0: sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, sì? Ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni, assolutamente, perché è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Oh, ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no, niente. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci. Anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato. Come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Seguiamo le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Viafora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
2: Sì, certo. Ma la Viafora, non avevo notizie.
0: La Viafora, ragazzi,
1: sta bene.

0: rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
1: C'è il rimpasto?
0: Ah. Potrebbe esserci.
2: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto no, ma l'imposta privata si paga?
1: Sì.
2: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
1: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
2: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
1: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana in località Pulsano e continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 3246222555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555, basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
2: Monica, chiudi tu?
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
2: Di tu qua?
1: Noi stiamo andando a cercare la via fuori. Stiamo andando a cercare la via fuori, magari
0: sta col sindaco.
1: Nel senso che magari stiamo lavorando insieme, sono molto impegnati.
2: La via fuori può essere questa, quell'angolo della via Dunupreve, che era un avo mio e del...
1: Avo che non lo vediamo.
2: Di tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
2: Ci vediamo lunedì.
1: Ciao, ci vediamo lunedì prossimo.
2: Collega, la giacca te l'ho messa
0: lì. Ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera. Sempre su Studio 100, domenica mattina e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo spazio.

0: Beh, che parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
1: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un
4: Forse non
3: autografo.
4: te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a
3: Oh,
4: letto.
3: signorina, lei è la mia
4: Andiamo!
3: attrice preferita.
4: Su!
3: Qual è il segreto del suo
2: Puzza, lasciami in pace!
1: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
0: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno!
1: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol.
4: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
4: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della Terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
4: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano e piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
4: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno, ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato
4: Sì,
2: meraviglioso.
4: era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno, ma tiravamo avanti senza lamentarci mai, perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
4: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
4: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a me o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
4: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
4: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
2: Oh nonna, come posso ringraziarti?
4: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.
4: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. Oh, ecco, ci siamo.
2: Ti aiuto io, nonna.
4: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oh, oh.

0: Dio!
1: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Ma... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: 6 dollari la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierai il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh? Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: 6 dollari, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni.

0: Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
1: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
0: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, grazie.
0: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
0: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
2: Pronto? No, mi
0: dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? Una su 100.000.
3: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Ah, signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
1: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto, chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh, sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
1: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Metta il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
6: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
6: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
6: Ah, allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
6: Grazie, signor Maine. Silenzio!
2: Basta!
7: Fermo!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stavo tutti ridendo di te.
3: Silenzio. Ah, ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in
1: esterno.
0: Ovviamente mi sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, è stare la tua occasione.

0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!
2: Sei andato poi alla prima ieri sera?
3: Sì, certo.
0: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
2: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
3: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
2: Oh!
0: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
0: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
6: Ciao, Oliver.
2: Oh, ciao, Casey.
6: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
2: Cosa c'è che non va?
6: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
2: Mm-hmm.
6: Tu eri il mio produttore preferito.
2: No, un momento. Tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io. So come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
2: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
6: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
2: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
6: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
2: Senti, Libby, finirà sui giornali?
6: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso. Mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
2: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
2: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
2: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
2: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
2: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
9: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
7: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
9: altri. Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
7: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
9: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
7: Non urlare!
9: Conosco tanta gente che lo farebbe.
7: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
9: Che vuoi dire con questo?
7: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
9: Va bene,
7: da tanto
9: Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario, quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
7: Buono solo per il divertimento.
9: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
5: Bene.
9: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
0: Caviale, signore?
9: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
0: Non lo so.
9: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
10: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
9: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento, un momento.

0: Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Main.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... Lo sai. E nel privato sono... Lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dove? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
5: Oh,

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
0: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: pronta? Come? Sì, ci sarà! Oh, grazie! Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine!
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Trucco, trucco, dov'è il trucco?
1: No, tira meglio quel fondale.
2: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
1: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
4: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
1: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck?
6: Siamo pronti, signor Burke.
1: Va bene, giriamo.
4: Silenzio!
7: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
1: Pronto, Norman?
10: Sì.
1: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
11: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
11: Va bene. Sono pronta.
1: Pronti a girare. Silenzio.
7: Chuck.
1: Azione.
10: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
11: Ah, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.

0: capito.
1: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
1: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete...

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
9: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Sì. Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
10: Società autotrasporti Acme.
1: No,
10: il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito, signore.
12: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.

0: Acme, no, Smith non è qui. Società Autotrasporti Acme.
1: Posso parlare col signor Smith?
0: Il signor Smith? Non... Norman!
1: Che traffico c'è tra te e Smith?
0: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
1: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
0: No, dovevo essere qui presto stamattina.
1: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
0: È iniziato il tuo film, vero?
1: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
0: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
1: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
0: Cosa?
1: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
0: Cosa stai dicendo? Non
1: prendi
0: capisco.
1: Tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della distribuzione.
0: Mi eserciterò giorno e notte,
1: e signora. Io le starò accanto.
0: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
1: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
2: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Main in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
1: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano notato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato che...
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua...
3: Beh, forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
3: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
6: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
6: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
8: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
8: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
8: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
8: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
6: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
6: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto, Vicky?
1: È fatta?
6: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
6: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
6: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
6: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
6: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
6: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
6: Se smettessi di bere?
1: Sì!
6: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
6: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
6: Gli abbiamo dato una lezione, ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
6: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
6: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
6: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
9: Quando? Dove?
6: Oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
6: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
9: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
6: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
7: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman May, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
8: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
7: Dovete farlo, sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
7: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
8: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
7: Certo, fa pure, vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
9: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
7: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
9: Pensa a progettare la fuga.
7: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
9: Il posto abituale credo sia una chiesa.
7: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici, come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
5: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
8: Lo voglio.
5: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tua legittima sposa?

0: Legittimo sposo promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché a morte non vi separi?
1: Lo voglio.
0: Le metta l'anello al dito.
2: Sì.
0: Presto, per favore.
2: Certo.
0: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
3: Silenzio!
0: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Hancock.
1: Grazie.
2: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
0: Ora, se per favore firma la licenza.
3: Ah, sì.
0: Sa, signora Hancock, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
0: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
2: Davvero? Ecco qua. Grazie di nuovo.
3: Ecco, grazie, la sua ricevuta. Grazie.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci. Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
1: Come?
2: No, volevo dire addio.
3: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
2: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
2: Ciao, Libby.
4: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Enkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
2: Lieti di averti visto, Libby.
4: Aspetta un momento!
2: Reggilo, Danny.
4: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
3: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
4: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
5: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
6: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
4: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
6: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
4: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
6: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wow!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: cara?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che...

0: Non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman, sta arrivando
0: Chi sta
1: un'auto.
0: arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi
1: No, se
0: riconosceranno.
1: tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati laggiù.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ah, ma la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi.
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Beh, siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine?
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, Capone. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.

0: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
0: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Mm-hmm. Non è così?
0: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
0: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
0: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
0: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
0: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
0: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
0: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dai il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
0: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
0: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici. Non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere niente.
0: No, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, 8º banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.

0: Perché Norman non arriva?
1: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
0: Credi che gli sia successo qualche cosa?
1: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
2: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo,
0: oh, sono così emozionata.
2: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
0: Grazie.
3: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
0: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
4: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia e cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
1: Libby, di all'orchestra di suonare.
4: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
0: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
1: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
4: Ciao, Oliver.
5: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
0: Ti ringrazio.
4: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton, ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento,
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
7: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
9: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
10: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
10: Cosa c'è?
1: Niente, niente.
10: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
10: fuori.
1: Vengo
10: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
10: Che me ne importa dei giornali, vengo con te.
11: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
10: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
11: Pronti, vostro onore.
12: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
11: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
12: William Gregory.
13: Eccomi qua, sono io.
14: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
12: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
13: Non mi sento molto bene.
12: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
13: Colpevole, credo.
12: Quando sei uscito l'ultima volta?
13: 2 giorni prima di Natale.
12: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
14: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
12: Quanti anni hai, Rails?

0: 17, signore.
1: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
0: Sì, signore.
1: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
0: No, signore.
1: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
0: Giudice, io...
1: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
2: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
1: Come si dichiara?
3: Colpevole.
1: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
4: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
1: Sì, la riconosco, signorina Lester.
4: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
1: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto, inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
4: Certo.
1: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
4: Grazie.
3: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
1: José Rodriguez.
2: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
1: Come si dichiara?
5: Credo di essere colpevole, signor
1: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No, stampa.
0: No! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

Oh, my God.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore!
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May!
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori!
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché!

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, no.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: Spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.

0: casa abbiamo una cosa come quella che qui chiama Teradio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
1: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
0: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta accarezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
1: Grazie infinite, signore.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Ciao! Non dirmi che non credevi che fosse carica.

0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Sylvie, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
2: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con
0: oh,
2: lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?

0: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
1: Cosa conta di fare?
0: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
1: Che lavoro?
0: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
1: Divorzio all'italiana, insomma.
0: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
1: Venga, lei non può restare qui.
0: Ma non so dove andare.
1: Le troverò un albergo.
0: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
1: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
0: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Jean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, è la mia segretaria.

0: Sari deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
1: La signora Lampert, la moglie di Charles Lampert.
0: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lampert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
1: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
0: Sì, la vedova di Charles Lampert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
1: No, grazie.
0: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
1: Non è la sigla di una linea aerea?
0: È la Central Intelligence Agency, CIA.
1: Vuol dire spie e cose del genere?
0: Noi li chiamiamo agenti.
1: Noi? Vuol dire che lei...
0: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
1: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
0: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
1: A un agente?
0: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
1: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
0: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
1: Posso avere un sandwich, per favore?
0: Pollo o fegatelli?
1: Pollo.
0: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lampert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lampert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomy non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I $250,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Charles Bass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo.
2: Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
3: Salve.
1: Salve, Peter.
3: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
3: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
3: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponce.
3: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
3: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
3: E quello lì chi era?
1: È Ponce, naturalmente.
3: Ponce? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
3: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
5: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venite qui, signore e signori.
3: Facciamo che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
3: Cosa, io e lei?
1: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signori, signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le manteau comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: Signora Lambert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lambert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lambert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lambert.

0: un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
1: Lo smetta!
0: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito? Lei è pazzo, completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.
1: Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi!

0: Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fatelo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: E poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie.

0: Pronto?
1: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
0: Che cosa vuole?
2: Chi è?
0: È l'uomo che era qui poco fa.
1: Dai, eri con lei?
0: Chi?
1: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
0: Sì, è qui.
2: Che cosa dice?
1: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
2: Che cosa ti ha detto?
0: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
2: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
0: Io penso che dica sul serio.
2: No, sono soltanto parole.
0: Le parole possono uccidere.
2: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: non sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui. Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: N'importe où. N'importe où, vite.
1: Suivez ces taxis.
2: È stata seguita?
3: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
2: Agenti.
3: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
2: No.
3: Ma l'ho vista.
2: Allora non è Carson Dyle.
3: Carson?
2: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
3: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
2: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
3: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
2: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
3: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
2: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare loro, lo rubarono.
3: Ma come?
2: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto

0: fatto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste
1: la
0: parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe c'est pour qui?
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dai, signorina, di Y e le.
3: Sì, signor Dai, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.

0: fratello.
1: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
0: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dale. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: ¿Qué voy?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalla parte dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dale?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dale?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Bel, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentato una gamba.

0: Siedi qui, bello.
1: Tu sei proprio un cowboy?
0: Oh, sì, certo che lo sono.
1: Allora dov'è la pistola?
2: Vuoi mettere via quell'affare?
3: Jean-Louis.
0: Salve, signora Lambert.
4: È lui chi l'ha invitato.
5: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
3: Devo telefonare subito a Sylvie. Io non...
2: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
3: Ma è sua madre.
2: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
0: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
4: Vogliamo il denaro e di corsa.
5: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
4: E allora chi ce l'ha?
5: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
4: Io.
5: O tu.
0: Oh...
5: O lui.
2: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
4: Ma senti che bella idea.
0: È diventato pazzo.
5: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
4: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
5: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
4: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
0: Frugheremo le loro stanze.
5: Va benissimo per noi.
0: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
5: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
4: No, la mia no.
5: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
4: Dammela qua.
3: La mia stanza è aperta.
5: Ehi, un momento, fuori.
0: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
5: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
3: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
5: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
3: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
5: Coraggio.
6: Tex.
0: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
0: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
0: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
0: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
0: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
0: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
0: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
0: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
0: È naturale. È naturale.
3: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
1: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
7: Lo seppellirai in giardino.
1: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
7: Oh, nemmeno io.
1: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
7: Lassù.
1: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
8: Trovato, trovato, trovato!
1: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
8: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato!
7: Lo abbiamo trovato, lo abbiamo trovato!
2: Lo hai trovato?
3: No.
2: Come sarebbe no?
0: Il bambino stava urlando.
7: È lassù, è lassù!
3: Credetemi, non c'è niente lassù.
0: Ah, sì.
3: Oh.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vuole.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
7: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci?

0: La storia del pastore che gridava al lupo?
1: La doccia è di là.
0: Andiamo, reggi, apri quella porta.
1: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
1: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
1: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
1: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
1: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continuo a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Hm? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? En el hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.
6: Oh, la vache!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
3: parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
3: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam!

0: Gotham, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
2: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Siri, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni!
3: Dove si è cacciato?
2: Separiamoci. Tu cerca di là.
3: Ok.
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis? Régie?
3: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
2: Che cos'è?

0: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
1: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi?
0: Dov'è?
2: Vite, mon chéri, vite.
0: Là-bas.
1: Andiamo.
2: Oh, ma se n'è andato.
1: Me l'immaginavo.
3: André?
1: Monsieur Félix?
3: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
1: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
3: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
3: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
3: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
3: Sì.
1: E quello blu?
3: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
3: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
3: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
3: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
3: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam! Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!
2: Ok.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Diteli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Fermati! Quell'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando.

0: Pensando di ingannarla di nuovo.
1: Tex lo ha riconosciuto, per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
0: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
1: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
0: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
1: Ti dico che è Carson Dye.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Non so più chi siate.
1: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
1: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
0: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
1: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
0: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo, ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
0: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda. Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile. Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò. Si decida, signora Lampert, ora!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marin.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina
0: signora.
3: Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che...
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?
0: Mm.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse.

0: che da lì diventeranno parte della famiglia.
1: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande, sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione la madre

credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia.

0: Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia, dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno non più del cantiere ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla curva nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine tecnico, di crescere. Lo state coccolando in questo
1: certo,
0: momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco, sì, dello Iacovone. Di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress, sì, della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della,
0: della posa, quindi che vengono
1: tagliati, trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo,
1: e poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando anche la notte.
1: Abbiamo anche lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggior cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme, vi garantisco, essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù perché prima di andare sul prato, avremo questo onore, vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: Allora, siamo scesi, livello dell'ultimo gradino, qui c'è la prima fila di seggiolini, quella prospiciente al rettangolo di gioco. Volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.
0: No, la cosa bella è che noi eravamo abituati a delle vetrate, dei lastroni di vetro sporchissimi tra l'altro, attraverso i quali non era possibile vedere la partita. Se io invece mi siedo qui come ho già fatto,
1: sì,
0: e guardo, oltre a essere a livello vetrata e quindi riesco a vedere
1: la profondità,
0: dalla seconda terza fila il vetro non è più visibile,
1: non è più
0: quindi
1: visibile.
0: Si va direttamente ad impatto visivo sul rettangolo di gioco e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: Abbiamo lasciato all'interno dello stadio, ci siamo spostati all'esterno, nell'immediato esterno, per farvi vedere due cose che sono state richieste a grandissima voce dalla città. La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì, sono proiettori. I proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città.
1: Insistente da parte della città e presa a cuore anche dal commissario Ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova, sì, di come, sì, effettivamente, sì, sarà l'illuminazione
1: esterna. Verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova, giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato, sì, in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo.
1: Sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro.
1: Sì.
0: Lì invece, la seconda cosa che avevamo promesso,
1: sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display, quindi
1: tu,
0: senza
1: tu.
0: Saper né leggere né scrivere.
1: Poi possiamo immaginare.
0: Immagino che, insomma, lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che vanno
0: a comporre
1: i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e tutto ciò che concerne la sistemazione.
0: Per carpenteria?
1: La parte ferrosa.
0: Ok, quindi la struttura
1: ferrosa,
0: che sosterrà,
1: la struttura portante dei maxi schermi.
0: Chiaro.
1: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
0: Adesso però mi regali un sogno e mi porti sul prato di Jacopone.
1: Andiamo a vedere.
0: Tra tanta roba.

0: Sole cocente però, Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi di lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto, e vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi però.
1: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
0: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea,
1: sì.
0: Le altre si stanno unendo, saldando. Sì, il campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine, saranno lì nelle nostre immediatezze. Sì, saranno a sbalzo, no? Si dice delle piscine, quindi a sbalzo, diciamo, delle panchine. E la cosa che mi colpisce è la distanza, l'abbiamo detto prima, della curva, qui ancora di più,
1: maggiormente ridotta. Qui siamo
0: con la tribuna,
1: alla tribuna non più di 7 metri dalla linea di campo di gioco.
0: Sensazione di essere in campo di là,
1: Si è in campo, messi da lassù si è in campo assolutamente.
0: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
1: Sì, abbiamo iniziato già parte degli arredi e si sta andando avanti a rotta di collo, come si vuol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
0: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? per le forze
1: dell'ordine. Videosorveglianza, regia e quant'altro.
0: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
1: Sì, assolutamente.
0: Quello spazio sarà dedicato alla tribuna stampa e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci resterei, ci metterei le tende. Avrei paura di rovinare il rettangolo di gioco.
1: Sì, perché come dicevamo prima, abbiamo degli orari di coccole.
0: Sì.
1: Per questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi.
0: Coccola il prato, ma fa il bagno a noi.
1: Quindi non è il massimo. Che forse con queste temperature ci fa comodo.
0: Forse sì. Due cose: l'area hospitality, e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura in carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Ve l'avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà uno dei due
1: maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande, eh?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due?
1: Saranno due, una sulla sud-est dove siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
0: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello spicchio che riguarderà il settore ospiti.
1: Il settore ospiti.
0: Che partirà di qua?
1: Allora, partirà dal passaggio.
0: Quindi di qua? Sotto,
1: sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
0: Che sarebbe questa apertura?
1: Sì.
0: Ok.
1: E si estenderà verso la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
0: A scanso di equivoci ci andiamo,
1: andiamo,
0: lo facciamo vedere così,
1: così
0: la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
1: Settore ospiti.
0: Ancora settore ospiti.
1: Sì.
0: Che terminerà esattamente qui.
1: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
0: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
1: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione.
0: Okay.
1: Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino alte quasi 2,70 m, invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

0: Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Miette e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove starete per farvi vedere com'è. Adesso però è cambiato qualcosa, perché andiamo, vi faccio vedere.
1: Abbiamo
0: già una sorta, un inizio di arredamento, no?
1: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'Hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
0: Sì, quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, è bellissimo, di poter sorseggiare un drink, sì, di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
1: divisione.
0: Esatto, però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi, e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta sulla

0: uno scenario totalmente diverso.
1: Sì.
0: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
1: Qua siamo nel campo, eh?
0: Siamo nel campo.
1: Qua se ce la fai, corri sulla fascia. Ce la devi fare però, altrimenti. Però è bellissimo, davvero bello, di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero. Ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatevelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro. Il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo. Grazie e buon proseguo, ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: si rivelano delle eccellenze assolute, assolute in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi, cioè il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari.
1: Il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Ci siamo occupati della presentazione del progetto, vi abbiamo spiegato che cos'è la fondazione, le branche nelle quali opera. Poi abbiamo parlato di sport in un territorio particolare, siamo stati al quartiere dei Tamburi. Oggi siamo in un luogo che trasuda storia, cultura, ma soprattutto che esprime talento. Ecco, di talento parleremo oggi con Fondazione Taranto 25 e nella fattispecie con Claudio Andriani. Claudio, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Claudio, siamo attorno ad un tavolo rotondo che potrebbe essere la fotografia che rappresenta quella che è una volontà scritta e testimoniata nel tempo di Taranto 25, l'uguaglianza.
1: Questo tavolo rotondo che cosa ci dice? Ci dice che siamo tutti seduti intorno a questo grande tavolo e da qui nascono tantissime idee che riguardano appunto Taranto 25, che ha avuto la capacità di sapersi suddividere in tantissimi ruoli, in tante capacità, al punto da decidere anche di pensare a chi, a che cosa, alla nostra città che deve guardare oltre l'orticello di casa nostra, oltre tante cose. Quindi, siccome Taranto è una città che ha bisogno di tanta cultura, la cerchiamo, la vogliamo, la desideriamo, vogliamo università, vogliamo tante cose, e sappiamo anche che da Taranto partono tantissimi ragazzi, ragazzi che purtroppo per noi si rivelano delle eccellenze assolute, assolute in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi, cioè, il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari e noi ne abbiamo la testimonianza. Pensate che quando avremo il prossimo incontro, la prossima serata meravigliosa che è legata alla scoperta dei talenti, noi avremo l'imbarazzo della scelta, perché ci sono tantissimi tarantini e quando si fanno le selezioni si fa fatica a individuare quelli che davvero possono offrire il loro know-how, la loro esperienza, la loro ricchezza culturale da offrire poi alla città.
0: Noi oggi parliamo di talento. Al centro del focus ci mettiamo il talento. L'abbiamo fatto però con una connotazione territoriale, come consuetudine di Fondazione Taranto 25. L'abbiamo fatto in un luogo iconico, che è il foyer del teatro Orfeo, con dei richiami chiari alla nostra storia. Qui c'è quello che quotidianamente potremmo ammirare nel Martà, quello che ha condizionato e caratterizzato la nostra storia nel corso dei secoli, quindi uguaglianza, talento, ma il talento in prospettiva, presente e futura per Taranto.
1: Taranto è in prospettiva in questo momento, ovviamente, perché se noi andiamo alla ricerca di tutti questi personaggi, di queste grandissime menti che popolano l'Europa, e ce ne sono tante, dicevo prima, beh, allora è evidente che c'è tutto un lavoro da fare in funzione di questo, in funzione della nostra storia, in funzione della Magna Grecia, in funzione del luogo nel quale ci troviamo. Quindi è tutto un grandissimo, credetemi, un grandissimo lavoro che questo gruppo fa andando alla ricerca di persone che meritano questo ed altro. E a volte ci rendiamo conto che ci sono personaggi di rilievo assoluto che la città ha dimenticato, che le istituzioni hanno dimenticato. E invece noi andiamo alla ricerca di queste persone, perché, di questi personaggi straordinari, perché forse abbiamo bisogno anche del loro aiuto, di quello che loro possono dare alla nostra città.
0: Conosciamo benissimo quella che è l'attenzione che Taranto 25 porta sui giovani, quello che è il mirino benevolo in questo caso, che è rivolto su un target che riguarda una fascia bassa d'età, quella su cui investire per il futuro di Taranto, quella da coltivare per il presente di questa città che ha bisogno di risposte in questo momento più che mai. Voi vi rivolgete ai giovani, ma in questo caso il talento ha una diversificazione anagrafica un po' più ampia. Parlavi di persone, di talenti, di figure e personaggi da riscoprire.
1: Da riscoprire, da andare a cercare, da proporre alla nostra città, ma ce ne sono alcuni che, per quanto concerne il rapporto con i giovani, si rivelano straordinari. E ce n'è uno su tutti. Uno, io ne cito uno, potrei citarne tanti perché vedete la selezione è straordinaria, ma se parliamo di giovani non posso che citare appunto Resicci, che è un esponente europeo, è uno dei numero due probabilmente di Google Europa, che sta dando un contributo enorme alla nostra fondazione, proprio andando incontro ai giovani con dei contributi di natura economica di assoluto rilievo. Ecco, il dottor Presicci è una persona straordinaria.
0: Quello che diversifica la vostra ricerca è la volontà di pescare in ambiti che potrebbero sembrare lontanissimi da Taranto e che invece in realtà sono soltanto nascosti da una prospettiva che non consente alla città di vedere l'eccellenza che riesce a produrre.
1: Sono lontanissimi da Taranto perché Taranto non offre la possibilità a un professore dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, con cattedra a Losanna, di poter rivelarsi a Taranto con la sua altissima professionalità. Sto parlando di un premiato di alcuni anni fa, del professor Silvestro Micera. Il professor Micera è un'eccellenza straordinaria, è da premio Nobel per quello che fa, per quello che è riuscito a fare, perché il professor Micera programma degli elettrodi che vengono inseriti nella colonna vertebrale a stretto contatto con il midollo. Io la racconto così la cosa, ma è questo, esattamente questo. Lui produce e oggi il professor Mortini del San Raffaele installa. A che cosa serve tutto questo? Serve a che i ragazzi che sono seduti su una carrozzina hanno la possibilità di alzarsi. Il professor Micera fa esattamente questo. Il paziente deve avere determinate condizioni perché questo possa avvenire. Per lui è questo, vi assicuro che è un dono del Signore, una persona infinita, meraviglioso, che ama Taranto in una maniera folle. Lui, permettetemi questa piccola divagazione, ma lui è tifosissimo del Taranto e vive lì, vive
0: questa,
1: lontano da Taranto.
0: Questo è un aggravante.
1: Però lui è tifosissimo del Taranto, ma ve lo sto dicendo soltanto perché il professor Micera è legatissimo alla città di Taranto e i suoi progetti sono incredibili, sono infiniti e vorrebbe fare davvero tantissimo per Taranto, quindi fantastico, meraviglioso. Cito lui perché secondo me merita un'attenzione.

0: In più, anche se poi se dovessi citare gli altri, per tutti gli altri sarebbe da parlare molto di più probabilmente, però è così.
1: È un viaggio quindi che si apre e che non vogliamo far chiudere.
0: Che non si deve chiudere mai però, eh. Questo è un viaggio che inizia, questo è un percorso straordinario che ci porta a conoscere, a trovare delle persone, a scoprire delle persone che poi si rivelano meravigliose, una ricchezza unica, una dote infinita che poi tutto si traduce, sapete in che cosa? Nell'amore per Taranto. Taranto 25 è questo.
1: Claudio, ti posso fare un'ultima domanda?
0: Certo.
1: La più difficile, la più dolorosa probabilmente. Saremo mai in grado, capisco che questa forse è la mission di Taranto 25, ma saremo mai in grado di riportare nel nostro territorio, o meglio, di non far mai allontanare dal nostro territorio queste eccellenze?
0: C'è una domanda di riserva in questo caso, perché è davvero complicato. E poi se non abbiamo le strutture perché questi ragazzi possano tornare, la vedo dura. Però Taranto 25 è talmente testarda, è talmente impegnata in tutta questa storia, che probabilmente continua a lottare perché questo avvenga.
1: Siamo all'interno adesso del Teatro Orfeo, abbiamo assaporato quella che è la storia, quella che è la cultura e anche quello che è il talento che è al centro di questo nostro appuntamento. Abbiamo cambiato interlocutore, ci è venuto a trovare Ennio Barnaba, vicepresidente della Fondazione Taranto 25. Ennio, ben trovato.
2: Ben trovato Dario e un saluto a tutti i telespettatori.
1: Oggi parliamo di talento, l'abbiamo già detto, abbiamo capito che cos'è per Fondazione Taranto 25 il talento, abbiamo compreso quelli che sono gli ambiti nei quali Taranto 25 ricerca il talento. Adesso siamo curiosi di comprendere quelle che sono le modalità operative. Prima abbiamo detto vorremmo capire qual è il setaccio, come utilizzate il setaccio per comprendere le pepite d'oro, per trovare quelle che sono le piccole pepite d'oro che fanno il buono del tessuto della nostra città.
2: Sì Dario, allora intanto sono emozionato perché qui avviene tutto, nel senso avviene la serata, però è importante far capire al pubblico anche che la serata è fondamentale perché è un po' la premiazione, andiamo a suggellare un percorso legato appunto a un percorso che può essere di successo di questi talenti, però poi è molto più importante il post, perché noi richiediamo sempre ai premiati un ponte girevole, perché ovviamente il ponte girevole è il simbolo,
1: direi che geograficamente,
2: è un simbolo di Taranto per la nostra città, cioè il premiato deve proporci un progetto per la città. Claudio ne ha già parlato in maniera breve su Gianfranco Presicci e su Silvestro Micera, che sono due dei premiati che hanno poi portato avanti e stanno portando avanti dei progetti su Taranto. Quindi per noi è importante che questi talenti, queste grandi ormai eccellenze, che poi spaziano in tutti i settori, dalla scienza, dalla cultura, dall'arte, dallo sport, questi grandi talenti possano da fuori ritornare, ricreare una connessione col territorio affinché si possa creare qualcosa di importante che ricada sul territorio, oltre al fatto che loro sono comunque animati dall'amore per la città.
1: Quindi questo, un talento non fine a se stesso.
2: Non fine a se stesso, non è la passerella, non è la passerella all'Orfeo, ma è un progetto, un ponte per la città. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Poi abbiamo questo gruppo che si chiama Ministero del Talento. Abbiamo...
1: È interessante. Questo
2: è un
1: anche,
2: ministero. Diciamo.
1: Anche a livello lessicale.
2: Ci siamo diciamo, in maniera un po' arrogati questa, ma in maniera simpatica, ovviamente, che è composto da un bel po' di soci, parte del direttivo, Claudio Andreani e altri soci di Taranto 25, che in qualche maniera tra segnalazioni, vecchi talenti che ci propongono loro,
1: nuovi
2: talenti, noi molti dei talenti premiati, per esempio proprio ultimamente è stato citato Gianfranco Presicci, è stato segnalato da una premiata del 2023, Alessandra Catozzella, che è una responsabile apicale di Boston Consulting Group, tarantinissima, legatissima alla città, e lei ci ha proposto Gianfranco Presicci, di cui ne ha parlato Claudio, che ha messo su delle premialità per le start-up, oltre 150.000 euro in prodotti Google, lui è numero 2 di Google EMEA.

0: Ci ha proposto un altro talento che è stato premiato lo scorso anno, il professor Quatraro, di Torino, professore di materie economiche a Torino, che ha proposto e farà adesso a settembre una summer school alle Tenute del Barco a Taranto. Quindi ha portato un ponte girevole qui da noi, con eccellenze europee che verranno a Taranto a insegnare ai ragazzi che parteciperanno a questa Summer School. Quindi è anche un passaparola, una ricerca, articoli che possiamo reperire ogni tanto sui social o sui giornali, e quindi è un continuo, questo gruppo va alla ricerca di talenti e cose importanti di Taranto, ma anche della provincia. Quindi
1: Chiaro, no, assolutamente.
0: quando parliamo di Taranto parliamo sempre della provincia.
1: Ti posso chiedere a che edizione siamo arrivati?
0: Siamo arrivati alla quinta edizione, cioè faremo la quinta edizione, quella del 2026, il 20 novembre, qui all'Orfeo, sempre venerdì. E quindi abbiamo praticamente per quattro edizioni abbiamo già un bel gruppo di talenti che stiamo cercando anche di ordinare dal punto di vista proprio cronologico.
1: Io ti faccio l'ultima domanda, anzi, più che una domanda è una considerazione. Credo che l'obiettivo principale, oltre alla valorizzazione di quello che è il prodotto, fammi passare il termine, del territorio, l'eccellenza del territorio, sia la volontà di provare a invertire una narrazione che è la narrazione del rammarico.
0: Certo.
1: Il rammarico di non essere in grado di offrire, il rammarico di non essere in grado di offrire la possibilità di restare, il rammarico di non essere mai diventati grandi. Credo che l'inversione a U più importante che Taranto 25 debba provare a fare è proprio questa, non il rammarico, ma la consapevolezza di essere grandi.
0: Assolutamente sì, noi cerchiamo di invertire, come hai detto tu, la narrazione del rammarico, ma cerchiamo di portare a Taranto, di rendere Taranto una città migliore, vivibile, attrattiva, che sia anche per i nostri figli, io ho due figli, ho la speranza che i miei figli possano comunque sia o studiare qui a Taranto, continuare gli studi a Taranto o anche fuori, ma che loro stessi possano comunque tornare a Taranto perché vogliono tornare a Taranto, perché a Taranto ci saranno delle possibilità per fare bene, per portare avanti dei progetti, così come sono queste progettualità che stiamo portando avanti con Taranto 25 e con questi talenti incredibili.
1: Abbiamo compreso qual è la ratio che porta. Adesso però sarebbe interessante capire dove è arrivata negli scorsi anni Fondazione Taranto 25 con questo premio. Cioè, mi piacerebbe capire chi sono i premiati delle scorse edizioni per comprendere quello che è il fil rouge che poi lega all'edizione di novembre.
0: Allora, diciamo,
1: Non tutti,
0: no, no,
1: eh!
0: no, ma non me li ricorderei neanche. Allora, intanto la prima edizione del Due Mari di Talenti è stata più in un periodo estivo ed è stato fatto presso il Castello
1: Sì.
0: Aragonese. Poi abbiamo deciso di cambiare il format e di renderlo più teatrale perché è un format tipo Maurizio Costanzo
1: Bello.
0: Show, quindi con tutti i talenti seduti. Con Mauro Pulpito come presentatore, che sa destreggiarsi ovviamente fra tutti i talenti, e quindi abbiamo deciso di portare l'evento all'Orfeo, e quindi sono tre edizioni all'Orfeo, e la quarta sarà appunto il 20 novembre. Tra i talenti, oltre a quelli già citati, nell'ultima edizione abbiamo premiato la grandissima Roberta Vinci, che è inutile presentare. Monica Caradonna, anche penso una tua collega, penso sia abbastanza inutile presentarla. Nelle scorse edizioni sono stati premiati per esempio Troilo, il pittore, l'ingegner Cataldo. Nell'ultima edizione, scusate, ancora abbiamo premiato una importantissima jazzista che è Cinzia Tedesco, che sta portando un ponte girevole importantissimo. Non ne voglio parlare, ma appunto sicuramente ci sarà qualcosa che verrà detto in futuro su questo ponte di Cinzia Tedesco. Quindi l'ingegner Cataldo, Gianni Chiffi, un talent manager romano incredibile,
1: Insomma,
0: Floriana Ferrara,
1: una
0: non c'è un Phil Rouge, c'è una
1: diversificazione.
0: diversificazione tra Giacomo Abruzzese, il regista, quindi c'è una diversificazione rispetto agli ambiti e alle tipologie. Poi è ovvio che andiamo anche un po' a pensare, ma questo talento potrà portare un contributo qui alla città, un progetto? Quindi anche quello può essere un pensiero che
1: Certo.
0: viene, anche, specialmente adesso, dopo 4 edizioni, è il nostro pensiero più grande, perché stiamo vedendo che il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili.
1: Noi non posso che ringraziarti.
0: Grazie
1: Ci vediamo il 20 novembre,
0: a te.
1: ovviamente.
0: Assolutamente, il 20 novembre 19:30 qui
1: C'è
0: all'Orfeo.
1: tempo, no? Per dare comunicazione con
0: C'è
1: poi un
0: tempo, stiamo
1: contributo serve.
0: lavorando, il roster è già quasi al completo, ci siamo quasi, sarà un'edizione splendida.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Nuova svolta giudiziaria per l'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano dispone l'avvio dello spegnimento dell'area a caldo a partire dal 26 agosto con la conferma del provvedimento entro 90 giorni. Cittadini, associazioni e regioni

0: Regione Puglia però chiedono tempi più rapidi per la chiusura degli impianti. Tragedia a Castellaneta Marina, un giovane è morto nelle acque antistanti Lido Paradiso dopo essere stato visto in difficoltà mentre nuotava. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari intervenuti. Le cause del decesso sono in corso di accertamento. Consegnati questa mattina i campi da basket 3x3 della Villa Peripato, secondo impianto di competenza del Comune di Taranto, che in occasione dei giochi sarà utilizzato come area di riscaldamento e allenamento per gli atleti impegnati nelle competizioni previste sulla rotonda della villa. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nuova svolta giudiziaria per l'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano impone l'avvio dello stop dell'area a caldo dal 26 agosto, confermata entro 90 giorni. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Nuovo passaggio giudiziario sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Secondo quanto stabilito dai giudici della Corte d'Appello di Milano, l'azienda dovrà avviare dal 26 agosto prossimo le procedure per fermare la produzione dell'area a caldo, completando lo stop entro un massimo di 90 giorni. Alla base della decisione ci sono le contestazioni sollevate da cittadini, associazioni e Regione Puglia sulla produzione di polveri sottili e sulla presenza di amianto all'interno degli impianti. Il provvedimento tuttavia non soddisfa il fronte dei ricorrenti, sostenuto tra gli altri da Codaconse, gruppo di intervento giuridico. I legali hanno impugnato la decisione chiedendo lo stop immediato delle lavorazioni con un termine tecnico massimo di 60 giorni per lo spegnimento in sicurezza. La data del 26 agosto viene infatti considerata un'ulteriore proroga ingiustificata. I giudici hanno ritenuto non conformi diverse prescrizioni della nuova autorizzazione integrata ambientale del 2025 rispetto ai principi indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 giugno 2024. Secondo il provvedimento, l'attuale assetto produttivo esporrebbe la popolazione a un rischio non più tollerabile senza tempi certi per il risanamento. Una futura ripresa dell'area a caldo sarà possibile solo dopo la completa rimozione dell'amianto e l'adozione di misure capaci di riportare le emissioni entro i limiti di sicurezza.
0: E accanto ai cittadini per la tutela della loro salute, l'avvocato Ascanio Amenduni, Ilaria Lia, lo ha raggiunto per noi. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
2: Avvocato, come diceva, si stava aspettando questo provvedimento.
3: Sì, non sapevamo di che tipo sarebbe stato il provvedimento. Ovviamente tifavamo per l'accoglimento delle nostre richieste, che erano quelle di confermare il decreto del Tribunale di Milano, ma di rafforzarlo estendendolo all'amianto, cioè l'amianto come componente pericoloso del processo industriale che giustificava la chiusura immediata. E chiusura immediata c'è stata, con un termine di 90 giorni per completare le operazioni di spegnimento. Quindi siamo soddisfatti per la salute dei tarantini, che finalmente cessa di essere Cenerentola e diventa principessa. Ora noi speriamo che per i lavoratori dell'Ilva ci sia un procedimento, un provvedimento di salvaguardia, perché siamo contenti per la salute, ma ovviamente non nascondiamo le preoccupazioni per le esigenze del lavoro.
2: È fatta giustizia per i tanti comitati che in questi anni hanno lavorato appunto per la tutela della salute?
3: Sì, è stata una battaglia collettiva. Da ultimo i genitori tarantini, che insieme al collega Maurizio Rizzo Striano abbiamo patrocinato davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello di Milano, ha coronato questa battaglia, perché vi ha aggiunto l'ordinanza, il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Dispiace che ci sia voluta l'autorità giudiziaria per far capire che sulla salute umana non si può più essere leggeri. Avremmo preferito una presa di coscienza da parte di tutti gli enti preposti, soprattutto quelli pubblici.
0: E tragedia ieri a Castellaneta Marina, dove ha perso la vita un giovane della provincia di Bari. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Tragedia nel pomeriggio di domenica 26 luglio sulla spiaggia di Castellaneta Marina, dove un giovane ha perso la vita mentre si trovava in mare. La vittima, un ragazzo nato nel 2002 e originario di Gioia del Colle, stava nuotando al largo nei pressi del Lido Paradiso quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un improvviso malore. Il giovane non sarebbe più riuscito a rientrare verso la riva ed è annegato. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone presenti sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 della postazione di Castellaneta Marina insieme ad un'automedica giunta da Ginosa. Nonostante i tentativi di rianimazione per il ragazzo,

0: non c'è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.
1: E ancora cronaca, attimi di paura a Marina di Lizzano, dove il mare in tempesta ha messo a rischio la vita di una persona trascinata dalle forti correnti. Ad evitare il peggio è stato il pronto intervento di un carabiniere insieme ad alcuni bagnanti che hanno formato una catena umana dalla riva per raggiungere il malcapitato. Nonostante le condizioni proibitive del mare, la collaborazione tra i soccorritori ha permesso di riportarlo a riva sano e salvo. E voltiamo adesso pagina, oltre 43 milioni di debiti e una sfida da affrontare. Chi ama ambiente cerca la strada per uscire dalla crisi, ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Chimambiente deve accelerare sul risanamento. La partecipata del Comune di Taranto è chiamata a superare una crisi finanziaria con un'esposizione debitoria superiore ai 43 milioni di euro e il futuro della società passa dal piano di riequilibrio dei conti al rinnovo del contratto di servizio. Una fase delicata per l'azienda dopo l'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto. In attesa di una nuova governance, la gestione è affidata al collegio sindacale presieduto da Daniela Borraccino, mentre gli advisor incaricati lavorano alla ricognizione economico-finanziaria e al piano di risanamento. Sul futuro della partecipata interviene Carmelo Sasso, segretario generale della UIL Trasporti Taranto, che chiede di arrivare nel più breve tempo possibile all'affidamento in house a Chimambiente con un contratto di servizio adeguato alle esigenze dell'azienda, sia sotto il profilo economico sia per quanto riguarda la dotazione organica. Secondo Sasso, questo passaggio sarebbe necessario per affrontare la sfida dell'aumento della raccolta differenziata fino alla media regionale del 60% e per ridurre il ricorso alle discariche, con effetti anche sui costi della TARI e sull'impatto ambientale. Intanto prosegue il confronto sul nuovo piano industriale che prevede un'organizzazione con 416 operatori sul territorio e il potenziamento della raccolta differenziata, salita dal 27,3% dell'agosto 2025 al 34,21% di giugno 2026.
1: Taranto attende a Bodi, Foti e Fitto in visita ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Giovedì prossimo ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
0: Verificare lo stato degli impianti, fare il punto sugli ultimi adempimenti e controllare da vicino l'avanzamento delle opere in vista dell'apertura dei Giochi del Mediterraneo. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale in programma a Taranto giovedì 30 luglio. In città arriveranno il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e i ministri Tommaso Foti e Andrea Bodi, accompagnati dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Il sopralluogo partirà dal centro tennis Magna Grecia e proseguirà allo stadio del Nuoto, al Pala Ricciardi e infine allo stadio Erasmo Iacovone, dove è previsto un punto stampa. Nel pomeriggio la missione continuerà a Lecce. La presenza di Fitto assume un valore particolare. Da ministro aveva seguito in prima persona il dossier dei Giochi del Mediterraneo prima del passaggio alla Commissione europea. A raccoglierne il testimone è stato poi Tommaso Foti. Intanto si definisce anche l'organizzazione dell'accoglienza degli atleti. Le due navi destinate ad ospitarli saranno ormeggiate nella base navale di Chiapparo. La Roja, con circa 3.500 posti, arriverà il 16 agosto, mentre la Romantica, capace di accogliere tra i 1.300 e i 1.400 atleti, è attesa il giorno successivo. Proseguono inoltre le procedure per affidare la gestione degli impianti. Sono scaduti i bandi per lo stadio Renzino Paradiso, il centro Magna Grecia e il parco urbano dello sport, mentre resta aperto fino al 7 agosto la procedura per il Pala Ricciardi, Campo Scuola Valente, Pala Mazzola e lo Stadio del Nuoto. Parallelamente continuano i collaudi, le verifiche di agibilità e le licenze di pubblico spettacolo. La corsa contro il tempo entra quindi nella fase decisiva. L'obiettivo è completare ogni adempimento prima della cerimonia inaugurale del 21 agosto.
1: Ed è proprio in vista dei Giochi del Mediterraneo che la città cambia volto. In via d'Aquino sono comparsi i primi teleombreggianti colorati destinati a trasformare il centro cittadino in un corridoio di luce, colori e riparo dal sole. Il direttore Dario Galitelli.
0: Taranto cambia volto in vista dei giochi del Mediterraneo. In Via d'Aquino sono stati installati i primi teli ombreggianti colorati che entro la fine del mese completeranno l'allestimento urbano previsto per l'avvio della manifestazione del 21 di agosto. Le coperture decorate con i loghi dei giochi sono state ideate e progettate dall'architetta tarantina Claudia Pignatale, che ha curato l'intero intervento, dal concept alla resa estetica fino alla definizione della struttura. L'obiettivo è introdurre un elemento contemporaneo nel cuore del borgo umbertino, capace di dialogare con le facciate storiche e allo stesso tempo offrire maggiore riparo dal sole a cittadini e turisti. Il modello si ispira alle esperienze già diffuse in Spagna, soprattutto in Andalusia, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni coperture tessili per ridurre le temperature nelle strade più esposte. A Taranto, però, i teli non sono stati agganciati direttamente ai palazzi, soluzione che avrebbe richiesto l'autorizzazione dei singoli condomini. Le coperture poggiano invece su apposite strutture metalliche installate lungo la strada. Via d'Aquino si trasforma così in un corridoio ombreggiato, uno dei primi cambiamenti concreti della città in vista dell'appuntamento di agosto.
1: E sul tema non tarda ad arrivare la polemica da parte del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Taranto, il servizio.
3: Non è ancora stata completata, ma la nuova struttura destinata a sostenere i teli ombreggianti in Via d'Aquino in vista dei giochi del Mediterraneo ha già acceso il dibattito tra chi considera l'intervento una risposta concreta al caldo estivo destinata a rendere più vivibile il cuore commerciale della città e chi invece ne contesta il forte impatto visivo. Il confronto si fa sempre più acceso. A prendere posizione anche il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di un progressivo impoverimento della qualità estetica della città. Secondo i pentastellati, la struttura metallica rappresenta l'ultimo tassello di una lunga serie di interventi ritenuti poco rispettosi dell'identità del borgo. Casa Paisiello, Palazzo Troilo, il vicolo Nove Lune, il waterfront sul Mar Piccolo e la nuova pensilina del BRT, sconsideratamente accostata a quella Liberty, dicono, sono solo gli ultimi esempi di un'urbanistica sciatta, vera e propria paccottiglia dell'antibellezza. Il movimento si chiede se non fosse possibile adottare una soluzione meno impattante e più in sintonia con il contesto urbano, richiamando esempi già realizzati in altre città italiane ed europee. Per il movimento il nodo non è l'utilità dell'opera, ma il modo in cui si interviene su uno degli assi più rappresentativi del borgo. Da qui la richiesta al sindaco e all'assessore all'arredo urbano di spiegare le ragioni delle scelte progettuali e di rispondere alle osservazioni sollevate da una parte della cittadinanza.
1: Consegnati questa mattina i campi da basket 3x3 alla Villa Peripato e il secondo impianto di pertinenza del comune di Taranto, che durante i giochi fungerà da campo di riscaldamento e allenamento per le competizioni in programma sulla rotonda della villa. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
4: Mi hanno scritto tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di poter venire a fare due tiri al canestro. Nella mia idea questo resta libero, quindi ognuno si porta la palla come se fosse un playground, poi tra ragazzi si coordinano tra di loro. L'unico punto, come dicevo prima, è fare in modo di prevenire gli atti vandalici, perché sarebbe un peccato distruggere una struttura come questa.
5: Un nuovo spazio sportivo per Taranto e in particolare per il Borgo, consegnati questa mattina i due campi da basket 3x3 della Villa Peripato e il secondo impianto di pertinenza del Comune di Taranto.
4: Questo è stato un intervento di circa 1 milione di euro, 700.000 euro di lavori, perché qui, se vi ricordate, c'era la vecchia piscina, è stata tombata, messa in sicurezza, è stato, diciamo, reso tutto possibile affinché sopra si potesse realizzare questi due campi da basket 3x3, i fari, i corpi illuminanti che servono appunto a illuminare anche in vista serale e tutto quello che è necessario per garantire l'accessibilità di quest'area, gli scivoli laterali e le sedute laterali.
5: Lo spazio sarà utilizzato durante i giochi del Mediterraneo per il riscaldamento e l'allenamento delle squadre, che disputeranno poi le competizioni sul campo temporaneo che il comitato sta allestendo sulla rotonda della villa e che da domani all'1 agosto ospiterà il test event di Baseball 5 con un All-Star Games che promette di non passare inosservato. I due campi da basket al termine dei giochi resteranno invece a disposizione della cittadinanza, con grande importanza la sicurezza e infatti in fase di montaggio l'impianto di videosorveglianza. Ma l'intervento ha riguardato anche la riqualificazione dell'ingresso della villa che dà su Piazzale Kennedy.
4: Abbiamo realizzato un intervento di restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici. Abbiamo rifatto i bagni che erano chiusi ormai abbandonati da diversi anni. Abbiamo realizzato l'ascensore che porta dal piano terra al primo piano della villa da questa parte, quindi abbiamo garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche, e in più abbiamo realizzato un piccolo infopoint, come ci era stato richiesto, per la parte dei giochi del Mediterraneo di accessibilità, che ovviamente potrà essere aperto e utilizzato dal comune ogni volta che vorrà.
5: L'intervento di restauro della facciata e della fontana è stato particolarmente complesso, come spiegato dalla responsabile Antonella Lombardi, perché nel tempo l'umidità e le stratificazioni di vernice

Nietzsche avevano creato una patina di copertura che impediva la lettura dell'opera originaria. Infine, attraverso un vecchio finanziamento di 1 milione di euro ottenuto dal comune, sono stati riqualificati alcuni vicoletti della villa, in cui l'asfalto è stato sostituito dal pavimento in resina drenata.

0: comunale, completamente riqualificato grazie alle opere dei Giochi del Mediterraneo, un investimento da oltre 1 milione di euro che restituisce alla comunità un moderno spazio per lo sport, l'aggregazione e la crescita dei più giovani. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: Sava si prepara a inaugurare il rinnovato campo sportivo comunale interessato da un ampio intervento di riqualificazione nell'ambito delle opere collegate ai giochi del Mediterraneo. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 31 luglio alle ore 18. L'intervento, finanziato dal governo con oltre 1 milione di euro, ha riguardato il completo rifacimento del terreno di gioco, la sistemazione degli spalti, il recupero degli spogliatoi e la riqualificazione dell'area parcheggi. Per il sindaco Gaetano Picchierri, il nuovo impianto è destinato a diventare punto di riferimento per gli sportivi, le associazioni e l'intera comunità. La cerimonia sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative. Dopo l'inaugurazione si disputerà un quadrangolare con la Nazionale Parlamentari, la Nazionale Medici di Calcio, una rappresentativa delle forze dell'ordine e la formazione giuristi per lo sport. Previsti anche spettacoli degli sbandieratori, musica e momenti di intrattenimento. La giornata si concluderà con una cena di beneficenza in favore dell'Aido. Il campo sarà utilizzato anche durante i Giochi del Mediterraneo e resterà poi a disposizione del territorio, un'eredità concreta che secondo l'amministrazione comunale dovrà essere tutelata attraverso una manutenzione costante affinché l'impianto continui a rappresentare uno spazio di sport, aggregazione e crescita per i più giovani.
0: Taranto rinnova il suo antico legame con Sant'Anna. Nella città vecchia, la tradizionale processione ha richiamato numerosi fedeli, confermando una devozione che attraversa i secoli e continua ad unire fede, memoria e identità. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Una devozione antichissima, capace di attraversare i secoli e restare viva nel cuore della città vecchia. Taranto ha rinnovato anche quest'anno il tradizionale omaggio a Sant'Anna, celebrata il 26 luglio con la processione lungo le strade del borgo antico. Il legame tra la santa e l'isola affonda le proprie radici nel Medioevo. Già nel 200, infatti, nella città vecchia sorgeva una chiesa a lei dedicata, una testimonianza della profonda venerazione che generazioni di tarantini hanno custodito e tramandato fino ai giorni nostri. Nella tradizione cattolica, Sant'Anna e San Gioacchino, genitori della Vergine Maria, rappresentano la famiglia, l'educazione e il passaggio dei valori tra le generazioni. Sant'Anna è invocata soprattutto dalle madri, dalle donne in attesa, dalle partorienti e dalle nonne, diventando nella devozione popolare un simbolo di protezione, cura e tenerezza. Numerosi fedeli hanno partecipato alle celebrazioni, affidando alla Santa preghiere per la salute degli anziani, per le gravidanze, per i bambini e per la serenità delle famiglie. Un rito che non appartiene soltanto al passato, ma continua a unire la comunità e a rafforzare il legame tra fede, memoria e identità della città vecchia.
0: Il Festival della Valle d'Itria prosegue con una giornata che unisce riflessione e spettacolo. Domani al Chiostro di San Domenico, un incontro che vedrà insieme la Croce Rossa Italiana e il Festival, mentre in serata a Palazzo Ducale andrà in scena la prima replica della Carmen di Bizet nella sua versione originale del 1874. Nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale ne abbiamo parlato con il presidente della Fondazione Paolo Grassi, Michele Punzi. Sentiamo.
2: Ogni anno ha un tema, ci permette di declinare quel tema in varie forme, quindi l'anno scorso guerra e pace e quest'anno Mediterraneo, quindi però a fianco all'aspetto artistico abbiamo voluto anche aprire una finestra su quelle che sono delle tematiche sociali di grande attualità. Domani un incontro in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con la presenza Martina Franca del Presidente nazionale. Parleremo il Mediterraneo come luogo di cultura, di incontro di culture, ma purtroppo anche come luogo di morte, come luogo di emergenza che la Croce Rossa ci racconteranno come gestire appunto, come gestiscono appunto questi flussi migratori che arrivano qui sulle nostre coste e ragionando su un aspetto che chi fa cultura non pensa mai a costruire muri, ma sempre a costruire ponti, e l'arte e la cultura sono un strumento importante proprio anche di accoglienza. Quindi su questo discuteremo e poi domani sera la seconda rappresentazione di questa Carmen di Bizet, che ha avuto un grandissimo successo nella sua debutto. sold out anche domani e nelle altre due recite, così come sold out sono tutti gli eventi del

0: Festival della Valle d'Itria da qui fino al 2 di agosto, domenica che chiudiamo, soltanto gli ultimi posti disponibili per il dittico Stravinsky Catella, quindi con Pulcinella e la favola di Orfeo. Quindi un festival che si approccia all'ultima settimana con grandi soddisfazioni sinora raggiunte.
1: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Gentili telespettatori, ben trovati con il consueto appuntamento con la pagina sportiva di Studio 100. Diversi temi che tratteremo in questa nostra appendice del TG. Ovviamente sguardo attento, fisso sul Taranto Calcio. Quest'oggi parte il ritiro, ma non solo. Spazio anche al Martina, con il quale prosegue il mercato di Serie D. Poi un'intervista realizzata da Sky Sport 24 al ministro Abodi sul tema dei giochi del Mediterraneo, e in chiusura attenzione massima alla Prisma Volley, che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Come anticipato però, apriamo con il Taranto Calcio. Parte quest'oggi ufficialmente la stagione dei rossoblù, il ritiro di Chianciano, che durerà sino a metà di agosto. C'è check-in da effettuare entro le 16 di oggi. Intanto si prosegue a scandagliare il mercato alla ricerca di elementi under che possano irrobustire, innalzare qualitativamente una rosa pronta per l'eccellenza, ma che riuscirebbe a dire la sua anche in caso di riammissione e in quarta serie. Di questo e di molto altro parliamo nel nostro servizio. La stagione 2026-2027 del Taranto prende ufficialmente il via con la partenza per il ritiro precampionato di Chianciano Terme, dove la squadra resterà fino al 13 agosto. Il direttore sportivo Danilo Pagni, nella conferenza stampa di venerdì, ha definito la rosa completa all'80%. A disposizione di mister Giuliatto 26 calciatori convocati, tra cui i giovani della Juniores Alessandro Galiano e Mattias Bevilacqua. Resta invece ai box Alessio Sansò, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. Il club continua dunque a lavorare sul mercato, alla ricerca di under di qualità e di alcuni rinforzi capaci di alzare il livello tecnico di una squadra costruita per essere protagonista in eccellenza, ma pronta a giocarsi le proprie possibilità anche in caso di approdo in Serie D. Proprio sul fronte quarta serie, la strada verso una possibile riammissione resta complicata. Tramontata di fatto l'ipotesi del ripescaggio, il Taranto continua a sperare nel cosiddetto Lodo Taranto, sostenuto anche dall'iniziativa istituzionale del sindaco Piero Bitetti, atteso da un confronto con il ministro Andrea Abodi. Intanto dal 3 agosto partirà la campagna abbonamenti con prezzi invariati sia in eccellenza che in Serie D, possibilità di pagamento rateizzato e diritto di prelazione per la Coppa Italia ed eventuali playoff. Il primo test sul campo è in programma il 5 agosto contro l'Ancona, formazione del girone F di Serie D.
3: Non solo Taranto, sul quale torneremo in chiusura di TG, restate quindi con noi. Parliamo anche di Serie D e del Martina, con un mercato in fermento dopo l'arrivo dell'estremo difensore Greliak. I biancazzurri hanno ufficializzato il rinnovo di una delle colonne portanti della squadra della scorsa stagione, ovvero quello di Alexis Dieng.
2: Il Martina continua a costruire la squadra per la prossima stagione, muovendosi tra nuovi arrivi e conferme importanti della scorsa stagione. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Jakub Greliak, portiere classe 2007, un giovane estremo difensore dotato di struttura fisica importante e di grande determinazione, pronto a giocarsi le proprie possibilità e a difendere la porta dei biancazzurri. Sul fronte delle conferme invece prosegue l'avventura in Valle d'Itria di Alexis Dieng, il difensore ormai da anni punto di riferimento della squadra, vestirà ancora la casacca biancazzurra. Una scelta nel segno della continuità, premiando un calciatore che ha sempre garantito determinazione, affidabilità e spirito di sacrificio. Il mercato del Martina procede dunque su una doppia strada: inserire giovani di prospettiva e mantenere nello spogliatoio gli uomini che rappresentano l'identità del gruppo. Parliamo adesso di Giochi del Mediterraneo, occasione per il territorio non solo un accadimento, un avvenimento, una kermesse sportiva, ma anche l'occasione per un rilancio sociale della città, una festa di pace, una festa di popolo, ma anche dei popoli. Queste le parole del ministro Andrea Bodi, intervistato da Sky Sport 24.
4: I Giochi del Mediterraneo di Taranto saranno molto più di una grande competizione sportiva. A ribadirlo è il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di Sky TG24. Il ministro ha definito l'evento come una festa di popolo e di popoli, sottolineando la partecipazione di numerosi comuni e il lavoro portato avanti dal comitato organizzatore nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso. Abodi ha inoltre rassicurato che non ci saranno extra costi e che il bilancio della manifestazione sarà chiuso in pareggio, evidenziando così la sostenibilità economica e organizzativa dell'appuntamento. Ma il valore dei giochi, secondo il ministro, va ben oltre gli impianti e le gare. L'obiettivo è offrire alla comunità tarantina un momento di entusiasmo e condivisione. C'è una popolazione che vive travagli, ha dichiarato Abodi, alla quale vogliamo offrire gioia sportiva per una pace sociale di cui Taranto ha necessità. Un messaggio che rafforza il significato simbolico dell'evento. I Giochi del Mediterraneo rappresentano infatti anche un'occasione di incontro tra popoli e culture in una fase segnata da tensione e dramma internazionali. Per Abodi dunque Taranto 2026 non sarà soltanto sport, ma anche una partecipazione, riscatto e speranza.
2: Adesso parliamo di volley con la Prisma Volley Taranto, che si appresta a vivere il prossimo campionato di Serie C e si muove sul mercato con l'arrivo del classe 1992 Mattia D'Amicis.
4: La Prisma Volley Taranto aggiunge esperienza e identità tarantina al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia rosso-blu Mattia D'Amicis, opposto tarantino classe 1992, chiamato a mettere qualità, solidità e personalità al servizio del gruppo. Negli ultimi anni D'Amicis ha maturato una lunga esperienza tra Serie C e Serie B, indossando le maglie di Vibrotech Taranto, Adria Volley e Frascolla, prima del ritorno alla Vibrotech nella scorsa stagione. Il nuovo posto rosso-blu sarà dunque uno dei giocatori più esperti della squadra, costruita dalla società con un mix tra giovani di prospettiva ed elementi abituati a gestire i momenti più delicati delle partite. D'Amicis ha parlato di un campionato difficile, ma anche della volontà di affrontarlo con entusiasmo e responsabilità, promettendo massimo impegno per onorare la maglia della Prisma. Per lui si tratta inoltre di un ritorno dal forte valore affettivo. Da bambino seguiva la squadra di Superlega e il percorso del padre Ennio D'Amicis, allenatore capace di condurre l'under 16 della Prisma fino ad uno storico terzo posto nazionale. Un legame profondo dunque tra famiglia, pallavolo e città, e adesso Mattia D'Amicis è pronto a scrivere un nuovo capitolo in rosso-blu.
2: Adesso un'ultima ora, perché parliamo quasi di tema di cronaca, perché un incendio è divampato nella mattinata odierna all'interno della recinzione che delimita il nuovo stadio Erasmo Iacovone, fuori dal perimetro di gioco ovviamente, ma all'interno della recinzione. Le immagini che vi stiamo mostrando in questo momento testimoniano come questo piccolo incendio abbia provocato minimi danni alla recinzione che delimita il perimetro dell'impianto, del nuovo impianto del quartiere Salinella. L'incendio è stato domato in pochi minuti. Sono in corso di accertamento le motivazioni che hanno portato a tale incendio. Da una prima ricostruzione, da quanto ricostruito, da quanto pervenuto presso la nostra redazione, a causare l'incendio stesso sarebbe stato del materiale incendiario lanciato all'interno dello stadio. Ripeto, sono attualmente in corso di svolgimento le indagini che porteranno poi a chiarire effettivamente quali saranno quali sono state appunto le cause. Questo ciò che accade allo stadio Erasmo Iacovone, cantiere che ormai procede e che a breve sarà nelle disponibilità della struttura commissariale e dei Giochi del Mediterraneo. Oggi però, come vi abbiamo anticipato, parte il ritiro del Taranto, ritiro che si terrà a Chianciano e che durerà sino al 13 di agosto. Da oggi vi comunichiamo, saremo a seguito del... rientriamo con le immagini immagini studio. Da oggi sino a chiusura del ritiro saremo a seguito del club rossoblu con diversi collegamenti nel nostro TG e nelle pagine di approfondimento sportiva e non solo, con il nostro inviato Giuseppe Delli Santi, che proprio in questo momento è arrivato a Chianciano e che sarà la nostra voce e il nostro volto a partire da questa edizione di 100 Sport sino alla conclusione del ritiro. Giuseppe, buongiorno, ben trovato, anzi ben arrivato direi.
5: Grazie Dario, sì, buon pomeriggio a tutti. Siamo arrivati praticamente da pochissimo qui con la troupe e siamo insomma arrivati qui in hotel, iniziamo a fare i primi preparativi e poi prepareremo insomma quello che ci sarà da fare in vista di questo ritiro che comincia oggi e lo sarà fino al 13 di agosto, un Taranto che sarà impegnato a creare un gruppo importante, come abbiamo già detto negli giorni scorsi, e sarà fondamentale naturalmente realizzare un qualcosa di solido per ovviamente programmare al meglio una nuova annata sportiva. Quindi ci attendono ore importanti, adesso diciamo che ci prendiamo anche qualche oretta di riposo per noi che abbiamo viaggiato e poi inizieremo ecco a ragionare ecco, con la squadra.
2: Meritato riposo, però dato che sei lì io approfitto di questa tua presenza che sarà una costante in questo periodo nel quale seguiremo il Taranto con ancora maggiore attenzione, essendo lì sul posto e raccontando le emozioni e le sensazioni che si vivono in presa diretta nel ritiro del Taranto. Io faccio un sunto con te perché, facendo un piccolo salto indietro di qualche giorno, il DS Pagni ha parlato di una squadra completa all'80%, una squadra che ha bisogno di qualche puntello, di qualche calciatore in grado di alzare ancora ulteriormente il livello tecnico della squadra che è costruita, senza ombra di dubbio, per vincere in eccellenza, ma chissà anche per ben figurare laddove dovesse arrivare questo benedetto Lodo Taranto, ma non

0: solo, si va a caccia di profili under e questa è una difficoltà del mercato perché ad agosto gli under, come ben sappiamo, a luglio, come ben sappiamo, sono già accasati, ma è una squadra che sin da questo momento risulta essere competitiva anche grazie alla figura di un mister giovane che rappresenta il futuro ma che porta in dote un'esperienza importante con diverse caps in Serie A e in Serie B, ovvero Alberto Giuliatto.
1: Sì, assolutamente Dario, effettivamente così, il DS Pagni è stato chiaro nei giorni scorsi, la squadra è completa all'80%, quindi bisognerà valutare naturalmente il lavoro di mister Giuliatto sul campo e da lì inizieranno anche a capire quali potrebbero essere eventuali rinforzi. Dicevi giustamente tu prima, gli under naturalmente saranno un plus importante per questo Taranto, c'è bisogno di guardare naturalmente tutto in maniera oculata e ovviamente qualora dovessero esserci le necessità per rinforzare la squadra, la società sarà come sempre al lavoro, però è ovvio che adesso c'è bisogno di vederli all'opera, si aspetta qui del resto tutta la squadra già a partire dalle 16 e sarà fondamentale naturalmente capire quali saranno le prime mosse anche nei primi allenamenti per capire appunto quale sarà l'operazione a tutti gli effetti.
0: Appuntamento quindi a partire dalle 16 sui nostri canali social attraverso i quali Giuseppe De Lisanti ci aggiornerà.
1: Vedete alle spalle tra l'altro arrivare qualcuno.
0: Aspettiamo che arrivino alle 16, insomma, ma noi siamo qua pronti, abbiamo sguinzagliato De Lisanti e quindi come al solito vi racconteremo in presa diretta. Grazie Giuseppe, meritato riposo per te, non più di un paio d'ore, massimo 2 ore.
1: Assolutamente.
0: Grazie, buon
1: massimo
0: lavoro.
1: 1 o 2 ore, grazie
0: massimo,
1: a te, buon pomeriggio.
0: Massimo. Con il collegamento da Chianciano Terme, con questo antipasto di quello che ci aspetterà nei prossimi giorni, noi chiudiamo il nostro TG sportivo, l'appuntamento è con il countdown, il conto alla rovescia dei giochi del Mediterraneo, assieme ad Angelo Di Leo, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, bentrovati, il conto alla rovescia riprende, 25 giorni, 10 ore, 31 minuti e 58 secondi alla serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ovvero al 21 agosto 2026, qui a Taranto, in prima serata allo Stadio Iacovone. Roberta Chiurlia, benvenuta.
2: Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
1: Roberta Chiurlia è, al di là di ogni retorica e frase fatta, è davvero un'eccellenza dello sport tarantino. Vi dico solo due o tre cose. Due Olimpiadi, Tokyo, Parigi, 8 campionati del mondo, 7 campionati europei, per 5 o 6 volte,
2: sì.
1: Miglior arbitro donna europea, di cosa? Di judo. Era un'atleta, Roberta, di grande livello, è diventata una grandissima arbitro di spessore mondiale. Allora, Roberta, come stai aspettando i tuoi giochi?
2: È una sensazione particolare perché per la prima volta un grande evento si svolge nella mia città, quindi è un'emozione diversa rispetto a quelle che provo durante le altre competizioni, quindi in realtà ho un misto tra aspettative, preoccupazioni, quindi ansia positiva.
1: Ansia da prestazione dell'arbitro?
2: No, no, quello sempre, guai a non averla, però in questo caso è proprio riferito a tutta la manifestazione perché, ripeto, svolgendosi nella nostra nazione, ma nella mia città in particolare, è tutto nuovo per me, perché anche in base al ruolo che svolgo non arbitro in Italia credo da 6-7 anni, quindi è una nuova emozione anche questa per
1: me. Sei venuta con la divisa non da arbitro, ma con una maglietta della
2: Federazione
1: International Judo Federation. Sì. È la prima volta che arbitri una competizione internazionale qui, ovviamente, perché non mi pare di ricordare competizioni internazionali di judo a Taranto.
2: No,
1: nazionali sì.
2: Sì, sì, internazionali e di questa portata no. Ho officiato altre competizioni a livello internazionale in Italia, però ovviamente di un livello inferiore, un livello europeo. Qui sono coinvolti tre continenti.

0: continenti, quindi il livello è superiore.
1: Allora, chi ha arbitrato a Tokyo, a Parigi e alle Olimpiadi, chi ha arbitrato 8 volte un mondiale e 7 volte un europeo, sa di cosa stiamo parlando. Molti tarantini, molti di noi ancora forse non ci rendiamo conto di quello che sta per accadere di bello. Come te l'immagini questa città per 3 settimane? Spiegalo ai nostri concittadini.
0: Diciamo, l'evento ovviamente, come dicevo poc'anzi, coinvolge 3 continenti, quindi è una sorta di mini olimpiade invece
1: tu
0: di
1: sei
0: 5.
1: Sei abituata spesso a 5.
0: Sì, invece di 5 continenti 3, però credo che per questa città sia una grossissima opportunità e spero che i nostri concittadini, soprattutto i giovani, capiscano e si avvicinino a questa manifestazione con col giusto approccio. Ecco. Quindi invito tutti a partecipare come volontari, come semplici spettatori, magari anche a conoscere discipline che sino ad oggi non sono così note come quelle più comuni, e quindi ci darà la possibilità ai nostri giovani di avvicinarsi ad altri sport.
1: Infatti capita che in occasione di queste grandi competizioni scopriamo mondi, sacrifici, esatto, grandi passioni, lavoro, giorno per giorno, spesso non remunerato come nel calcio, nel basket, nel volley, nel tennis, nello sci, nel ciclismo. Ecco, ho detto un po' il gota,
0: sì, no,
1: del professionismo, però è chiaro che c'è lo stesso impegno, la stessa abnegazione, a volte anche doppia e tripla, gli stessi sacrifici. Tu stessa 2 o 3 mesi fa in trasmissione con me ci hai raccontato di come si sia disposti anche a rinunciare a qualcosa del privato pur di adoperarsi nella propria passione. L'arbitro di judo, come si prepara, Roberto, a questa competizione? Ti stai allenando? Spiegaci.
0: Gli arbitri che appartengono al gruppo del World Judo Tour, che è il top della professionalità dal punto di vista arbitrale, è in continua formazione, in continuo allenamento, e quindi non smettiamo mai. Dopo 10 giorni dall'evento dei Giochi del Mediterraneo ci sarà un'altra gara di qualificazione olimpica a Budapest, quindi anche di preparazione per i mondiali che poi ci saranno a ottobre a Baku. È un costante impegno, un costante allenamento e una costante formazione sia dal punto di vista teorico che pratico.
1: Roberta, ringraziando Martino Vinci che è qui con noi, avviciniamoci un po', andiamo verso... Allora, il monumento al marinaio, il castello, tu sei di Taranto, arrivano turisti, navi, spesso ci vengono a incontrare. Ecco, allora, raccontiamo, do le spalle un secondo, eccoci qua, Martino. Allora, raccontiamo, judo, il programma dei Giochi del Mediterraneo, dove, da quando a quando?
0: I nostri giochi si svolgeranno a Martina Franca, al Pala Voetila, e in realtà tutta la nostra federazione, cioè anche la lotta e il karate, svolgeranno le loro competizioni a Martina. Il judo in particolare dal 28 al 30 di agosto, le fasi preliminari saranno durante la mattinata e le fasi finali nel pomeriggio. Ci saranno 2 giorni di gare individuali ed una squadra mista, quindi 3 donne e 3 uomini che rappresenteranno la loro nazione nelle loro categorie di peso.
1: Martino, mentre parliamo abbiamo uno spettatore particolare, guardalo, ecco, vedi Roberta, ci sta osservando e ci sta ascoltando, questa è la bellezza di vivere in un posto di mare. Prego, prego Roberta, riguadagna, grazie Martino, era bello vederlo perché lo stavo guardando mentre parlavi. Quindi Martina Franca, il sì. 21 agosto ci sei all'inaugurazione, sei riuscita perché non è stato facile?
0: No, non sono riuscita e mi dispiace perché molti parteciperanno e vedremo se ci sarà la possibilità, altrimenti sicuramente parteciperemo a quella di chiusura, spero almeno.
1: Allora, una donna, una professionista come te dello sport, tu sei anche una professionista della vita, sei un avvocato, ma qui parliamo di judo e di sport in generale. L'impiantistica sportiva, tu per anni sei stata alfiere in città dei dibattiti che hanno fatto da pungolo, assenza di spazi, problemi logistici, difficoltà per i giovani di trovare. Ecco, questo alibi è caduto. Ammesso che sia stato un alibi per le difficoltà tarantine. La gestione dal 4 settembre, come ti immagini la gestione di questa impiantistica importante che resta in dote?
0: Io spero che ci sia una sinergia tra le istituzioni e le associazioni locali. perché come hai detto tu alibi non ce ne sono più, le strutture sono all'avanguardia, ovviamente bisognerà poi contestualizzarle a quelle che è la nostra realtà locale, a quelle che sono le esigenze di tutti gli sport e non solo di quelli che più popolari, diciamo. Quindi io faccio anche parte del tavolo dello sport del Comune di Taranto, si sta lavorando tanto, si sta cercando di fare delle proposte serie e concrete, anche tenuto conto comunque dei costi gestionali di questi impianti e di quelle che sono le realtà locali. Ecco, non è una cosa semplice avere delle strutture nuove, delle strutture così all'avanguardia, non è una cosa strettamente collegata al fatto di poterle anche utilizzare nella maniera più corretta, quindi su questo penso che le istituzioni debbano davvero impegnarsi come si stanno impegnando, cercare di fornire una prospettiva diversa alla nostra città.
1: È più una scommessa o un esame da superare?
0: Entrambe, credo. Però se dovessi fare una percentuale più scommessa che il resto.
1: Bene, allora, ripetiamo l'appuntamento Giudo, Martina
0: sì.
1: Franca.
0: Dal 28 agosto al 30 agosto.
1: Al 30 agosto. Allora, sì. Noi riguadagniamo il tabellone. Martino, prego Roberta, fammi strada, torniamo lì. Ah, vai verso la tua destra, eccoci qua. Allora, 25 giorni, 10 ore, 23 minuti, quasi 22 minuti. Noi salutiamo Roberta, grazie.
0: Grazie a voi per l'invito, grazie.
1: In bocca al lupo, verremo a Martina Franca a tifare
0: vi aspettiamo.
1: Per tutti, perché in queste competizioni si tifa per tutti. A proposito, sono i tuoi primi giochi del Mediterraneo?
0: No, secondi. Nel 2018 ho partecipato a Tarragona, a quelli di Tarragona in Spagna, e sono stati anche una delle mie prime competizioni di un certo livello internazionale, quindi dopo di quello l'anno successivo ho partecipato ai miei primi mondiali senior, quindi spero che sia un nuovo inizio. Ecco.
1: Bene, allora, conto a rovescia continua, domani riprenderemo quando i giorni saranno 24, ci vediamo dopo il TG Sport, più o meno su Studio 100, intorno alle 14.35-14.40. A domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Martedì 28 luglio iniziamo questa giornata, come sempre, con la nostra rassegna stampa nazionale. Andremo a capire quali sono le notizie principali dell'Italia e del mondo e poi passeremo alla rassegna stampa locale per capire le notizie del nostro territorio. Giornata, tra l'altro, ricca di eventi e di appuntamenti, non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma anche per quanto riguarda l'ex Ilva e poi andremo ad approfondire con alcuni collegamenti proprio temi sportivi in vista dell'evento internazionale a cui manca ormai meno di un mese. Parleremo dell'evento che si è svolto sabato scorso al Palamazzola di sport inclusivo e parleremo anche dell'indice di sportività del Sole 24 Ore che vede Taranto al 91° posto. Ma parleremo anche dei campi da basket inaugurati ieri alla Villa Peripato, stasera il primo test event con il Baseball 5. Ma adesso andiamo subito a vedere quali sono le notizie principali in Italia e nel mondo, partendo dall'agenzia stampa ANSA. Come vedete, e come vedremo anche nelle successive pagine, la nazionale azzurra tiene banco in questo momento. Caos azzurro, Maldini e Leonardo sbattono la porta, risalgono Conte e Mancini. È andato a vuoto il tentativo di Thiago Motta come CT della futura nazionale azzurra, polemica tra Malagò e Abodi sulla presunta brutta figura di Andrea Pirlo. CT Italia, Abodi, brutta figura, ambasciata Russia sta con Pirlo, mentre nazionale lo sconcerto di Abete, non siamo abituati, ora bisogna riprendere il filo appunto di tutto il discorso. E poi invece nelle notizie dell'ultima ora che troviamo nella parte laterale della pagina di ANSA, media, attacco ucraino a Mosca con centinaia di droni, borsa Seul crolla oltre l'8%, scatta il circuit breaker sul Kospi e ancora borse, Tokyo cede oltre il 4%, Seul quasi -8%. Sui timori per i chip. E ancora Axios, per funzionari degli Stati Uniti, sanzioni all'Iran fanno più male dei raid. E poi processo Maradona, nutrizionista riferisce una lite tra il campione e il medico Luque. Jindal conferma impegno per acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, ma questa è una notizia che poi andremo a vedere nel dettaglio più avanti. Telt, Chiomonte, il peggior attacco ai cantieri TAV dal 2011, Macron, l'incendio nelle Lande è sotto controllo. E ancora i roghi in Europa, l'approfondimento, Macron nei luoghi devastati dagli incendi, nelle Lande è finita, in Gironda invece ancora si combatte. L'omicidio difende l'amico rapinato, ma viene aggredito e muore. E poi ancora il post su Instagram del cantante Fedez, devo fermarmi, niente concerto al forum di Assago, il cantante ricordiamo era stato ricoverato nei giorni scorsi, Taranto Jindal conferma l'impegno per l'acquisizione dell'ex Ilva. In Francia accoltella tre donne a Parigi, la follia me lo ha ordinato Allah, in Medio Oriente Trump sospesirai dall'Iran per dare una chance, ma sono pronto ad un'azione forte. E poi la Meloni in Val di Susa, nei cantieri TAV, i magistrati facciano il massimo, Schlein e Conte condannano, ma è scontro con il governo, strumentalizza. Fermati quattro antagonisti stranieri e altri 1.000 no TAV identificati. E allora, cominciamo la nostra rassegna stampa lasciando appunto l'agenzia ANSA con il Corriere della Sera e riprendiamo proprio da quest'ultima notizia, no TAV stretta sui violenti, gli scontri, la Premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati due tedeschi. Controlli a tappeto, 1.500 le persone identificate, la Meloni dichiara la magistratura faccia il massimo. E poi, come vedete, nel taglio laterale delle notizie, Ilva, i giudici e l'amianto. Va chiusa entro 90 giorni. Emergenza Ilva dai giudici di Milano. Arriva lo stop all'acciaieria entro 90 giorni se non si eliminerà l'amianto. E a seguito del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione delle attività nell'area a caldo, la Premier convoca d'urgenza una riunione a Palazzo Chigi. E poi abbiamo il decreto sul caro benzina, un altro tema di scottante attualità sul quale torneremo anche a livello locale. Carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo. Ancora sul caso di Sigfrido Ranucci, la lite tra Meloni e la Schlein gettò ombre, la leader del PD e le frasi sull'attentato. E poi l'approfondimento, la palestra antagonista di Marco e Marisio, multietnicità, parlare davvero di scuola, la telenovela, così viene definita azzurra, la bocciatura di Pirlo e dalla nazionale va via Maldini, in corsa per la panchina, ora c'è Mancini, prima ancora di Antonio Conte. Il commento, l'occasione persa per ostinazione e il rilancio ora necessario. In retroscena l'addio di Paolo Maldini che alla fine si è sentito tradito e ingabbiato. E poi abbiamo un approfondimento sul giornalista Andrea Purgatori e sulla sua scomparsa prematura, il racconto dei tre figli, nessuno dei medici ci ha mai chiesto scusa. Andiamo ancora più giù, i passeggeri dei treni sui bus scortati, alta velocità, l'Italia è divisa in due per i lavori che si stanno svolgendo in questo momento a Firenze, i collegamenti vengono effettuati con le navette. E ancora l'approfondimento sui roghi che stanno colpendo la Francia, Macron mai arrendersi, rogo a Bordeaux, la città a rischio evacuazione. E ancora l'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, un accordo che Paolo Valentino definisce pericoloso. Adesso andiamo avanti con il Fatto Quotidiano e anche qui notiamo nel taglio alto la notizia di Monsignor Ricchiuti, il bellicismo del PD fa scappare gli elettori, Pax Christi, anche chi vota Movimento 5 Stelle AVS potrebbe avere dubbi, l'arcivescovo al Fatto Quotidiano, Schlein sul foglio mi ha fatto cadere le braccia. E poi l'approfondimento di Marco Travaglio, la BR in menopausa. La notizia invece principale è quella della, appunto, della questione della benzina e del gasolio, spiccioli solo sul diesel ed è rissa su tasse e fumo. Governo a pezzi, sconticino, così viene definito, per 7 giorni sperando in Trump. Il prezzo del gasolio non scenderà, resterà sopra i 2 euro, però i ministri litigano per i 125 milioni. Meloni, Fratelli, Forza Italia e Lega contro Giorgetti su aumento dei tabacchi. Il governo mette altri 100 milioni, ILVA, il Tribunale di Milano, ordina di spegnere l'aria a caldo, spinta alla vendita agli indiani di Jindal, insomma anche qui una situazione abbastanza intricata, quella che riguarda il siderurgico tarantino. E contro chi protesta, sfilata di Meloni in Val di Susa e lite sulla nuova legge, poi ancora Zelensky, licenze da Londra e altri scandali in patria, oggi negli Stati Uniti da Trump. E poi la farsa russofoba, disastro, così viene definito appunto l'ultimo, gli ultimi eventi che sono accaduti con la nazionale, con la futura nazionale azzurra, disastro Malagò, Maldini e Leonardo saltano con Pirlo. Andiamo avanti adesso con il giornale che parla appunto in prima pagina delle risorse per l'autunno, meno tasse, ecco come si fa, smentiti gufi Conte e Schlein, ecco vedete anche come cambiano i titoli e le interpretazioni delle notizie anche ovviamente in base al giornale. Il Campolargo parla di pressione fiscale record ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento, Giorgetti significativi spazi di manovra, diesel giù le accise di 17 centesimi. E poi ancora la polemica, occupazioni e bed and breakfast di lusso, il mondo della Salis, l'esposto, tafazzismo della CGIL contro il ponte. E poi di Luigi Mascheroni, piazza poco pulita a proposito della morte di Fakir a Bologna e della successiva manifestazione definita appunto con guerriglia. E poi controcorrente di Tommaso Cerno, per chi suona il patriarcato, la stanza di Vittorio Feltri, chi attacca la democrazia. E ancora il fine vita, l'eutanasia dell'Occidente e l'Odissea Mania, perché questo film di Nolan, che è una rivisitazione appunto dell'Odissea, Ulisse il vero eroe di quest'estate, non solo al cinema, riportato in auge, insomma quello che è un grande classico, confermando nel vero senso del termine la parola classico, ovvero di qualcosa che attraversa insomma le varie epoche storiche. Andiamo avanti con il Messaggero. Anche qui si parla ovviamente in prima pagina della questione dei rincari sulla benzina, diesel giù, niente tassa sul fumo. L'intervento del governo, sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. Nessun taglio sulla benzina da Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile. Il pressing di Lega e di Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. E poi ribaltone, Caos Italia, Maldini lascia come commissario tecnico e Mancini più di Conte. L'analisi è azzurro tenebra, insomma una crisi da cui ancora non si riesce ad uscire, quella della nazionale italiana di calcio. Malagò, Boccia, Pirlo e Motta, oggi ci sarà la scelta. Il bel editoriale poi di Romano Prodi, Economia e politica, le conseguenze dell'intelligenza artificiale. L'intervista all'interno del quotidiano, il capogruppo PD al Senato, Boccia, servono accise mobili e bonus. Sentenza a Milano per l'ex Ilva, niente più amianto in 90 giorni, stop all'area a caldo, ora la vendita si ferma. E per Gozi, il presidente di Federacciaio, è già l'acciaieria più green d'Europa. Insomma, dichiarazioni che ci sembrano quantomeno discutibili alla luce anche delle condizioni attuali della fabbrica. Meloni, blitz in Val Susa e norma antiviolenti, basta pene irrisorie. Dopo il Pride di Berlino, assalto anche in Francia, incubo lupi solitari, tre accoltellate a Parigi. E poi ancora sulla questione del giornalista Sigfrido Ranucci, la leader del PD Elly Schlein, mai accusato il governo, ma Meloni attacca, si deve scusare, e scontro tra le due rappresentanti politiche a livello nazionale. Poi l'approfondimento di Mario Aiello, romanzo d'estate, un gineceo per Sigfrido. E infine due notizie, diciamo così, più leggere di gossip: niente conciliazione nella causa di divorzio tra Totti e Ilaria Blasi. Totti batte ieri davanti al giudice, assegno più leggero all'ex per il figlio. E poi ancora Fedez, dopo il ricovero degli ultimi giorni, concerti annullati. Il cantante si deve fermare, lo stop dei medici. Andiamo adesso avanti con il Sole 24 Ore per approfondire le notizie di carattere politico, ma anche economico e finanziario. Nel taglio alto notiamo Trump. Torna possibilista sull'accordo con l'Iran, oggi vede Netanyahu. Coloni più aggressivi in Cisgiordania, insediamenti raddoppiati in 3 anni, più 45% quest'anno. La notizia di prima pagina: concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione. Fisco e contribuenti, decreto omnibus, in arrivo semplificazioni su compensazioni e rimborsi. Tra gli incentivi, tempi ridotti sui controlli, proroga per la certificazione del TCF. E poi la scadenza: rottamazione alla cassa entro il 31 luglio, spazio ridotto per il posticipo di 5 giorni. E poi la Corte d'Appello di Milano, ultimatum all'ex Ilva, 90 giorni per bonificare oppure si chiude. Gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto. I rincari dei carburanti, il ministro Giorgetti, l'operazione costa 125 milioni di euro, ma nessun aumento per i tabacchi. L'intervento: ridurre i consumi per uscire dall'emergenza, di Davide Tabarelli. E l'iniziativa poi di Farnesina e Union Camere, Tajani al fianco delle imprese, prete, così rafforziamo l'export. E invece nel taglio laterale, tornando appunto leggermente più su, Notav in Val di Susa, Meloni, violenza organizzata, uno Stato normale non la può tollerare, questo non è dissenso, è violenza organizzata. E poi titoli di Stato, tornano gli acquisti, giù il petrolio, domani decisione Fed. Intelligenza artificiale, micro badge e pensiero critico, Luis protagonista, Boccardelli. E agricoltura, aiuti PAC, 1.670.000 euro pagati in anticipo. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e gli 8 organismi regionali pagheranno in anticipo di circa 80 giorni rispetto ai tempi previsti dall'Unione Europea. Lavoro e società, neurodivergenze, nuove qualità rese competitive proprio grazie all'intelligenza artificiale. E poi c'è Nella parte più bassa l'indice di sportività dei grandi eventi, effetto traino per investimenti sul territorio. Si parla non solo delle Olimpiadi ovviamente di Milano Cortina, ma anche dei Giochi del Mediterraneo 2026. Approfondiremo più tardi proprio la posizione di Taranto all'interno di questa ennesima classifica che come sempre premia il Nord Italia a scapito del Sud. Andiamo ora avanti con le notizie sportive e la Gazzetta dello sport. Nel taglio alto vediamo l'Inter Ecco Stones, biennale da 4 milioni per l'inglese ex City, frenata Romero, chiede troppo, colpo a costo zero, il difensore è a un passo, ma ovviamente in prima pagina la notizia Italia da rifare, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono dopo appena 16 giorni, salta il progetto tecnico appena messo in piedi per la nazionale di calcio italiana. In pole ci sarebbe l'ex commissario tecnico che lasciò tra le polemiche. L'editoriale di Stefano Barigelli, meglio sia finita la questione morale, deve valere per tutti. E poi ancora per la Formula 1, super sfida tra Antonelli ed Hamilton, mondiale a suon di novità. L'intervista a Svilar, sarà una Roma top anche in Champions. Torniamo adesso invece ai quotidiani nazionali con la Repubblica, che però in prima pagina riprende proprio la notizia della nazionale italiana. La nazionale è un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo. Ed è lite tra Malagò e il ministro per lo sport Abodi. Avanza l'idea Mancini, commissario tecnico, ma la Serie A spinge per Conte. Non si parla di calcio, è un crash di sistema. E poi ancora mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo 17 centesimi in meno per il gasolio ed è fino al 6 agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi, dall'Ilva invece arriva lo stop dai giudici e dal governo ancora 100 milioni versati. La Meloni in Valsusa, Schlein patto antiviolenti, altre 1000 identificati, ipotesi terrorismo. E ancora da Washington, Netanyahu da Trump, lettera di 600 israeliani, stop alle brutalità. A Berlino polemiche sulla pena sospesa all'attentatore Ballot e dopo Fakir a Bologna il 2 agosto, ora il sindaco Lepore chiama la piazza delle verità. E poi la stampa, andiamo avanti nella nostra rassegna, Notav, ipotesi terrorismo, questa è la notizia principale in prima pagina, l'inchiesta dopo gli assalti in Val di Susa, controlli a tappeto sulle strade di accesso a Venaus, 800 identificati. L'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati 4 stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc. Blitz di Meloni e Piantedosi, la Premier dichiara i magistrati devono fare il massimo, ma la Schlein attacca, non strumentalizzi. E poi dall'arcivescovo appunto la dichiarazione senza dialogo sparisce la democrazia. Ancora pasticcio nazionale per la questione caos azzurro, dopo Pirlo salutano anche Maldini e Leonardo dopo appena poco più di 2 settimane di progetto. Il vertice a Palazzo Chigi sull'ex Silva, i giudici stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. La polemica, il caso di Firenze che vieta i bed and breakfast ma affitta ai turisti. Mini sconto per quanto riguarda il decreto carburante solo su diesel, 17 centesimi in meno fino al 6 agosto, mentre sui tabacchi no all'aumento. In Senato il governo accelera sulla riforma RAI, l'amministratore delegato sarà indicato dal CDA. E poi ancora un approfondimento sugli incendi che stanno devastando un po' tutta Italia, soprattutto il sud in questa estate 2026, ma non solo l'Italia, abbiamo visto anche all'estero. Caldo e fiamme, mentre arriva la nuova ondata, il circolo vizioso che incendia l'estate. Secondo alcuni ci sarebbe anche l'ombra della malavita organizzata in molti di questi incendi dolosi. E allora con la stampa termina qui appunto la nostra rassegna di carattere nazionale. Noi adesso andiamo in pausa e poi ritorniamo per approfondire quelle che sono le notizie locali. A tra poco.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Eccoci tornati in studio a Di Buon Mattino, andiamo subito ad approfondire quelle che sono le notizie locali con il Corriere del Mezzogiorno e ritroviamo appunto la notizia sugli incendi, spegnere i fuochi spendendo di meno, roghi e misure per arginarli. E poi una notizia che ci fa capire insomma anche tante cose sulla questione aeroporti di cui si parla spesso. Bari a luglio vola con un 14% in più, dati estivi mai visti nello scalo di Palese e record. Varchi con le telecamere, nasce anche l'area di sosta free in aeroporto, addio sbarre per le auto. E ancora sugli incendi, la regione finanzia la riforestazione, la conta dei danni, ma niente ristori ai privati. L'incendio sul Gargano ha provocato danni per oltre 10 milioni di euro, pensate alle attività economiche, dai lidi ai villaggi turistici, ma dalla regione non arriveranno ristori per i privati. E poi ovviamente la notizia che tiene banco soprattutto, dobbiamo dire, a livello locale, perché a livello nazionale è stata data non da tutti, dobbiamo dire, in prima pagina, un altro prestito dal governo per salvare l'ex Ilva, 100 milioni di euro a garanzia della fabbrica, e il ministro Giorgetti, lavoriamo alla cessione. Oggi il confronto con i sindacati, intanto i giudici ordinano la chiusura dell'altoforno in 90 giorni. Il console di Israele De Santis, solo candidato alla presidenza dei costruttori, giochi del Mediterraneo, l'ipotesi di sabotaggio. Ieri mattina, paura allo stadio Iacovone, fiamme sotto la curva. E poi all'interno del campo di regata, un altro cantiere tarantino dei giochi del Mediterraneo, pontili del canottaggio rovinati dai vandali, due attacchi quasi contemporanei a due diversi cantieri, appunto, degli impianti sportivi realizzati nella nostra città per l'evento internazionale che si terrà a breve. E ancora cronaca, il figlio nel giro dei clan, la mamma dalla polizia, così va al cimitero, il ferimento, gli arresti, le denunce. Nell'aprile scorso a Bari due giovani furono gambizzati nella faida per la droga nel clan Strisciuglio, ieri arrestati i killer. E poi il caso patto tra i comuni per la legalità antimafia, però ferma da due mesi. E ancora fine vita, a settembre il disegno di legge, dopo il caso Tuccino la maggioranza prepara la bozza da consegnare al Consiglio. E infine l'intervento di Antonio Perugini, dal titolo quinto ai tagli in sanità, De Caro adesso mostri coraggio. Il governatore fa bene a pretendere che l'autonomia differenziata non danneggi i cittadini pugliesi, teme il pericolo effettivamente oggettivo della cosiddetta mobilità passiva. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno, che ovviamente titola in prima pagina l'ex Ilva si spegne, un annuncio che diciamo nel corso di questi anni è stato dato più volte. I giudici, salute a rischio, sospendere l'area a caldo, il governo presta altri soldi e oggi incontra i sindacati. L'editoriale di Mimmo Mazza, dal 2012 a oggi tra chiacchiere e incompetenza, ricostruiti gli ultimi 14 anni del siderurgico tarantino. Il focus, ora i cittadini di Taranto saranno liberi, il legale dei genitori e poi caro carburanti, taglio di 17 centesimi solo sul diesel e valido solo fino al 6 agosto. A Bari la faida nel clan per gestire lo spaccio, due arresti, gli agguati tra Carrassi e Libertà. E ancora l'emergenza degli incendi, la Puglia in balia dei piromani, c'è dietro la mafia, da Renzo sono assassini, la rabbia del sindaco di Peschici. E ancora all'interno l'approfondimento sulla nazionale azzurra definita una vera e propria polveriera, Maldini e Leonardo sbattono la porta. In Puglia poi dossier sulle società ASL nel mirino della Corte dei Conti, assunzioni e nomine politiche, il buco nero delle Sanità Service. E sempre all'interno le idee, il futuro del Sud è fuori dai divari, per l'agricoltura non solo tributi. E chiudiamo la nostra rassegna stampa locale con l'edicola. E anche in questo caso troviamo Ex Ilva Game Over, la sentenza della Corte d'Appello di Milano obbliga il siderurgico alla sospensione della produzione dell'area a caldo entro 90 giorni, a rischio la cessione, e la Regione chiede un tavolo interministeriale. E poi all'interno bilanci, danni della Puglia che brucia, appunto sempre su questa questione che tiene banco degli incendi che stanno devastando letteralmente la Regione. Poi per quanto riguarda la mafia barese, faida nel clan per gli agguati di aprile, due arresti, a Brindisi agricoltori contro la discarica, Torre Maggiore, nuovo assalto al Postamat. E poi ancora interdittive nella provincia di Barletta Andria Trani a tre imprese agricole, il carcere di Lecce al collasso, un caso insomma che non riguarda soltanto Taranto ma diverse città italiane, e ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. E ancora la proposta passata in commissione, in regione forse torneranno i missionari, emblema dello spreco. E ancora l'approfondimento a Taranto, attivando nei cantieri dei giochi, proprio in riferimento a quanto accaduto nella giornata di ieri allo Iacovone, al campo di regata. E allora termina qui la nostra rassegna.

0: scorso al Palamazzola che ha consentito ai tarantini di riscoprire questo palazzetto sportivo. Ne parleremo con Vito Salamina e parleremo appunto dello sport inclusivo e delle condizioni in cui si trova attualmente nella nostra città. A tra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci tornati in studio, allora continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo e di sport, perché sabato scorso al Palamazzola si è svolto Taranto Open Games, un bel evento di sport inclusivo che ha permesso anche ai cittadini attraverso questo evento gratuito di riscoprire il palazzetto sportivo appena riqualificato, il primo cantiere di pertinenza del Comune di Taranto ad essere consegnato al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo. Un intervento importante che ha reso finalmente accessibile

0: È completamente ristrutturato uno dei simboli dello sport tarantino che negli anni versava in condizioni ormai di abbandono. E allora vediamo prima il servizio di quello che è successo sabato e poi ci colleghiamo con Vito Salamina.
1: Sport inclusione, una nuova vita per il Palamazzola. Si è svolto ieri a Taranto il Taranto Open Games, la manifestazione che ha riportato il pubblico all'interno dello storico palazzetto comunale dopo gli importanti lavori di riqualificazione. Un appuntamento che ha rappresentato di fatto l'inaugurazione del rinnovato impianto, ora dotato anche di un nuovo sistema di climatizzazione, pronto a diventare uno dei luoghi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Al centro della giornata due discipline innovative, capaci di unire atleti con e senza disabilità sullo stesso campo, il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Al Palamazzola sono arrivati atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Per il futsal è scesa in campo una rappresentativa friulana, mentre nel baskin si sono sfidati Castanea Baskin Messina e gli atleti della Tiger Basket Gioia Tauro. Dopo la presentazione delle delegazioni, saluti delle autorità e l'illustrazione delle regole, spazio alle partite e al divertimento davanti a un pubblico che ha potuto assistere gratuitamente all'intera manifestazione. Nel pomeriggio anche il saluto dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Il Taranto Open Games ha mostrato concretamente come competizione, partecipazione e inclusione possano convivere e il Palamazzola, finalmente restituito alla città, ha riaperto le sue porte nel segno dello sport per tutti.
0: Bene, adesso dovremmo avere in collegamento Vito Salamina, referente provinciale XA in Taranto. Eccolo, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a te, buongiorno agli spettatori di Studio Centro.
0: Allora, cominciamo a parlare un po' di quello che è stato l'evento di sabato scorso, quali sono state le emozioni e le sensazioni di riscoprire anche questo palazzetto sportivo e di questo evento sportivo inclusivo che costituisce un po' anche la traccia per quelli che sono i futuri giochi del Mediterraneo.
2: Le emozioni hanno coinvolto tutti, sia i ragazzi che hanno reso possibile l'evento, anche noi dell'organizzazione e credo anche gli spettatori che sono venuti a vedere l'evento. Quando tutti siamo entrati nel palazzetto, i ragazzi che venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Friuli hanno trovato una struttura bella, imponente, importante, che ha dato a loro un senso ancora maggiore dell'importanza di quello che stavano per fare. E a noi della città questo ci ha inorgogliti ancora di più perché siamo tornati a vivere una struttura bellissima e con un evento a sua volta molto bello.
0: Ecco, a proposito proprio dello sport inclusivo, in questi giorni è stata resa nota la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle province italiane. Taranto e provincia si trova al 91esimo posto. Diciamo che sono delle classifiche in cui il nord la fa sempre un po' da padrone. E sul podio generalmente troviamo sempre questo trittico Milano, Bolzano, Trento che rappresentano un po' sotto tanti punti di vista quello che è il modello da seguire, però dobbiamo anche dire che Taranto in tal senso, soprattutto in quest'ultimo anno, sta compiendo tanti sforzi, soprattutto per quanto riguarda la questione degli impianti, ma anche la promozione dello sport a livello giovanile. Certo, c'è ancora da sistemare più di qualcosa per quanto riguarda invece quelle che sono le società sportive, insomma le squadre vere e proprie nelle varie discipline. Ma ci ha colpito in particolare il 95esimo posto alla voce, perché lì poi ovviamente in queste classifiche ci sono tanti indicatori, alla voce sport paralimpici. E per quanto riguarda lo sport inclusivo a Taranto, quali sono, a che punto siamo, sia per quanto riguarda le strutture che anche per quanto riguarda la partecipazione?
2: Beh, intanto c'è da dire che la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività è una classifica per carità molto precisa, dettagliata. Il Sole 24 Ore è sempre un riferimento nel settore, però come tutte le classifiche vanno prese con un certo criterio di relatività. È vero, siamo, ahimè, in fondo all'ennesima classifica negativa, non ci abitueremo ovviamente mai a queste cose. Però devo dire che il 95esimo posto relativo allo sport paralimpico è ancora di più un parametro relativo perché se andiamo poi a vedere altre voci, ecco che il discorso cambia. Lo sport paralimpico in genere è però diverso dagli sport inclusivi che abbiamo trattato sabato, perché in effetti molte persone che sabato venivano al Palamassola si aspettavano per esempio di vedere una partita di basket in carrozzina. Ecco, lo sport inclusivo è una cosa diversa, perché come abbiamo detto più volte mette insieme a giocare sullo stesso parquet, sullo stesso campo, persone con diversa abilità, con diversa competenza, tutti a competere per un risultato, tutti che possono dare un contenuto. Ecco che quindi lo sport paralimpico è il 95esimo posto, ok, però i numeri sono diversi, non si può rapportare una città delle dimensioni di Taranto con una città delle dimensioni di Milano, e allora magari questo parametro va preso un po', con le pinze. Tuttavia ci sono altri parametri interessanti e questo magari ne possiamo parlare, se decidiamo di pensare a eventuali soluzioni. Ecco che questi parametri della stessa classifica diventano molto interessanti.
0: Sì, assolutamente. E per quanto riguarda invece l'inclusione, che è una caratteristica a cui noi spesso facciamo riferimento sotto tanti punti di vista, ritenete che al momento lo sport qui a Taranto sia realmente inclusivo, non solo, non soltanto dal punto di vista delle strutture che ovviamente essendo state quasi tutte riqualificate in vista dei Giochi del Mediterraneo conterranno necessariamente, non fosse altro insomma per obbligo di legge, attenzione all'inclusività, ma proprio a livello anche di cultura, di mentalità.
2: Io credo che ci siano degli ampi margini di miglioramento, soprattutto se pensiamo a ciò che ci può permettere di aumentare l'inclusione nello sport. E sto parlando per esempio del tasso di praticabilità sportiva a Taranto, che è un lusinghiero 37esimo posto. Sto parlando dell'attrattività degli eventi sportivi, anche qui c'è un lusinghiero 39esimo posto. Ma un altro parametro interessante è quello che riguarda la formazione degli istruttori, del personale che fa sport. Anche qui siamo ben oltre la metà della classifica. Quindi ecco, questo ci dice che a Taranto c'è la possibilità di fare sport e di fare sport inclusivo. Lo sport inclusivo però è un fenomeno che sta crescendo. Pensate che per il basking in Europa siamo la nazione dove è più praticato, seguiti poi dalla Francia, che in molti altri campi c'è spesso davanti, dove è meno diffuso anche se ben organizzato. Per il futsal si sta diffondendo ed è stata fatta una stima che arriverà ai numeri del basking nei prossimi 2 o 3 anni.
0: Ecco, questo sforzo, che appunto la nazione, diciamo, in generale sta compiendo in tal senso, ovviamente è frutto anche delle associazioni che spingono per ottenere anche un riconoscimento proprio dal punto di vista del pubblico, far capire che non si tratta, insomma, di uno sport di serie B.
2: C'è uno sforzo non solo da parte delle associazioni, spesso di persone direttamente coinvolte con una particolare sensibilità verso queste persone che hanno necessariamente bisogno di inclusione. Noi come Xtine siamo particolarmente sensibili all'argomento, tant'è che ci siamo trovati con SPIN, Sport Inclusion del Friuli Venezia Giulia, con la stessa vedute di idee e questo ci ha portato a organizzare il Taranto Open Games. Ma pensate, in Xain il basking è un settore pienamente strutturato, completamente strutturato, esattamente come gli sport più diffusi, gli sport maggiori.
0: E allora, prima di salutarci, per chiudere, quali sono i prossimi appuntamenti in tal senso?
2: I prossimi appuntamenti con Xain cercheremo di diffondere ancora di più la pratica degli sport inclusivi, del basket in particolare, ma anche con il futsal, non è un discorso chiuso, quindi sicuramente organizzeremo altri eventi che aiuteranno la diffusione di queste discipline e la conoscenza, perché ripeto, molte persone confondono spesso lo sport inclusivo con paralimpico generale.
0: Perfetto, grazie. Allora ringraziamo Vito Salamina, gli auguriamo buon
2: Grazie a voi.
0: lavoro e ci risentiremo presto. Buona giornata.
2: Arrivederci.
0: Bene, adesso noi andiamo nuovamente in pausa e poi torniamo a collegarci con Antonio Maggio dei Tritons per parlare.

0: Del Baseball 5 e del bel evento di test event, chiamiamolo così, di apertura dei campi da basket che sono stati inaugurati ieri alla Villa Peripato. A tra poco.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: E allora eccoci nuovamente per parlare, dopo il Palamazzola, del secondo impianto di pertinenza del Comune di Taranto, consegnato proprio ieri al comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo. Parliamo dei campi da basket 3x3 realizzati all'interno della Villa Peripato, che tra l'altro, oltre insomma, ad essere rappresentativi di un intervento che è avvenuto su quello che era un luogo storico, la cosiddetta piscina degli alleati realizzata durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è stata proprio la colmata, insomma, di questa vasca e poi la realizzazione dei campi al di sopra. Era uno spazio ormai abbandonato al degrado, ma è un intervento che ha visto anche la riqualificazione dell'ingresso su Piazzale Kennedy, proprio della Villa Peripato. Vediamo il servizio che ce lo racconta nel dettaglio.
3: Mi hanno scritto tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di poter venire a fare due tiri al canestro. Nella mia idea questo resta libero, quindi ognuno si porta la palla come se fosse un playground, poi tra ragazzi si coordinano tra di loro. L'unico punto, come vi dicevo prima, è fare in modo di prevenire gli atti vandalici, perché sarebbe un peccato distruggere una struttura come questa.
0: Un nuovo spazio sportivo per Taranto e in particolare per il Borgo, consegnati questa mattina i due campi da basket 3x3 della Villa Peripato e il secondo impianto di pertinenza del Comune di Taranto.
3: Questo è stato un intervento di circa 1 milione di euro, 700 mila euro di lavori, perché qui, se vi ricordate, c'era la vecchia piscina, è stata tombata, messa in sicurezza, è stato, diciamo, reso tutto possibile affinché sopra si potesse realizzare questi due campi da basket 3x3, i corpi illuminanti che servono appunto a illuminare anche in vista serale. E tutto quello che è necessario per garantire l'accessibilità di quest'area, gli scivoli laterali e le sedute laterali.
0: Lo spazio sarà utilizzato durante i Giochi del Mediterraneo per il riscaldamento e l'allenamento delle squadre, che disputeranno poi le competizioni sul campo temporaneo che il Comitato sta allestendo sulla rotonda della villa e che da domani all'1 agosto ospiterà il test event di Baseball 5 con un All-Star Games che promette di non passare inosservato. I due campi da basket al termine dei giochi resteranno invece a disposizione della cittadinanza, con grande importanza la sicurezza e infatti in fase di montaggio l'impianto di videosorveglianza. Ma l'intervento ha riguardato anche la riqualificazione dell'ingresso della villa che dà su Piazzale Kennedy.
3: Abbiamo realizzato un intervento di restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici. Abbiamo rifatto i bagni che erano chiusi, ormai abbandonati da diversi anni. Abbiamo realizzato l'ascensore che porta dal piano terra al primo piano della villa da questa parte, quindi abbiamo garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche e in più abbiamo realizzato un piccolo infopoint, come ci era stato richiesto, per la parte dei giochi del Mediterraneo di accessibilità, che ovviamente potrà essere aperto e utilizzato dal comune ogni volta che vorrà.
0: L'intervento di restauro della facciata e della fontana è stato particolarmente complesso, come spiegato dalla responsabile Antonella Lombardi, perché nel tempo l'umidità e le stratificazioni di vernice avevano creato una patina di copertura che impediva la lettura dell'opera originaria. Infine, attraverso un vecchio finanziamento di 1 milione di euro ottenuto dal comune, sono stati riqualificati alcuni vicoletti della villa, in cui l'asfalto è stato sostituito dal pavimento in resina drenante. Clima Servizi e la Direzione Ambiente provvederanno in questi giorni ad alcuni interventi su verde pubblico e spazi attigui.
3: Appena avremo nuovi finanziamenti, completeremo la riqualificazione dei vicoletti e dell'area verde, quindi la villa ha in vista in procinto un percorso di rigenerazione.
0: E avete visto, insomma, le immagini belle e suggestive del nostro collega Martino Vinci, realizzate proprio su questi campi da basket, che serviranno, abbiamo detto, al riscaldamento e allenamento delle squadre che invece poi durante i giochi disputeranno le proprie gare sul campo temporaneo che è stato allestito, che è in allestimento, l'abbiamo visto proprio ieri, sulla rotonda della stessa villa. E adesso noi ci colleghiamo proprio con il presidente del Tritons Taranto Baseball, Antonio Maggio. Buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, iniziamo a parlare di questo bel evento che si svolgerà a partire da stasera e fino all'1 agosto, che è anche un modo, un po' come è successo per i Taranto Open Games, ne abbiamo parlato prima con il Palamazzola, per inaugurare questi campi sportivi che resteranno poi ovviamente in dotazione alla città, in particolare al borgo, che ha bisogno di spazi sportivi. In che cosa consiste? Cosa dobbiamo aspettarci?
4: Innanzitutto è doveroso una precisazione. Siamo tutti contenti per quanto concerne l'inaugurazione dei nuovi campi da basket 3x3, però dove si svolgerà l'evento di Baseball 5 è un'altra struttura, un altro campo che abbiamo montato noi, quindi non saranno gli stessi che poi saranno usati per, sì, il 3x3.
0: Sì, abbiamo detto che appunto in questi campi da basket si svolgerà, diciamo, un po' l'allenamento, il riscaldamento delle squadre, ma la competizione vera e propria avverrà su questo campo temporaneo che è stato allestito sulla rotonda della villa.
4: Sì, un bellissimo, è un evento che per il Baseball 5 è sport dimostrativo, che comincia stasera con la cerimonia di apertura, un All-Star Game, e a seguire ci sarà una festa aperta a tutta la cittadinanza, e poi da domani comincia la competizione vera e propria che assegnerà le prime medaglie di questi Giochi del Mediterraneo nelle finali del sabato 1 agosto.
0: Ecco, vogliamo parlare un po' del Baseball 5, perché ovviamente si tratta di sport che generalmente non sono ancora molto conosciuti alle nostre latitudini, quindi vogliamo spiegare un po' al nostro pubblico in che cosa consiste, cosa devono aspettarsi.
4: Sì, il Baseball 5 è l'evoluzione urbana del baseball, fatemi passare questa definizione. È uno sport che è nato per le strade, un po' come il basket 3x3 nei playground delle grandi città, soprattutto negli Stati Uniti, Sud America o nel sud-est asiatico. Da gioco di strada è diventato un vero e proprio sport, tanto è che la Federazione Mondiale l'ha codificato e l'ha portato a farlo giocare da tutti, insomma, tant'è che adesso si disputano campionati europei, campionati mondiali, e adesso è entrato anche negli eventi multisport come i Giochi del Mediterraneo, e soprattutto sarà anche sport a Dakar 2026, che sono le Olimpiadi giovanili. È uno sport molto veloce. Si gioca soltanto con una pallina di gomma, 5 contro 5, gli spazi sono ridotti, è praticamente accessibile a tutti, anche perché ha una caratteristica rispetto alla gender balance, ovvero un gioco per regolamento misto. In campo devono essere rappresentati tutti e due i generi, quindi 3 ragazzi e 2 ragazze o viceversa.
0: Perfetto, e ripetiamo, perché forse magari l'avevi già detto prima, si tratta di un evento ad accesso gratuito per la cittadinanza?
4: È un evento ad accesso gratuito per la cittadinanza. Noi come Tritons Taranto siamo co-organizzatori di questo evento, quindi siamo orgogliosi di aver portato a Taranto tante persone, oltre 400 persone addette ai lavori, fra 8 nazionali, staff tecnici, tutto lo staff della WSC che sono qui a Taranto già da sabato e stanno ammirando la nostra città. L'evento è gratuito, tutte le partite saranno gratuite, quindi invitiamo la cittadinanza a venire a vedere questo spettacolo del Baseball 5.
0: Ecco, anche perché ne parlavamo proprio prima a proposito dell'indice di sportività del Sole 24 Ore. A volte notiamo sempre queste posizioni basse della nostra città anche per quanto riguarda la partecipazione dei ragazzi allo sport. È importante avvicinare i ragazzi allo sport, è importante far conoscere anche quelle che sono queste società sportive, quella che è l'offerta, diciamo, sportiva del territorio. Sicuramente questi eventi sono anche occasione per questo.
4: Sì, noi sono il Baseball 5, noi l'abbiamo introdotto nelle scuole già da qualche anno, tant'è che quest'anno abbiamo disputato il terzo campionato scolastico di Baseball 5. Inoltre c'è una lega cittadina di Baseball 5 che noi pratichiamo ormai da 2 anni. Io quando leggo queste classifiche rimane un po' l'amaro in bocca, perché comunque noi addetti ai lavori ci spendiamo tanto sul territorio. Poi bisogna capire veramente quali sono i parametri che vengono adottati quando vengono studiate le classifiche, ma per come la vedo io devono servire da pungolo per impegnarsi di più e magari provare a fare meglio, anche se fino a ieri con le strutture che avevamo era difficile, ma da domani con il lascito dei Giochi del Mediterraneo e con gli interventi fatti dal Comune di Taranto, la città di Taranto avrà un'impiantistica sportiva di grande qualità.
0: Assolutamente, poi permettiamoci una riflessione proprio a proposito di queste classifiche. Noi nei mesi scorsi abbiamo anche intervistato persone addette ai lavori che sono state anche nelle agenzie stampa, comunque coloro che curano questo tipo di classifiche, senza voler mettere in dubbio ovviamente la veridicità e l'attendibilità del Sole 24 Ore, che è un punto di riferimento in questo settore. Però è chiaro che questa fotografia statica ormai di un nord completamente più avanti rispetto al sud, a fronte di tutti gli sforzi che invece il sud comunque sta compiendo, e lascia un attimo interdetti, ci fa anche mettere in dubbio quella che possa essere questa dicotomia così troppo netta tra le due aree del paese. Poi c'è da dire anche che l'importanza di questi giochi del Mediterraneo ovviamente sta anche nell'eredità, soprattutto impiantistica, come dicevi giustamente, che lascerà alla città. E a proposito di questo, anche se non fa parte degli investimenti dei giochi del Mediterraneo, sappiamo che è stato realizzato un bellissimo impianto sportivo proprio per lo sport a cui tu fai riferimento, a Paolo VI. Vogliamo capire a che punto siamo anche da quel punto di vista?
4: Sì. Allora, permettimi una cosa. Oltre la legacy degli impianti che i Giochi del Mediterraneo ci lasceranno, dovremmo soffermarci tutti quanti un po' di più sul vero e proprio evento sportivo. Io sento parlare poco dell'evento sportivo, dei tornei che si faranno. È vero che gli impianti sono la cosa più importante che rimarrà, però sarebbe importante e fondamentale, soprattutto agli occhi dei ragazzi, sottolineare anche il grande impegno agonistico degli atleti. Per quanto riguarda il Baseball 5, per esempio, sarà un evento di prima linea, cioè le nazionali hanno portato i migliori giocatori per questo evento. Quindi hanno molto rispettato l'importanza dell'evento, portando i migliori atleti. Per quanto riguarda il campo di Paolo VI, il campo è praticamente finito in quello che è la sua prima parte. Ne abbiamo già parlato, anzi io ringrazio Studio 100 perché ha un focus importante su questa cosa qui ed è molto importante per noi. E il campo è pronto, siamo in attesa di notizie dal comune, credo delle ultime notizie che ho io stanno completando i test di affidabilità dei vari impianti elettrici, impianto delle acque e quant'altro. E poi dopo sarà avviata la seconda fase, che prevede il completamento della struttura.
0: Sì, giustissimo quello che dicevi, soprattutto a proposito delle gare, perché a volte, insomma, noi poi tarantini abbiamo visto questi giochi del Mediterraneo come un'occasione, un po' una manna dal cielo, no? Per riqualificare le strade, gli impianti, perdendo quasi un po' di vista, come giustamente facevi notare, quello che è il vero e proprio evento. E invece, se si ha l'intenzione di puntare sul turismo sportivo, come questa città vuole fare, è necessario anche rendersi conto, insomma, anche delle discipline

0: a volte non sempre conosciute, che saranno ospitate all'interno di questa competizione. Per quanto riguarda il campo di Paolo VI, quindi voi aspettate ovviamente quelli che saranno poi i passi burocratici e amministrativi per l'affidamento della struttura. Cosa dobbiamo aspettarci invece dalla prossima stagione della vostra squadra?
1: Noi vogliamo riprendere il cammino che forzatamente è stato interrotto, ovvero noi avevamo nel 2024 vinto il nostro girone del campionato di Serie C e avremmo dovuto giocarci i playoff per la categoria della Serie B. Dopo 2 anni di forzata stop, vogliamo soprattutto rimettere in piedi il settore giovanile e quindi portare il baseball e il softball, oltre il baseball 5, tra i giovani del quartiere di Paolo VI, ma di tutta la città ovviamente. E poi subito proveremo a ritornare con una squadra che rappresenti la città nel campionato nazionale di Serie C già dalla stagione 2027.
0: Ecco, questo che dici è abbastanza, insomma, significativo, importante il fatto che questo tipo di impianti, così come lo sforzo che voi state a compiere, insomma, ogni giorno per quanto riguarda lo sport, fa anche da punto di riferimento per i ragazzi del quartiere. E sono, diciamo così, anche un po' dei presidi educativi per quartieri, soprattutto periferici, dove si trovano situazioni più particolari che ormai però in realtà si verificano un po' in tutta la città e questo sicuramente vi fa grande onore. E allora noi ringraziamo Antonio Maggio e ci risentiremo sicuramente in questi giorni, oltre ovviamente a seguire quello che sarà l'evento che avrà luogo questa sera e che poi si protrarrà fino all'1 agosto. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti, grazie Studio 100.
0: Bene, allora con questo bel messaggio di sport termina qui, e di inclusione anche, termina qui la nostra puntata di Buon Mattino. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle ore 14 con l'informazione di Studio 100, il nostro telegiornale. Una buona giornata.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. Uno. Due. E tre. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta.

sempre bella a chiazze. La prendete tutto, che è un peccato lasciarla. Ok, oh, uno spettacolo solo a vedere. Io la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino, perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte, iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti, cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria.
Fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando vado avanti ed espirando mento indietro, spalle indietro. L'ultimo. Espiro, cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente.

Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo poggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro. Poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio, quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo e guardo un po' su e via, fuori l'aria, prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite. Inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa. Quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia. Sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle. Ruoto la testa a destra fuori l'aria. Prendo l'aria, torno al centro. Fuori l'aria, ruoto a sinistra. Prendo l'aria, torno al centro. E ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto. Di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo
prendo l'aria, fuori l'aria distendo l'altro. Espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero, appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro. 3, torno, 4. Tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba. E poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette. Posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria. Posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino a massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8, 10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe e sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per 2 serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, stando seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno. Anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio. Quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria.

2, letto, 3, Cinque.

o continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro, espiro, nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo, possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia, questa volta ne prendiamo solo uno, quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio, metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco, da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, posso io giro la sedia così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto. Con l'altro braccio, questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5, 6, 7, 8. Questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9 e 10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi, questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria, prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su. 5. 6, 7, 8, 9.

Beh, e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci 2 volte, faremo sempre 2 serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro. Inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione. Respiro.

dopo i 2 minuti ritorno a marcia lì sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità. Per
2: diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di,

0: tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso, reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente, arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt,
0: Certo.
1: questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi, insomma,
0: Autotecnica. Cerchiamo,
1: Autotecnica, che hai riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli
0: sì.
1: antichi fasti, naturalmente, per
0: Cerchiamo.
1: chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però
0: Certo.
1: avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
0: Sì, abbiamo,
1: Perché è una
0: ma
1: sfida, eh? È una sfida al
0: un po' per
1: giorno d'oggi.
0: passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, però
1: Certo.
0: abbiamo cercato, abbiamo deciso di mantenere. Un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi. Stiamo cercando di portare avanti anche il
1: E
0: discorso
1: quello
0: cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e torniamo
0: Volvo.
1: a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere
0: Allora,
1: uniti a
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300 150 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima e uscire, e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no? Che
0: X60
1: X60, insomma, ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: assolutamente.
1: tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti
1: Anche un utilizzo particolare, in
0: e
1: sostanza.
0: molto business, anche
1: Certo,
0: perché naturalmente il
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata.

0: dimensionalmente come tipologia la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60 come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che attualmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per,
2: certo,
1: una propulsione
2: elettrica. Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
0: mega casting,
2: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per,
1: no,
2: per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
2: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
2: Sì, lo anticipiamo, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti. C'è anche quello legato al design. Al design, certo, perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, il design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
0: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche in

0: innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa, sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà, anche in questo caso, due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche, ovviamente, un elemento di grande fascino della realizzazione.
1: Assolutamente.
2: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
0: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti, eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo, che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono. E

0: e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte,

0: Così sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
1: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
0: E comunque per il momento
2: è utile, molto.
0: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
1: Grazie a tutti voi.
0: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: Tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione Dolce Vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500, l'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo Dolce Vita, perché la Dolce Vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata

0: Giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dinamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1006 da 94 cavalli arriva il 1008 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 Newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene

0: Bene, comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimod ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo che, pur essendo una sport utility, non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8 con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted. che sta per non esplorato, non mappato.

0: Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pens-

0: Siamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
0: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica E-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai raccontato
6: spesso. Gli orologi
5: sono
6: stati inventati prima del motore scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
6: prima
5: tanto.
6: Del motore elettrico.
5: Anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma La domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
7: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze, e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
5: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi icona tempi? Esistono ancora le vere icone?
8: Icona va bene per tutto, no?
5: Perché è in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
8: No, unisce un po' l'utile al dilettevole, sì. Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, certo. Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio... però insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
5: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
7: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
5: Sì, esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
7: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
0: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
7: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
0: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
8: Mauro ha
0: interessante.
8: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
0: Esatto.
8: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
0: Sì, vero.
8: 350.000
0: Sì.
8: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
7: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
0: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a,
9: un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
7: Sì, sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria, ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia una, come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
9: Paolo, stai seguendo i mondiali?
8: Perché no, direi.
9: La domanda è pericolosa.
8: Perché no?
9: Hublot sicuramente
8: non
9: sì.
8: Non ti dirò per chi tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
9: No, vabbè,
8: non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali.
9: Pazienza.
8: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
9: Madonna. Attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, no, quindi di quello giusto.
8: Non lo porta quando gioca,
9: meno male.
8: Lo lascia in mano a qualcuno,
9: se no.
8: Fuori dal campo.
9: Esatto, altro che garanzia, se no.
8: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
9: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, sì, il CT della Nazionale.
8: Ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
9: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
7: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
9: Ecco.
7: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
9: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico Flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta, e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'alta orologeria.
7: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi.

0: questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

Taranto e Noicattaro, pareggio reti inviolate, nel complesso giusto. Pasquino schiera a sorpresa il senegalese Dussault, indicato sino all'immediata vigilia come sicuro assente a causa di un risentimento agli adduttori. Un Taranto costretto a giocare in 10 dal 20° della ripresa per l'espulsione di Gambardella per gioco falloso. Avversari inaspettatamente robusti e ben organizzati hanno in più di una circostanza sfiorato la marcatura. Nella prima frazione con Bitetto su calcio piazzato, incrocio dei pali con Alberga battuto. Poi ancora Bitetto dinanzi all'estremo rosso-blu che ribatte la conclusione del Noiano. Dussault in avanti risulta troppo isolato e quando conquista palla viene ingabbiato dai difensori avversari che raddoppiano e spesso triplicano la marcatura. Nella prima frazione il Taranto si fa minaccioso in due circostanze in avvio con un calcio piazzato di Carocci che accarezza la parte superiore della traversa e al 16° con un intervento sotto misura di Marzocchi che manda alto sulla traversa. Nella ripresa rosso-blu ancora minacciosi con un calcio da fermo sempre di Carocci. Noicattaro matricola intraprendente, nuovamente pericoloso subito dopo con Maurelli da fuori aria. Alberga devia sui piedi di Antonicelli che spara a rete, ma ancora il numero uno ionico respinge. Il Taranto resta in 10 dopo l'espulsione di Gambardella per gioco falloso e raddoppia gli sforzi, ma l'ermetica difesa rossonera regge bene senza correre mai seri pericoli. Dagli spalti spesso si

0: Organizzava il coro Vogliamolo Jacopone, che contemporaneamente si presentava così. Alla fine è 0-0 che accontenta tutti.
1: La vittoria Veneto. Però tenendo conto che questa è la più giovane, queste sono quelle più moderne. Sono quelle più moderne. Ma non cresce più. Ormai è arrivata al massimo, dobbiamo solamente crescere noi da un punto di vista professionale, anche se riusciamo a farci valere.
2: È imbarazzante notare la pulizia che c'è su questa nave. Questa è una cosa che ho notato come ho messo piede. La pulizia è semplicemente spaventosa, perché credo che la manutenzione di un'imbarcazione del genere sia davvero dura.
1: Molto onorosa, però ecco, voglio dire che non è solo di questa nave, tutta la Marina ha questo concetto di base, perché per noi la nave è la casa.

0: eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti quanti voi, grazie.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Saluto anche agli ultras lì in fondo. Il vostro un tifo sfegatato, bravi. Che complimenti.
1: Ma avete perso, perciò vi hanno messo lì dietro o è successo qualcosa?
0: Ah, sì. Ma guarda qua, guarda che bella situazione per fare uno spettacolo. Chi me lo doveva dire a me? Ciao, ciao, i nostri parenti, ciao, ciao, eccole qua. Bene, un saluto anche a voi. Guardate, mettetevi d'accordo, noi probabilmente lavoreremo da questa... Eccoli sì. Qua, i nostri super affezionati, eccoli sì, qua. Ecco. Chi vi dimentica?
1: Ci divide l'acqua. Ecco.
0: Noi probabilmente lavoreremo da questa parte, quindi se avete voglia di spostarvi
1: sì.
0: Per stare...
1: Altrimenti ci vedrete di lato, anche
0: di lato, un po' di pazienza. Allora... Devo dire che questa è stata una gran bella serata,
1: Ammazza, papà, ho visto c'è gente che sta morendo di freddo, faccio per dire, ma è come è un'acqua miracolosa, appena vi tuffate passano i malanni, le tubercolosi, qualcosa, perché c'è gente che sta morendo di freddo.
0: No, io non so come facciano i ragazzi a tuffarsi, io farei un applauso a tutte le squadre, guardate,
1: sì, facciamolo,
0: che
1: facciamo.
0: Hanno veramente un coraggio da vendere.
1: Complimenti.
0: Guarda là, guarda.
1: Ecco, guarda come vieni bene di spalle là.
0: Ah, quello sono io. Vede la chierica? Vabbè, allora cominciamo. Guardate, noi abbiamo preparato uno spettacolo per voi proprio adatto alla serata, uno spettacolo sì. Che dura 6 ore e 40.
1: Sì, seguirà il dibattito dopo, sì. Facciamo una cosa culturale.
0: È uno spettacolo proprio per rilassarci, visto che sono appena le... Luna, è già luna. Vabbè, allora cominciamo, guardate, sì. Provate ad immaginare che questo sia un inizio speciale, perché noi vogliamo riproporre questa sera qui all'Acqua Follì sì. Un'atmosfera da Broadway,
1: sì.
0: Un'atmosfera hollywoodiana.
1: Esageriamo.
0: Allora, noi siamo su questo splendido palcoscenico, con questa bellissima scenografia alle spalle.
1: Quanto avremmo speso questa
0: Quanto avremmo speso per questa scenografia?
1: Avremmo speso mille lire almeno.
0: Allora guardate cosa ho pensato, che te siamo dietro le quinte.
1: Dietro le quinte, sì.
0: Lo signor. Spettacolo sta per cominciare.
1: Sì, signore.
0: Noi siamo molto emozionati.
1: Sono molto emozionato.
0: Caspita, sta per cominciare uno spettacolo sì. Importantissimo.
1: Importantissimo.
0: Siamo emozionati.
1: Sì.
0: Molto emozionati.
1: Madonna,
0: ancora,
1: sì.
0: Ancora più emozionati.
1: Tonio, più di così non credi che si possa,
0: Va bene. Allora, veramente così emozionati, a un certo punto le luci ci illuminano. Parte in sottofondo una musica stupenda e io e te che entriamo in scena dicendo, cari amici, buonasera.
1: Buonasera.
0: Siamo Toti e Tata e non veniamo da Lodi per lodarvi, non veniamo da Piacenza per piacervi.
1: Veniamo da chi?

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie dei giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto. Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.

0: siamo sicuri? Servono. E cosa serve per andare dietro alla nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi dal punto di vista loro, loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Sia come diceva Totò, il suo sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: pasta.
2: No, probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Sa che le svedesi sono tutte alte, bionde.
3: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto. Non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
5: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
0: Cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
7: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

Ben de.

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno di Mameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi e ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede in pratica una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi.

0: lire che dare ai cittadini sia onesto.
1: Il momento magico rosso-blu continua, il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo, ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti, siamo solo al quarto quando in carbona dal limite dell'area piccola anticipa tutti, in diagonale trafigge Budellacci facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'undicesimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblu in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Martedì 28 luglio iniziamo questa giornata, come sempre, con la nostra rassegna stampa nazionale. Andremo a capire quali sono le notizie principali dell'Italia e del mondo e poi passeremo alla rassegna stampa locale per capire le notizie del nostro territorio. Giornata, tra l'altro, ricca di eventi e di appuntamenti, non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma anche per quanto riguarda l'ex Ilva, e poi andremo ad approfondire con alcuni collegamenti proprio temi sportivi in vista dell'evento internazionale a cui manca ormai meno di un mese. Parleremo dell'evento che si è svolto sabato scorso al Palamazzola di sport inclusivo e parleremo anche dell'indice di sportività del Sole 24 Ore che vede Taranto al 91° posto. Ma parleremo anche dei campi da basket inaugurati ieri alla Villa Peripato. Stasera il primo test event con il Baseball 5. Ma adesso andiamo subito a vedere quali sono le notizie principali in Italia e nel mondo, partendo dall'agenzia stampa ANSA. Come vedete, e come vedremo anche nelle successive pagine, la nazionale azzurra tiene banco in questo momento. Caos azzurro, Maldini e Leonardo sbattono la porta, risalgono Conte e Mancini. È andato a vuoto il tentativo di Thiago Motta come CT della futura nazionale azzurra, polemica tra Malagò e Abodi sulla presunta brutta figura di Andrea Pirlo. CT Italia, Abodi, brutta figura, ambasciata Russia sta con Pirlo, mentre nazionale lo sconcerto di Abete, non siamo abituati, ora bisogna riprendere il filo appunto di tutto il discorso. E poi invece nelle notizie dell'ultima ora che troviamo nella parte laterale della pagina di ANSA, media, attacco ucraino a Mosca con centinaia di droni, borsa Seul crolla oltre l'8%, scatta il circuit breaker sul Kospi e ancora borse, Tokyo cede oltre il 4%, Seul quasi meno 8%. Sui timori per i chip. E ancora Axios, per funzionari degli Stati Uniti, sanzioni all'Iran fanno più male dei raid. E poi processo Maradona, nutrizionista riferisce una lite tra il campione e il medico Luque. Jindal conferma impegno per acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, ma questa è una notizia che poi andremo a vedere nel dettaglio più avanti. Telta, Chiomonte, il peggior attacco ai cantieri TAV dal

2011, Macron, l'incendio nelle Lande è sotto controllo e ancora i roghi in Europa, l'approfondimento Macron nei luoghi devastati dagli incendi, nelle Lande è finita, in Gironda invece ancora si combatte. L'omicidio difende l'amico rapinato, ma viene aggredito e muore. E poi ancora il post su Instagram del cantante Fedez, devo fermarmi, niente concerto al forum di Assago, il cantante ricordiamo era stato ricoverato nei giorni scorsi, Taranto Jindal conferma l'impegno per l'acquisizione dell'Exilva. In Francia accoltella tre donne a Parigi, la follia me lo ha ordinato Allah, in Medio Oriente Trump sospesirai dall'Iran per dare una chance, ma sono pronto ad un'azione forte. E poi la Meloni in Val di Susa nei cantieri Tavi, i magistrati facciano il massimo, Schlein e Conte condannano, ma è scontro con il governo, strumentalizza. Fermati quattro antagonisti stranieri e altri 1.000 no-tav identificati. E allora, cominciamo la nostra rassegna stampa lasciando appunto l'agenzia ANSA con il Corriere della Sera e riprendiamo proprio da quest'ultima notizia, no-tav stretta sui violenti, gli scontri, la Premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati due tedeschi. Controlli a tappeto, 1.500 le persone identificate, la Meloni dichiara la magistratura faccia il massimo. E poi, come vedete, nel taglio laterale delle notizie, Ilva, i giudici e l'amianto. Va chiusa entro 90 giorni, emergenza Ilva. Dai giudici di Milano arriva lo stop all'acciaieria entro 90 giorni se non si eliminerà l'amianto. E a seguito del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione delle attività nell'area a caldo, la Premier convoca d'urgenza una riunione a Palazzo Chigi. E poi abbiamo il decreto sul caro benzina, un altro tema di scottante attualità sul quale torneremo anche a livello locale. Carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo. Ancora sul caso di Sigfrido Ranucci, la lite tra Meloni e la Schlein gettò ombre, la leader del PD e le frasi sull'attentato. E poi l'approfondimento, la palestra antagonista di Marco e Marisio, multietnicità, parlare davvero di scuola, la telenovela, così viene definita azzurra, la bocciatura di Pirlo e dalla nazionale va via Maldini, in corsa per la panchina, ora c'è Mancini, prima ancora di Antonio Conte. Il commento, l'occasione persa per ostinazione e il rilancio ora necessario. In retroscena l'addio di Paolo Maldini che alla fine si è sentito tradito e ingabbiato. E poi abbiamo un approfondimento sul giornalista Andrea Purgatori e sulla sua scomparsa prematura, il racconto dei tre figli. Nessuno dei medici ci ha mai chiesto scusa. Andiamo ancora più giù, i passeggeri dei treni sui bus scortati, alta velocità, l'Italia è divisa in due per i lavori che si stanno svolgendo in questo momento a Firenze, i collegamenti vengono effettuati con le navette. E ancora l'approfondimento sui roghi che stanno colpendo la Francia, Macron mai arrendersi, rogo a Bordeaux, la città a rischio evacuazione. E ancora l'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, un accordo che Paolo Valentino definisce pericoloso. Adesso andiamo avanti con il fatto quotidiano e anche qui notiamo nel taglio alto la notizia di Monsignor Ricchiuti, il bellicismo del PD fa scappare gli elettori, Pax Christi, anche chi vota Movimento 5 Stelle AVS potrebbe avere dubbi. L'arcivescovo al Fatto Quotidiano, Schlein sul foglio mi ha fatto cadere le braccia. E poi l'approfondimento di Marco Travaglio, la BR in menopausa. La notizia invece principale è quella appunto della questione della benzina e del gasolio, spiccioli solo sul diesel ed è rissa su tasse e fumo. Governo a pezzi, sconticino, così viene definito, per 7 giorni sperando in Trump. Il prezzo del gasolio non scenderà, resterà sopra i 2 euro, però i ministri litigano per i 125 milioni. Meloni, Fratelli, Forza Italia e Lega contro Giorgetti su aumenti dei tabacchi. Il governo mette altri 100 milioni. Ilva, il Tribunale di Milano, ordina di spegnere l'area a caldo, spinta alla vendita agli indiani di Jindal. Insomma, anche qui.
una situazione abbastanza intricata, quella che riguarda il siderurgico tarantino. E contro chi protesta, sfilata di Meloni in Val di Susa e lite sulla nuova legge, poi ancora Zelensky.

da Londra e altri scandali in patria, oggi negli Stati Uniti da Trump. E poi la farsa russofoba, disastro, così viene definito appunto l'ultimo, gli ultimi eventi che sono accaduti con la nazionale, con la futura nazionale azzurra, disastro Malagò, Maldini e Leonardo saltano con Pirlo. Andiamo avanti adesso con il giornale che parla appunto in prima pagina delle risorse per l'autunno, meno tasse, ecco come si fa, smentiti gufi Conte e Schlein, ecco vedete anche come cambiano i titoli e le interpretazioni delle notizie anche ovviamente in base al giornale. Il Campolargo parla di pressione fiscale record ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento, Giorgetti significativi spazi di manovra, diesel giù le accise di 17 centesimi. E poi ancora la polemica, occupazioni e bed and breakfast di lusso, il mondo della Salis, l'esposto, tafazzismo della CGIL contro il ponte. E poi di Luigi Mascheroni, piazza poco pulita a proposito della morte di Fakir a Bologna e della successiva manifestazione definita appunto con guerriglia. E poi controcorrente di Tommaso Cerno, per chi suona il patriarcato, la stanza di Vittorio Feltri, chi attacca la democrazia. E ancora il fine vita, l'eutanasia dell'Occidente e l'Odissea Mania, perché questo film di Nolan, che è una rivisitazione appunto dell'Odissea, Ulisse il vero eroe di quest'estate, non solo al cinema, riportato in auge, insomma, quello che è un grande classico, confermando nel vero senso del termine la parola classico, ovvero di qualcosa che attraversa insomma le varie epoche storiche. Andiamo avanti con il Messaggero, anche qui si parla ovviamente in prima pagina della questione dei rincari sulla benzina, diesel giù, niente tassa sul fumo, l'intervento del governo, sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, nessun taglio sulla benzina da Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile, il pressing di Lega e di Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. E poi ribaltone, caos Italia, Maldini lascia come commissario tecnico e Mancini più di Conte. L'analisi è azzurro tenebra, insomma una crisi da cui ancora non si riesce ad uscire, quella della nazionale italiana di calcio, Malagò boccia Pirlo e Motta, oggi ci sarà la scelta. Il bel editoriale poi di Romano Prodi, economia e politica, le conseguenze dell'intelligenza artificiale, l'intervista all'interno del quotidiano, il capogruppo PD al Senato boccia, servono accise mobili e bonus, sentenza a Milano per l'ex Silva, niente più amianto in 90 giorni, stop all'area a caldo, ora la vendita si ferma, e per Gozzi, il presidente di Federacciaio, è già l'acciaieria più green d'Europa, insomma dichiarazioni che ci sembrano quantomeno discutibili alla luce anche delle condizioni attuali della fabbrica. Meloni, blitz in Valsusa e norma antiviolenti, basta pene irrisorie, dopo il Pride di Berlino, assalto anche in Francia, incubo lupi solitari, tre accoltellate a Parigi. E poi ancora sulla questione del giornalista Sigfrido Ranucci, la leader del PD Elie Schlein, mai accusato il governo, ma Meloni attacca, si deve scusare, e scontro tra le due rappresentanti politiche a livello nazionale. Poi l'approfondimento di Mario Aiello, romanzo d'estate, un gineceo per Sigfrido. E infine due notizie, diciamo così, più leggere di gossip, niente conciliazione nella causa di divorzio tra Totti e Ilari Blasi, Totti batte ieri davanti al giudice, assegno più leggero all'ex per il figlio. E poi ancora Fedez, dopo il ricovero degli ultimi giorni, concerti annullati, il cantante si deve fermare, lo stop dei medici. Andiamo adesso avanti con il Sole 24 Ore per approfondire le notizie di carattere politico ma anche economico e finanziario. Nel taglio alto notiamo Trump torna possibilista sull'accordo con l'Iran, oggi vede Netanyahu. Coloni più aggressivi in Cisgiordania, insediamenti raddoppiati in tre anni, più 45% quest'anno. La notizia di prima pagina, concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione. Fisco e contribuenti, decreto omnibus, in arrivo semplificazioni su compensazioni e rimborsi. Tra gli incentivi, tempi ridotti sui controlli, proroga per la certificazione del TCF. E poi la scadenza, rottamazione alla cassa entro il 31 luglio, spazio ridotto per il posticipo.

0: di 5 giorni. E poi la Corte d'Appello di Milano, ultimatum Alex Silva, 90 giorni per bonificare oppure si chiude. Gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto. I rincari dei carburanti, il ministro Giorgetti, l'operazione costa 125 milioni di euro, ma nessun aumento per i tabacchi. L'intervento, ridurre i consumi per uscire dall'emergenza, di Davide Tabarelli. E l'iniziativa poi di Farnesina e Union Camere, Tajani al fianco delle imprese, prete, così rafforziamo l'export. E invece nel taglio laterale, tornando appunto leggermente più su, Notav in Val di Susa, Meloni, violenza organizzata, uno Stato normale non la può tollerare, questo non è dissenso, è violenza organizzata. E poi titoli di Stato, tornano gli acquisti, giù il petrolio, domani decisione Fed. Intelligenza artificiale, micro badge e pensiero critico, Luis protagonista, Boccardelli. E agricoltura, aiuti PAC, 1.670.000 euro pagati in anticipo, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura e gli 8 organismi regionali pagheranno in anticipo di circa 80 giorni rispetto ai tempi previsti dall'Unione Europea. Lavoro e società, neurodivergenze, nuove qualità rese competitive proprio grazie all'intelligenza artificiale. E poi c'è nella parte più bassa l'indice di sportività dei grandi eventi, effetto traino per investimenti sul territorio. Si parla non solo delle Olimpiadi ovviamente di Milano Cortina, ma anche dei Giochi del Mediterraneo 2026. Approfondiremo più tardi proprio la posizione di Taranto all'interno di questa ennesima classifica che come sempre premia il Nord Italia a scapito del Sud. Andiamo ora avanti con le notizie sportive e la Gazzetta dello sport. Nel taglio alto vediamo l'Inter, ecco Stones, biennale da 4 milioni per l'inglese ex City, frenata Romero, chiede troppo, colpo a costo zero, il difensore è a un passo, ma ovviamente in prima pagina la notizia Italia da rifare, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono dopo appena 16 giorni, salta il progetto tecnico appena messo in piedi per la nazionale di calcio italiana. In pole ci sarebbe l'ex commissario tecnico che lasciò tra le polemiche. L'editoriale di Stefano Barigelli, meglio sia finita la questione morale, deve valere per tutti. E poi ancora per la Formula 1, super sfida tra Antonelli ed Hamilton, mondiale a suon di novità. L'intervista a Svilar, sarà una Roma top anche in Champions. Torniamo adesso invece ai quotidiani nazionali con la Repubblica, che però in prima pagina riprende proprio la notizia della nazionale italiana, la nazionale un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo ed è lite tra Malagò e il ministro per lo sport Abodi. Avanza l'idea Mancini, commissario tecnico, ma la Serie A spinge per Conte. Non si parla di calcio, è un crash di sistema. E poi ancora, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo 17 centesimi in meno per il gasolio ed è fino al 6 agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi, dall'Ilva invece arriva lo stop dai giudici e dal governo ancora 100 milioni versati. La Meloni in Val Susa, Schlein, patto antiviolenti, altre 1000 identificati, ipotesi terrorismo. E ancora da Washington, Netanyahu da Trump, lettera di 600 israeliani, stop alle brutalità. A Berlino polemiche sulla pena sospesa all'attentatore Ballot e dopo Fakir a Bologna il 2 agosto, ora il sindaco Lepore chiama la piazza delle verità. E poi la stampa, andiamo avanti nella nostra rassegna, Notav, ipotesi terrorismo, questa è la notizia principale in prima pagina, l'inchiesta dopo gli assalti in Val di Susa, controlli a tappeto sulle strade di accesso a Venaus, 800 identificati. L'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati 4 stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc. Blitz di Meloni e Piantedosi, la Premier dichiara i magistrati devono fare il massimo, ma la Schlein attacca, non strumentalizzi. E poi dall'arcivescovo, appunto, la dichiarazione senza dialogo sparisce la democrazia. Ancora pasticcio nazionale per la questione caos azzurro. Dopo Pirlo salutano anche Maldini e Leonardo, dopo appena poco più di 2 settimane di progetto. Il vertice a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, i giudici stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. La polemica, il caso di Firenze che vieta i bed and breakfast ma affitta ai turisti. Mini sconto per quanto riguarda il decreto carburante solo su diesel, 17 centesimi in meno fino al 6 agosto, mentre sui tabacchi no all'aumento. In Senato il governo accelera sulla riforma RAI, l'amministratore delegato sarà indicato dal CDA. E poi ancora un approfondimento sugli incendi che stanno devastando un po' tutta Italia, soprattutto il sud in questa estate 2026, ma non solo l'Italia, abbiamo visto anche all'estero caldo e fiamme, mentre arriva la nuova ondata, il circolo vizioso che incendia l'estate. Secondo alcuni ci sarebbe anche l'ombra della malavita organizzata in molti di questi incendi dolosi. E allora con la stampa termina qui appunto la nostra rassegna di carattere nazionale. Noi adesso andiamo in pausa e poi ritorniamo per approfondire quelle che sono le notizie locali. A tra poco.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Eccoci tornati in studio a Di Buon Mattino, andiamo subito ad approfondire quelle che sono le notizie locali con il Corriere del Mezzogiorno e ritroviamo appunto la notizia sugli incendi, spegnere i fuochi spendendo di meno, roghi e misure per arginarli. E poi una notizia che ci fa capire insomma anche tante cose sulla questione aeroporti di cui si parla spesso. Bari a luglio vola con un 14% in più, dati estivi mai visti nello scalo di Palese e record. Varchi con le telecamere, nasce anche l'area di sosta free in aeroporto, addio sbarre per le auto. E ancora sugli incendi, la regione finanzia la riforestazione, la conta dei danni, ma niente ristori ai privati. L'incendio sul Gargano ha provocato danni per oltre 10 milioni di euro, pensate alle attività economiche, dai lidi ai villaggi turistici, ma dalla regione non arriveranno ristori per i privati. E poi ovviamente la notizia che tiene banco soprattutto, dobbiamo dire, a livello locale, perché a livello nazionale è stata data non da tutti, dobbiamo dire, in prima pagina. Un altro prestito dal governo per salvare l'ex Ilva, 100 milioni di euro a garanzia della fabbrica. Il ministro Giorgetti, lavoriamo alla cessione. Oggi il confronto con i sindacati, intanto i giudici ordinano la chiusura dell'altoforno in 90 giorni. Il console di Israele De Santis, solo candidato alla presidenza dei costruttori, giochi del Mediterraneo, l'ipotesi di sabotaggio. Ieri mattina, paura allo stadio Iacovone, fiamme sotto la curva. E poi all'interno del campo di regata, un altro cantiere tarantino dei giochi del Mediterraneo, pontili del canottaggio rovinati dai vandali, 2 attacchi quasi contemporanei a 2 diversi cantieri appunto degli impianti sportivi realizzati nella nostra città per l'evento internazionale che si terrà a breve. E ancora cronaca, il figlio nel giro dei clan, la mamma dalla polizia, così va al cimitero, il ferimento, gli arresti, le denunce. Nell'aprile scorso a Bari 2 giovani furono gambizzati nella faida per la droga nel clan Strisciuglio, ieri arrestati i killer. E poi il caso patto tra i comuni per la legalità antimafia, però ferma da 2 mesi. E ancora fine vita, a settembre il disegno di legge, dopo il caso Tuccino la maggioranza prepara la bozza da consegnare al Consiglio. E

0: Infine, l'intervento di Antonio Perugini dal titolo quinto ai tagli in sanità, De Caro adesso mostri coraggio. Il governatore fa bene a pretendere che l'autonomia differenziata non danneggi i cittadini pugliesi, teme il pericolo effettivamente oggettivo, della cosiddetta mobilità passiva. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno che ovviamente titola in prima pagina L'ex Ilva si spegne, un annuncio che diciamo nel corso di questi anni è stato dato più volte. I giudici salute a rischio sospendere l'area a caldo, il governo presta altri soldi e oggi incontra i sindacati. L'editoriale di Mimmo Mazza dal 2012 a oggi tra chiacchiere e incompetenza, ricostruiti gli ultimi 14 anni del siderurgico tarantino. Il focus, ora i cittadini di Taranto saranno liberi, legale dei genitori e poi caro carburanti, taglio di 17 centesimi solo sul diesel è valido solo fino al 6 agosto. A Bari la faida nel clan per gestire lo spaccio, due arresti, gli agguati tra Carrassi e Libertà. E ancora l'emergenza degli incendi, la Puglia in balia dei piromani, c'è dietro la mafia, da Renzo sono assassini, la rabbia del sindaco di Peschici. E ancora all'interno l'approfondimento sulla nazionale azzurra definita una vera e propria polveriera, Maldini e Leonardo sbattono la porta. In Puglia poi dossier sulle società ASL nel mirino della Corte dei Conti, assunzioni e nomine politiche, il buco nero delle Sanità Service. E sempre all'interno le idee, il futuro del Sud è fuori dai divari, per l'agricoltura non solo tributi. E chiudiamo la nostra rassegna stampa locale con l'edicola e anche in questo caso troviamo Ex Ilva Game Over. La sentenza della Corte d'Appello di Milano obbliga il siderurgico alla sospensione della produzione in area a caldo entro 90 giorni, a rischio la cessione e la Regione chiede un tavolo interministeriale. E poi all'interno bilanci, danni della Puglia che brucia appunto sempre su questa questione che tiene banco degli incendi che stanno devastando letteralmente la Regione. Poi per quanto riguarda la mafia barese, faida nel clan per gli agguati di aprile, due arresti a Brindisi, agricoltori contro la discarica, Torre Maggiore, nuovo assalto al Postamat. E poi ancora interdittive nella provincia di Barletta, Andria Trani, a tre imprese agricole. Il carcere di Lecce al collasso, un caso insomma che non riguarda soltanto Taranto, ma diverse città italiane e ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. E ancora la proposta passata in commissione, in regione forse torneranno i missionari, emblema dello spreco. E ancora l'approfondimento a Taranto, atti vandali nei cantieri dei giochi, proprio in riferimento a quanto accaduto nella giornata di ieri allo Iacovone al campo di regata. E allora termina qui la nostra rassegna stampa locale. Adesso noi andiamo nuovamente in pausa e poi torniamo a collegarci per parlare del bel evento che c'è stato sabato scorso al Palamazzola che ha consentito ai tarantini di riscoprire questo palazzetto sportivo. Ne parleremo con Vito Salamina e parleremo appunto dello sport inclusivo e delle condizioni in cui si trova attualmente nella nostra città. A tra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci tornati in studio, allora continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo e di sport perché sabato scorso al Palamazzola si è svolto Taranto Open Games, un bel evento di sport inclusivo che ha permesso anche ai cittadini attraverso questo evento gratuito di riscoprire il palazzetto sportivo appena riqualificato, il primo cantiere di pertinenza del Comune di Taranto ad essere consegnato al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo. Un intervento importante che ha reso finalmente accessibile e completamente ristrutturato uno dei simboli dello sport tarantino che negli anni versava in condizioni ormai di abbandono. E allora vediamo prima il servizio di quello che è successo sabato e poi ci colleghiamo con Vito Salamina.
4: Sport inclusione, una nuova vita per il Palamazzola. Si è svolto ieri a Taranto il Taranto Open Games, la manifestazione che ha riportato il pubblico all'interno dello storico palazzetto comunale dopo gli importanti lavori di riqualificazione. Un appuntamento che ha rappresentato di fatto l'inaugurazione del rinnovato impianto, ora dotato anche di un nuovo sistema di climatizzazione, pronto a diventare uno dei luoghi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Al centro della giornata due discipline innovative, capaci di unire atleti con e senza disabilità sullo stesso campo, il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Al Palamazzola sono arrivati atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Per il futsal è scesa in campo una rappresentativa friulana, mentre nel baskin si sono sfidati Castanea Baskin Messina e gli atleti della Tiger Basket Gioia Tauro. Dopo la presentazione delle delegazioni, saluti delle autorità e l'illustrazione delle regole, spazio alle partite e al divertimento davanti a un pubblico che ha potuto assistere gratuitamente all'intera manifestazione. Nel pomeriggio anche il saluto dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Il Taranto Open Games ha mostrato concretamente come competizione, partecipazione e inclusione possano

0: Convivere e il Palamazzola, finalmente restituito alla città, ha riaperto le sue porte nel segno dello sport per tutti.
1: Bene, adesso dovremmo avere in collegamento Vito Salamina, referente provinciale XA in Taranto. Eccolo, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a te, buongiorno agli spettatori di Studio 100.
1: Allora, cominciamo a parlare un po' di quello che è stato l'evento di sabato scorso, quali sono state le emozioni, le sensazioni di riscoprire anche questo palazzetto sportivo e di questo evento sportivo inclusivo che costituisce un po' anche la traccia per quelli che sono i futuri giochi del Mediterraneo.
2: Le emozioni hanno coinvolto tutti, sia i ragazzi che hanno reso possibile l'evento, anche noi dell'organizzazione e credo anche gli spettatori che sono venuti a vedere l'evento. Quando tutti siamo entrati nel palazzetto, i ragazzi che venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Friuli hanno trovato una struttura bella, imponente, importante, che ha dato a loro un senso ancora maggiore dell'importanza di quello che stavano per fare. E a noi della città questo ci ha inorgogliti ancora di più perché siamo tornati a vivere una struttura bellissima e con un evento a sua volta molto bello.
1: Ecco, a proposito proprio dello sport inclusivo, in questi giorni è stata resa nota la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle province italiane. Taranto e provincia si trova al 91esimo posto. Diciamo che sono delle classifiche in cui il nord la fa sempre un po' da padrone. E sul podio generalmente troviamo sempre questo trittico Milano, Bolzano, Trento, che rappresentano un po' sotto tanti punti di vista che è il modello da seguire, però dobbiamo anche dire che Taranto in tal senso, soprattutto in quest'ultimo anno, sta compiendo tanti sforzi, soprattutto per quanto riguarda la questione degli impianti, ma anche la promozione dello sport a livello giovanile. Certo, c'è ancora da sistemare più di qualcosa per quanto riguarda invece quelle che sono le società sportive, insomma le squadre vere e proprie nelle varie discipline. Ma ci ha colpito in particolare il 95esimo posto alla voce, perché lì poi ovviamente in queste classifiche ci sono tanti indicatori, alla voce sport paralimpici. E per quanto riguarda lo sport inclusivo a Taranto, quali sono, a che punto siamo, sia per quanto riguarda le strutture che anche per quanto riguarda la partecipazione?
2: Beh, intanto c'è da dire che la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di sportività è una classifica, per carità, molto precisa e dettagliata. Il Sole 24 Ore è sempre un riferimento nel settore, però come tutte le classifiche vanno prese con un certo criterio di relatività. È vero, siamo, ahimè, in fondo all'ennesima classifica negativa, non ci abitueremo ovviamente mai a queste cose. Però devo dire che il 95esimo posto relativo allo sport paralimpico è ancora di più un parametro relativo perché se andiamo poi a vedere altre voci, ecco che il discorso cambia. Lo sport paralimpico in genere è però diverso dagli sport inclusivi che abbiamo trattato sabato, perché in effetti molte persone che sabato sono venute al Palamassola si aspettavano per esempio di vedere una partita di basket in carrozzina. Ecco, lo sport inclusivo è una cosa diversa, perché come abbiamo detto più volte, mette insieme a giocare sullo stesso parquet, sullo stesso campo, persone con diversa abilità, con diversa competenza, tutti a competere per un risultato, tutti che possono dare un contenuto. Ecco che quindi lo sport paralimpico al 95esimo posto, ok. Però i numeri sono diversi, non si può rapportare una città delle dimensioni di Taranto con una città delle dimensioni di Milano. E allora magari questo parametro va preso un po' con le pinze. Tuttavia ci sono altri parametri interessanti e questo magari ne possiamo parlare se decidiamo di pensare a eventuali soluzioni. Ecco che questi parametri della stessa classifica diventano molto interessanti.
1: Sì, assolutamente. E per quanto riguarda invece l'inclusione, che è una caratteristica a cui noi spesso facciamo riferimento sotto tanti punti di vista, ritenete che al momento lo sport qui a Taranto sia realmente inclusivo, non solo e non soltanto dal punto di vista delle strutture che ovviamente essendo state quasi tutte

0: Qualificate in vista dei giochi del Mediterraneo conterranno necessariamente, non fosse altro insomma per obbligo di legge, l'attenzione all'inclusività, ma proprio a livello anche di cultura, di mentalità.
1: Io credo che ci siano degli ampi margini di miglioramento, soprattutto se pensiamo a ciò che ci può permettere di aumentare l'inclusione nello sport. E sto parlando per esempio del tasso di praticabilità sportiva a Taranto, che è un lusinghiero 37esimo posto. Sto parlando dell'attrattività degli eventi sportivi, anche qui c'è un lusinghiero 39esimo posto. Ma un altro parametro interessante è quello che riguarda la formazione degli istruttori, del personale che fa sport. Anche qui siamo ben oltre la metà della classifica. Quindi ecco, questo ci dice che a Taranto c'è la possibilità di fare sport e di fare sport inclusivo. Lo sport inclusivo però è un fenomeno che sta crescendo. Pensate che per il basking in Europa siamo la nazione dove è più praticato, seguiti poi dalla Francia, che in molti altri campi c'è spesso davanti, dove è meno diffuso anche se ben organizzato. Per il futsal si sta diffondendo ed è stata fatta una stima che arriverà ai numeri del basking nei prossimi 2-3 anni.
0: Ecco, questo sforzo che appunto la nazione diciamo in generale sta compiendo in tal senso ovviamente è frutto anche delle associazioni che spingono per ottenere anche un riconoscimento proprio dal punto di vista del pubblico, far capire che non si tratta insomma di uno sport di serie B.
1: C'è uno sforzo non solo da parte delle associazioni, spesso di persone direttamente coinvolte con una particolare sensibilità verso queste persone che hanno necessariamente bisogno di inclusione. Noi come Extine siamo particolarmente sensibili all'argomento, tant'è che ci siamo trovati con SPIN, Sport Inclusion del Friuli Venezia Giulia, con la stessa veduta di idee e questo ci ha portato a organizzare il Taranto Open Games. Ma pensate, in Xain il basking è un settore pienamente strutturato, completamente strutturato, esattamente come gli sport più diffusi, gli sport maggiori.
0: E allora, prima di salutarci, per chiudere, quali sono i prossimi appuntamenti in tal senso?
1: I prossimi appuntamenti con Xain cercheremo di diffondere ancora di più la pratica degli sport inclusivi, del basket in particolare, ma anche con il futsal non è un discorso chiuso, quindi sicuramente organizzeremo altri eventi che aiuteranno la diffusione di queste discipline e la conoscenza, perché ripeto, molte persone confondono spesso lo sport inclusivo con lo paralimpico generale.
0: Perfetto, grazie. Allora ringraziamo Vito Salamina, gli auguriamo
1: grazie
0: buon lavoro e ci risentiremo presto. Grazie. Buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Bene, adesso noi andiamo nuovamente in pausa e poi torniamo a collegarci con Antonio Maggio dei Tritons per parlare del Baseball 5 e del bel evento di test event, chiamiamolo così, di apertura dei campi da basket che sono stati inaugurati ieri alla Villa Peripato. A tra poco.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: E allora eccoci nuovamente per parlare, dopo il Palamazzola, del secondo impianto di pertinenza del Comune di Taranto, consegnato proprio ieri.

0: Ieri al comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo parliamo dei campi da basket 3x3 realizzati all'interno della villa Peripato, che tra l'altro, oltre insomma, ad essere rappresentativi di un intervento che è avvenuto su quello che era un luogo storico, la cosiddetta piscina degli alleati realizzata durante la seconda guerra mondiale. C'è stata proprio la colmata insomma, di questa vasca e poi la realizzazione dei campi al di sopra. Era uno spazio ormai abbandonato al degrado, ma è un intervento che ha visto anche la riqualificazione dell'ingresso su Piazzale Kennedy proprio della Villa Peripato. Vediamo il servizio che ce lo racconta nel dettaglio.
1: Mi hanno scritto tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di poter venire a fare due tiri al canestro. Nella mia idea questo resta libero, quindi ognuno si porta la palla come se fosse un playground, poi tra ragazzi si coordinano tra di loro. L'unico punto, come dicevo prima, è fare in modo di prevenire gli atti vandalici, perché sarebbe un peccato distruggere una struttura come questa.
0: Un nuovo spazio sportivo per Taranto e in particolare per il Borgo, consegnati questa mattina i due campi da basket 3x3 della Villa Peripato, è il secondo impianto di pertinenza del Comune di Taranto.
1: Questo è stato un intervento di circa 1 milione di euro, 700.000 euro di lavori, perché qui, se vi ricordate, c'era la vecchia piscina, è stata tombata, messa in sicurezza, è stato diciamo, reso tutto possibile affinché sopra si potesse realizzare questi due campi da basket 3x3, i fari, i corpi illuminanti che servono appunto a illuminare anche in vista serale, e tutto quello che è necessario per garantire l'accessibilità di quest'area, gli scivoli laterali e le sedute laterali.
0: Lo spazio sarà utilizzato durante i Giochi del Mediterraneo per il riscaldamento e l'allenamento delle squadre, che disputeranno poi le competizioni sul campo temporaneo che il Comitato sta allestendo sulla rotonda della villa e che da domani all'1 agosto ospiterà il test event di Baseball 5 con un All-Star Games che promette di non passare inosservato. I due campi da basket al termine dei giochi resteranno invece a disposizione della cittadinanza, con grande importanza la sicurezza e infatti in fase di montaggio l'impianto di videosorveglianza. Ma l'intervento ha riguardato anche la riqualificazione dell'ingresso della villa che dà su Piazzale Kennedy.
1: Abbiamo realizzato un intervento di restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici. Abbiamo rifatto i bagni che erano chiusi, ormai abbandonati da diversi anni. Abbiamo realizzato l'ascensore che porta dal piano terra al primo piano della villa da questa parte, quindi abbiamo garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche, e in più abbiamo realizzato un piccolo infopoint, come c'era stato richiesto, per la parte dei Giochi del Mediterraneo di accessibilità, che ovviamente potrà essere aperto e utilizzato dal comune ogni volta che vorrà.
0: L'intervento di restauro della facciata e della fontana è stato particolarmente complesso, come spiegato dalla responsabile Antonella Lombardi, perché nel tempo l'umidità e le stratificazioni di vernice avevano creato una patina di copertura che impediva la lettura dell'opera originaria. Infine, attraverso un vecchio finanziamento di 1 milione di euro ottenuto dal comune, sono stati riqualificati alcuni vicoletti della villa, in cui l'asfalto è stato sostituito dal pavimento in resina drenante. Chima Servizi e la Direzione Ambiente provvederanno in questi giorni ad alcuni interventi su verde pubblico e spazi attigui.
1: Appena avremo nuovi finanziamenti, completeremo la riqualificazione dei vicoletti e dell'area verde, quindi la villa ha in vista, in procinto, un percorso di rigenerazione.
0: E avete visto insomma le immagini belle e suggestive del nostro collega Martino Vinci, realizzate proprio su questi campi da basket, che serviranno, abbiamo detto, al riscaldamento e allenamento delle squadre che invece poi durante i giochi disputeranno le proprie gare sul campo temporaneo che è stato allestito, che è in allestimento, l'abbiamo visto proprio ieri, sulla rotonda della stessa villa. E adesso noi ci colleghiamo proprio con il presidente del Tritons Taranto Baseball, Antonio Maggio. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, iniziamo a parlare di questo bel evento che si svolgerà a partire da stasera e fino all'1 agosto, che è anche un modo un po' come è successo per i Taranto Open Games, ne abbiamo parlato prima con il Palamazzola, per inaugurare questi campi sportivi che resteranno poi ovviamente in dotazione alla città, in particolare al Borgo, che ha bisogno di spazi sportivi. In che cosa consiste? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Innanzitutto è doveroso una precisazione. Siamo tutti contenti per quanto concerne l'inaugurazione dei nuovi campi da basket 3x3, però dove si svolgerà l'evento di Baseball 5 è un'altra struttura, un altro campo che abbiamo montato noi, quindi non saranno gli stessi che poi saranno usati per il 3x3.
0: Sì, abbiamo detto che appunto in questi campi da basket si svolgerà, diciamo, un po' l'allenamento, il riscaldamento delle squadre, ma la competizione vera e propria avverrà su questo campo temporaneo che è stato allestito, sulla rotonda della Villa.
2: Sì. Un bellissimo, è un evento che per il Baseball 5 è sport dimostrativo che comincia stasera con la cerimonia di apertura, un All-Star Game e a seguire ci sarà una festa aperta a tutta la cittadinanza. E poi da domani comincia la competizione vera e propria che assegnerà le prime medaglie di questi Giochi del Mediterraneo nelle finali di sabato 1 agosto.
0: Ecco, vogliamo parlare un po' del Baseball 5, perché ovviamente si tratta di sport che generalmente non sono ancora molto conosciuti alle nostre latitudini, quindi vogliamo spiegare un po' al nostro pubblico in che cosa consiste, cosa devono aspettarsi.
2: Sì, il Baseball 5 è l'evoluzione urbana del baseball, fatemi passare questa definizione. È uno sport che è nato per le strade, un po' come il basket 3x3 nei playground delle grandi città, soprattutto negli Stati Uniti, Sud America o nel sud-est asiatico. Da gioco di strada è diventato un vero e proprio sport. Tanto è che la Federazione Mondiale l'ha codificato e l'ha portato a farlo giocare da tutti, insomma. Tant'è che adesso si disputano campionati europei, campionati mondiali e adesso è entrato anche negli eventi multisport, come i Giochi del Mediterraneo e soprattutto sarà anche sport a Dakar 2026, che sono le Olimpiadi giovanili. È uno sport molto veloce, si gioca soltanto con una pallina di gomma, 5 contro 5, gli spazi sono ridotti, è praticamente accessibile a tutti, anche perché ha una caratteristica rispetto alla gender balance, ovvero un gioco per regolamento misto. In campo devono essere rappresentati tutti e due i generi, quindi tre ragazzi e due ragazze o viceversa.
0: Perfetto, e ripetiamo perché forse magari l'avevi già detto prima, si tratta di un evento ad accesso gratuito per la cittadinanza.
2: È un evento a accesso gratuito per la cittadinanza. Noi come Triton Taranto siamo coorganizzatori di questo evento, quindi siamo orgogliosi di aver portato a Taranto tante persone, oltre 400 persone addette ai lavori fra 8 nazionali, staff tecnici, tutto lo staff della WSC che sono qui a Taranto già da sabato e stanno ammirando la nostra città. L'evento è gratuito, tutte le partite saranno gratuite, quindi invitiamo la cittadinanza a venire a vedere questo spettacolo del Baseball 5.
0: Ecco, anche perché ne parlavamo proprio prima a proposito dell'indice di sportività del Sole 24 Ore. A volte notiamo sempre queste posizioni basse della nostra città, anche per quanto riguarda la partecipazione dei ragazzi allo sport. È importante avvicinare i ragazzi allo sport, è importante far conoscere anche quelle che sono queste società sportive, quella che è l'offerta, diciamo, sportiva del territorio. Sicuramente questi eventi sono anche occasione per questo.
2: Sì, noi sono il Baseball 5, noi l'abbiamo introdotto nelle scuole già da qualche anno, tant'è che quest'anno abbiamo disputato il terzo campionato scolastico di Baseball 5. Inoltre c'è una lega cittadina di Baseball 5 che noi pratichiamo ormai da 2 anni. E io quando leggo queste classifiche rimane un po' l'amaro in bocca perché comunque noi addetti ai lavori ci spendiamo tanto sul territorio. Poi bisogna capire veramente quali sono i parametri che vengono adottati quando vengono studiate le classifiche, ma per come la vedo io devono servire da pungolo per impegnarsi di più e magari provare a fare meglio, anche se fino a ieri con le strutture che avevamo era difficile, ma da domani con il lascito dei Giochi del Mediterraneo e con gli interventi fatti dal Comune di Taranto, la città di Taranto avrà un'impiantistica sportiva di grande qualità.
0: Assolutamente, poi permettiamoci una riflessione proprio a proposito di queste classifiche. Noi nei mesi scorsi abbiamo anche intervistato persone addette ai lavori che sono state anche nelle agenzie stampa, comunque coloro che curano questo tipo di classifiche senza voler mettere in dubbio ovviamente la veridicità e l'attendibilità del Sole 24 Ore, che è un punto di riferimento in questo settore. Però è chiaro che questa fotografia statica ormai di un nord completamente più avanti rispetto al sud, a fronte di tutti gli sforzi che invece il sud comunque sta compiendo, e lascia un attimo interdetti, ci fa anche mettere in dubbio quella che possa essere questa dicotomia così troppo netta tra le due aree del paese. Poi c'è da dire anche che l'importanza di questi giochi del Mediterraneo ovviamente sta anche nell'eredità, soprattutto impiantistica, come dicevi giustamente, che lascerà alla città. E a proposito di questo, anche se non fa parte degli investimenti dei giochi del Mediterraneo, sappiamo che è stato realizzato un bellissimo impianto sportivo proprio per lo sport a cui tu fai riferimento, a Paolo VI. Vogliamo capire a che punto siamo anche da quel punto di vista?
2: Sì. Allora, permettimi una cosa. Oltre la legacy degli impianti che i Giochi del Mediterraneo ci lasceranno, dovremmo soffermarci tutti quanti un po' di più sul vero e proprio evento sportivo. Io sento parlare poco dell'evento sportivo, dei tornei che si faranno. È vero che gli impianti sono la cosa più importante che rimarrà, però sarebbe importante e fondamentale, soprattutto agli occhi dei ragazzi, sottolineare anche il grande impegno agonistico degli atleti. Per quanto riguarda il Baseball 5, per esempio, sarà un evento di prima linea, cioè le nazionali hanno portato i migliori giocatori per questo evento. Quindi hanno molto rispettato l'importanza dell'evento, portando i migliori atleti. Per quanto riguarda il campo di Paolo VI, il campo è praticamente finito in quello che è la sua prima parte. Ne abbiamo già parlato, anzi io ringrazio Studio 100 perché ha un focus importante su questa cosa qui ed è molto importante per noi. E il campo è pronto, siamo in attesa di notizie dal comune, credo delle ultime notizie che ho io stanno completando i test di affidabilità dei vari impianti elettrici, impianto delle acque e quant'altro. E poi dopo sarà avviata la seconda fase, che prevede il completamento della struttura.
0: Sì, giustissimo quello che dicevi, soprattutto a proposito delle gare, perché a volte, insomma, noi poi tarantini abbiamo visto questi giochi del Mediterraneo come un'occasione, un po' una manna dal cielo, no? Per riqualificare le strade, gli impianti, perdendo quasi un po' di vista, come giustamente facevi notare, quello che è il vero e proprio evento. E invece, se si ha l'intenzione di puntare sul turismo sportivo, come questa città vuole fare, è necessario anche rendersi conto, insomma, anche delle discipline a volte non sempre conosciute che saranno ospitate all'interno di questa competizione. Per quanto riguarda il campo di Paolo VI, quindi voi aspettate ovviamente quelli che saranno poi i passi burocratici amministrativi per l'affidamento della struttura. Cosa dobbiamo aspettarci invece dalla prossima stagione della vostra squadra?
2: Noi vogliamo riprendere il cammino che forzatamente è stato interrotto. Ovvero, noi avevamo nel 2024 vinto il nostro girone del campionato di Serie C e avremmo dovuto giocarci i playoff per la categoria della Serie B. Dopo due anni di forzata stop, vogliamo soprattutto rimettere in piedi il settore giovanile e quindi portare il baseball e il softball, oltre il Baseball 5, tra i giovani del quartiere di Paolo VI, ma di tutta la città ovviamente. E poi subito proveremo a ritornare con una squadra che rappresenti la città nel campionato nazionale di Serie C già dalla stagione 2027.
0: Ecco, questo che dici è abbastanza, insomma, significativo, importante il fatto che questo tipo di impianti, così come lo sforzo che voi state a compiere, insomma, ogni giorno per quanto riguarda lo sport, fa anche da punto di riferimento per i ragazzi del quartiere.

sono, diciamo così, anche un po' dei presidi educativi per quartieri soprattutto periferici o dove si trovano situazioni più particolari che ormai però in realtà si verificano un po' in tutta la città e questo sicuramente vi fa grande onore. E allora noi ringraziamo Antonio Maggio e ci risentiremo sicuramente in questi giorni, oltre ovviamente a seguire quello che sarà l'evento che avrà luogo questa sera e che poi si protrarrà fino all'1 agosto. Grazie, buona giornata.

Anche termina qui la nostra puntata di Buon Mattino. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle ore 14 con l'informazione di Studio 100, il nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: Questo è Studio 100.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a

1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista, dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo.

0: perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatto.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento è una manovra estremamente tecnica, dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

E continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi

0: se volete salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Allora, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.

0: accettato.
1: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle.

Bollo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali.

in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo. Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria. Ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal

0: campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
1: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
0: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato,
0: dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jesse invece se ne tornano a casa con Bonnie

diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora, nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4-6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo
Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale. Nonnullino di pepe. Olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro scamorza, uno strato molto delicato, il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida, in chiave moderna, è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva, una sentenza che cambia tutto, stop all'area a caldo, il governo convocato d'urgenza, la politica si divide, sindacati ed industria sono alla ricerca di una soluzione. In corso di svolgimento a Palazzo Chigi un incontro importante sul futuro, fondamentale sul futuro dello stabilimento. Di certo c'è che Taranto non può più accettare decisioni che cadano dall'alto. Poi restiamo nel capoluogo, ci spostiamo a Piazzale Bestat, dove cresce la rabbia da parte dei residenti. Schiamazzi notturni, degrado e atti di inciviltà trasformano il piazzale tarantino in una terra di nessuno, specialmente nelle ore notturne. E poi affrontiamo il caro benzina. Da oggi sino al 6 agosto il diesel costa 17 centesimi in meno. Il governo prova a frenare gli aumenti, ma per le opposizioni questo non è sufficiente per riuscire a quadrare il cerchio. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Alla Bestat cresce la rabbia dei residenti, schiamazzi degrado e atti di inciviltà trasformano il piazzale, soprattutto nelle ore serali e notturne, in una vera terra di nessuno. Caro benzina, da oggi e fino al 6 agosto il diesel costa 17 centesimi in meno al litro. Il governo prova a frenare gli aumenti, ma i consumatori e le opposizioni giudicano la misura insufficiente. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione, questo nostro appuntamento con l'informazione proprio con l'ampia pagina relativa all'ex Ilva. Uno stop, una sentenza che cambia davvero tutto. Il governo riunito d'urgenza nel pomeriggio di ieri e Jindal che conferma di voler essere ancora della partita. In tutto questo lo sguardo sul territorio con le riflessioni della politica tarantina ed una considerazione: Taranto non può essere ancora oggetto di decisioni che arrivino dall'alto. La sentenza di Milano cambia ancora una volta il destino dell'ex Ilva, ma questa volta il punto non può più essere soltanto capire chi comprerà lo stabilimento o come proseguirà la produzione. La vera questione è trovare finalmente una soluzione che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e futuro della città. La svolta arriva con il decreto della Corte d'Appello di Milano, che accoglie il reclamo presentato da un gruppo di genitori e cittadini tarantini e dispone la sospensione delle attività produttive dell'aria a caldo con l'arresto completo degli impianti entro 90 giorni. Alla base della decisione ci sono le criticità legate alla presenza di amianto e alle emissioni di polveri sottili, problemi che a Taranto non rappresentano una questione astratta o soltanto giudiziaria, ma fanno parte della vita quotidiana di una comunità che da oltre 60 anni paga un prezzo altissimo in termini sanitari, ambientali e sociali. Il provvedimento arriva mentre la trattativa per la cessione di Acciaierie d'Italia sembrava ormai vicina alla conclusione. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, convoca un vertice a Palazzo Chigi, seguito da una riunione del Consiglio dei Ministri. Il governo conferma altri 100 milioni di euro destinati all'amministrazione straordinaria, risorse necessarie a garantire la continuità operativa ed accompagnare una procedura di vendita che deve essere completamente rivista dopo la decisione dei giudici. Il ministro dell'Economia Giorgetti riconosce che la sentenza non può essere ignorata e che lo stop all'aria a caldo stravolge una cessione ormai in fase avanzata. Cambia il valore degli impianti, cambia il perimetro industriale, cambiano le condizioni offerte al possibile acquirente. Poche ore dopo arriva però la posizione di Jindal. Il gruppo siderurgico indiano conferma di voler restare in campo e di essere ancora interessato all'acquisizione dell'intero complesso, comprendendo sia l'aria a freddo che quella a caldo, subordinando però l'operazione alla definizione di nuovi accordi e alla realizzazione di un forno carbon free. Jindal non si sfila dunque, ma la disponibilità del gruppo non risolve automaticamente una vicenda che resta estremamente complessa. Adesso serve una quadra vera, non una decisione calata dall'alto, costruita soltanto sugli equilibri industriali, finanziari o giudiziari, ma un percorso capace di ascoltare il territorio e di fare i conti con le conseguenze reali delle scelte. Taranto non può più attendere, non può più continuare a essere chiamata a scegliere tra salute e lavoro, tra ambiente e occupazione. Dopo oltre 60 anni la città ha diritto a una prospettiva che restituisca sicurezza ai lavoratori, tutele alle famiglie e una nuova possibilità di sviluppo a un territorio la cui storia e le cui prospettive sono state profondamente segnate dalla grande industria. E la sentenza sull'area a caldo dell'Ilva riapre il confronto politico tra le varie forze. Regione, provincia e sindaco di Taranto chiedono un tavolo tecnico con il governo. Le opposizioni, con il Movimento 5 Stelle in testa, condanna invece l'atteggiamento dell'esecutivo. In tutto questo prende posizione USB, che chiede misure straordinarie. Tutti però sono accomunati dallo stesso punto d'arrivo: comprendere quale sarà il futuro dello stabilimento tarantino. La sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo dell'ex Ilva apre un nuovo fronte politico e sindacale. Regione Puglia, provincia e comune di Taranto chiedono al governo la convocazione immediata di un tavolo interministeriale capace di coinvolgere il territorio e di individuare una soluzione che rispetti le decisioni della magistratura, tuteli la salute e garantisca una prospettiva ai lavoratori. Antonio De Caro, Gianfranco Palmisano e Piero Bitetti invitano tutte le istituzioni ad assumersi le proprie responsabilità. Occorrono decisioni immediate,
affermano sottolineando che Taranto e la Puglia devono partecipare pienamente alle scelte sul futuro dello stabilimento. La richiesta è condivisa anche dal Partito Democratico. Francesco Boccia accusa il governo di aver inseguito le emergenze senza costruire una strategia capace di tenere insieme ambiente, occupazione, bonifica e riconversione industriale.

0: L'onorevole Viggiano invece contesta la bocciatura degli emendamenti del PD destinati a proteggere le risorse per la decarbonizzazione, il risanamento sanitario e le bonifiche. Duro anche il Movimento 5 Stelle. Il senatore Mario Turco sostiene che la sentenza non possa diventare il capro espiatorio degli errori della politica e chiede alla presidente Meloni e ai ministri Giorgetti e Urso di riferire in Parlamento sulle conseguenze del provvedimento. Sul fronte sindacale, USB considera la decisione dei giudici una conferma della gravità della situazione ambientale, ma respinge l'ipotesi che possa essere utilizzata per accompagnare alla chiusura della siderurgia. Il sindacato rilancia la nazionalizzazione di Acciaierie d'Italia, chiede garanzie per tutti i lavoratori, un reddito di transizione e il riconoscimento del lavoro siderurgico come attività usurante. Posizioni diverse ma una richiesta comune: nessuna scelta venga ancora una volta calata dall'alto, nessun lavoratore venga lasciato indietro. E dopo la posizione, le posizioni del mondo politico, ascoltiamo quelle del mondo dell'industria con Federacciaio e Federmeccanica, che invece si schierano apertamente contro la chiusura dello stabilimento e avvertono che fermare il ciclo produttivo significherebbe mettere a rischio migliaia di posti di lavoro. Il mondo dell'industria si schiera contro lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, Federmeccanica e Federacciai lanciano l'allarme sulle possibili conseguenze per lo stabilimento di Taranto, per l'occupazione e per l'intera filiera siderurgica nazionale. Secondo Federmeccanica, fermare il cuore produttivo dell'acciaieria rischia di decretarne la chiusura definitiva. Limitare il sito alle sole lavorazioni a freddo significherebbe indebolire il sistema manifatturiero italiano e favorire operatori stranieri in un settore considerato strategico per il paese. La federazione ribadisce di condividere il percorso verso la produzione di acciaio green e riconosce gli interventi compiuti negli ultimi anni per ridurre le emissioni. Da qui l'appello al governo affinché individui una soluzione capace di garantire la prosecuzione delle attività in sicurezza e di evitare una crisi economica e occupazionale. Più dura la posizione di Federacciai. Il presidente Antonio Gozzi parla di un approccio giudiziario che non terrebbe conto della realtà tecnica degli impianti e sostiene che alcune prescrizioni sarebbero impossibili da applicare senza compromettere il funzionamento degli altiforni. Entrambe le federazioni ribadiscono che la tutela della salute resta imprescindibile, ma chiedono misure compatibili con la continuità produttiva. Il timore comune è che lo stop dell'area a caldo possa mettere a rischio migliaia di lavoratori, l'intera filiera siderurgica e l'autonomia industriale dell'Italia. E proprio in questi minuti è in corso di svolgimento a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il tavolo è presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presenti anche i ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e del lavoro Marina Calderone. Per i sindacati partecipano i rappresentanti di FIOM, CGL, FIM, CISL, WILM, UIL, UGL, Metalmeccanici, USB e Feder Manager. A confronto prendono parte anche Invitalia e i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e del gruppo Ilva. Al centro della riunione le conseguenze della sentenza della Corte di Appello di Milano, il futuro della cessione e le ricadute produttive e occupazionali sullo stabilimento ex Ilva di Taranto. Maggiori dettagli ovviamente saranno forniti sui nostri canali social nel corso delle prossime ore, una volta ultimate con conclusa la riunione. Chiudiamo l'ampia pagina dedicata all'ex Ilva, parliamo di cronaca e ci spostiamo in provincia. A Manduria è stato un fine settimana di controlli sul litorale, i carabinieri hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sanzionato automobilisti, oltre a verificare il rispetto delle misure restrittive per rafforzare la sicurezza nella località balneare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
1: Giro di vite dei carabinieri sul litorale di Manduria, dove nel fine settimana sono stati intensificati i controlli per garantire maggiore sicurezza nelle località balneari prese d'assalto dai turisti durante l'estate. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Taranto, ha visto i militari impegnati sulle principali arterie di collegamento e nelle zone della movida, con particolare attenzione al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, alla sicurezza stradale e al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive. Le perquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare hashish, cocaina e marijuana. Nel corso del servizio sono stati controllati anche numerosi automobilisti con diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, mentre non sono mancati gli accertamenti nei confronti di persone agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. La sostanza sequestrata sarà ora analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, controlli che, spiegano dall'arma, proseguiranno per tutta la stagione estiva per rafforzare la presenza sul territorio, prevenire i reati e consentire a residenti e turisti di vivere in sicurezza le località della costa.
0: E adesso, come anticipato nei titoli, ci occupiamo di Piazzale Besta, un luogo iconico della nostra città, dove però nelle ore notturne, in particolar modo, sembra regnare l'anarchia. La piazza, da sempre popolata, è stato oggetto di atti di inciviltà nelle ultime settimane e sembra davvero essere diventata terra di nessuno.
2: Di giorno è uno spazio vivo, attraversato da studenti, famiglie e cittadini. La biblioteca Clavio anima il lato culturale, mentre l'area giochi accoglie bambini e ragazzi e poi gli uffici di enti, associazioni e sindacati. Ma quando cala la sera, Piazzale Bestat cambia volto e non in meglio. Decine di segnalazioni raccontano una realtà ormai fuori controllo. In tarda serata il piazzale si trasforma in un teatro di schiamazzi, urla e comportamenti incivili che si protraggono fino alle prime luci dell'alba. Gruppi di giovani e giovanissimi occupano la zona indisturbati, tra festeggiamenti di dubbio gusto e totale assenza di rispetto per chi vive nei dintorni. Questa mattina gli operatori di Chimambiente si sono trovati davanti ad una scena emblematica, un tappeto di cocci di vetro taglienti e pericolosissimi, sparsi proprio accanto ai giochi per bambini. Bottiglie infrante, residui di fuochi d'artificio, candeline e rifiuti di ogni tipo, tracce evidenti di una festa che lascia dietro di sé solo degrado. Quale senso ha festeggiare rompendo bottiglie accanto ad un'area frequentata ogni giorno da bambini, si chiede amaramente uno degli addetti alla pulizia. E intanto i residenti pagano il prezzo più alto, notti insonni, finestre chiuse anche con il caldo pur di attutire il frastuono e una crescente sensazione di insicurezza. Non mancano infatti episodi di tensione, risse sfiorate o avvenute, atteggiamenti aggressivi e fenomeni di bullismo segnalati da chi frequenta la zona. E la videosorveglianza, pur presente, si dimostra finora poco efficace. La situazione peggiora ulteriormente a livello inferiore del piazzale, qui il degrado raggiunge livelli allarmanti, rifiuti abbandonati ovunque, mobili dismessi, carcasse di animali in decomposizione e un odore insopportabile, più che un parcheggio, una discarica a cielo aperto. I residenti esasperati sono spesso costretti a intervenire di tasca propria per ripulire uno spazio per cui nessuno vuole trovare una soluzione. A tutto questo si aggiunga il problema della sicurezza strutturale, segni evidenti di cedimento aggravati dalla corrosione causata dall'acqua piovana che ristagna nella parte superiore. Due livelli, un unico scenario di inciviltà che stride con la vocazione culturale aggregativa che Piazzale Bestat dovrebbe rappresentare, un simbolo di ciò che non funziona e che riaccende una questione più ampia, lo smarrimento educativo e sociale dei ragazzi, che sta colpendo sempre più quartieri di Taranto.
0: Il servizio era di Maria Laura Paletta. Adesso cambiamo argomento, perché quest'oggi c'è stato un nuovo incontro in prefettura per discutere della pericolosità del tratto relativo alla 106, proprio davanti alla Varco 1 della raffineria. A parlarcene in un'intervista è stato Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL della raffineria Eni di Taranto.
3: A valle della riunione di tre giorni fa, oggi eravamo qui per ci attendevamo delle risposte, ahimè queste risposte non sono purtroppo arrivate. ANES ci ha comunicato che il progetto dei due reattori è ormai decaduto, cercheranno di attuare e di riprendere la progettazione per una sola rotatoria con un inizio lavoro previsto nel 2027. Nel frattempo, nel breve, cercheranno di attuare delle misure per attenuare appunto la pericolosità dell'uscita del sito della raffineria. Queste proposte a noi non sono piaciute, sono proposte che sinceramente non piacciono alle organizzazioni sindacali, quali il cambio di viabilità. Addirittura si era pensato di far girare le persone provenienti da Reggio Calabria in zona porto per poi farle rientrare nell'altro senso di marcia nella raffineria. Ribadisco che le organizzazioni sindacali sono sul pezzo, le organizzazioni sindacali chiedono con fermezza di risolvere le problematiche della sicurezza stradale nei pressi della raffineria di Taranto e attueranno, qualora venissero meno queste rivendicazioni, ci proporremo azioni a noi concesse. Insomma. Attendiamo un rinnovo del tavolo che avverrà a settembre per poi prendere eventuali decisioni.
0: E adesso ci occupiamo di un problema che riguarda tutto il territorio nazionale, ovvero quello del caro benzina. Da oggi e sino al 6 di agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno, una misura da parte del governo che punta a contenere, almeno in maniera temporanea, questa caro benzina. Però dalle istituzioni non arriva il plauso, dalle opposizioni non arriva il plauso, che invece giudicano questa misura soltanto un tampone e non efficiente. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
4: Scatta il taglio del prezzo del diesel. Come riporta l'ANSA, da oggi e fino al 6 agosto il carburante costa 17 centesimi in meno al litro grazie a una misura decisa dal governo per contenere gli effetti del caro carburanti. Il provvedimento, dal valore di circa 125 milioni di euro, è stato approvato con un decreto legge, un decreto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che si tratta di un intervento immediato, pur riconoscendo che non basta risolvere il problema dei rincari. La riduzione riguarda solo il diesel. La scelta, spiega il governo, è legata al fatto che questo carburante è il più utilizzato nel trasporto delle merci e in agricoltura, due settori che incidono anche sul costo dei prodotti acquistati dalle famiglie. Le risorse necessarie saranno reperite attraverso le accise mobili, le sanzioni dell'antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. È stata invece esclusa l'ipotesi di aumentare le accise sulle sigarette, presa in considerazione nei giorni scorsi, ma poi accantonata. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. Secondo il Codacons, il risparmio per un pieno di diesel sarà di circa 8,5 euro, mentre il prezzo medio resterà comunque sopra i 2 euro al litro. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, che contesta la scelta di non intervenire anche sul prezzo della benzina. Anche le opposizioni attaccano il provvedimento, parlando di un intervento privo di una strategia a lungo termine. Di segno opposto il giudizio della CISL, che considera positivo il taglio del prezzo del diesel. Il governo assicura che continuerà a seguire l'andamento dei prezzi, legato anche alla situazione internazionale e alle tensioni nello stretto di Hormuz. Se necessario, non esclude nuovi interventi già nelle prossime settimane.
0: Il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, è tornato a parlare della mobilità del territorio a poche settimane dallo start dei Giochi del Mediterraneo. L'intervista è di Ilaria Lia.
5: A pochi giorni dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo ci sono ancora problemi sulla viabilità?
6: Ho chiesto un altro ulteriore incontro all'assessore Piemontesi insieme all'ANAS, alla provincia, al Comune di Taranto, perché vedo che i cantieri stanno ancora lì, stanno lavorando, però credo che bisogna velocizzare la situazione. Ho chiesto anche di lavorare di notte perché mancano 20 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo e vedo ancora le strade bloccate. Però ho chiesto l'ennesimo incontro per capire lo stato dei luoghi.
5: L'incontro che c'è stato con Piemontese sembrava risolutivo, ma invece ancora c'è da aspettare.
6: No, non ho detto che è andata male, si sta lavorando, però bisogna capire a che punto è la situazione.
0: Taranto amplia la propria offerta formativa e allarga il proprio orizzonte universitario. Sono 7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia per la laurea magistrale a ciclo unico in farmacia. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Presto il corso di laurea in farmacia a Taranto. La Commissione Bilancio e Programmazione del Consiglio regionale della Puglia, presieduta da Ubaldo Pagano, ha dato il via libera ad una serie di provvedimenti legati alla gestione economica della Regione. Tra gli atti approvati anche il finanziamento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, che sarà attivato nella sede di Taranto. La decisione è stata approvata all'unanimità dalla Commissione e rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell'offerta universitaria del territorio. luglio. Per sostenere il percorso di studi sono stati stanziati complessivamente 7.200.000 euro. Il finanziamento era già previsto nella legge regionale di bilancio dell'anno scorso, ma l'avvio del corso aveva subito un rallentamento per mancanza delle risorse necessarie per gli anni successivi. Con il nuovo provvedimento la Regione ha definito il piano dei finanziamenti fino al 2042, garantendo la copertura economica del corso nel lungo periodo. L'obiettivo è quello di consolidare il polo universitario di Taranto e offrire nuove opportunità di formazione ai giovani pugliesi nel settore farmaceutico, creando un percorso di alta specializzazione in un ambito sempre più importante per la ricerca e il mondo del lavoro.
0: E continuiamo a parlare di Regione Puglia perché il Consiglio regionale della Puglia ha destinato 35 milioni di euro al ripiano del deficit sanitario, un segnale importante secondo Ubaldo Pagano, presidente della Commissione Bilancio, il servizio di Teresa Picchierri.
1: Il Consiglio regionale della Puglia mette sul tavolo 35 milioni di euro per contribuire a coprire il deficit della sanità regionale. La decisione è arrivata al termine dei lavori della Commissione Bilancio, che ha approvato anche il bilancio di previsione del Consiglio per il triennio 2026-2028. A sottolineare il significato della scelta è il presidente della Commissione Bilancio Ubaldo Pagano del Partito Democratico. In una fase complessa nella quale stiamo chiedendo a tanti pugliesi un sacrificio per garantire la tenuta della sanità pubblica, il Consiglio regionale ha scelto di fare fino in fondo la propria parte, ha dichiarato. Le risorse, spiega Pagano, provengono da somme accantonate e mai utilizzate dal Consiglio regionale, fondi che saranno destinati al ripiano del disavanzo sanitario con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno economico e alleggerire per quanto possibile il peso delle misure richieste ai cittadini. Per il presidente della Commissione Bilancio si tratta di un atto di responsabilità istituzionale. Le istituzioni, conclude, devono dare il buon esempio destinando risorse proprie ad un obiettivo che riguarda l'intera comunità, la tutela della sanità pubblica e il risanamento dei conti del sistema sanitario regionale.
0: Approvato e sottoscritto questa mattina il regolamento interno che istituisce la conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette della provincia di Taranto. Il nuovo organismo punta a rafforzare il coordinamento istituzionale sulle politiche della parità di genere. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Via libera al regolamento interno della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette dei comuni della provincia di Taranto. Con la sottoscrizione del documento nasce ufficialmente il nuovo organismo promosso dalla consigliera di parità Sabrina Pontrelli. Hanno aderito le rappresentanti istituzionali dei comuni di Taranto, Grottaglie, Manduria, Monteiasi, Montemesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio Ionico e Roccaforzata. La conferenza nasce con l'obiettivo di valorizzare il ruolo politico e amministrativo delle donne, promuovendo un coordinamento istituzionale stabile a favore delle parità di genere in tutta la provincia ionica.
7: Parte di qui un progetto di appunto progettualità condivisa. Sono tanti comuni che hanno dato l'adesione alla conferenza permanente, diverse le assessore e le consigliere, tanto di maggioranza quanto di minoranza.
4: Tra le priorità figurano il contrasto al divario di genere, le politiche di conciliazione tra vita e lavoro, la tutela dei diritti, la prevenzione della violenza sulle donne, la promozione della cultura della parità anche nelle scuole, attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.
7: Si tratterà innanzitutto di andare a fare del nostro lavoro delle buone prassi, quindi delle buone prassi da far diventare patrimonio comune da replicare nei vari territori della provincia ionica. Si tratterà anche di svolgere un ruolo di sentinelle, di osservatorio e di monitoraggio, raccolta e monitoraggio dei dati per mettere in evidenza sostanzialmente quelle che sono le criticità in ambito di parità di genere all'interno di ciascun territorio, quindi di farne tesoro e di mettere in campo delle politiche di genere che possano contribuire a un miglioramento delle condizioni di vita delle donne e della parità in ogni sua forma, nonché il nostro intervento e la nostra presenza nell'ambito delle scuole.
0: E torniamo a parlare di Tari. L'aumento non può essere liquidato come un obbligo di legge, a dichiararlo il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, che chiede maggiore trasparenza anche sulle strategie per ridurre il costo della tassa sui rifiuti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: L'aumento della Tari 2026 non può essere considerato solo un passaggio tecnico legato agli obblighi normativi, e questa la posizione di Confcommercio Taranto, che interviene dopo la validazione del piano economico finanziario 2026-2029 da parte di Ager e richiama l'attenzione sulla necessità di maggiore trasparenza nella gestione dei costi del servizio rifiuti. Pur riconoscendo la necessità di adeguare la tariffa al metodo previsto da RERA, l'associazione di categoria chiede infatti un confronto più ampio sulle ragioni dell'incremento. L'ennesimo aumento non può essere liquidato semplicemente come un obbligo di legge, afferma il presidente provinciale Giuseppe Spadafino. Questo incremento evidenzia piuttosto le difficoltà di una politica di

0: rifiuti, che negli anni non è riuscita a ridurre in modo significativo la quota di indifferenziato, ancora vicina al 60%, con conseguenze pesanti sui costi di smaltimento. Secondo Confcommercio, le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come vengono determinati gli aumenti e quali strategie saranno messe in campo per ridurre il peso della tassa negli anni futuri. Dall'analisi del PEF emergono diverse voci di spesa rilevanti, tra cui i costi della raccolta differenziata, dello spazzamento e del lavaggio delle strade, oltre ai costi generali di gestione che ammontano a circa 7.850.000 euro. Proprio su questa voce, però, l'associazione evidenzia la mancanza di un dettaglio analitico delle singole spese. A preoccupare il mondo produttivo sono anche le prospettive legate alla gestione del servizio. Per questo Confcommercio Taranto avanza 3 richieste precise: la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo contenute nel PEF, l'apertura di un confronto pubblico con le associazioni di categoria sulle motivazioni dell'aumento e un piano di riorganizzazione del servizio capace di contenere le spese nei prossimi anni. Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi stanno già affrontando costi elevati per energia, personale e materie prime, ha evidenziato l'associazione. Ogni ulteriore aumento deve essere accompagnato dalla massima trasparenza e da un miglioramento concreto della qualità del servizio.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere però ci colleghiamo con Chianciano Terme, dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi. Sei in ritiro col Taranto, Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato. Raccontaci le ultime, ma non svelarci troppo perché tra pochissimo ci rivediamo nel 100 Sport.
2: Assolutamente no, Dario, assolutamente. Cerchiamo di essere brevi e concisi, anche perché tutti gli aggiornamenti li avrete proprio da qualche minuto sul TG Sport. Ci sono tante chicche in questo ritiro di Chianciano Terme. Il Taranto, come ben sapete, è arrivato ieri pomeriggio. La squadra è arrivata qui praticamente attorno alle 16:17. Insomma, si è ritrovata con il tecnico Alberto Giuliato e poi tante belle novità con tante chicche, come vi stavo già accennando prima. Quindi rimanete con noi perché ci sono tante notizie ancora da dare. Questo Studio 100 come sempre.
1: Grazie Giuseppe Degli Santi, ci ritroviamo tra poco in diretta con il nostro collegamento, con i servizi, con l'approfondimento sportivo che riguarderà come al solito il Taranto, ma non solo. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi invito a rimanere qui per 100 Sport e poi successivamente per il nostro Conto alla rovescia con Angelo Di Leo. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'area di relativa instabilità che insiste sulle regioni meridionali italiane e sulla Sicilia tende progressivamente ad attenuarsi e continua però a manifestare la sua azione con degli addensamenti cumuliformi, specialmente nelle ore centrali del giorno, associati a brevi rovesci o temporali. Si tratta di fenomeni residui, come abbiamo detto, ma dei quali comunque dobbiamo ancora tenerne conto. Invece, sul resto dello scenario europeo, come potete osservare alle mie spalle, insiste un'area di alta pressione che determinerà nel corso dei prossimi giorni una nuova intensa ondata di caldo, della quale sicuramente sentiremo parlare anche nelle cronache dei vari telegiornali. Detto questo, possiamo passare alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete, mi sposto. Il cielo si manterrà da poco a parzialmente nuvoloso, con la possibilità di addensamenti nelle ore centrali del giorno nelle aree interne essenzialmente, ai quali potranno essere associati dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Si tratterà di fenomeni residui, ma comunque ancora possibili. Per quanto riguarda la ventilazione sarà debole, settentrionale, il mare sarà da poco mosso, localmente mosso, il basso Adriatico e il canale d'Otranto. Le temperature, come vedete, cominciano a guadagnare qualche grado, specialmente nei valori massimi, superando la soglia dei 30 gradi. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di mercoledì, eccola, vediamo la cartina per quanto riguarda le previsioni, cambia poco, nel senso che comunque si esauriscono anche i fenomeni di instabilità pomeridiana, magari saranno confinati essenzialmente sull'Appennino Lucano, non di più. Le temperature, come vedete, continuano a salire e passiamo quindi a minime di 24, massime di 36 gradi, quindi già l'ondata di caldo incomincia a manifestare i suoi effetti. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Bentrovati, buon pomeriggio, gentili telespettatori, con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Vi raccontiamo le ultime dal mondo del calcio e non solo. Apriamo però questa nostra edizione con il Taranto Calcio. È iniziato ieri il ritiro del Taranto in quel di Chianciano Terme.

0: Parte così la nuova stagione dei rossoblù che dovranno misurarsi con il prossimo campionato di eccellenza. Diverse le novità di rosa con le quali la squadra si andrà a misurare, in primis quella del nuovo tecnico, ovvero Alberto Giugliatto, che siederà sulla panchina del Taranto. Prima di guardare il servizio, però, mi piacerebbe andare in collegamento con il nostro inviato Giuseppe Degli Santi, che si trova da ieri sul posto ed è proprio a Chianciano Terme. Lo vedo in video. Giuseppe, ben trovato, raccontaci un po' le emozioni, vedi che non sei solo, Giuseppe.
1: Assolutamente non sono solo, intanto buon pomeriggio a tutti, ci ritroviamo qui all'hotel, quindi all'hotel Atlantico Palace, dove il Taranto soggiornerà praticamente da ieri fino al 13 agosto, e ho il piacere di trovare alla mia sinistra il dottore, il medico di questo Taranto, Antonio Valentini, al quale do subito il buon pomeriggio e ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E allora, dottore, partiamo con qualche chicca, perché si sta mangiando bene, ci stiamo trovando bene in questo hotel, immagino.
2: Assolutamente sì, si mangia molto bene. I ragazzi sono molto contenti e siamo felici di stare qui.
1: È sicuramente una grande emozione ripartire con un nuovo gruppo, diciamo che il ritiro poi forma effettivamente quella sensazione di senso d'appartenenza che poi bisogna tramandare durante la stagione.
2: Assolutamente sì, i ragazzi sono molto uniti, si sta creando veramente un gran bel gruppo, alcuni sono quelli che sono rimasti l'anno scorso, altri sono quelli che sono arrivati e si stanno amalgamando bene, c'è una bella amalgama, sì.
1: Cosa significa per te rimanere ancora una volta a Taranto? Perché sappiamo quanto il rosso-blu lo porti nel cuore.
2: È una bellissima emozione, stamattina quando abbiamo fatto i test è stato molto emozionante, molto bello, e sicuramente siamo pronti e carichi per iniziare questa nuova stagione.
1: Grazie dottore, ti liberiamo per il tuo lavoro naturalmente. E allora, tornando invece a quello che ci stavamo dicendo prima, Dario, perché ci sono diverse chicche, come ti stavo già anticipando nel TG, perché la squadra ieri sera si è ritrovata, come ben sapete, alle 16:17, sono arrivati i tre attaccanti a un certo punto tutti insieme, quindi lo Savio, lo Iodice e Corvino, e questo è già un segnale interessante, perché vuol dire provare già un feeling, provare già l'intesa poi per quando si ritroveranno in campo. Sono arrivati anche Rajkovic, Oltremarini, centrocampisti, insomma sappiamo che la rosa è completa all'80%, 85% come direbbe il direttore sportivo Pagni, anche perché ieri è arrivato un nuovo giocatore, un classe 2008 interessante, quindi c'è tanto da aggiungere. E poi nel pranzo di oggi, tra l'altro, è stato un menù interessante con penne integrali fredde, con pomodorini, ciliegino, broccoli e, come secondo, anche una scaloppina di maiale. Diciamo che per il momento la squadra si mantiene a dieta al momento, ovviamente al momento. Poi se noi vogliamo aggiungere qualcosina per mangiare un pochettino di più, potremmo mangiare anche qualcosa.
0: No, Giuseppe, io immagino che tu sia bene. Immagino che stia seguendo perissimamente quella che è la dieta che viene proposta al Taranto Calcio. Interessante anche l'aspetto relativo al menù, ma soprattutto mi viene da pensare che la tua considerazione va nell'ottica di un'amalgama che sta iniziando a crearsi, perché hai sottolineato come ieri il tridente d'attacco, lo Savio, Corvino e lo Iodice, sia arrivato assieme. C'è però uno zoccolo duro che proviene dalla scorsa stagione, come ha sottolineato anche il dottore, c'è una squadra che già si conosce. Ora ci sarà da capire quelle che sono le metodologie di lavoro di mister Giugliatto, e quest'oggi nel pomeriggio credo ci sia la prima sgambata.
1: Assolutamente sì, ore 16:30 per essere precisi, ci sarà la prima sgambata ufficiale della SS Taranto. E questa mattina, tra l'altro, sono stati completati i test fisici, quindi i ragazzi hanno definito un po' tutto con lo staff tecnico guidato sapientemente da mister Alberto Giugliatto, sono state fatte tutte le verifiche, e quindi già da oggi pomeriggio ci sarà il tempo materiale per valutare, per mettere all'opera appunto questa condizione fisica, questa amalgama che va costruita. Sappiamo bene quanto il ritiro è fondamentale per questi aspetti, e quindi vedremo. Naturalmente c'è, come dici tu giustamente, lo zoccolo duro, uno zoccolo duro che riparte da Di Paolo Antonio, mi viene da pensare, da Vukoja stesso, che sono calciatori che hanno imparato bene a stare nel mondo Taranto. È ovvio che dobbiamo considerare anche l'aspetto Iacovone, ma questo è un ragionamento che dovremmo fare in futuro. Però sono delle considerazioni interessanti già in queste prime battute. Si vede come il gruppo voglia provare a creare questo senso d'appartenenza che dicevo, tra l'altro, al dottore, perché bisogna tener conto di questi aspetti e creare ovviamente quello che deve essere un gruppo solido per questo campionato, per questa piazza che ha la necessità

0: di tornare il prima possibile nelle categorie che conta. Al di là poi della questione ripescaggio che sapremo sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
1: Giuseppe, resta con noi, resta in linea, perché noi adesso ci guardiamo il servizio relativo alla prima giornata, relativo alle prospettive di lavoro del Taranto, di una stagione che sta nascendo, e poi ci salutiamo con un passaggio anche su quelle che sono le voci di mercato in questi giorni. Il servizio ovviamente di Peppe Degli Santi.
2: È ufficialmente iniziata l'avventura della SS Taranto nel ritiro precampionato di Chianciano Terme. La comitiva rosso-blu ha raggiunto nella giornata di ieri l'hotel Atlantico Palace, struttura che ospiterà squadre e staff fino al prossimo 13 agosto, dando così il via alla preparazione estiva in vista della nuova stagione. L'arrivo è stato caratterizzato dal clima positivo che accompagna sempre i primi giorni di ritiro, sorrisi, strette di mano e abbracci tra chi ha già condiviso lo spogliatoio nella passata stagione e i tanti volti nuovi chiamati a costruire il futuro della squadra. Presenti anche gli attaccanti Lo Iodice, Lo Savio e Corvino, pronti a mettersi subito a lavoro con il resto del gruppo. Nella serata di ieri il gruppo ha svolto i primi test fisici, fondamentali per valutare la condizione atletica dei calciatori e programmare il lavoro delle prossime settimane. Sempre ieri è arrivato anche Cristian Semilia, andando ad arricchire un organico che al momento può considerarsi completo all'80%. La dirigenza infatti continuerà a monitorare il rendimento del gruppo durante i primi giorni di preparazione per capire quali saranno gli ultimi interventi da effettuare sul mercato e in quali ruoli sarà necessario intervenire. Dopo il lavoro sul campo, spazio anche a un momento di condivisione con la cena conviviale organizzata per favorire la conoscenza tra i componenti della squadra, dello staff tecnico e della società. Un'occasione utile per consolidare fin da subito lo spirito di gruppo, elemento che sarà determinante nel corso della stagione. Questa mattina, invece, la ripresa delle attività con una nuova sessione di test fisici e atletici. Il lavoro entra nel vivo e giorno dopo giorno prende forma una SS Taranto che vuole costruire le basi per un campionato importante, con ambizione, entusiasmo e la volontà di farsi trovare pronta ai primi impegni ufficiali.
1: Non è solo calcio quindi, Giuseppe, perché si cementa un gruppo in questi primi giorni di ritiro. C'è ovviamente molta attenzione, c'è volontà di scoprire quelli che sono i dettami di mister Giuliatto, che porterà in dote il credo calcistico di mister Giuliatto. Viene invece annullata l'amichevole contro l'Ancona del prossimo 5 agosto, quindi bisognerà riformulare parte del calendario.
0: Sì, assolutamente. Una notizia che ci è pervenuta nelle scorse ore, quindi l'allenamento congiunto con l'Ancona non sarà disputato e quindi attendiamo naturalmente novità sul nuovo calendario che insomma verrà programmato nei prossimi giorni, quindi capiremo naturalmente quale potrebbe essere l'allenamento congiunto che sostituirà quello con l'Ancona. Non dovrebbero essere cambiate invece le date successive e quindi al momento sono queste le news. Per quanto riguarda invece le temperature, siamo praticamente sulle stesse temperature di Taranto, quindi siamo
1: insomma,
0: lì alla fine, il caldo è lo stesso,
1: no, non è una cosa piacevole, quindi insomma
0: ci stiamo mantenendo più o meno sulle stesse temperature, anche se ti dico la verità, e questo lo diamo quasi come scoop, in realtà la serata si rinfresca un po' e poi c'è un po' di venticello piacevole e riusciamo a stare con più tranquillità da quel punto di vista. Però al di là di tutto, al di là di questo momento ironico, il Taranto sappiamo benissimo quanto ha a cuore questo ritiro, sappiamo benissimo quanto si va, come hai detto giustamente tu prima, a cementare questa possibilità, questo gruppo solido, e adesso c'è la necessità di lavorare, Dario, perché da oggi pomeriggio si inizia a fare davvero sul serio, si inizierà a faticare e quindi e ovviamente iniziare a capire quali potrebbero essere i dettami tattici di mister Alberto Giuliatto.
1: E noi, Giuseppe, seguiremo attraverso i nostri social quello che è il primo allenamento sul campo del nuovo Taranto Calcio, come abbiamo fatto ieri dal pomeriggio, dall'arrivo del nostro Giuseppe Degli Santi a Chianciano Terme. Vi mostreremo attraverso i nostri reel, attraverso i nostri video, attraverso tutti i contributi che vi proporremo, quello che accade a Chianciano. Giuseppe, poco relax, mi raccomando, ci sentiamo tra qualche minuto.
0: Oggi pomeriggio non abbiamo relax perché tra poco partiremo e quindi andremo al campo proprio per fare dei video e testimoniare questo nuovo gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno qui a Chianciano Terme.
1: Mi raccomando, a letto presto, noi ci vediamo domani. Grazie Giuseppe.
0: Assolutamente, un gelatino e poi torniamo a dormire.
1: A letto. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao. Allora, grazie Giuseppe Degli Santi per il collegamento da Chianciano Terme. Mi raccomando, restate sintonizzati su Studio 100 per tutti gli aggiornamenti dal ritiro del Taranto. Noi adesso andiamo in Serie D, andiamo a Fasano.

0: Perché dopo un lungo tira e molla sembra giungere alla conclusione la carriera relativa all'iscrizione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D e che ha come direttore sportivo una vecchia conoscenza del calcio tarantino, ovvero Francesco Montervino. Guardiamo il servizio di Giuseppe Deli Santi.
1: Fasano vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo settimane di attesa e di incertezza sul futuro del club, sarebbe arrivato il via libera per la partecipazione al prossimo campionato di Serie D. L'ufficialità dovrebbe arrivare il prossimo 3 agosto, quando saranno rese note le decisioni definitive dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una notizia importante per l'ambiente biancazzurro, che nelle ultime settimane ha vissuto momenti delicati. La partecipazione al campionato rappresenterebbe dunque il primo passo verso la ripartenza. Il Fasano, secondo le indiscrezioni emerse, potrebbe iniziare il prossimo torneo con 2 punti di penalizzazione in classifica, una situazione che qualora fosse confermata accompagnerebbe la squadra fin dalle prime giornate e renderebbe ancora più importante partire con il giusto atteggiamento. Adesso l'attenzione si sposta sul campo, la società dovrà definire l'organico, completare la rosa e organizzare la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione. Dopo le difficoltà affrontate in estate, il Fasano prova a voltare pagina e a ritrovare entusiasmo con l'obiettivo di costruire un nuovo percorso in Serie D.
0: Restiamo in Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi. Le prime indicazioni che arrivano dal precampionato sembrano essere positive. I biancazzurri hanno sostenuto il primo allenamento congiunto. Ce ne parla sempre Giuseppe Deli Santi.
1: Primo allenamento congiunto e prime indicazioni per il Brindisi nel ritiro precampionato livigiano. I biancazzurri hanno affrontato la SC Paternicum, formazione di eccellenza lucana, in un test utile soprattutto per valutare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione. Nel corso di 2 tempi da 35 minuti, mister Roberto Taurino ha dato spazio a tutti i calciatori a disposizione, raccogliendo riscontri positivi sia sul piano atletico che su quello tattico. La squadra ha mostrato buona organizzazione, intensità e solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata, oltre a una discreta efficacia nella fase offensiva. Come sempre accade in questa fase della stagione, il risultato passa in secondo piano rispetto alle indicazioni emerse dal campo, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi. Il ritiro del Brindisi proseguirà domani con una nuova seduta di allenamento, mentre lo staff continuerà a lavorare per far crescere la condizione del gruppo in vista dei primi impegni ufficiali.
0: E adesso cambiamo sport e torniamo a Taranto. Parliamo di volley di Serie C della Prisma che ha ufficializzato l'arrivo di Marco Dugento, classe 2004, schiacciatore che va ad irrobustire il roster della compagine che approccerà al prossimo campionato di Serie C.
1: Nuovo innesto per la Prisma Taranto Volley, che prosegue l'allestimento della squadra in vista del campionato di Serie C 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato l'arrivo dello schiacciatore Marco Dugento, brindisino classe 2004, pronto a mettere a disposizione della squadra entusiasmo ed esperienza maturata nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile della Frascolla Taranto, Dugento ha completato tutto il percorso di formazione con il club, conquistando anche le convocazioni nelle rappresentative provinciali e regionali. Dopo l'esordio in Serie C, ha disputato una stagione in Serie B con Mesagne, per poi tornare nella massima categoria regionale vestendo le maglie di Altamura Squinzano, con cui ha centrato i playoff, e Palo del Colle nell'ultima stagione. Sono felice e orgoglioso di iniziare questo percorso con la Prisma Taranto, ha dichiarato il nuovo schiacciatore. Arrivo con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi a disposizione della squadra. Vestire questa maglia rappresenta una grande opportunità e non vedo l'ora di scendere in campo per contribuire agli obiettivi del club.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a seguire le nostre pagine social, oltre che il nostro canale, la nostra app, per tutti gli aggiornamenti sullo sport e non solo. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno

0: grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, allora conto a rovescio, stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, cioè alla prima dello Iacovone, tutto esaurito. E a proposito di esauriti,
1: Ha scelto bene, il
0: abbiamo
1: top di
0: scelto oggi
1: gamma.
0: un nuovo ospite che è il TG di Studio 100, il direttore, no, è il TG di Studio 100 un po' da
1: Mi
0: megalomane,
1: sembra, sì,
0: un po'
1: però mi
0: esagerato.
1: piace, però mi piace.
0: Però occhio all'ego che poi Dario Galitelli, benvenuto. Allora, ho avuto buco dall'ospite come Mauro Pulpito. Mauro Galitelli, ecco, vedete, Mauro Galitelli. Ah, stamattina non ci siamo proprio.
1: No, ma non c'è voglia
0: Non c'è voglia. Lo
1: stamattina.
0: diciamo all'editore, Dario è qua perché non vuol lavorare, neanche io. Ho detto vieni in Corso Due Mari, noi siamo qui conto a rovescia, meno 24 giorni, vieni qui, poi vediamo come va la giornata. Allora,
1: Funziona così.
0: come va la giornata? È tornato ieri lo scirocco, oggi c'è il sole, mancano 24 giorni ai giochi. Ieri un tribunale ha detto che l'Ilva entro 90 giorni deve chiudere l'area a caldo, gli impianti sono quasi pronti, tutti quanti. Qualcuno, forse, chissà, poi capiremo, ha voluto bruciare, oppure la casualità ha voluto che si bruciasse un po' di immondizia nel recinto dello Iacovone. Qualche galleggiante in Mar Piccolo ogni tanto si muove. Le navi Villaggio Olimpico stanno arrivando. Tutto procede. Qui in Corso Due Mari i cantieri sono aperti, la gente ci saluta. Ma è tutto pronto per sti giochi, ci siamo?
1: Allora, a parte la rassegna stampa precisa di quello che è
0: Breve
1: successo,
0: bignami di ieri.
1: beh, però fatta bene,
0: Perché se non vuoi fare il telegiornale comunque siamo informati.
1: comunque siamo pronti, sì, quello sì. La città è pronta, la città è un cantiere. La città è un cantiere e noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla
0: Mi
1: rovescia.
0: spiace se mi appoggio
1: No,
0: perché.
1: prego,
0: Sì,
1: capisco anche la
0: perché.
1: questione anagrafica, insomma,
0: Però
1: che
0: se
1: va.
0: siamo seduti perché lui è 10 centimetri più alto
1: Sì.
0: e la cosa non mi
1: Non
0: piace.
1: va bene a casa, no?
0: No, è troppo, non si può.
1: La città è un cantiere, noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla rovescia della città, consenta di arrivare al 21 di agosto pronti a parcheggiare. Però, insomma, sapere che tutto è propedeutico a una città nuova tra qualche giorno ci consente di turarci il naso. Hai parlato dell'Ilva? Sì, verissimo, tutto quello che hai
0: C'è anche questo
1: detto.
0: in
1: Sì,
0: quest'estate, no?
1: che
0: C'è
1: credo
0: anche
1: che sia.
0: questo conto alla rovescia,
1: Ed
0: un
1: è
0: altro?
1: prioritario nella narrazione di quello che accade,
0: Assolutamente.
1: perché l'ex Ilva è sempre apertura, tu mi insegni. E c'è Jindal che ieri ha
0: No, dico sì, hai
1: confermato.
0: ragione, ma non che io insegno.
1: No, no, anche
0: No,
1: quello,
0: perché
1: anche
0: sei.
1: quello, anche quello. C'è Jindal che però ha confermato la disponibilità, la volontà di procedere all'acquisto di quel che resta dell'ex
0: C'è
1: Ilva.
0: un'avanguardia ambientalista che esulta, perché ci sono associazioni che hanno combattuto
1: Sì.
0: per questo risultato sino in tribunale a Milano, quindi c'è una città che si sta approcciando a questa realtà, e ripeto, un altro conto alla rovescia
1: Sì.
0: che comprende dentro quello che noi ogni giorno qui stiamo raccontando.
1: I giochi sono arrivati. Li guardavamo, li vedevamo lontani, li vedevamo come qualcosa che arriverà futuro, futuribile, arriverà chissà quando. Mancano
0: No, la
1: 24
0: domanda era, ma
1: giorni.
0: si faranno sti
1: Ma
0: giochi?
1: si
0: Adesso la
1: faranno?
0: domanda è, lo dico in tarantino, scusate, ma fa bella figura, faremo bella figura. Perché ci sentiamo sotto esame? Perché?
1: Perché siamo una città che non è abituata a questi eventi. Siamo una città che è la massima applicazione della legge di Murphy. Se qualcosa può andare storto, lo farà. No? A Taranto è sempre accaduto questo, la narrazione dice questo. Oggi invece viviamo una fase di possibile riscatto, di possibile riscatto. Poi starà a noi applicare quel riscatto all'opportunità che ci viene data, che è sport, ma come ha detto ieri il ministro Abodi, è una festa di sport, ma è una festa di popolo ed è una festa di
0: S
1: popoli.
0: soprattutto.
1: Unione
0: Anzi, a me ha
1: dei
0: fatto
1: popoli.
0: piacere che il ministro Abodi abbia avuto questa presa di coscienza dell'evento sociopolitico. È importante che chi governa si esprima in questi modi,
1: Sì.
0: perché questa città è pronta ad accogliere 4.000 atleti, più addetti ai lavori, più giornalisti, quasi 10.000 persone. È una festa di popoli, dobbiamo essere pronti ad essere un popolo con le braccia aperte.
1: Certo, anche perché poi il bacino che abbiamo alle nostre spalle è sintomo di unione, no? Unione tra i popoli, unione tra
0: Vabbè
1: le
0: sì, Martino,
1: culture.
0: magari. C'è sempre qualcuno che non è di Taranto che ci guarda, facciamo vedere dove
1: Le
0: siamo.
1: nostre spalle.
0: Da questo monumento che Martino Vinci adesso sta inquadrando, sono marinai che non sappiamo ancora se salutano chi arriva o chi va.
1: E double face,
0: Eh
1: bisogna.
0: sì. Da qui ha preso le mosse il simbolo dei giochi, che fra poco raggiungeremo lì. Martino ci sta facendo vedere un tabellone. Allora, direttore del TG di Studio 100 Galitelli, 24 giorni, 10 ore, 25 minuti e 6 secondi. Non è più ansiogeno. Ci siamo detti con Luisa Campatelli ieri, a questo punto non vediamo l'ora che cominci.
1: Alea Iacta Est.
0: No, vabbè, ormai, se vuoi umiliarmi,
1: ormai no,
0: io ho fatto ormai ragioneria, non ho fatto il latino.
1: Ma ormai no,
0: dimmelo.
1: Il dato è tratto, no? Ormai quello che nella narrazione, nel racconto di quello che arriverà, lo sappiamo. C'è da arrivare preparati nelle minuzie, nei dettagli, nel far rendere conto al mondo che Taranto è una città capace di ospitare questi eventi. La storia della lamentela, la narrazione, perdonami se mi ripeto, della lamentela, della città sfortunata deve cessare il 21 di agosto.
0: In inglese si dice chiangia chiangia?
1: Sì, chiangia chiangia, gli anglosassoni utilizzano questo termine.
0: Però ricordiamolo, Studio 100, il TG, questa striscia, tutti. Qui non siamo per nascondere polveri sotto il tappeto.
1: Problemi ci sono.
0: Guardate il TG di Studio 100, c'è Maria Laura Paletta che... dove c'è un problema c'è lei, a volte c'è anche la soluzione che segue.
1: Ma Giovanna Calabrese, ma tutta la redazione.
0: Questo bel gruppo di giovani che sta crescendo e conoscendo meglio anche la città, raccontandola. Però noi qui siamo per raccontare un conto alla rovescia virtuoso. Godiamocelo, giochiamocelo anche noi, tutti quanti. Poi dal 4 settembre ci ripieghiamo noi stessi per capire due cose. Come risolvere i problemi annosi, l'ILVA è la madre.
1: Abbiamo aperto con questo, no? Abbiamo aperto con l'ILVA, non è...
0: La gestione degli impianti, che è una scommessa da vincere tutti insieme, e noi saremo pronti a capire se qualcosa non va o a dare idee, a produrre proposte, perché gli impianti dal 4 devono vivere, tutti, e bene, pubblico privato, privato, solo pubblico, non lo so, però è un'altra scommessa da vincere, sarà un altro conto alla rovescia. La BRT, il nuovo ponte girevole, il nuovo ospedale, noi cittadini, perché poi... Un'altra scommessa da vincere insieme, i giovani che devono rimanere, i giovani che si stanno formando fuori e devono tornare.
1: E il rilancio di Taranto?
0: Altrimenti, o no, altrimenti mai più.
1: Ma i giochi non possono lasciare, non possono chiudere il 4 di settembre, i giochi devono aprire una nuova fase di Taranto il 4 di settembre con il lascito delle strutture sportive, ma con una consapevolezza diversa. E l'abbiamo già detto, Taranto è pronta per cambiare, Taranto è pronta per voltare pagina, per ridisegnarsi, per reinventarsi città differente, partendo dallo sport probabilmente, perché ci è piombato addosso un'eredità importante. Nessuno avrebbe mai pensato a uno stadio del genere, a una piscina, a uno stadio del nuoto del genere, a un Pala Ricciardi così, allo skate park. Taranto può essere la città dello sport e ci sono diversi esempi in tutto il mondo che parlano di città che sono rinate grazie allo sport. Taranto ha toccato il fondo con lo sport. No, abbiamo visto in tanti ambiti la pallavolo, il calcio.
0: Adesso abbiamo tutti gli impianti e abbiamo il calcio in eccellenza, squadrone, progetto,
1: ma sempre in eccellenza.
0: Ma sempre si riparte da là. Il basket che ha fatto due passi indietro dopo 20 anni è epicale oggi la DR1 che sarebbe la C2, con buoni propositi di salire, con buoni obiettivi, ma
1: è sempre
0: C2,
1: DR1.
0: Tanto di cappello a chi l'affronta. Società tarantine che dialogano nel basket,
1: sì.
0: Finalmente è un buon messaggio. La pallavolo che deve ricominciare e sta cercando di ripartire.

0: del tessuto imprenditoriale tarantino.
1: Noi salutiamo tanti turisti.
0: Sì, la gente del passo, insomma.
1: Sì, qua passano tanti turisti, a parte chi va a lavorare.
0: Quanta vanno gente... a lavorare pure. Non sì, i turisti, non so, dico la gente. Non solo come noi, dico che.
1: Comunque
0: perdono.
1: Scherzavamo, il TG si fa, eh.
0: Alle 14 via.
1: Se non erro, stai tranquillo, perché già arrivano le telefonate.
0: No, no, tutto a posto.
1: Stai tranquillo, il TG
0: tutto
1: si
0: fatto.
1: Fa. È bello perché entra un sacco di gente a Taranto durante una futura, una trasmissione che riprenderà ad ottobre. L'ufficio statistico del comune ci ha detto che in città entrano ogni giorno 28.000 persone. E da Corso Due Mari ce ne accorgiamo, quindi anche da Punta Penna, perché sono 20 giorni che siamo qua e stiamo vedendo che c'è una certa attività di ingresso.
0: Ti posso dare un consiglio per i prossimi giochi del Mediterraneo? Quando farà il prossimo contro la rovescia? Bella la statua dei marinai, per carità, ma facciamo spostare quello là, verso l'ombra, perché la temperatura è... Poi io tricoticamente non sono molto dotato, quindi batte...
1: I capelli
0: non sono tantissimi. Quindi avendo questa defiance fisica, batte in maniera completa su tutta la persona. Ma...
1: ognuno ha la sua presbiopia.
0: Cioè. Sì, sì, due occhiali.
1: Senti, però io non sono superstizioso, Però ieri quando ho visto quelle fiamme nel recinto di Iacovone mi sono detto, chissà che è successo, autocombustione, esiste, non lo so. Qualcuno da fuori si è divertito, non lo so, no? Non lo sappiamo, si è divertito tra virgolette. Magari qualche telecamera ci fa, magari. Però ho detto, mamma mia, ho pensato a Taranto Foggia, mi è venuto, oh ma, sempre noi, sempre col pathos. Ma
0: io ci tengo a sottolineare una cosa, non è un attacco nei confronti di nessuno, non è un attacco nei confronti della città, dei cittadini. Ieri va chiarito quello che è successo, no? C'è stato un incendio, va chiarito
1: un
0: quello che è accaduto,
1: perché
0: un principio,
1: perché poi l'intervento è stato per fortuna.
0: Benissimo.
1: Per fortuna operai, altri hanno
0: Abbiamo visto l'annerimento del muro di cinta, della recinzione.
1: Ma io ho avuto paura per la cover.
0: Era abbastanza lontana però la cover.
1: Però
0: noi siamo stati lì.
1: La prospettiva.
0: Sì. Però alla fine, voglio dire, nessuno ha attaccato niente, nessuno ha attaccato. A Taranto si vive tutto in maniera molto ansiosa.
1: Perché abbiamo paura che le cose belle possano svanire.
0: Ma ognuno faccia il suo, ognuno faccia il suo mestiere, nessuno attacca nessun altro. Bisogna approcciare le cose con estrema calma. Chi fa comunicazione continua a fare comunicazione, chi guarda continua a guardare, chi giudica deve continuare a giudicare, perché insomma quello è anche
1: un
0: mio mestiere.
1: Che forse quasi nessuno, ci sono sempre fotografie, selfie. Amici che saluti in diretta,
0: saluto.
1: Ciao e amiche. È bellissimo, così stare tutto il giorno.
0: No, io non fa caldo boia, perché...
1: Oggi stiamo andando lunghi, ma non fa niente. Torneremo nei nostri 8-9 minuti.
0: Sì.
1: Possiamo fare un plauso a tutti gli operai, le maestranze, le ditte, che nell'ultimo anno e mezzo hanno accelerato di notte e di giorno. Perché selfie, ministri, direttori dei lavori, giornalisti, addetti ai lavori, chi riesce a entrare si fa il selfie. Possiamo dire grazie a tutti gli operai, qui la vecchia coscienza operaia, a tutti gli operai che ancora oggi stanno lavorando, facciamo.
0: Assolutamente sì, vanno fatti i complimenti a chi in tempi ristretti.
1: Spero che siano invitati tutti quanti all'inaugurazione, non lo so, me lo auguro.
0: È riuscito a portare a termine un lavoro fantastico, il mondo parla di Taranto, l'Europa parla di Taranto, il mondo parla di Taranto, l'abbiamo visto in questi giorni con dei reel che insomma parlavano in inglese, e raccontano la magnificenza dello stadio di Iacovone piuttosto che degli altri impianti. Per quello ti dicevo, c'è cascata in testa una possibilità che non deve terminare il 4 di settembre, ma che deve partire il 4 settembre e che deve consentire a Taranto di reinventarsi anche attraverso lo sport. È inutile però negarcelo che le problematiche di cui abbiamo parlato prima e che troviamo alla nostra sinistra, non parlo del Castello Aragonese, ma un po'
1: ci guarda il camino, ci guarda.
0: Sì, di là.
1: Ci guarda.
0: Con la prospicienza del quartiere Tamburi da quella parte, di là passa il futuro di Taranto. Ora bisognerà capire quale è il futuro di Taranto e soprattutto tutelare la salute delle persone che vivono in quella zona della città
1: prima di tutto
0: e poi nel resto della città. Ma chi vive lì, e lo dico con assoluta cognizione di causa, deve smettere di poter guardare alla vita come un surplus, come qualcosa di più. Chi vive là deve avere la qualità della vita che hanno a Bolzano, che hanno a Trento, a Trieste, chi vive qua la stessa
1: cosa. È l'obiettivo degli obiettivi. Comunque questa trasmissione si chiama Conto a rovescio dei giochi, quindi ora ci alziamo.
0: Sì, ce la fai.
1: Va in prospettiva, lontana.
0: Ma lontana. Aspetta,
1: no.
0: Scendo giù, così va bene.
1: Una volta intervistai Fucca.
0: Fucca.
1: Con il collega Francesco Friuli, abbiamo una foto. Noi
0: Friuli poi non è che pure.
1: Io e lui. Noi su due scalini, gradoni del Palafio, c'è una foto. E Fucca lì. Forse era proprio Martino che ci riprendeva.
0: Pensate.
1: Se non sbaglio, al Palafio.
0: Ma non so 10 centimetri. E poi io c'ho i tacchi, come. Ti ricordi il presidente c'aveva i tacchi?
1: Faccio strada, direttore.
0: Prego.
1: Allora. Martino, seguici, eccoci qua. Io a destra e tu a sinistra.
0: Vedi? Ti saluto.
1: Ancora, buon lavoro anche a voi. Allora, eccoci qua. Ripetiamolo sempre, intorno alle 21,

0: scatta la giornata, perché il conto a rovescia finisce quando comincia l'inaugurazione del 21 agosto lo Iocomone.
1: Scatta la giornata è quasi IMSS. Scatta, però va bene.
0: A giornata. Va bene. Direttore, grazie.
1: Grazie
0: allora,
1: a te, Angelo.
0: A che ora va in onda il TG, perché scherzavamo?
1: TG come sempre.
0: Anzi, no.
1: No. Chi è?
0: È andato in onda il TG.
1: Sì, è andato. Domani va in onda alle 14.
0: Domani come oggi alle 14. Perché vabbè, stiamo registrando, ma io non sono un professionista come lui della TV. E quindi ho fatto casino.
1: Sì.
0: Il TG è appena finito.
1: Sì. Vi è piaciuto il TG?
0: Bello. Domani alle 14 nuova edizione.
1: Sì.
0: Ma conto a rovescia torna alle 14:35/40 dopo il TG Sport, perché Galitelli ha mandato a Chianciano Terme, ricordiamolo,
1: Giuseppe Dellisanti assieme al Taranto Calcio, in ritiro col Taranto Calcio. Vi stiamo raccontando tutto. Addirittura ieri abbiamo postato le foto della cena, la prima cena del Taranto Calcio. Poi vi diremo nel prossimo servizio TG che cosa hanno mangiato i calciatori, pure quello sappiamo. Ti dirò di più, la stessa roba l'ha mangiata Dellisanti, quindi a dieta i calciatori.
0: Dellisanti che era radioso, col ciuffo preciso.
1: Quello è, per me è invidia.
0: Era radioso, sì.
1: Per me è invidia. No, per te no, per me è assoluta invidia.
0: Infatti.
1: E io,
2: guarda.
0: Però l'ha fatto shop.
1: Sì, possiamo, vabbè, lasciamo stare.
0: Puoi fare tutto, vabbè. Dopo la puntata col sostituto Mauro Pulpito è andata bene anche la puntata col sostituto Dario Galitelli, grazie.
1: Grazie a te.
0: Se domani c'è un'altra buca ti chiamo.
1: Sì, all'ombra però, cortesemente, perché.
0: Bugia, in scaletta, Galitelli. Seguite il TG, seguite conto a rovescia. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1.
1: Auguri.
0: Buon anno a tutti, a domani. Ciao.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Questa palestra nasce più piccola di quella che vediamo oggi, poi avrà dei lavori di miglioria e di allargamento, le immagini lo stanno anche facendo vedere sì. ai nostri spettatori. Nasce la palestra e subito i ragazzi da dove arrivano? Come il reclutamento, no? Dove avviene? Dove... Il rione Italia negli anni 70 è un rione che si stava sviluppando.
1: No, ma qui vengono, cioè oggi vengono pure da fuori, dai paesi.
0: E prima da dove venivano?
1: Ma più o meno a Taranto.
0: Dalla città, in giro della città, dai quartieri.
1: Taranto, perché poi il nome, sai, cose era più conosciuto, perché ho fatto dei combattimenti. Le combattimenti prima ricordo che si facevano pure questo maestro Galasso, piazza...
0: Nelle piazze, in pubblico, quindi.
1: In pubblico al centro.
0: Era gratuito per le persone.
1: Sì, sì.
0: Maestro, passa qualche anno e, dopo alcune vittorie importanti, finalmente... un titolo in palio. Questo titolo in palio è epico per questa città, è una delle date più importanti allo sport tarantino del Novecento. 13 agosto 1975, nell'allora Salinella. Sì. Purtroppo tre anni dopo si chiamerà Iacovone perché morirà Erasmo Iacovone. Allora era il Salinella, sì. 10.000 persone di una sera d'estate.
1: Sì.
0: Che ricorda di quella sera, tra l'altro, se ricordo bene, mercoledì sport... Sì, Rai 2
1: davano mercoledì sport.
0: Diede in diretta il combattimento.
1: Ogni mercoledì davano uno sport al
0: quarto.
1: Contro Sanna.
0: Che era un romano?
1: Sì, era un romano e che venne a Taranto, accettò di venire a Taranto, fuori casa, sì, perché lui era sardo, vivendo a Roma, perché il suo procuratore era di Roma e vedeva il campione e lo curava lui. No?
0: Ma era lui il campione, era in palio il titolo, lo mise lui?
1: Sì, sì. E tutto quanto venne a Taranto perché sapendo che mi batteva

0: Infatti, alla seconda ripresa, io mi ricordo,
1: 10.000 persone c'erano.
0: Indalecchio, mi ricordo, l'allenatore suo all'angolo, il procuratore suo, c'era l'allenatore e il procuratore, sì, all'angolo del ring, giù, perché il ring era così basso, no, giù. A Rosario, a Romano proprio, a Rosario, basta giocare, metto giù adesso, adesso. Insomma, in una maniera...
1: Lo invogliava, lo spronava.
0: Sapeva che aveva vinto prima del limite. No?
1: Perché lui era forte, era favorito.
0: Vinceva sempre prima del limite, questo qua, era forte, insomma. E mi ricordo proprio questa parola a Romana, Rosario, basta scherzare, metto giù adesso, adesso. E metto giù, anche perché giù lui è chi, però, siccome per far male... nel pugilato, bisogna venire avanti da far picchiare. Se indietreggi, anche se tocchi non fai male.
1: È un po' come nella vita.
0: Più o meno.
1: Più o meno, sì.
0: Allora, io invece non lo facevo attaccare, gli stavo sempre addosso a lui, non addosso addosso, perché ci sapevo fare, mettevo il colpo, pum, pam, pum, e spingevo.
1: E alla fine come andò?
0: Mettevo il colpo. Cioè, anche vinto 12 riprese.
1: Ma insomma, quindi con l'arbitro che poi, con la giuria, non fu un knockout?
0: No,
1: fu decretata la vittoria.
0: Ai punti.
1: E quindi fu come un gol davanti a 10.000 persone, praticamente. Esatto. Come un gol del Taranto fu importante.
0: Fu un bel match, insomma. Addirittura il mio procuratore, che era Branchini di Milano, un grosso procuratore, mi fece lasciare il titolo perché mi vedevo campione d'Europa. E mi fece lasciare il titolo italiano, perché poi lui. Hai capito che aveva inserito qualche altro?
1: C'erano scelte, no? Da fare.
0: Mi fece fare questa semifinale europea a Milano.
1: Quindi questa semifinale europea a Milano. E come andò?
0: A Milano io avevo un giornalista che quando combattevo a Milano si riempiva il Palalido. Dice, quando combatte qui a Milano si riempie il Palalido, diceva questo giornalista di Milano.
1: Questa città poi ha riconosciuto il merito, il valore di una palestra del genere che raccoglie ragazzi, sì, raccoglie, sì, tra virgolette, sì, sì, che coinvolgeva molti ragazzi dei vari quartieri, ma oggi è cambiato il pugilato, oggi qua, ne parlavo prima con suo figlio, con Aldo, sì, lei ha due figli, Aldo e Mimmo, sì, che l'affiancano in questa grande,
0: cioè,
1: avventura.
0: Hanno combattuto pure loro, insomma.
1: Aldo ha avuto anche dei ottimi risultati, sì, vero? Sì. A livello nazionale con campionati italiani vinti. Sì. Qui si è vinto anche gli scudetti diversi anni, no? Il campione d'Italia, la palestra.
0: Sì, sì, sì.
1: In tutto il meridione la palestra ha una sua rete di conoscenze e di incroci sul ring. Mi pare che la città oggi renda merito a questa palestra, lo avverte questo? Allora, per esempio, nei giorni scorsi al Palafio, sì, c'è stato un bel raduno con, sì, davanti a molte persone. La box oggi è cambiata, e cosa è cambiato? Se è cambiata.
0: No, è cambiata, perché dico, oggi ci sono più perfezionamento nel pugilato, diciamo, i passetti, l'ho detto prima, passi indietro.
1: Quindi la tecnica è cambiata.
0: Sì, sì, sì. Perché prima si picchiava, chiedere all'allenatore, insomma, avevano imparato quello. Oggi è fatto ancora meglio il pugilato.
1: Vorrei chiudere questa chiacchierata.
0: Sì, volevo far vedere.
1: Intanto, sì, lei ha in mano una cosa che vorrei vedere. Cos'è, un paradenti?
0: Questo è un paradenti.
1: E lei lo conserva come una reliquia.
0: Sì, perché anche qui c'è una storia.
1: Che cos'è questo? Cosa rappresenta?
0: Mi allenavo con la nazionale per fare le Olimpiadi.
1: Ecco, facciamolo vedere così, ecco.
0: Per fare le Olimpiadi.
1: Sì.
0: È tutto... consumato,
1: quindi l'Olimpiadi del 72,
0: schiacciato, perché sotto e sopra, e sopra.
1: E questo glielo fecero apposta?
0: Sì, questo è un paradente che prima si usavano solamente sopra, bianco così, questo è stato fatto proprio per uscire l'Olimpiadi, con la nazionale. Allora la nazionale si allenava a Fiuggi, c'era il centro di raduno
1: centro federale.
0: Sì. Fiuggi. L'allenatore in Rea.
1: E quel paradenti mi sa che non l'ha mai usato però.
0: Sì, sì.
1: Come, ah, sì?
0: E no, come
1: è consumato?
0: Sì, perché poi questo, ripeto, per fare Olimpiadi.
1: Il pre-Olimpiadi.
0: Poi
1: le
0: ho fatte tutti i match da direttore.
1: Ah, è vero, è consumato.
0: Da professionista.
1: Perché, perché lo conserva in questo modo?
0: Ma io ricordo io così, questo qua. No, per esempio, voi ve lo faccio vedere, domani forse verrà qualche altro.
1: Certo.
0: È un piccolo, un ricordo mio, insomma.
1: Ma c'è un po' di rammarico per quelle Olimpiadi non fatte?
0: Beh, sì, un rammarico, poi c'è come fa, non puoi fare niente, cioè non ti puoi sfogare diversamente, non... c'è un rammarico.
1: Quello lì era operaio di Little Cedar, o tecnico,
0: sì,
1: che facevano
0: Little
1: Cedar?
0: No, a Little Cedar io poi ho fatto lo sport, non solo lo sport, ho sempre lavorato in vita mia, Io ho due qualifiche addirittura vivo.

0: un motivo di
1: Intenzionato.
0: difficoltà. Tubista idraulico, c'erano questi mestieri prima, e allora lavoravo sui palazzi, sulle cose, facevamo i bagni, le cose, i tubi, le flettature, si lavorava insomma sempre, dopo il lavoro facevo palestra insomma.
1: Quello lei ha uno sguardo molto dolce, di una persona buona, ma su questo ring la dolcezza bisogna lasciarla
0: No,
1: fuori.
0: no, ma quando facevo i guanti in palestra, cioè non ci
1: Che cos'è la box,
0: picchiavo,
1: quello? Cos'è la
0: non
1: box?
0: picchiavo io i ragazzi nostri, cose, facendo i guanti anche con altri professionisti, per esempio pure Chiloiro che stava in palestra, non tappa a poco. Sul ring quando combattevo diversamente, cercavo,
1: Grinta.
0: però quando poi l'avversario si mettava più mazzata, allora mettevano un po' di cattiveria in più.
1: Però le ha prese anche, un po' le ha prese.
0: Sì, poco picchiavo,
1: Capitano,
0: no.
1: è capitato. Una domanda
0: Ho
1: per
0: imparato
1: finire.
0: molto a non prendere colpi, insomma, perché era una buona cosa quella.
1: Una domanda per chiudere.
0: Infatti, scusami se mi
1: Prego,
0: permette, dicono che
1: prego,
0: i pugili diventano suonati, invece non è
1: prego.
0: vero,
1: Non mi pare questo, non mi pare,
0: forse che
1: anzi.
0: devo ammazzare da solo, no, ma le botte fanno male subito, non è che uno diventa
1: Non è a
0: suonato,
1: lungo
0: subito,
1: termine,
0: no.
1: però ha un ipotetico
0: Ci vuole la
1: figlio.
0: scessuare che ci vuole chiare a una certa età e la
1: E
0: vecchiaia
1: questo è un altro concetto.
0: porta dalla
1: Non
0: porta.
1: basta, non serve la box là. Chiudiamo così. A un mio ipotetico figlio, cosa potrebbe dire? Vieni qui in palestra perché?
0: Perché il pugilato, cioè, diamo un po' di sicurezza a un ragazzo, noi, no? Facendo lo sport, facendo il pugilato, perché un esempio, nella scuola succede sempre, anche nella scuola, dico, succede sempre che si litigano, si fanno, e quando esci fuori ti faccio vedere io,
1: Cose
0: e
1: che
0: allora,
1: accadono, sì.
0: ecco,
1: Quindi
0: allora un po' di sicurezza, io dico, vabbè, quando esci fuori,
1: sulla personalità.
0: come quando uscivo da
1: Ma non
0: scuola.
1: insegnate a fare a botte, non è questa la box,
0: No, no,
1: vero?
0: non, non, non diciamo che il ragazzo deve fare a botte, però diciamo che questo un po' di sicurezza ce l'ha, perché se uno dice se fuori poi te ne scappa.
1: Quindi
0: Non,
1: tutelarsi, però anche imparare le regole.
0: certamente sì,
1: Un
0: cioè, non,
1: indirizzo a un
0: non,
1: ragazzo, no?
0: ripeto, non impariamo i ragazzi per fare a botte, per carità, però hanno un po' di temperamento più sicuro loro stessi, insomma, sì.
1: Quanti ragazzi oggi frequentano questa palestra? Stanno arrivando,
0: Molti,
1: sentiamo i rumori, cominciano ad arrivare.
0: sì, no, c'è
1: Oh, è
0: l'allenatore.
1: mattino, un raduno,
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: un
0: sì,
1: turno
0: sì.
1: si dice, no? Alle 10 c'è un
0: Sì.
1: turno. Quanti ragazzi fra un po' si
0: Noi
1: alleneranno qui?
0: iniziamo tutti insieme qua. Iniziamo con una piccola corsetta dove diamo un po' di riscaldamento nella corsetta, perché se uno mette il pugno solamente si può fare male pure, no? C'è
1: Sì,
0: un
1: certo.
0: riscaldamento sul corpo facendo una corsetta. Dopo la corsetta iniziamo una ginnastica libera. Libera nel senso senza pesi, però seguita
1: Il
0: sempre da
1: corpo.
0: uno dei maestri, e noi da qua teniamo tutti e 10 maestri, insomma, adesso ne è arrivato il primo. E niente, dopo facciamo mettere i colpi a vuoto, impariamo a mettere i colpi sul ring, pure in mano, tutto quanto,
1: Cioè qui non si
0: però
1: viene ognuno per
0: senza.
1: fatti propri, qui si viene in gruppo.
0: Certo, cioè, in orario
1: In orario.
0: iniziamo in orario, poi facciamo una ginnastica a terra.
1: Sì.
0: Una ginnastica a terra per gli addominali, in ultimo, e gli addominali non so se hai visto le
1: Sì,
0: fotografie, con l'addominale
1: l'ingresso.
0: come ce l'avevo io una volta,
1: Anche ora, eh.
0: poi pensavo solo a mangiare. Il fatto è quello pure, che pure nel mangiare, nel fare, facendo il peso,
1: Un'educazione.
0: nel mangiare, se io, è stato l'ultimo titolo che ho fatto. Se mangiavo una bistecca ogni 24 ore, non dite basta, non voglio farvi
1: Eh
0: niente.
1: certo. Eccoci qua di nuovo con Mario Biondi. Parlavamo di Giampiero Vitali, uno degli allenatori più amati
0: Fratello.
1: di Taranto.
0: Sì,
1: Purtroppo non c'è più
0: sì,
1: Vitali.
0: sì.
1: Tu hai lavorato da secondo, da fine anni 70 sino all'inizio degli anni 90. Hai lavorato con.
0: Allora, ho cominciato con Tom Rosati. Tom Rosati è pratica, diciamo che l'anno precedente, allenatore Ceghedoni, vabbè, lasciamo stare,
2: 38 partite, tutti gli anni, quell'anno 7 partite.
1: Fu una stagione così così.
2: 7
1: poi
2: partite.
1: Però
2: decido che non me ne devo andare.
1: Ah, ne parliamo andare. Del fine anni
2: 78.
1: Quell'anno in cui morì Iacovone, quell'ultima sì. stagione da sì, ok. Sì.
2: Decido che me ne devo andare.
1: Sì.
2: No, l'anno precedente.
1: L'anno precedente.
2: Decido che me ne devo
1: okay.
2: andare. E dovevo andare a Monopoli, mi pare. Avevo dei contatti con Monopoli. Mi chiama Giovanni Fico e dice: Mario, perché invece di andartene, siccome viene un allenatore nuovo, Rosati, non ti fermi e gli fai il secondo?
1: Perché tu eri l'esperto, il veterano. Eri...
2: Sì, ero quello un po' più anziano, poi con
1: capitano.
2: Giovanni Fico avevo un bel rapporto. Mm. Sì, e lì ho cominciato a fare il primo
1: assistente.
2: L'anno successivo Rosati mi vuole portare a Salerno perché lui va a Salerno. Io vado a Salerno, parlo con la quelli della Salernitana, mi fanno un contratto che a Taranto me lo sognavo. Torno a Taranto, ci ripenso, chiamo Rosati, dico non
1: quindi
2: ci vengo
1: rinuncia
2: più.
1: Rinuncia a quel contratto più
2: rimango a Taranto,
1: redditizio.
2: Rimango a Taranto. Poi, poi lo venne a sapere Giovanni Fico, non ti dico, che mi diede dell'infamone.
1: Dice,
2: del
1: traditore.
2: Traditore era troppo, infamone proprio. Figurati che lo incontrai poi un
1: grande
2: anno,
1: presidente.
2: Lo incontrai un anno a teatro, lui
1: che
2: era,
1: ancora?
2: Lui era gli ultimi periodi suoi, no? Era già messo male.
1: E nel senso che non stava
2: stavo,
1: bene?
2: Io stavo
1: non stava
2: con,
1: bene?
2: No, no,
1: non stava
2: stavo
1: bene,
2: già
1: ok.
2: Più. E stavo con la mia seconda moglie.
1: E ancora si ricordava?
2: E ancora ma ti ricordi quando mi hai fatto quella
1: però infamità? Però non tradisti,
2: no,
1: rimane.
2: No, sono
1: Taranto.
2: Rimasto lì e mi sono fatto lui, dopo Rosati venne, venne Renna mi pare.
1: Dopo Rosati
2: venne Mazzetti. E ne ho passati in altri due o tre.
1: Tu eri in panchina Taranto Milan 3-0 l'Immacolata?
2: No, perché era l'ultimo anno, quel Taranto lì, quel Taranto, io non ero più in panchina perché Seghedoni, che è un nome ricorrente nella,
1: ho capito.
2: Nella mia vita,
1: non facessi il secondo a Seghedoni.
2: Mi fece fuori,
1: okay.
2: Preferito,
1: le cose di calcio.
2: Ha preferito un altro,
1: okay.
2: Sì, va bene, sì. Preferì un altro e io passai al settore giovanile.
1: Ok.
2: Mi ricordo di
1: quindi non eri in panchina, ma eri del Taranto, no?
2: Sì, sì, ero del Taranto, ma facevo gli allievi. E di quell'anno la cosa molto positiva che invece che mi ricordo è che feci venire a Taranto Gregucci, che andai a prenderlo, lo vidi giocare a San Giorgio e l'anno dopo giocava
1: che
2: negli allievi.
1: Più là diventerà bandiera della Lazio.
2: Sì, sì.
1: E adesso allenatore
2: sì, sì.
1: Bravo.
2: E niente, dopodiché... non ci sono più, l'anno successivo il Taranto lì retrocede e io vado a Massafra. Dopo Massafra feci un bel campionato, mi chiamarono in C2 a Brindisi. Lì sono cominciato.
1: Quindi lì pensavi di cominciare ad avviarti come allenatore.
2: Sì, sì.
1: Poi hai fatto anche Grottaglie, se non sbaglio,
2: sì,
1: mi hai
2: sì,
1: detto.
2: Sì, sì.
1: Però
2: no,
1: poi...
2: No, è successo che ho fatto Brindisi, poi ho avuto delle vicissitudini personali
1: sì.
2: che mi hanno completamente sbandato e per fare
1: cioè la tua vita privata,
2: mia vita privata
1: era in un periodo
2: è interferita okay. in una maniera incredibile,
1: sì.
2: devi fare l'allenatore, devi pensare solo alla tua squadra, 24 ore su 24, non puoi avere altri
1: invece problemi. Fu un tuo momento particolare?
2: Niente, è andata male, andò male, poi c'avevo anche pensando al futuro avevo aperto anche un negozio di articoli sportivi che non andava benissimo perché
1: siamo arrivati al metà anni 80
2: sì. No, metà anni 84
1: okay,
2: 83 okay. 84
1: sì.
2: Perché poi tornai a Massafra che mi rivolgono a Massafra, non feci bene.
1: Quindi questo è stato il tuo periodo di vita
2: nero.
1: Perché è il periodo
2: poi,
1: che
2: poi dopo sì. dopo Massafra andai a Grottaglie
1: sì.
2: e anche lì
1: non andò bene
2: sì, ma lì non c'entravo io. Dopodiché decisi di chiudere col calcio perché ero a Taranto da solo con due figli di cui mi ero fatto carico,
1: quindi
2: io,
1: c'era un papà e un uomo che doveva pensare alla
2: famiglia e andai a fare il come posso dirti a vendere le macchine da Musolino. Andai a fare
1: come no?
2: mi assunse Musolino. Allora c'aveva la filiale in Viale Virgilio
1: okay.
2: di fronte al Jolly
1: sì, sì.
2: E, ero lì. Il mio destino.
1: Scrivania, ormai, penna, carta, lavoro.
2: Lavoro. Il mio destino era quello. A un certo punto, verso maggio,

0: equipaggio.
1: Di che anno?
0: Dell'85. Il Taranto passa a Fasano.
1: Sì, quindi dopo Pignatelli.
0: Il Taranto passa a Fasano.
1: Dopo Pignatelli, siamo in C.
0: Siamo in C. E io ormai ci avevo messo una pietra sopra col pallone.
1: Ma seguivi però, andavi?
0: Sì, vabbè, avevo altri problemi, certo. Poco più importanti, sì. Cioè più importanti, seri. E a un certo punto sono lì e vedo entrare una persona nella concessionaria che io conoscevo, dico, questo era Rosati, che mi guarda e mi fa, ma tu che ci fai qua? Mister, io devo campare, ho due figli da mantenere, che devo fare? Aspetta. Sale sopra dall'ufficio da Musolino e mi dice, con me, dice questo me lo porto.
1: Questo è uomo di calcio.
0: No, questo me lo porto.
1: In campo.
0: Come te lo porti? Sì, me lo porto. E da lì ho ricominciato.
1: E riprende...
0: E lì ricomincio. Lui tra l'altro, questo è un episodio triste, tra l'altro non stava bene. Dobbiamo partire per il ritiro, tutto organizzato, mi fa Mario, guarda
1: Stiamo
0: io...
1: Stiamo parlando della Rosa... impareremo a conoscere Maiellaro, sì, quella Rosa e D'Ottavio.
0: Prima, sì, D'Ottavio, Paolucci.
1: Rosati
0: Pesce,
1: costruì una squadra che poi
0: di Serie C,
1: la B.
0: Eravamo in Serie C.
1: Sì. Pesce D'Ottavio, sì.
0: E
1: Donatelli
0: dice,
1: c'era già?
0: Guarda, sì. Guarda che io mi devo ricoverare un attimo perché devo fare degli accertamenti, comincia tu. Parto, ritiro da solo, l'unico, non c'era, allora non si usava il secondo, il preparatore dei portieri, facevo tutto io, preparavo i portieri, gli infortunati, il dottor Guido Petrocelli c'era,
1: come no?
0: che mi dava una mano, e, ripeto, il periodo di Fasano, e tutti i giorni io telefonavo, mister, quando viene? No, tu che stai facendo? Ah, io sto facendo, bravo, vai avanti così.
1: E lui stava affrontando operazioni, non stava bene.
0: E non stava bene. Uh-huh. Passavano i giorni e sono breve. Ho fatto 15 giorni di ritiro da solo.
1: Ed è agosto.
0: Mm. L'ultimo verso Ferragosto, facciamo la consueta partitina di fine ritiro. Lui viene, lo vedo e rimango interdetto. Rosati era un animale, proprio una bestia, e vedo
1: una persona provata e
0: ma proprio
1: scarna.
0: Non so come spiegare, proprio magro.
1: Stava male.
0: Va bene, dirige la partita, finisce il ritiro, ognuno a casa sua, comincia la Coppa Italia e lui non si presenta.
1: Siamo all'inizio di settembre, presumo.
0: No, fine agosto.
1: Fine agosto, okay.
0: Una partita di Coppa Italia, due partite di Coppa Italia, tre partite di Coppa Italia, Rosati non riesce. Io tra l'altro cosa non potevo neanche andare in panchina perché non avevo i titoli. E parlo alla dirigenza e dico guardate che qua non possiamo andare avanti, va bene, partiamo io, Uzzi,
1: grande William Uzzi,
0: sì, allora c'era Rizzo, direttore sportivo, andiamo a trovarlo, saliamo in casa,
1: era l'epoca anche del Cavalier Piccenna quella,
0: vero? C'era anche Cavalier Piccenna, andiamo in stanza, io lo vedo, esco di corsa e mi metto a piangere perché... Cioè, aveva un lenzuolo sopra e gli si contavano le costole. Mister, allora, no, adesso io vengo, te la faccio breve, il giorno dopo è morto.
1: E infatti in città fu una notizia.
0: Il giorno dopo è morto.
1: Sconvolgente, i tifosi era amato Rosati, era
0: sì,
1: amato, ben voluto.
0: Era bravo, sì, eccezionale. Sì.
1: Quindi arriva Renna, Tarantino.
0: Tarantino.
1: Poi sarà esonerato...
0: No, Renna, Tarantino, Renna del Cesare.
1: Sì, però, ricorda... Ah, no, vabbè, i figli a scuola a Tarantino. Il figlio che giocava a pallone veniva a scuola... Sì. Al Bachelet, ecco perché mi sono confuso.
0: E anche con lui
1: vero,
0: un ottimo rapporto e lì ho ricominciato.
1: Hai fatto il secondo Renna, perché poi Renna è esonerato, se non sbaglio, dopo una sconfitta ulteriore a dicembre,
0: sì, sì.
1: Però batteste il Parma di Sacchi 3-0,
0: sì, e venne,
1: il fortissimo Parma di Sacchi.
0: Dopodiché, dopo Renna,
1: Veneranda
0: anche con
1: che raccolse la squadra
0: ottimo,
1: con pochi punti
0: e facemmo un bel campionato.
1: E se non sbaglio il Taranto con l'Atalanta quell'anno, l'Atalanta di Sonetti, fortissima, vinse praticamente il girone di ritorno.
0: Lì è poi l'anno che abbiamo fatto gli spareggi.
1: Ma il girone di ritorno fu da promozione in Serie A.
0: Sì, bene, con Veneranda, splendido rapporto.
1: Veneranda sembrava chiuso Burbero.
0: No, beh, era un po' così.
1: Sembrava
0: carattere,
1: pubblicamente,
0: un carattere
1: però
0: da
1: prendere come allenatore...
0: suo carattere. Io andavo d'accordo perché...
1: Era un grande allenatore.
0: Perché...
1: Andavi d'accordo, era una persona per bene, Veneranda.
0: Sì, no.
1: Come tutti gli allenatori che hai conosciuto.
0: È rimasto... Veneranda, ci salviamo. Dopo di l'anno dopo viene.
1: Verrà esonerato, comincia sì, e poi verrà esonerato.
0: Sì, viene, e viene Clagluna.
1: Clagluna.
0: Con cui anche lì bel rapporto proprio fraterno con Clagluna. Tanto che quando poi lui va via da Taranto.
1: Aspettano, con Clagluna, record con record i due punti: 51 punti in
0: sì, sì.
1: Con Roselli, Giacchetta Coppola,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Con la squadra là.
0: Quella partita che, vedi anche lì, per esempio, giochiamo a Siracusa. Se perdiamo quella partita, esonerano Clagluna e l'abbiamo vinta rocambolescamente.
1: E non cambia nulla.
0: Non solo non cambia nulla, ma ripartiamo con la squadra e vinciamo il campionato.
1: È il calcio poi, non c'ha quello.
0: Queste cose qua. E niente, stavo dicendo il rapporto con Clagluna, ottimo, veramente ottimo, tanto che lui qualche anno dopo deve andare a Cagliari e mi telefona e mi dice: Mario, vuoi venire con me a Cagliari? Poi invece prese Romazzone e non se ne fece più niente.
1: Però quindi hai sfiorato il pensiero della Serie A anche in panchina.
0: Sì, sì.
1: Sarebbe stata una bella esperienza.
0: Beh, lì sarei andato. Eh
1: beh sì.
0: Ormai i ragazzi erano grandi.
1: Che poi i ragazzi sono Luca.
0: Luca e Glenda.
1: E Glenda. Sei anche nonno?
0: Sì, di due bei nipoti. Non perché sono i miei.
1: Potremmo dire, dicono tutti così. No, sono belli, sono sì, belli. Sì, diciamo. Beh, sì, sono belli anche i figli, quindi è giusto che i nipoti lo siano.
0: E Glenda invece è tornata alle origini.
1: Senti, qua c'ho una foto, cioè?
0: È tornata a Como.
1: Lei a Como.
0: Si è tornata a Como, ha aperto una clinica veterinaria e vive là. Ormai ci sentiamo tutti i giorni per telefono.
1: Quindi lei è comasca, anche se ha studiato a Taranto?
0: Sì, sì, sì. No, ma lei è nata a Taranto.
1: Sono tarantini i tuoi figli?
0: Sì, sì, sì, tarantini.
1: Scuola a Taranto, vita giovanile a Taranto. Luca è ancora a Taranto?
0: Luca, sì, sì. Luca.
1: Senti, qui c'è un'aula.
0: E questo è Coverciano.
1: E qui ti vedo io.
0: È Coverciano.
1: Qui che prendi appunti. Sì. Ecco qua, Coverciano.
0: Coverciano. E ci avevamo, considera, c'era Ventura con noi, c'era Reia quell'anno. C'era Anzolin.
1: C'è anche questo allenatore, no?
0: Mario Russo.
1: Mario Russo.
0: Sì,
1: era riconosciuto. Russo. Un altro ottimo allenatore. E qui perché eri a Coverciano?
0: Allora, ero a Coverciano perché io, con Giovanni Fico, non mi feci mai fare il tesseramento da allenatore, mi facevo fare sempre il tesseramento da giocatore. Quindi arrivava a un certo punto che volevo fare l'allenatore. Però non potevo perché non c'avevo i titoli, in pratica avevo sempre fatto il giocatore.
1: Cioè referto non potevi risultare allenatore.
0: Perché ero... e lì entrò in scena Donato Carelli, che telefonò in federazione e disse: questo qua deve fare il corso.
1: Quindi il giocatore fece il corso e poi prendesse il patentino fino a livello B?
0: Fino a B.
1: Ok, quello che è ancora?
0: Sì, sì.
1: Quelli
0: sì.
1: Non scadono mai quei titoli?
0: No, no, scadono perché poi quando ho fatto il dirigente ho dovuto rinunciare al patentino d'allenatore, all'allenatore.
1: Ecco, siamo tornati qui con Roberta Chiurlia, che ringraziamo ancora, arbitro olimpico, prima atleta, figlia di atleti, figlia di arbitri, figlia di dirigenti sportivi nazionali, tarantina, arbitro di livello mondiale. Ultimo dei riconoscimenti che hai avuto, Roberta, lo dicevamo prima di mandare la pubblicità, European Judo Union, miglior arbitro femminile europeo del 25-2025. Ecco, l'hai ricevuto, l'hai ritirato dove?
2: Sì, venerdì in Georgia abbiamo ricevuto questo premio. Ripeto, fa parte di quelli che avevi elencato tu in precedenza. Sì. Questo è il terzo anno.
1: Ah, quello che non avevo in elenco, ecco perché sì, è arrivato.
2: Quello che è arrivato venerdì, sì, sì, sì. Quindi è stato importante anche poi mantenere la concentrazione per i due giorni successivi, perché ce l'hanno consegnato il secondo giorno di gara, quindi dopo ho fatto finta che non esistesse niente, ho continuato per altri due giorni ad arbitrare, magari ora diciamo razionalizzo un attimo.
1: Certo. Beh, insomma è una continuità, 17, 18, 19, 23, 25, cadenzato, racconta un pezzo di carriera questo riconoscimento. Piccola nota personale, anche se non si dovrebbe fare, ma non fa niente. Io ho 30 anni che faccio questo lavoro, gli inizi, alcune delle mie prime interviste sono state a Roberta Chiurlia e a Roberta Vinci. Eravate ragazzine e avete mantenuto le aspettative, perché eravate due grandi promesse dello sport locale. Mi sembra che la Vinci più da atleta,
2: certo,
1: tu
2: certo.
1: Bene da atleta, benissimo da arbitro, a quanto pare, però avete mantenuto le aspettative. Qui a Taranto, all'epoca ancora meno strutture, un movimento ancora più

0: fluido. Oggi forse ci stiamo strutturando dal punto di vista appunto logistico, grazie ai giochi ci rimarranno in dote tanti nuovi impianti, ma il tuo movimento, ecco, come va? Come andava e come va oggi a Taranto?
1: A Taranto dobbiamo fare ancora tanto, c'è tanto da fare, sia a livello di strutture ma anche a livello organizzativo. Bisognerebbe, secondo me, lavorare in maniera un po' più capillare, in sinergia con le scuole, con tutte quelle strutture che consentano di poter divulgare una disciplina in ambiti diversi da quello del settore specifico. Quindi, secondo me, bisognerebbe davvero spingere su eventi che possano coinvolgere più discipline, che possano coinvolgere le scuole, perché oggi davvero stiamo affrontando, sotto gli occhi di tutti, che stiamo affrontando una situazione davvero difficile dal punto di vista giovanile. Quindi, secondo me, bisogna dare degli strumenti ai ragazzi per poter capire che ci sono altre scelte rispetto a quelle.
0: Ah, tu pure sul piano sociale la stai mettendo?
1: Assolutamente, assolutamente
0: Sì.
1: sì, perché a livello di struttura la nostra disciplina già richiede degli spazi designati solo alla nostra disciplina, perché abbiamo bisogno del tatami per poterla svolgere. Quindi già abbiamo bisogno di un'area specifica. Questa area specifica ovviamente può essere ovunque, purché ci sia il tatami per terra,
0: Sì,
1: quindi
0: il
1: il
0: posizionamento, quindi
1: posizionamento.
0: spazio serve.
1: Spazio, è vero anche che il tatami, sono, diciamo, volgarmente i tappeti sui quali noi svolgiamo l'attività, possono essere anche non fissi, quindi possono essere rimossi in base alle esigenze. Ecco perché parlavo di scuola, perché magari le palestre scolastiche possono essere sfruttate per dare più
0: Beh,
1: spazio a
0: è stata
1: questa.
0: approvata una nuova legge sull'uso delle palestre scolastiche, penso entrerà in vigore, quindi amplia il raggio di azione.
1: Amplia il raggio d'azione, però
0: Proprio uno
1: ripeto.
0: sportivo, Berruto, che ora è in Parlamento, la proposta è riuscita a portarla in
1: Anche a
0: porto.
1: livello locale, ripeto, secondo me a livello locale dovremmo fare molto, molto di più e poter dare un ventaglio di opzioni che non sia limitato ai ragazzi, perché magari i ragazzi alcune volte non conoscono neanche la disciplina e potremmo avere dei ragazzi dalle qualità fisiche e psicomotorie che siano utili al judo e non conoscono il judo. Quindi,
0: Tu nella tua vita vedi un futuro da insegnante, da
1: no,
0: coach?
1: assolutamente no.
0: No?
1: No, no, no, no, assolutamente, non è proprio né la mia indole né la mia preparazione. Ora voglio pensare a finire il mio percorso, a proseguire nel mio percorso da arbitro, e poi magari, se proprio dovessi vedere un'opzione diversa, posso pensare solo magari a far parte di una commissione
0: Ah.
1: internazionale o comunque specializzarmi ancora di più in questo settore, ma assolutamente no
0: C'è un
1: come
0: limite per
1: insegnante.
0: essere arbitro di età?
1: A livello, diciamo, formale, a livello internazionale, per poter partecipare alle Olimpiadi, il limite massimo è di 55 anni, però a livello continentale e nazionale si potrebbe arbitrare fino ai 65 anni, ma diciamo, nel percorso che sto
0: È lontano
1: facendo,
0: questo orizzonte, dai.
1: non tanto lontano,
0: Vabbè.
1: ne ho 47,
0: Vabbè, li porti
1: quindi
0: bene,
1: grazie,
0: complimenti.
1: ma ne ho 47, quindi vediamo un attimino come si evolve, però il mio focus è solo quello di arbitrare.
0: 47 anni, eh sì, perché 30 anni fa, giusto, eri adolescente, ci siamo, sì, più o meno ci siamo.
1: Il passaporto dice quello.
0: Senti, parlando di Taranto, prima hai detto, è bello che ci si renda conto di come possiamo impattare un evento del genere, dobbiamo rendercene conto prima di tutto noi, no?
1: Esatto.
0: Sono passati 30 anni da quando tu sei attiva e da quando hai ereditato questa passione, l'hai messa in pratica. La città è cambiata molto, Roberta è cambiata intanto, ecco, in quanto donna, in quanto cittadina. La tua vita fuori dal tatami, chi è Roberta Chiurlia?
1: E c'è poco fuori dal tatami, però fuori dal tatami è. Svolgo la professione di avvocato, sono un avvocato penalista, come dicono i miei colleghi, nel tempo libero fai l'avvocato,
0: Nel tempo libero.
1: anzi approfitto davvero, ti ringrazio per avermi dato questa possibilità, ringrazio il mio studio e i colleghi dello studio Orlando che mi danno la possibilità di continuare a rimanere comunque attaccata alla mia professione, per la quale, sempre grazie alla mia famiglia e ai sacrifici che hanno fatto loro per me, ho avuto la possibilità comunque di fare gli studi qui a Taranto, di finire gli studi a Taranto, di iniziare questa professione, mi piacerebbe anche,
0: farlo
1: mi
0: H24.
1: piacerebbe anche, però come priorità c'è prima il
0: Ecco perché
1: giudice.
0: ringrazio lo studio, per
1: Assolutamente.
0: l'affetto e la pazienza, diciamo.
1: Affetto, pazienza, ma soprattutto assoluta.

0: collaborazione da parte dei miei colleghi, perché facendo l'avvocato penalista ovviamente hai delle esigenze, dei ritmi diversi, e che se non hai una
1: Certo.
0: persona alla quale affidarti quando tu sei fuori diventa impossibile
1: Sì,
0: continuare.
1: Orlando, il nome di Orlando?
0: Rosario
1: Ah,
0: Orlando,
1: Rosario Orlando, ah
0: sì,
1: sì, è un amico,
0: l'avvocato
1: lo salutiamo. Come no, sì. È
0: Rosario Orlando è il
1: stato
0: mio,
1: anche
0: diciamo,
1: scrittore, ha scritto un bel
0: sì, ha
1: libro, Rosario,
0: scritto un bellissimo
1: molto
0: libro
1: interessante.
0: legato ad una vicenda
1: Sì, una
0: giudiziaria
1: vicenda vera, sì.
0: particolarmente importante,
1: Conosco.
0: ed il mio collega Angelo De Cataldo, che oltre a fare il mio collega di supporto, è anche un supporto psicologico, perché davvero senza di lui non saprei come fare.
1: Roberta, Taranto, insomma, tutti questi impianti che stanno rimanendo, nel tuo sogno c'è, a vedere, una grande competizione internazionale. Qui sta nascendo un campo polifunzionale importante alle Ricciardi. Abbiamo il Palafium, non è pubblico, ma c'è. Avremo il Palamazzola riqualificato. Cioè, gli spazi non mancano. Organizzare qua?
0: Magari, magari, assolutamente, la struttura
1: Non
0: organizzativa.
1: abbiamo più alibi, abbiamo le strutture.
0: Esatto, no, ma dico, al di là della
1: Abbiamo le
0: struttura
1: competenze.
0: logistica c'è proprio una struttura organizzativa sia locale che
1: Sì.
0: nazionale, e la presenza di mia e di mio padre sul territorio ovviamente agevolerebbe la connessione con quelle che sono le strutture internazionali, per cui, come dici tu, alibi non ci sono.
1: Beh, i tuoi hanno organizzato tante belle cose anche in passato, per
0: Competizioni da
1: carità. Certo.
0: migliaia di atleti nazionali presenti sul territorio. In realtà quello che hanno fatto i miei genitori negli scorsi decenni è stato l'apripista a quello che ora a livello locale è possibile
1: C'è
0: sviluppare,
1: un bel
0: perché
1: movimento il vostro, bello
0: assolutamente,
1: veramente.
0: assolutamente, la connessione che c'è ora con la struttura nazionale, con la federazione e con gli enti locali sportivi è rodata, per cui
1: Sei ottimista da
0: davvero
1: questo punto di vista? Si può
0: ottimista,
1: fare?
0: no, dico che si può fare, perché
1: Tu
0: ottimista
1: sei
0: io,
1: rigorosa,
0: sì,
1: mi
0: no.
1: saranno tutte risposte molto definite. Proprio.
0: Purtroppo,
1: No,
0: dico purtroppo perché a volte non
1: purtroppo,
0: vorrei
1: no.
0: essere
1: No,
0: così, ma
1: trasferisci molta
0: non ce
1: sicurezza
0: la
1: nei
0: faccio.
1: concetti, cioè si vede che sei abituato come arbitro a decidere sì, no, non c'è il grigio,
0: Onestamente,
1: eh?
0: io auspico tantissime cose, però
1: Sì.
0: bisogna far conto con la realtà, i conti con la realtà. Quindi capisco che ci sono delle difficoltà, capisco che c'è tanto lavoro da fare. Ovviamente, per ora, tra strutture logistiche e strutture organizzative, bisogna solo rimboccarsi le maniche e decidere di farlo, tutto qui.
1: Senti, qui cosa hai deciso? Perché vedo. Come si dice, atterramento, non so, purtroppo non ho competenza.
0: Proiezione, non. Già il fatto che ne
1: Cosa
0: stiamo
1: vedi qua
0: parlando.
1: tu? Ah.
0: E questo è come equivarrebbe al KO
1: Ah,
0: nella
1: ok.
0: box, no? Ed è un atleta francese, come puoi
1: Ecco, fermo
0: vedere,
1: immagine, S ti guardano, attendono nella tua valutazione
0: sì,
1: qui,
0: quello è
1: cioè.
0: diciamo, attendono che sia tutto finito per poter poi proseguire l'incontro, ma comunque questo era come hai detto tu, un atterraggio completo, quindi era privo,
1: Atterraggio.
0: no, si chiama proiezione, diciamo,
1: Ah,
0: per renderlo più, sì,
1: proiezione.
0: una proiezione che ha ottenuto il massimo della valutazione, che si chiama IPPON, che corrisponde all'IPPON, che è il KO, ripeto, della box, e quello che diciamo era da notare in questa immagine è lo sfondo. Lì ci sono 18.000 paganti a vedere quella gara.
1: Dove siamo qui?
0: Parigi, quello è il Grand Slam di Parigi, siamo al Paris-Bercy,
1: 18.000 paganti.
0: 18.000 paganti, 21.000 presenze, quindi per far capire che all'estero il judo è davvero una disciplina importante, non solo a livello sportivo, ma a livello proprio culturale, e la maggior parte della prima squadra francese fa parte del club del Paris Saint-Germain, che ha lo stesso proprietario del
1: È
0: Paris
1: una
0: Saint-Germain
1: polisportiva, quindi.
0: del calcio, quindi per far capire quali sono anche gli
1: Investimenti.
0: investimenti, le retribuzioni di determinati atleti, che non dico che sono come calciatori, ma quasi, e quella che è l'attenzione di una nazione a quella disciplina. No,
1: Tu sei tifoso di altri sport?
0: no,
1: Vedi come sei categorica? No.
0: assolutamente
1: Nei tuoi
0: no.
1: occhi la convinzione, la passione
0: Sì, no,
1: è la
0: no.
1: tua vita proprio.
0: Tifosa no, però per esempio se ci sono dei grandi eventi come eventi legati al tennis, ho
1: Ah,
0: seguito le
1: tifi per la bandiera dell'Italia,
0: sì, per la
1: per il
0: bandiera e
1: Taranto lo
0: per gli
1: segui?
0: atleti.
1: Taranto
0: No,
1: Calcio no, non
0: no,
1: sei tifosi. Senti
0: no.
1: però qui un video, ma non so chi l'abbia fatto, spiegacelo. Qui
0: Sì.
1: parte da Collina, dal
0: Sì,
1: calcio.
0: questo è un video che ha fatto la Federazione Internazionale.
1: Collina e Beckham e poi
0: Sì,
1: arrivi tu. Che sta
0: sì.
1: succedendo qui?
0: Sta succedendo qualcosa
1: Che non vuoi
0: che
1: che
0: non
1: accada?
0: sarebbe dovuto succedere.
1: Cioè?
0: No, nel senso che quando l'arbitro dà lo

0: stop, che nella parola del Mate, interrompe l'azione e prima di riniziare l'atleta deve avere la divisa e il judogi messo a posto e lui non aveva il judogi fissato all'interno
1: Ah, tu per
0: della
1: quello lo
0: cintura.
1: guardi così male?
0: E non solo per quello, perché mancavano 4 secondi, lui stava perdendo e quindi voleva risolvere in 4 secondi quello che avrebbe dovuto risolvere in 4 minuti. E l'altro atleta attendeva nella posizione in cui bisogna attendere l'avversario e lui aveva deciso di partire non avendo la divisa a posto. Io non avevo dato il segnale di rinizio
1: Tutto questo in uno
0: dell'incontro
1: sguardo.
0: e quindi siccome lo avevo bloccato e mi aveva impattato con la mano, non avevo gradito questa.
1: Ma lui poi fa un passo
0: E fa un
1: indietro.
0: passo indietro, bene ha fatto, perché diciamo, deve rispettare quelle che sono le regole e deve rispettare soprattutto l'avversario che in quel momento stava vincendo. Era la finale del
1: Se non
0: campionato del
1: l'avesse
0: mondo.
1: fatto, che sanzione ci sarebbe stata?
0: È una sanzione minima che si chiama Shido, e comunque non avrebbe comportato la sua sconfitta dal punto di vista tecnico, ma avrebbe comportato l'interruzione ulteriore dell'incontro e poi, però per fortuna poi è tutto finito nella maniera, infatti
1: Sì,
0: dopo
1: finisce con una stretta.
0: si vede
1: Sì.
0: l'abbraccio e sono due grandissimi
1: Quindi
0: atleti.
1: io ho spiegato il tuo sguardo, perché in quello sguardo c'è tutto quello che ci hai raccontato.
0: Due grandissimi atleti e
1: Sì. Dove
0: quindi diciamo
1: eravamo lì?
0: lì eravamo all'ultimo campionato del mondo, sì.
1: Ho capito.
0: In Ungheria.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, siamo qui con Giampaolo Spagnuolo, eravamo fermi alla Serie A a Genova, sì. Quindi con Manfredi Giochi, quindi una stagione, quell'anno fate gli spareggi?
2: No, quell'anno ci salvammo sul campo.
1: E Genova, io ricordo un Genova-Padova Padova fantastico.
2: Sì, due anni dopo.
1: Dopo.
2: Ritorno dopo una parentesi, breve parentesi a Pescara, io ritorno in pratica, il primo anno che vado a Genova sono di proprietà del Pisa. Dopo un anno spettacolare, straordinario al Genoa, il Genoa voleva farmi un bel contratto, un biennale, anzi, dopo quell'anno ero anche in bilico a passare al Milan. Infatti con Pasqualin avevamo già...
1: Quindi di che anno parliamo?
2: Del 91-92.
1: Quindi avresti fatto...
2: 92-93.
1: Era Capello, credo.
2: Capello, sì.
1: Quindi esatto. Chi era il portiere là? Era
2: Rossi.
1: Rossi. Altro bel carattere, altro
2: e cercavo un altro portiere da affiancare a Rossi ed ero in ballottaggio con Jelpo.
1: Ci saresti andato?
2: Assolutamente sì.
1: Di corso?
2: Ma sì, ma sicuramente, non era neanche una questione economica.
1: Poi quel Milan era fantastico.
2: No, ma quel Milan poi vinse tutto per tanti anni, quindi probabilmente aveva giocato poco perché Rossi... In quegli anni era probabilmente...
1: Però la Coppa dei Campioni era di casa, diciamo.
2: Certo, lì. Era la partita in Champions, magari...
1: La lista settimanale era Coppa Campioni.
2: Esatto. E poi la loro scelta ricadde su Jelpo, va bene.
1: Che era un buon
2: portiere.
1: Cose
2: che capitano, assolutamente. Certo. Non mi sono mai illuso nel calcio, quindi le cose...
1: Quindi segue stagione ottima.
2: Sì, sì. Torno al Pisa perché il parametro era molto alto... Spinelli voleva uno sconto, anche Anconetari voleva sfruttare il fatto che io avessi fatto un campionato e mi diceva guarda se non è il Genoa sicuramente altra squadra di Serie A, lo diamo così insomma, in pratica quell'anno rimasi fermo. Dopo un anno spettacolare al Genoa rimasi fermo.
1: Per questioni tecnico-burocratiche?
2: Per questioni economiche.
1: Certo, diciamocelo.
2: Perché Anconetari voleva 3 miliardi all'epoca. Lì c'era il parametro, ma adesso non ricordo.
1: Erano dei criteri diversi.
2: Esatto, sì, in base a non
1: tutto so, saltato con la Bosman, poi con quella famosa.
2: Sì, assolutamente sì. In pratica poi ripartì dal Pescara l'anno successivo, però feci due mesi perché poi il Genoa gratis mi riacquista, mi riprende. E vado a Genova, ho un'altra esperienza col Genova.
1: E che hai fatto quell'anno fermo? Ti sei allenato?
2: E niente, mi allenavo aspettando che qualche squadra mi chiamasse, ma...
1: Un anno perso agonisticamente.
2: Esatto, un anno perso, forse meno meritato. Questo
1: cioè tu da carezzare il Milan?
2: Esatto.
1: Pazzesca, è un episodio pazzesco questo.
2: Però questo non mi ha assolutamente...
1: Torni a Genova?
2: Torno a Genova e faccio di nuovo, tornato al campionato già iniziato. E c'era Micillo all'epoca, quindi ci atteniamo poi a Micillo, poi alla fine del campionato gioco sempre io, e compreso anche questo spareggio spettacolare che feci una delle partite più belle della mia vita.
1: Io la vidi in diretta sulla Rai.
2: Sì, sì,
1: fece uno spareggio perché tu parasti tutto.
2: Di tutto.
1: Sì,
2: tutto.
1: Sì, sì.
2: Parai 7-8 il cronista, Carlo Nesti.
1: Ricordo ancora i commenti del cronista. Sì, sì.
2: Non poteva credere. Sì, sì. E ancora contro il Padova, ancora
1: sì,
2: il Padova, quando i tifosi del Padova
1: vedono. Ricordano?
2: Sì, sì, infatti.
1: Certo.
2: Perché effettivamente.
1: E poi YouTube è piena di queste immagini.
2: Certo,
1: no? Di queste
2: certo. E come detto precedentemente, di queste partite in vita mia ne ho fatte 4-5, sia le partite perfette.
1: Certo.
2: Dove sei sotto
1: la partita dove proprio hai sbagliato o si è perso per un errore tuo? C'è? Che errore del
2: allora,
1: portiere?
2: Devo dire che io grossissimi...
1: La grande papera non ce l'hai in carriera?
2: Non l'ho mai fatta se non una volta, diciamo, un errore che reputo un errore è stato quando col Genoa giocai a Roma, un cross... Dai per colpire la palla di pugno e anziché prenderla piena la svirgolai un po' La palla si, no, presi il gol, quella, però anziché allontanarsi rimase in aria e ci fu Carnevale che calciò, fece gol.
1: Un altro attaccante di quelli?
2: Però gol ed errori macroscopici, come se ne vedono tanti in partite, in, adesso in, nelle partite, non ne ho mai fatte perché io avevo questo pregio, mettevo più attenzione nelle cose

0: speech. Cioè, perché avevo proprio la.
1: Però va detto che ai portieri della tua generazione non veniva chiesto di scambiare con i piedi, e il famoso
0: Sicuramente,
1: harakiri del gioco dal basso.
0: assolutamente no. Oggi probabilmente
1: Il portiere ha
0: il
1: più
0: portiere,
1: pressioni ora.
0: sì, credo che ci sia stato, credo un'involuzione nel ruolo del portiere. Molti dicono che c'è stata un'evoluzione. Per me è un'involuzione. Per quello che compete il ruolo del portiere, perché il portiere non è nato per gestire tanto i palloni con i piedi. Pertanto, quando viene pressato, fa fatica a gestire la pressione e il controllo del
1: Anche perché già un
0: pallone.
1: po', diciamocelo, il portiere, solitamente la biografia di un portiere, eri piccolo, scarso e ti mettevano in porta. Magari una leggenda, ma spesso era così. Quindi educato e autoeducato a non usare mai i piedi, poi ti
0: Certo.
1: ritrovi con un calcio dove ti chiedono addirittura di impostare,
0: Sì.
1: di scambiare sulla linea di porta, che viene l'ansia solo a guardare. Vabbè, comunque,
0: Ma
1: questo è un
0: anche
1: altro
0: oggi, ma anche
1: mondo
0: il
1: ormai.
0: portiere odierno, no? Chiamato in causa anche per gestire il
1: Ma posso
0: retropassaggio
1: capire a
0: tante
1: calcetto, ma a
0: volte,
1: calcio?
0: però per quanto bravo possa essere, non gestisce, non tocca il pallone tante volte quanto un compagno di squadra dove gestisce il pallone, ma da sempre ha gestito
1: Ma
0: il
1: poi il
0: pallone
1: portiere
0: con i
1: se perde
0: piedi.
1: palla, c'ha la porta dietro, non c'ha
0: Anche
1: Pirlo dietro,
0: ha
1: voglio
0: una
1: dire
0: doppia
1: che. Mamma
0: pressione,
1: mia.
0: quindi naturalmente credo che
1: È un
0: ormai
1: altro
0: si
1: sport,
0: stia
1: eh?
0: esasperando un pochettino questo tipo di
1: Addirittura
0: calcio.
1: parliamo di papera del portiere se sbaglia il passaggio col piede.
0: Esatto.
1: Una volta avremmo detto, vabbè, ha tirato col
0: Cioè,
1: piede.
0: vabbè, coi piedi,
1: Alcuni,
0: infatti.
1: molti portieri facevano battere la rimessa al libero.
0: Anch'io,
1: Tu?
0: io sono arrivato a Genova che ancora non riuscivo a calciare.
1: Non avevi muscolarmente la capacità
0: Non
1: di
0: è fare,
1: 70 metri. La
0: credo che sia poi è la tecnica, non
1: tecnica.
0: è una questione di forza, perché poi a Genova Mayfredi voleva il calcio lungo del portiere. Quando finivo l'allenamento io stavo lì e calciavo. A un certo punto calciavo benissimo, nel retropassaggio
1: Anche
0: io
1: lì
0: avevo, ho
1: allenamento.
0: imparato tanto tanto a calciare, avevo delle rimesse molto lunghe, basse anche, cioè non palle per Scuravi che spizzava,
1: Tu
0: facevamo
1: hai
0: questo.
1: giocato con Scuravi Aguilera? Altro
0: Griera no, con Scuravi sì.
1: attaccante, diciamo, di livello mostruoso.
0: Beh, la nazionale.
1: Allora, e poi Perugia, poi l'esperienza in Brasile, a Vittoria, dove sei stato a Bahia 4 mesi in attesa di giocare, poi però
0: Esatto,
1: questioni
0: sì,
1: di transfert, non ti hanno.
0: transfert,
1: Poi
0: no, sure.
1: però. Siamo nella fase ormai, no ormai, la fase finale della tua carriera, torno in Puglia,
0: Sì,
1: Casarano e
0: sì. Certo,
1: finalmente rinnovo il Taranto.
0: poi alla fine volevo finire dove, diciamo, ho
1: Hai
0: iniziato,
1: cominciato.
0: diciamo, sì, a un certo livello, ho iniziato naturalmente, come ripeto, non voglio
1: No,
0: escludere quelle
1: certo.
0: che sono state le mie squadre, quindi ho iniziato nel Francavilla Fontana in promozione e poi sono stato 5 anni a Brindisi in Serie C, vincendo un campionato andando nella C1, poi dalla C1 sono passato a
1: E poi
0: Taranto.
1: il Taranto, di nuovo la risalita, e tu lasci il calcio. Questa è una foto sempre dalla tua pagina Facebook, una foto in cui c'hai una bambina. Qui
0: Quella è
1: c'è
0: Greta,
1: Monza
0: lì è
1: anche.
0: Greta.
1: Monza
0: Monza
1: si è tinto per
0: dietro.
1: scommessa, presumo, le scommesse, mi tingo i capelli se vinciamo.
0: Esatto,
1: Qui c'è la
0: sì.
1: Silva,
0: Esatto.
1: allenatore. Se ricordo bene, qua ero giornalista io, anche se non mi occupavo di calcio al Corriere. Mi pare Taranto Catanzaro 0-0,
0: L'ultima
1: l'ultima
0: chiama, quella è stata
1: di
0: anche l'ultima mia
1: C2.
0: partita.
1: Qui c'è Riganò anche.
0: Esatto, sì. E ho deciso così che di lasciare il calcio giocato, tra virgolette, da
1: Tu
0: vincitore.
1: non eri il portiere l'anno dopo a Taranto Catania, ma non ne parliamo,
0: Assolutamente.
1: rimaniamo all'anno prima, altrimenti ora mi rovino la mattina, la
0: Ma non
1: giornata.
0: solo
1: E
0: io,
1: tu
0: penso la maggior parte delle
1: lasciamo stare,
0: persone.
1: sì. I tifosi del Taranto si dividono, io dico sempre, in 3 tronconi, quelli che mollarono dopo la morte di Iacovone,
0: Sì.
1: quelli che mollarono dopo il fallimento del 93-94 e quelli che hanno mollato i sogni dopo Taranto Catania. Poi però è chiaro che 5-6 vittorie consecutive, lì non c'è categoria. A proposito, Gianpaolo, intanto ti ringrazio e ti auguro in bocca al lupo per tutto, per la tua vita in
0: Grazie.
1: generale. E vorrei chiudere con te con, non so, cosa auspichiamo per questo Taranto di oggi? Cosa possiamo augurare, diciamolo, al nostro Taranto, alla nostra maglia?
0: E cosa possiamo auspicare se non qualcosa di bello, di positivo soprattutto?
1: Ora sta nascendo un grande stadio bellissimo, no?
0: Così, allora adesso c'è lo stadio. Probabilmente un po' di sfortuna in questo periodo ha fatto in modo che le cose non siano andate.

0: andando come dovrebbe
1: Speravamo.
0: per il blasone, per gli investimenti e per i tifosi. Tante cose messe insieme, non dico che sia stata una delusione, perché la delusione è vedere il Taranto in questa categoria. Ecco,
1: A prescindere.
0: vincere non è mai facile per
1: È come
0: nessuno.
1: tu al Pisa, no? Grande

0: ancora finito, quindi io spero che in qualche maniera riescano così
1: Speriamo.
0: l'anno prossimo a disputare un campionato superiore di Serie D, e se non sarà così, riprendere, ripartire, partendo proprio dagli errori che sono stati fatti, perché quando una squadra come il Taranto, dopo aver speso tanti soldi, non è riuscito a vincere, se non riuscirà a vincere il campionato, significa che
1: È
0: sono stati
1: oggettivo.
0: degli errori, quindi ripartire da questi, non mollare, perché naturalmente non bisogna mollare.
1: Beh, ma
0: Se
1: visto i
0: uno fa un
1: programmi non penso,
0: progetto, beh, un
1: infatti.
0: progetto lungimirante, far così forza da questi errori, ricominciare da capo e chiaramente ripartire, e quindi auspichiamo che dagli anni a venire sicuramente vedremo altre categorie che competono a
1: E
0: questa
1: Spagnolo
0: città.
1: che farà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Tu sei allenatore dei portieri ufficialmente, no?
0: Sì, sono ufficialmente, però sto cercando pian pianino di fare
1: Di
0: altro.
1: fare altro.
0: Il calcio è rimasto chiaramente la mia passione, faccio degli stage, ma non sono più intenzionato, lo dico così proprio a
1: Certo.
0: livello umano, a ulteriori sacrifici, perché nella vita si fanno anche questi tipi di sacrifici. Un uomo della mia età, mettersi in pullman a fare trasferte, ritiri, comincia a essere
1: Ho già
0: pesante.
1: dato
0: Bene, ho dato al
1: altre
0: calcio,
1: esperienze.
0: sicuramente quello che voglio fare è girare il mondo e conoscere quante più cose
1: Allora, buon
0: possibili.
1: viaggio
0: Grazie
1: spagnolo.
0: mille,
1: Grazie.
0: grazie mille.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ex Silva, una sentenza cambia tutto. Stop all'aria a caldo, governo convocato d'urgenza e Jindal ancora in campo. Politica, sindacati e industria si dividono mentre Taranto chiede di non essere ancora una volta esclusa dalle decisioni sul proprio futuro. Alla Vestat cresce la rabbia dei residenti, schiamazzi, degrado e atti di inciviltà trasformano il piazzale, soprattutto nelle ore serali e notturne, in una vera terra di nessuno. Caro benzina, da oggi e fino al 6 agosto il diesel costa 17 centesimi in meno al litro. Il governo prova a frenare gli aumenti, ma i consumatori e le opposizioni giudicano la misura insufficiente. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione, questo nostro appuntamento con l'informazione proprio con l'ampia pagina relativa all'ex Silva. Uno stop, una sentenza che cambia davvero tutto. Il governo riunito d'urgenza nel pomeriggio di ieri e Jindal che conferma di voler essere ancora della partita. In tutto questo lo sguardo sul territorio, con le riflessioni della politica tarantina ed una considerazione: Taranto non può essere ancora oggetto di decisioni che arrivino dall'alto. La sentenza di Milano cambia ancora una volta il destino dell'ex Silva, ma questa volta il punto non può più essere soltanto capire chi comprerà lo stabilimento o come proseguirà la produzione. La vera questione è trovare finalmente una soluzione che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e futuro della città. La svolta arriva con il decreto della Corte d'Appello di Milano, che accoglie il reclamo presentato da un gruppo di genitori e cittadini tarantini e dispone la sospensione delle attività produttive dell'aria a caldo con l'arresto completo degli impianti entro 90 giorni. Alla base della decisione ci sono le criticità legate alla presenza di amianto e alle emissioni di polveri sottili, problemi che a Taranto non rappresentano una questione astratta o soltanto giudiziaria, ma fanno parte della vita quotidiana di una comunità che da oltre 60 anni paga un prezzo altissimo in termini sanitari, ambientali e sociali. Il provvedimento arriva mentre la trattativa per la cessione di Acciaierie d'Italia sembrava ormai vicina alla conclusione. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, convoca un vertice a Palazzo Chigi seguito da una riunione del Consiglio dei Ministri. Il governo conferma altri 100 milioni di euro destinati all'amministrazione straordinaria, risorse necessarie a garantire la continuità operativa ed accompagnare una procedura di vendita che deve essere completamente rivista dopo la decisione dei giudici. Il ministro dell'Economia Giorgetti riconosce che la sentenza non può essere ignorata e che lo stop all'aria a caldo stravolge una cessione ormai in fase avanzata, cambia il valore degli impianti, cambia il perimetro industriale, cambiano le condizioni offerte al possibile acquirente. Poche ore dopo arriva però la posizione di Jindal. Il gruppo siderurgico indiano conferma di voler restare in campo e di essere ancora interessato all'acquisizione dell'intero complesso, comprendendo sia l'aria a freddo che quella a caldo, subordinando però l'operazione alla definizione di nuovi accordi e alla realizzazione di un forno carbon free. Jindal non si sfila dunque, ma la disponibilità del gruppo non risolve automaticamente una vicenda che resta estremamente complessa. Adesso serve una quadra vera, non una decisione calata dall'alto, costruita soltanto sugli equilibri industriali, finanziari o giudiziari, ma un percorso capace di ascoltare il territorio e di fare i conti con le conseguenze reali delle scelte. Taranto non può più attendere, non può più continuare a essere chiamata a scegliere tra salute e lavoro, tra ambiente e occupazione. Dopo oltre 60 anni la città ha diritto a una prospettiva che restituisca sicurezza ai lavoratori, tutele alle famiglie e una nuova possibilità di sviluppo a un territorio la cui storia e le cui prospettive sono state profondamente segnate dalla grande industria. E la sentenza sull'area a caldo dell'Ilva riapre il confronto politico tra le varie forze. Regione, provincia e sindaco di Taranto chiedono un tavolo tecnico con il governo. Le opposizioni, con il Movimento 5 Stelle in testa, condanna invece l'atteggiamento dell'esecutivo. In tutto questo prende posizione USB, che chiede misure straordinarie. Tutti però sono accomunati dallo stesso punto d'arrivo: comprendere quale sarà il futuro dello stabilimento tarantino. La sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo dell'ex Silva apre un nuovo fronte politico e sindacale. Regione Puglia, provincia e comune di Taranto chiedono al governo la convocazione immediata di un tavolo interministeriale capace di coinvolgere il territorio e di individuare una soluzione che rispetti le decisioni della magistratura.

0: tuteli la salute e garantisca una prospettiva ai lavoratori. Antonio De Caro, Gianfranco Palmisano e Piero Bitetti invitano tutte le istituzioni ad assumersi le proprie responsabilità. Occorrono decisioni immediate, affermano, sottolineando che Taranto e la Puglia devono partecipare pienamente alle scelte sul futuro dello stabilimento. La richiesta è condivisa anche dal Partito Democratico. Francesco Boccia accusa il governo di aver inseguito le emergenze senza costruire una strategia capace di tenere insieme ambiente, occupazione, bonifica e riconversione industriale. L'onorevole Viggiano invece contesta la bocciatura degli emendamenti del PD destinati a proteggere le risorse per la decarbonizzazione, il risanamento sanitario e le bonifiche. Duro anche il Movimento 5 Stelle. Il senatore Mario Turco sostiene che la sentenza non possa diventare il capro espiatorio degli errori della politica e chiede alla presidente Meloni e ai ministri Giorgetti e Urso di riferire in Parlamento sulle conseguenze del provvedimento. Sul fronte sindacale, USB considera la decisione dei giudici una conferma della gravità della situazione ambientale, ma respinge l'ipotesi che possa essere utilizzata per accompagnare alla chiusura della siderurgia. Il sindacato rilancia la nazionalizzazione di Acciaierie d'Italia, chiede garanzie per tutti i lavoratori, un reddito di transizione e il riconoscimento del lavoro siderurgico come attività usurante. Posizioni diverse, ma una richiesta comune: nessuna scelta venga ancora una volta calata dall'alto, nessun lavoratore venga lasciato indietro. E dopo la posizione, le posizioni del mondo politico, ascoltiamo quelle del mondo dell'industria con Federacciaio e Federmeccanica che invece si schierano apertamente contro la chiusura dello stabilimento e avvertono fermare il ciclo produttivo significherebbe mettere a rischio migliaia di posti di lavoro. Il mondo dell'industria si schiera contro lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, Federmeccanica e Federacciai lanciano l'allarme sulle possibili conseguenze per lo stabilimento di Taranto, per l'occupazione e per l'intera filiera siderurgica nazionale. Secondo Federmeccanica, fermare il cuore produttivo dell'acciaieria rischia di decretarne la chiusura definitiva. Limitare il sito alle sole lavorazioni a freddo significherebbe indebolire il sistema manifatturiero italiano e favorire operatori stranieri in un settore considerato strategico per il paese. La federazione ribadisce di condividere il percorso verso la produzione di acciaio green e riconosce gli interventi compiuti negli ultimi anni per ridurre le emissioni. Da qui l'appello al governo affinché individui una soluzione capace di garantire la prosecuzione delle attività in sicurezza e di evitare una crisi economica e occupazionale. Più dura la posizione di Federacciai. Il presidente Antonio Gozzi parla di un approccio giudiziario che non terrebbe conto della realtà tecnica degli impianti e sostiene che alcune prescrizioni sarebbero impossibili da applicare senza compromettere il funzionamento degli altiforni. Entrambe le federazioni ribadiscono che la tutela della salute resta imprescindibile, ma chiedono misure compatibili con la continuità produttiva. Il timore comune è che lo stop dell'area a caldo possa mettere a rischio migliaia di lavoratori, l'intera filiera siderurgica e l'autonomia industriale dell'Italia. E proprio in questi minuti è in corso di svolgimento a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il tavolo è presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presenti anche i ministri dell'Economia Giancarlo Giorgetti e delle Imprese, del Made in Italy Adolfo Urso e del Lavoro Marina Calderone. Per i sindacati partecipano i rappresentanti di FIOM, CGIL, FIM, CISL, UILM, UIL, UGL, Metalmeccanici, USB e Federmanager. A confronto prendono parte anche Invitalia e i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e del gruppo Ilva. Al centro della riunione le conseguenze della sentenza della Corte di Appello di Milano, il futuro della cessione e le ricadute produttive e occupazionali sullo stabilimento ex Ilva di Taranto. Maggiori dettagli ovviamente saranno forniti sui nostri canali social nel corso delle prossime ore, una volta ultimata e conclusa la riunione. Chiudiamo l'ampia pagina dedicata all'ex Ilva, parliamo di cronaca e ci spostiamo in provincia. A Manduri è stato un fine settimana di controlli sul litorale. I carabinieri hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sanzionato automobilisti, oltre a verificare il rispetto delle misure restrittive per rafforzare la sicurezza nella località balneare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
1: Giro di vite dei carabinieri sul litorale di Manduria, dove nel fine settimana sono stati intensificati i controlli per garantire maggiore sicurezza nelle località balneari prese d'assalto dai turisti durante l'estate. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Taranto, ha visto i militari impegnati sulle principali arterie di

0: collegamento e nelle zone della movida, con particolare attenzione al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, alla sicurezza stradale e al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive. Le perquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare hashish, cocaina e marijuana. Nel corso del servizio sono stati controllati anche numerosi automobilisti con diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, mentre non sono mancati gli accertamenti nei confronti di persone agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. La sostanza sequestrata sarà ora analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. Controlli che, spiegano dall'arma, proseguiranno per tutta la stagione estiva per rafforzare la presenza sul territorio, prevenire i reati e consentire a residenti e turisti di vivere in sicurezza le località della costa.
1: E adesso, come anticipato nei titoli, ci occupiamo di Piazzale Besta, un luogo iconico della nostra città, dove però nelle ore notturne, in particolar modo, sembra regnare l'anarchia. La piazza, da sempre popolata, è stata oggetto di atti di inciviltà nelle ultime settimane e sembra davvero essere diventata terra di nessuno.
2: Di giorno è uno spazio vivo attraversato da studenti, famiglie e cittadini. La biblioteca Clavio anima il lato culturale, mentre l'area giochi accoglie bambini e ragazzi e poi gli uffici di enti, associazioni e sindacati. Ma quando cala la sera, Piazzale Bestat cambia volto e non in meglio. Decine di segnalazioni raccontano una realtà ormai fuori controllo. In tarda serata il piazzale si trasforma in un teatro di schiamazzi, urla e comportamenti incivili che si protraggono fino alle prime luci dell'alba. Gruppi di giovani e giovanissimi occupano la zona indisturbati tra festeggiamenti di dubbio gusto e totale assenza di rispetto per chi vive nei dintorni. Questa mattina gli operatori di Chimambiente si sono trovati davanti ad una scena emblematica, un tappeto di cocci di vetro taglienti e pericolosissimi, sparsi proprio accanto ai giochi per bambini. Bottiglie infrante, residui di fuochi d'artificio, candeline e rifiuti di ogni tipo, tracce evidenti di una festa che lascia dietro di sé solo degrado. Quale senso ha festeggiare rompendo bottiglie accanto ad un'area frequentata ogni giorno da bambini? Si chiede amaramente uno degli addetti alla pulizia. E intanto i residenti pagano il prezzo più alto, notti insonni, finestre chiuse anche con il caldo pur di attutire il frastuono e una crescente sensazione di insicurezza. Non mancano infatti episodi di tensione, risse sfiorate o avvenute, atteggiamenti aggressivi e fenomeni di bullismo segnalati da chi frequenta la zona. E la videosorveglianza, pur presente, si dimostra finora poco efficace. La situazione peggiora ulteriormente a livello inferiore del piazzale, qui il degrado raggiunge livelli allarmanti, rifiuti abbandonati ovunque, mobili dismessi, carcasse di animali in decomposizione e un odore insopportabile, più che un parcheggio, una discarica a cielo aperto. I residenti esasperati sono spesso costretti a intervenire di tasca propria per ripulire uno spazio per cui nessuno vuole trovare una soluzione. A tutto questo si aggiunga il problema della sicurezza strutturale, segni evidenti di cedimento aggravati dalla corrosione causata dall'acqua piovana che ristagna nella parte superiore. Due livelli, un unico scenario di inciviltà che stride con la vocazione culturale aggregativa che Piazzale Bestat dovrebbe rappresentare, un simbolo di ciò che non funziona e che riaccende una questione più ampia, lo smarrimento educativo e sociale dei ragazzi, che sta colpendo sempre più quartieri di Taranto.
1: Il servizio era di Maria Laura Paletta. Adesso cambiamo argomento perché quest'oggi c'è stato un nuovo incontro in prefettura per discutere della pericolosità del tratto relativo alla 106, proprio davanti alla Varco 1 della raffineria. A parlarcene in un'intervista è stato Francesco Baldacchino, RSU di Filchtem CGL della raffineria Eni di Taranto.
3: A valle della riunione di 3 giorni fa, oggi eravamo qui e ci attendevamo delle risposte. Ahimè, queste risposte non sono purtroppo arrivate. ANES ci ha comunicato che il progetto delle due rotatorie ormai è caduto, cercheranno di attuare e di riprendere la progettazione per una sola rotatoria con un inizio lavoro previsto nel 2027. Nel frattempo, nel breve, cercheranno di attuare delle misure per attenuare appunto la pericolosità dell'uscita del sito della raffineria. Queste proposte a noi non sono piaciute, sono proposte che sinceramente non piacciono alle organizzazioni sindacali, quali il cambio di viabilità addirittura si si era pensato di far girare le persone provenienti da Reggio Calabria in zona Porto per poi farle rientrare nel lato senso di marcia nella raffineria. Ribadisco che le organizzazioni sindacali sono sul pezzo, le organizzazioni sindacali chiedono con fermezza di risolvere le problematiche della sicurezza stradale nei pressi della raffineria di Taranto e attueranno, qualora venissero meno queste rivendicazioni, ci proporremo azioni a noi concesse. Insomma. Attendiamo un rinnovo del tavolo che avverrà a settembre per poi prendere eventuali decisioni.
1: E adesso ci occupiamo di un problema che riguarda tutto il territorio nazionale, ovvero quello del caro benzina. Da oggi e sino al 6 di agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno, una misura da parte del governo che punta a contenere, almeno in maniera temporanea, questa caro benzina. Però dalle istituzioni non arriva il plauso, dalle opposizioni non arriva il plauso, che invece giudicano questa misura soltanto un tampone e non efficiente. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
4: Scatta il taglio del prezzo del diesel. Come riporta l'ANSA, da oggi e fino al 6 agosto il carburante costa 17 centesimi in meno al litro grazie a una misura decisa dal governo per contenere gli effetti del caro carburanti. Il provvedimento, dal valore di circa 125 milioni di euro, è stato approvato con un decreto legge, un decreto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che si tratta di un intervento immediato, pur riconoscendo che non basta risolvere il problema dei rincari. La riduzione riguarda solo il diesel. La scelta, spiega il governo, è legata al fatto che questo carburante è il più utilizzato nel trasporto delle merci e in agricoltura, due settori che incidono anche sul costo dei prodotti acquistati dalle famiglie. Le risorse necessarie saranno reperite attraverso le accise mobili, le sanzioni dell'antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. È stata invece esclusa l'ipotesi di aumentare le accise sulle sigarette, presa in considerazione nei giorni scorsi ma poi accantonata. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. Secondo il Codacons, il risparmio per un pieno di diesel sarà di circa 8,5 euro, mentre il prezzo medio resterà comunque sopra i 2 euro al litro. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, che contesta la scelta di non intervenire anche sul prezzo della benzina. Anche le opposizioni attaccano il provvedimento, parlando di un intervento privo di una strategia a lungo termine. Di segno opposto il giudizio della CISL, che considera positivo il taglio del prezzo del diesel. Il governo assicura che continuerà a seguire l'andamento dei prezzi, legato anche alla situazione internazionale e alle tensioni nello stretto di Hormuz. Se necessario, non esclude nuovi interventi già nelle prossime settimane.
1: Il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini è tornato a parlare della mobilità del territorio a poche settimane dallo start dei Giochi del Mediterraneo. L'intervista è di Ilaria Lia.
5: A pochi giorni dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo ci sono ancora problemi sulla viabilità?
6: Ho chiesto un altro ulteriore incontro all'assessore Piemontesi insieme all'ANAS, alla provincia, al Comune di Taranto, perché vedo che i cantieri stanno ancora lì, stanno lavorando, però credo che bisogna velocizzare la situazione. Ho chiesto anche di lavorare di notte perché mancano 20 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo e vedo ancora le strade bloccate. Però ho chiesto l'ennesimo incontro per capire lo stato dei luoghi.
5: L'incontro che c'è stato con Piemontese sembrava risolutivo, ma invece ancora c'è da aspettare.
6: Non ho detto che è andata male, si sta lavorando, però bisogna capire a che punto è la situazione.
1: Taranto amplia la propria offerta formativa e allarga il proprio orizzonte universitario. Sono 7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia per la laurea magistrale a ciclo unico in farmacia. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Presto il corso di laurea in farmacia a Taranto. La Commissione Bilancio e Programmazione del Consiglio regionale della Puglia, presieduta da Ubaldo Pagano, ha dato il via libera ad una serie di provvedimenti legati alla gestione economica della regione. Tra gli atti approvati anche il finanziamento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, che sarà attivato nella sede di Taranto. La decisione è stata approvata all'unanimità dalla Commissione e rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell'offerta universitaria del territorio. territorio. Per sostenere il percorso di studi sono stati stanziati complessivamente 7.200.000 euro. Il finanziamento era già previsto nella legge regionale di bilancio dell'anno scorso, ma l'avvio del corso aveva subito un rallentamento per mancanza delle risorse necessarie per gli anni successivi. Con il nuovo provvedimento la Regione ha definito il piano dei finanziamenti fino al 2042, garantendo la copertura economica del corso nel lungo periodo. L'obiettivo è quello di consolidare il polo universitario di Taranto e offrire nuove opportunità di formazione ai giovani pugliesi nel settore farmaceutico, creando un percorso di alta specializzazione in un ambito sempre più importante per la ricerca e il mondo del lavoro.
1: E continuiamo a parlare di Regione Puglia perché il Consiglio regionale della Puglia ha destinato 35 milioni di euro al ripiano del deficit sanitario, un segnale importante secondo Ubaldo Pagano, presidente della Commissione Bilancio, il servizio di Teresa Picchierri.
0: Il Consiglio regionale della Puglia mette sul tavolo 35 milioni di euro per contribuire a coprire il deficit della sanità regionale. La decisione è arrivata al termine dei lavori della Commissione Bilancio, che ha approvato anche il bilancio di previsione del Consiglio per il triennio 2026-2028. A sottolineare il significato della scelta è il presidente della Commissione Bilancio Ubaldo Pagano del Partito Democratico. In una fase complessa nella quale stiamo chiedendo a tanti pugliesi un sacrificio per garantire la tenuta della sanità pubblica, il Consiglio regionale ha scelto di fare fino in fondo la propria parte, ha dichiarato. Le risorse, spiega Pagano, provengono da somme accantonate e mai utilizzate dal Consiglio regionale, fondi che saranno destinati al ripiano del disavanzo sanitario con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno economico e alleggerire per quanto possibile il peso delle misure richieste ai cittadini. Per il presidente della Commissione Bilancio si tratta di un atto di responsabilità istituzionale. Le istituzioni, conclude, devono dare il buon esempio destinando risorse proprie ad un obiettivo che riguarda l'intera comunità, la tutela della sanità pubblica e il risanamento dei conti del sistema sanitario regionale.
1: Approvato e sottoscritto questa mattina il regolamento interno che istituisce la conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette della provincia di Taranto. Il nuovo organismo punta a rafforzare il coordinamento istituzionale sulle politiche della parità di genere. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Via libera al regolamento interno della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette dei comuni della provincia di Taranto. Con la sottoscrizione del documento nasce ufficialmente il nuovo organismo promosso dalla consigliera di parità Sabrina Pontrelli. Hanno aderito le rappresentanti istituzionali dei comuni di Taranto, Grottaglie, Manduria, Monte Iasi, Monte Mesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio Ionico e Roccaforzata. La conferenza nasce con l'obiettivo di valorizzare il ruolo politico e amministrativo delle donne, promuovendo un coordinamento istituzionale stabile a favore delle parità di genere in tutta la provincia ionica.
7: Parte di qui un progetto di appunto progettualità condivisa. Sono tanti comuni che hanno dato l'adesione alla conferenza permanente, diverse le assessore e le consigliere, tanto di maggioranza quanto di minoranza.
4: Tra le priorità figurano il contrasto al divario di genere, le politiche di conciliazione tra vita e lavoro, la tutela dei diritti, la prevenzione della violenza sulle donne, la promozione della cultura della parità anche nelle scuole, attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.
7: Si tratterà innanzitutto di andare a fare del nostro lavoro delle buone prassi, quindi delle buone prassi da far diventare patrimonio comune, da replicare nei vari territori della provincia ionica. Si tratterà anche di svolgere un ruolo di sentinelle, di osservatorio e di monitoraggio, raccolta e monitoraggio dei dati per mettere in evidenza sostanzialmente quelle che sono le criticità in ambito di parità di genere all'interno di ciascun territorio, quindi di farne tesoro e di mettere in campo delle politiche di genere che possano contribuire a un miglioramento delle condizioni di vita delle donne e della parità in ogni sua forma, nonché il nostro intervento e la nostra presenza nell'ambito delle scuole.
1: E torniamo a parlare di Tari. L'aumento non può essere liquidato come un obbligo di legge a dichiararlo. È il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, che chiede maggiore trasparenza anche sulle strategie per ridurre il costo della tassa sui rifiuti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: L'aumento della Tari 2026 non può essere considerato solo un passaggio tecnico legato agli obblighi normativi, e questa è la posizione di Confcommercio Taranto, che interviene dopo la validazione del piano economico finanziario 2026-2029 da parte di Ager e richiama l'attenzione sulla necessità di maggiore trasparenza nella gestione dei costi del servizio rifiuti. Pur riconoscendo la necessità di adeguare la tariffa al metodo previsto da RERA, l'associazione di categoria chiede infatti un confronto più ampio sulle ragioni dell'incremento. L'ennesimo aumento non può essere liquidato semplicemente come un obbligo di legge, afferma il presidente provinciale Giuseppe Spadafino. Questo incremento evidenzia piuttosto le difficoltà di una politica di rifiuti che negli anni non è riuscita a ridurre in modo significativo la quota di indifferenziato, ancora vicina al 60%, con conseguenze pesanti sui costi di smaltimento. Secondo Confcommercio, le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come vengono determinati gli aumenti e quali strategie saranno messe in campo per ridurre il peso della tassa negli anni futuri. Dall'analisi del PEF emergono diverse voci di spesa rilevanti, tra cui i costi della raccolta differenziata, dello spazzamento e del lavaggio delle strade, oltre ai costi generali di gestione che ammontano a circa 7.850.000 euro. Proprio su questa voce, però, l'associazione evidenzia la mancanza di un dettaglio analitico delle singole spese. A preoccupare il mondo produttivo sono anche le prospettive legate alla gestione del servizio. Per questo Confcommercio Taranto avanza tre richieste precise: la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo contenute nel PEF, l'apertura di un confronto pubblico con le associazioni di categoria sulle motivazioni dell'aumento e un piano di riorganizzazione del servizio capace di contenere le spese nei prossimi anni. Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi stanno già affrontando costi elevati per energia, personale e materie prime, ha evidenziato l'associazione. Ogni ulteriore aumento deve essere accompagnato dalla massima trasparenza e da un miglioramento concreto della qualità del servizio.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere però ci colleghiamo con Chianciano Terme, dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi. Sei in ritiro col Taranto, Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato. Raccontaci le ultime, ma non svelarci troppo perché tra pochissimo ci rivediamo nel Cento Sport.
8: Assolutamente no, Dario, assolutamente. Cerchiamo di essere brevi e concisi, anche perché tutti gli aggiornamenti li avrete proprio tra qualche minuto sul TG Sport. Ci sono tante chicche in questo ritiro di Chianciano Terme. Il Taranto, come ben sapete, è arrivato ieri pomeriggio. La squadra è arrivata qui praticamente attorno alle 16:17. Insomma, si è ritrovata con il tecnico Alberto Giuliato e poi tante belle novità con tante chicche, come vi stavo già accennando prima. Quindi rimanete con noi perché ci sono tante notizie ancora da dare. Questo Studio 100 come sempre.
1: Grazie Giuseppe Degli Santi, ci ritroviamo tra poco in diretta con il nostro collegamento, con i servizi, con l'approfondimento sportivo che riguarderà come al solito il Taranto, ma non solo. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi invito a rimanere qui per 100 Sport e poi successivamente per il nostro conto alla rovescia con Angelo Di Leo. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: e appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Gentili telespettatori, ben trovati con il consueto appuntamento con la pagina sportiva di Studio 100. Diversi temi che tratteremo in questa nostra appendice del TG. Ovviamente sguardo attento fisso sul Taranto Calcio. Quest'oggi parte il ritiro, ma non solo. Spazio anche al Martina, con il quale prosegue il mercato di Serie D. Poi un'intervista realizzata da Sky Sport 24 al ministro Abodi sul tema dei giochi del Mediterraneo, e in chiusura attenzione massima alla Prisma Volley, che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Come anticipato però, apriamo con il Taranto Calcio. Parte quest'oggi ufficialmente la stagione dei rossoblù, il ritiro di Chianciano, che durerà sino a metà di agosto. Check-in da effettuare entro le 16 di oggi. Intanto si prosegue a scandagliare il mercato alla ricerca di elementi under che possano irrobustire, innalzare qualitativamente una rosa pronta per l'eccellenza, ma che riuscirebbe a dire la sua anche in caso di riammissione e in quarta serie. Di questo e di molto altro parliamo nel nostro servizio. La stagione 2026-2027 del Taranto prende ufficialmente il via con la partenza per il ritiro precampionato di Chianciano Terme, dove la squadra resterà fino al 13 agosto. Il direttore sportivo Danilo Pagni, nella conferenza stampa di venerdì, ha definito la rosa completa all'80%. A disposizione di mister Giuliatto 26 calciatori convocati, tra cui i giovani della Juniores Alessandro Galiano e Mattias Bevilacqua. Resta invece ai box Alessio Sansò, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. Il club continua dunque a lavorare sul mercato, alla ricerca di under di qualità e di alcuni rinforzi capaci di alzare il livello tecnico di una squadra costruita per essere protagonista in eccellenza, ma pronta a giocarsi le proprie possibilità anche in caso di approdo in Serie D. Proprio sul fronte quarta serie, la strada verso una possibile riammissione resta complicata. Tramontata di fatto l'ipotesi del ripescaggio, il Taranto continua a sperare nel cosiddetto Lodo Taranto, sostenuto anche dall'iniziativa istituzionale del sindaco Piero Bitetti, atteso da un confronto con il ministro Andrea Abodi. Intanto dal 3 agosto partirà la campagna abbonamenti con prezzi invariati sia in eccellenza che in Serie D, possibilità di pagamento rateizzato e diritto di prelazione per la Coppa Italia ed eventuali playoff. Il primo test sul campo è in programma il 5 agosto contro l'Ancona, formazione del girone F di Serie D. Non solo Taranto, sul quale torneremo in chiusura di TG, restate quindi con noi. Parliamo anche di Serie D e del Martina, con un mercato in fermento dopo l'arrivo dell'estremo difensore Greliak. I biancazzurri hanno ufficializzato il rinnovo di una delle colonne portanti della

0: squadra della scorsa stagione, ovvero quello di Alexis Dieng.
1: Il Martina continua a costruire la squadra per la prossima stagione, muovendosi tra nuovi arrivi e conferme importanti della scorsa stagione. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Jakub Greliak, portiere classe 2007, un giovane estremo difensore dotato di struttura fisica importante e di grande determinazione, pronto a giocarsi le proprie possibilità e a difendere la porta dei biancazzurri. Sul fronte delle conferme invece prosegue l'avventura in Valle d'Itria di Alexis Dieng, il difensore ormai da anni punto di riferimento della squadra, vestirà ancora la casacca biancazzurra. Una scelta nel segno della continuità, premiando un calciatore che ha sempre garantito determinazione, affidabilità e spirito di sacrificio. Il mercato del Martina procede dunque su una doppia strada: inserire giovani di prospettiva e mantenere nello spogliatoio gli uomini che rappresentano l'identità del gruppo.
0: Parliamo adesso di giochi del Mediterraneo, occasione per il territorio, non solo un accadimento, un avvenimento, una kermesse sportiva, ma anche l'occasione per un rilancio sociale della città, una festa di pace, una festa di popolo, ma anche dei popoli. Queste le parole del ministro Andrea Bodi, intervistato da Sky Sport 24.
1: I giochi del Mediterraneo di Taranto saranno molto più di una grande competizione sportiva. A ribadirlo è il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di Sky TG24. Il ministro ha definito l'evento come una festa di popolo e di popoli, sottolineando la partecipazione di numerosi comuni e il lavoro portato avanti dal comitato organizzatore nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso. Abodi ha inoltre rassicurato che non ci saranno extra costi e che il bilancio della manifestazione sarà chiuso in pareggio, evidenziando così la sostenibilità economica e organizzativa dell'appuntamento. Ma il valore dei giochi, secondo il ministro, va ben oltre gli impianti e le gare. L'obiettivo è offrire alla comunità tarantina un momento di entusiasmo e condivisione. C'è una popolazione che vive travagli, ha dichiarato Abodi, alla quale vogliamo offrire gioia sportiva per una pace sociale di cui Taranto ha necessità. Un messaggio che rafforza il significato simbolico dell'evento. I giochi del Mediterraneo rappresentano infatti anche un'occasione di incontro tra popoli e culture in una fase segnata da tensione e dramma internazionali. Per Abodi dunque Taranto 2026 non sarà soltanto sport, ma anche una partecipazione, riscatto e speranza.
0: Adesso parliamo di volley con la Prisma Volley Taranto, che si appresta a vivere il prossimo campionato di Serie C e si muove sul mercato con l'arrivo del classe 1992 Mattia D'Amicis.
1: La Prisma Volley Taranto aggiunge esperienza e identità tarantina al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia rosso-blu Mattia D'Amicis, opposto tarantino classe 1992, chiamato a mettere qualità, solidità e personalità al servizio del gruppo. Negli ultimi anni D'Amicis ha maturato una lunga esperienza tra Serie C e Serie B, indossando le maglie di Vibrotech Taranto, Adria Volley e Frascolla, prima del ritorno alla Vibrotech nella scorsa stagione. Il nuovo posto rosso-blu sarà dunque uno dei giocatori più esperti della squadra, costruita dalla società con un mix tra giovani di prospettiva ed elementi abituati a gestire i momenti più delicati delle partite. D'Amicis ha parlato di un campionato difficile, ma anche della volontà di affrontarlo con entusiasmo e responsabilità, promettendo massimo impegno per onorare la maglia della Prisma. Per lui si tratta inoltre di un ritorno dal forte valore affettivo. Da bambino seguiva la squadra di Superlega e il percorso del padre Ennio D'Amicis, allenatore capace di condurre l'Under 16 della Prisma fino ad uno storico terzo posto nazionale. Un legame profondo dunque tra famiglia, pallavolo e città, e adesso Mattia D'Amicis è pronto a scrivere un nuovo capitolo in rosso-blu.
0: Adesso un'ultima ora, perché parliamo quasi di tema di cronaca, perché un incendio è divampato nella mattinata odierna all'interno della recinzione che delimita il nuovo stadio Erasmo Iacovone, fuori dal perimetro di gioco ovviamente, ma all'interno della recinzione. Le immagini che vi stiamo mostrando in questo momento testimoniano come questo piccolo incendio abbia provocato minimi danni alla recinzione che delimita il perimetro dell'impianto, del nuovo impianto del quartiere Salinella. L'incendio è stato domato in pochi minuti. Sono in corso di accertamento le motivazioni che hanno portato a tale incendio. Da una prima ricostruzione, da quanto ricostruito, da quanto pervenuto presso la nostra redazione, a causare l'incendio stesso sarebbe stato del materiale incendiario lanciato all'interno dello

0: stadio. Ripeto, sono attualmente in corso di svolgimento le indagini che porteranno poi a chiarire effettivamente quali sono state appunto le cause. Questo ciò che accade allo stadio Erasmo Iacovone, cantiere che ormai procede e che a breve sarà nelle disponibilità della struttura commissariale e dei giochi del Mediterraneo. Oggi però, come vi abbiamo anticipato, parte il ritiro del Taranto, ritiro che si terrà a Chianciano e che durerà sino al 13 di agosto. Da oggi vi comunichiamo, saremo a seguito del... Rientriamo con le immagini studio. Da oggi sino a chiusura del ritiro saremo a seguito del club rossoblu con diversi collegamenti nel nostro TG e nelle pagine di approfondimento sportiva e non solo, con il nostro inviato Giuseppe Delli Santi, che proprio in questo momento è arrivato a Chianciano e che sarà la nostra voce e il nostro volto a partire da questa edizione di 100 Sport sino alla conclusione del ritiro. Giuseppe, buongiorno, ben trovato, anzi ben arrivato direi.
1: Grazie Dario, sì, buon pomeriggio a tutti. Siamo arrivati praticamente da pochissimo qui con la troupe e siamo insomma arrivati qui in hotel. Iniziamo a fare i primi preparativi e poi prepareremo insomma quello che ci sarà da fare in vista di questo ritiro che comincia oggi e lo sarà fino al 13 di agosto. Un Taranto che sarà impegnato a creare un gruppo importante, come abbiamo già detto negli giorni scorsi, e sarà fondamentale naturalmente realizzare un qualcosa di solito per ovviamente programmare al meglio una nuova annata sportiva. Quindi ci attendono ore importanti. Adesso diciamo che ci prendiamo anche qualche oretta di riposo per noi che abbiamo viaggiato e poi inizieremo, ecco, a ragionare, ecco, con la squadra.
0: Meritato riposo, però dato che sei lì, io approfitto di questa tua presenza, che sarà una costante in questo periodo nel quale seguiremo il Taranto con ancora maggiore attenzione, essendo lì sul posto e raccontando le emozioni e le sensazioni che si vivono in presa diretta nel ritiro del Taranto. Io faccio un sunto con te perché, facendo un piccolo salto indietro di qualche giorno, il DS Pagni ha parlato di una squadra completa all'80%, una squadra che ha bisogno di qualche puntello, di qualche calciatore in grado di alzare ancora ulteriormente il livello tecnico della squadra che è costruita, senza ombra di dubbio, per vincere in eccellenza, ma chissà anche per ben figurare laddove dovesse arrivare questo benedetto Lodo Taranto. Ma non solo, si va a caccia di profili under, e questa è una difficoltà del mercato perché ad agosto gli under, come ben sappiamo, a luglio, come ben sappiamo, sono già a Casati, ma è una squadra che sin da questo momento risulta essere competitiva anche grazie alla figura di un mister giovane che rappresenta il futuro, ma che porta in dote un'esperienza importante con diverse caps in Serie A e in Serie B, ovvero Alberto Giuliatto.
1: Sì, assolutamente Dario, effettivamente così. Il DS Pagni è stato chiaro nei giorni scorsi, la squadra è completa all'80%, quindi bisognerà valutare naturalmente il lavoro di mister Giuliatto sul campo e da lì inizieranno anche a capire quali potrebbero essere eventuali rinforzi. Dicevi giustamente tu prima, gli under naturalmente saranno un plus importante per questo Taranto, c'è bisogno di guardare naturalmente tutto in maniera oculata e ovviamente qualora dovessero esserci le necessità per rinforzare la squadra, la società sarà come sempre al lavoro, però è ovvio che adesso c'è bisogno di vederli all'opera, si aspetta qui del resto tutta la squadra già a partire dalle 16 e sarà fondamentale naturalmente capire quali saranno le prime mosse anche nei primi allenamenti per capire appunto quale sarà l'operazione a tutti gli effetti.
0: Appuntamento quindi a partire dalle 16 sui nostri canali social attraverso i quali Giuseppe Delli Santi ci
1: Vedete alle spalle tra
0: aggiornerà
1: l'altro arrivare qualcuno, eh?
0: aspettiamo che arrivino alle 16, insomma, ma noi siamo qua pronti, abbiamo sguinzagliato Delli Santi e quindi come al solito vi racconteremo in presa diretta. Grazie Giuseppe, meritato riposo per te, non più di un paio d'ore, massimo 2 ore.
1: Assolutamente,
0: Grazie,
1: assolutamente.
0: buon
1: Massimo
0: lavoro.
1: 1 o 2 ore. Grazie a te,
0: Massimo,
1: buon pomeriggio.
0: massimo. Con il collegamento da Chianciano Terme, con questo antipasto di quello che ci aspetterà nei prossimi giorni, noi chiudiamo il nostro TG sportivo. L'appuntamento è con il countdown, il conto alla rovescia dei giochi del Mediterraneo, assieme ad Angelo Di Leo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, allora, conto a rovescio, stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, cioè alla prima dello Iacovone, tutto esaurito. E a proposito di esauriti,
2: ha scelto bene,
1: abbiamo
2: top
1: scelto
2: di gamma.
1: Oggi il nuovo ospite, che è il TG di Studio 100, il direttore, no, è il TG di Studio 100 un po' da megalomane.
2: Però mi piace, però mi piace.
1: Però occhio all'ego, che poi Dario Galitelli, benvenuto. Allora, ho avuto buco dall'ospite, come Mauro Pulpito, Mauro Galitelli, stamattina non ci siamo proprio.
2: No, ma non c'è voglia stamattina.
1: Non c'è voglia, diciamo all'editore, Dario è qua perché non vuol lavorare, sì. Neanche io, ho detto vieni in Corso Due Mari, noi siamo qui conto a rovescia, meno 24 giorni, vieni qui, poi vediamo come va la giornata.
2: Funziona allora, così.
1: Come va la giornata? È tornato ieri lo scirocco, oggi c'è il sole, mancano 24 giorni ai giochi. Ieri un tribunale ha detto che l'Ilva entro 90 giorni deve chiudere l'aria a caldo, gli impianti sono quasi pronti tutti quanti, qualcuno forse, chissà, poi capiremo, ha voluto bruciare, oppure la casualità ha voluto che si bruciasse un po' di immondizia nel recinto dello Iacovone, qualche galleggiante in Mar Piccolo ogni tanto si muove, le navi Villaggio Olimpico stanno arrivando, tutto procede qui in Corso Due Mari, i cantieri sono aperti, la gente ci saluta. Ma è tutto pronto per sti giochi, ci siamo?
2: Allora, a parte la rassegna stampa precisa di quello che è successo.
1: Breve bignami di ieri.
2: Beh, però fatta bene.
1: Perché se non vuoi fare il telegiornale, comunque siamo informati.
2: Comunque siamo pronti, sì, quello sì. La città è pronta. La città è un cantiere. La città è un cantiere e noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla rovescia.
1: Mi piace se mi appoggio. Perché...
2: No, prego, capisco sì, perché... anche la questione anagrafica, insomma, che...
1: Sì. Però se siamo seduti perché lui è 10 cm più alto, sì. E la cosa non mi piace.
2: Non va bene a casa, no?
1: No, è troppo, non si può.
2: La città è un cantiere, noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla rovescia della città, consenta di arrivare al 21 di agosto pronti. Io ho già fatto un po' di fatica a parcheggiare, però insomma, sapere che tutto è propedeutico a una città nuova tra qualche giorno ci consente di turarci il naso. Hai parlato dell'Ilva? Sì, verissimo, tutto quello che
1: c'è
2: hai detto.
1: C'è anche questo in questa
2: sì,
1: estate, no?
2: Che
1: c'è anche
2: che
1: questo
2: sia...
1: conto alla rovescia.
2: Ed è prioritario nella narrazione di quello che accade, perché l'ex Ilva è sempre apertura, tu mi insegni. E c'è Cindal che ieri ha confermato...
1: Sì, hai ragione, ma non che io insegno.
2: No, no, anche quello, no, anche sei. Quello, anche quello. C'è Cindal che però ha confermato la disponibilità, la volontà di procedere all'acquisto di quel che resta dell'ex Ilva.
1: C'è un'avanguardia ambientalista che esulta perché ci sono associazioni che hanno combattuto
2: sì.
1: Per questo risultato sino in tribunale a Milano, quindi c'è una città che si sta approcciando a questa realtà e ripeto, un altro conto alla rovescia
2: sì.
1: Che comprende dentro quello sì. Che noi ogni giorno qui stiamo raccontando.
2: I giochi sono arrivati, li guardavamo, li vedevamo lontani, li vedevamo come qualcosa che arriverà futuro, futuribile, arriverà chissà quando, mancano 24
1: giorni. No, la domanda
2: giorni.
1: Era, ma si faranno sti giochi?
2: Ma si faranno?
1: Adesso la domanda è, lo dico in tarantino, scusate, ma fa bella figura, faremo bella figura, perché ci sentiamo sotto esame, perché?
2: Perché siamo una città che non è abituata a questi eventi, siamo una città che è la massima applicazione della legge di Murphy, se qualcosa può andare storto lo farà, no? A Taranto è sempre accaduto questo, la narrazione dice questo. Oggi invece viviamo una fase di possibile riscatto, poi starà a noi applicare quel riscatto all'opportunità che ci viene data, che è sport, ma come ha detto ieri il ministro Abodi, è una festa di sport, ma è una festa di popolo ed è una festa di popoli.
1: Soprattutto.
2: Unione dei popoli.
1: Mi fa piacere che il ministro Abodi abbia avuto questa presa di coscienza dell'evento sociopolitico, è importante. Che chi governa si esprima in questi modi, perché
2: sì.
1: Questa città è pronta ad accogliere 4.000 atleti, più addetti ai lavori, più giornalisti, quasi 10.000 persone. È una festa di popoli, dobbiamo essere pronti ad essere un popolo con le braccia aperte.
2: Certo, anche perché poi il bacino che abbiamo alle nostre spalle è sintomo di unione, no? Unione certo. Tra i popoli, unione tra
1: Vabbè,
2: le culture.
1: Sì, Martino, magari

0: C'è sempre qualcuno che non è di Taranto che ci guarda, facciamo vedere dove siamo.
1: A ste spalle.
0: Da questo monumento che Martino Vinci adesso sta inquadrando, sono marinai che non sappiamo ancora se salutano chi arriva o chi va.
1: E double fast.
0: Sì. E da qui ha preso le mosse il simbolo dei giochi, che fra poco raggiungeremo lì. Martino ci sta facendo vedere

0: più ansiogeno. Ci siamo detti con Luisa Cappatelli ieri, a questo punto non vediamo l'ora che cominci.
1: Ale Ajax Test.
0: No, vabbè, ormai... se vuoi umiliarmi.
1: Ormai no.
0: Io ho fatto la generina, non ho fatto il latino.
1: Ma ormai no.
0: Dimmelo.
1: Il dato è tratto, no? Ormai quello che nella narrazione, nel racconto di quello che arriverà, lo sappiamo. C'è da arrivare preparati nelle minuzie, nei dettagli, nel far rendere conto al mondo che Taranto è una città capace di ospitare questi eventi. La storia della lamentela, la narrazione, perdonami se mi ripeto, della lamentela della città sfortunata deve cessare il 21 di agosto.
0: In inglese si dice chiangia chiangia?
1: Sì, chiangia chiangia, gli anglosassoni utilizzano questo termine.
0: Però ricordiamolo, Studio 100, il TG, questa striscia, tutti. Qui non siamo per nascondere polveri sotto il tappeto.
1: Problemi ci sono.
0: Guardate il TG di Studio 100, c'è Maria Laura Paletta che... dove c'è un problema c'è lei, a volte c'è anche la soluzione che segue.
1: Ma Giovanna Calabrese, ma tutta la redazione.
0: Questo bel gruppo di giovani che sta crescendo e conoscendo meglio anche la città, raccontandola. Però noi qui siamo per raccontare un conto alla rovescia virtuoso. Godiamocelo, giochiamocelo anche noi, tutti quanti. Poi dal 4 settembre ci ripieghiamo noi stessi per capire due cose. Come risolvere i problemi annosi, l'Ilva è la madre.
1: Abbiamo aperto con questo, no? Abbiamo aperto con l'Ilva, non è...
0: La gestione degli impianti, che è una scommessa da vincere tutti insieme, e noi saremo pronti a capire se qualcosa non va o a dare idee, a produrre proposte, perché gli impianti dal 4 devono vivere, tutti, è bene, pubblico privato, privato, solo pubblico, non lo so, però un'altra scommessa da vincere, sarà un altro conto alla rovescia, la BRT, il nuovo ponte girevole, il nuovo ospedale, noi cittadini, perché poi... Un'altra scommessa da vincere insieme, i giovani che devono rimanere, i giovani che si stanno formando fuori e devono tornare.
1: È il rilancio di Taranto.
0: Altrimenti mai più.
1: Ma i giochi non possono lasciare, non possono chiudere il 4 di settembre. I giochi devono aprire una nuova fase di Taranto il 4 di settembre, con il lascito delle strutture sportive, ma con una consapevolezza diversa. E l'abbiamo già detto, Taranto è pronta per cambiare, Taranto è pronta per voltare pagina, per ridisegnarsi, per reinventarsi città differente, partendo dallo sport probabilmente, perché ci è piombato addosso un'eredità importante. Nessuno avrebbe mai pensato a uno stadio del genere, a una piscina, a uno stadio del nuoto del genere, a un Pala Ricciardi così, allo skate park. Taranto può essere la città dello sport e ci sono diversi esempi in tutto il mondo che parlano di città che sono rinate grazie allo sport. Taranto ha toccato il fondo con lo sport. No, abbiamo visto in tanti ambiti la pallavolo, il calcio.
0: Adesso abbiamo tutti gli impianti e abbiamo il calcio in eccellenza, squadrone, progetto,
1: ma sempre in eccellenza.
0: Ma sempre si riparte da là. Il basket che ha fatto due passi indietro dopo 20 anni è epicale oggi la DR1 che sarebbe la C2, con buoni propositi di salire, con buoni obiettivi, ma
1: è sempre
0: C2,
1: DR1.
0: Tanto di cappello a chi l'affronta. Società tarantine che dialogano nel basket,
1: sì.
0: Finalmente è un buon messaggio. La pallavolo che deve ricominciare e sta cercando di ripartire sia in C che in B, quanto mi consta. Basket femminile, il tennis, il nuoto, abbiamo tante strutture oggi, ma c'è da ristrutturare la proposta agonistica.
1: Sì, e passa, perdonami Angelo, e passa in maniera inequivocabile attraverso la consapevolezza del tessuto imprenditoriale tarantino.
0: Noi salutiamo intanto i turisti.
1: Sì, la gente che passa, insomma.
0: Sì, qua passano tanti turisti, a parte chi va a lavorare.
1: Vanno a lavorare pure. Non i turisti, non so, dico la gente. Non sono come noi, dico che.
0: Comunque scherzavamo, il TG si fa,
1: Alle 14 via.
0: Se Maroro, stai tranquillo, perché già arrivano le telefonate.
1: No, tutto a posto.
0: Stai tranquillo, il TG
1: tutto
0: si
1: fatto.
0: Fa. È bello perché entra un sacco di gente a Taranto durante una trasmissione che riprenderà ad ottobre. L'ufficio statistica del comune ci ha detto che in città entrano ogni giorno 28.000 persone. E da Corso Due Mari ce ne accorgiamo, quindi anche da Punta Penna, perché sono 20 giorni che siamo qua e stiamo vedendo che c'è una certa attività di ingresso.
1: Ti posso dare un consiglio per i prossimi giochi del Mediterraneo? Quando farai il prossimo conto alla rovescia? Bella la statua dei marinai, per carità, ma facciamo spostare quello là, verso l'ombra, perché la temperatura è... Poi io tricoticamente non sono molto dotato, quindi batte...
0: I capelli
1: non sono tantissimi. Quindi avendo questa defiance fisica, batte in maniera completa su tutta la persona. Ma...
0: Ognuno ha la sua presbiopia.
1: Sì, sì, due occhiali.
0: Senti, però io non sono superstizioso. Però ieri quando ho visto quelle fiamme nel recinto di Iacovone mi sono detto, chissà che è successo, autocombustione. Esiste, non lo so. Qualcuno da fuori si è divertito. Non lo so, no? Non lo sappiamo, si è divertito tra virgolette. Magari qualche telecamera ci fa, magari. Però ho detto, mamma mia. Ho pensato a Taranto Foggia, mi è venuto... Oh, ma sempre, sempre noi, sempre col pathos.
1: Ma io ci tengo.

0: A sottolineare una cosa, non è un attacco nei confronti di nessuno, non è un attacco nei confronti della città, dei cittadini. Ieri va chiarito quello che è successo, no? C'è stato un incendio, va chiarito
1: un
0: quello che è accaduto,
1: perché
0: un principio,
1: è stato per fortuna,
0: benissimo.
1: Per fortuna operai, altri hanno
0: Abbiamo visto l'annerimento del muro di cinta, della recinzione.
1: Ma io ho avuto paura per la cover.
0: Era abbastanza lontana però la cover,
1: però
0: siamo stati lì.
1: La prospettiva.
0: Sì. Però alla fine, voglio dire, nessuno ha attaccato niente, nessuno ha attaccato. A Taranto si vive tutto in maniera molto ansiosa.
1: Perché abbiamo paura che le cose belle possano svanire.
0: Ma ognuno faccia il suo, ognuno faccia il suo mestiere, nessuno attacca nessun altro. Bisogna approcciare le cose con estrema calma. Chi fa comunicazione continua a fare comunicazione, chi guarda continua a guardare, chi giudica deve continuare a giudicare, perché insomma quello è anche
1: un mio
0: mestiere.
1: Che forse quasi nessuno, ci sono sempre fotografie, selfie. Amici che saluti
0: amici
1: in
0: che
1: diretta,
0: saluto.
1: Ciao e amiche. È bellissimo, così stare tutto il giorno.
0: No, io non fa caldo boia perché...
1: Oggi stiamo andando lunghi, ma non fa niente. Torneremo nei nostri 8-9 minuti.
0: Sì.
1: Possiamo fare un plauso a tutti gli operai, le maestranze, le ditte, che nell'ultimo anno e mezzo hanno accelerato di notte e di giorno. Perché selfie, ministri, direttori dei lavori, giornalisti, addetti ai lavori, chi riesce a entrare si fa il selfie. Possiamo dire grazie a tutti gli operai, qui la vecchia coscienza operaia, a tutti gli operai che ancora oggi stanno lavorando, facciamo.
0: Assolutamente sì, vanno fatti i complimenti a chi in tempi ristrettissimi...
1: Spero che siano invitati tutti quanti all'inaugurazione, non lo so, me lo auguro.
0: È riuscito a portare a termine un lavoro fantastico, il mondo parla di Taranto, l'Europa parla di Taranto, il mondo parla di Taranto, l'abbiamo visto in questi giorni con dei reel che insomma parlavano in inglese, e raccontano la magnificenza dello stadio di Iacovone piuttosto che degli altri impianti. Per quello ti dicevo, c'è cascata in testa una possibilità che non deve terminare il 4 di settembre, ma che deve partire il 4 settembre e che deve consentire a Taranto di reinventarsi anche attraverso lo sport. È inutile però negarcelo che le problematiche di cui abbiamo parlato prima e che troviamo alla nostra sinistra, non parlo del Castello Aragonese, ma un po'
1: ci guarda il camino, ci guarda.
0: Sì, di là.
1: Ci guarda.
0: Con la prospicienza del quartiere Tamburi da quella parte, di là passa il futuro di Taranto. Ora bisognerà capire quale è il futuro di Taranto e soprattutto tutelare la salute delle persone che vivono in quella zona della città
1: prima di tutto
0: e poi nel resto della città. Ma chi vive lì, e lo dico con assoluta cognizione di causa, deve smettere di poter guardare alla vita come un surplus, come qualcosa di più. Chi vive là deve avere la qualità della vita che hanno a Bolzano, che hanno a Trento, a Trieste, chi vive qua la stessa
1: cosa. È l'obiettivo degli obiettivi. Comunque questa trasmissione si chiama Conto a rovescio dei giochi, quindi ora ci alziamo.
0: Sì, ce la fai. Piano.
1: Va in prospettiva, lontana.
0: Ma lontana. Aspetta, no. Scendo giù, così va bene.
1: Una volta intervistai Fucca.
0: Con
1: il collega Francesco Friuli, abbiamo una foto.
0: Friuli poi non è che pure.
1: Io e lui. Noi su due scalini del gradone del Palafio c'è una foto. E Fucca lì. Forse era proprio Martino che ci riprendeva.
0: Pensate.
1: Se non sbaglio, al Palafio.
0: Ma non so 10 centimetri. E poi io c'ho i tacchi. Come. Ti ricordi il presidente c'aveva i tacchi?
1: Faccio strada, direttore.
0: Prego.
1: Allora. Martino, seguici, eccoci qua. Io a destra e tu a sinistra.
0: Vedi? Ti saluto.
1: Buon lavoro anche a voi. Allora, eccoci qua. Ripetiamolo sempre, intorno alle 21 scatta la giornata, perché il conto a rovescia finisce quando comincia l'inaugurazione del 21 agosto allo Iacovone.
0: Scatta la giornata è quasi IMSS. Scatta, però va bene.
1: A giornata.
0: Va
1: bene, direttore, grazie.
0: Grazie
1: allora,
0: a te, Angelo.
1: A che ora va in onda il TG, perché scherzavamo?
0: TG come sempre.
1: Anzi no,
0: chi è?
1: È andato in onda il TG.
0: Sì, è andato, domani va in onda alle 14.
1: Domani come oggi alle 14. Perché stiamo registrando, ma io non sono un professionista come lui della TV e quindi ho fatto casino.
0: Sì.
1: Il TG è appena finito.
0: Sì, vi è piaciuto il TG?
1: Bello. Domani alle 14 nuova edizione,
0: sì.
1: Ma conto a rovescia torna alle 14.35. / 40 dopo il TG Sport, perché Galitelli ha mandato a Chianciano Terme, ricordiamolo,
0: Giuseppe Dellisanti, assieme al Taranto Calcio, in ritiro col Taranto Calcio. Vi stiamo raccontando tutto, addirittura ieri abbiamo postato le foto della cena, la prima cena del Taranto Calcio, poi vi diremo nel prossimo servizio TG che cosa hanno mangiato i calciatori, pure quello sappiamo. Ti dirò di più, la stessa roba l'ha mangiata Dellisanti, quindi a dieta i calciatori.
1: Dellisanti che era radioso, col ciuffo, preciso.
0: Quello è, per me è invidia.
1: Era radioso, sì.
0: Per me è invidia. No, per te no, per me è assoluta invidia.
1: Infatti.
0: E io, guarda.
1: Però la Photoshop.
0: Sì, possiamo, vabbè, lasciamo stare.
1: Puoi fare tutto. Vabbè, dopo la puntata col sostituto Mauro Pulpito è andata bene anche la puntata col sostituto Dario Galitelli, grazie.
0: Grazie a te.
1: Se domani c'è un'altra buca, ti chiamo.
0: Sì, all'ombra però, cortesemente, perché...
1: Bugia, è in scaletta, Galitelli. Seguite il TG, seguite Conto a rovescia. meno 4.

0: meno 3, meno 2, meno 1.
1: Auguri.
0: Buon anno a tutti, a domani. Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
4: Il super classificone, i dischi top della settimana.
5: Signore e signori, 50° posto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
2: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
1: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
2: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
1: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome.

0: il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva, una sentenza che cambia tutto, stop all'area a caldo, il governo convocato d'urgenza, la politica si divide, sindacati ed industria sono alla ricerca di una soluzione. In corso di svolgimento a Palazzo Chigi un incontro importante sul futuro, fondamentale sul futuro dello stabilimento. Di certo c'è che Taranto non può più accettare decisioni che cadano dall'alto. Poi restiamo nel capoluogo, ci spostiamo a Piazzale Bestat, dove cresce la rabbia da parte dei residenti. Schiamazzi notturni, degrado e atti di inciviltà trasformano il piazzale tarantino in una terra di nessuno, specialmente nelle ore notturne. E poi affrontiamo il caro benzina. Da oggi sino al 6 agosto il diesel costa 17 centesimi in meno. Il governo prova a frenare gli aumenti, ma per le opposizioni questo non è sufficiente per riuscire a quadrare il cerchio. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Ex Ilva, una sentenza cambia tutto. Stop all'aria a caldo, governo convocato d'urgenza e Jindal ancora in campo. Politica, sindacati e industria si dividono mentre Taranto chiede di non essere ancora una volta esclusa dalle decisioni sul proprio futuro. Alla Bestat cresce la rabbia dei residenti, schiamazzi, degrado e atti di inciviltà trasformano il piazzale, soprattutto nelle ore serali e notturne, in una vera terra di nessuno. Caro benzina, da oggi e fino al 6 agosto il diesel costa 17 centesimi in meno al litro. Il governo prova a frenare gli aumenti, ma i consumatori e le opposizioni giudicano la misura insufficiente. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione, questo nostro appuntamento con l'informazione proprio con l'ampia pagina relativa all'ex Ilva. Uno stop, una sentenza che cambia davvero tutto. Il governo riunito d'urgenza nel pomeriggio di ieri e Jindal che conferma di voler essere ancora della partita. In tutto questo lo sguardo sul territorio con le riflessioni della politica tarantina ed una considerazione. Taranto non può essere ancora oggetto di decisioni che arrivino dall'alto.
8: 8 ore di sciopero e assemblee con lavoratrici e lavoratori, e questa la risposta annunciata dalle organizzazioni sindacali che chiedono un intervento urgente del governo sulla situazione industriale, occupazionale e salariale del paese. Al centro della mobilitazione la richiesta di un piano straordinario di sicurezza nazionale, ritenuto necessario per affrontare le criticità del sistema produttivo e garantire la tutela del lavoro. La posizione è stata espressa da Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, al termine dell'incontro di questa mattina con il governo, conclusosi alle ore 14.30. Dal confronto è arrivata un'apertura con la disponibilità a un tavolo che si svolgerà nel mese di agosto, un segnale giudicato positivo, ma che i sindacati intendono verificare nei fatti. Resteremo al tavolo finché ci saranno le condizioni per raggiungere risultati concreti. Nel frattempo governo e commissari dell'ex Ilva si sono impegnati a sospendere eventuali azioni unilaterali fino alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali. Si apre così una finestra di circa un mese, considerata decisiva per ottenere garanzie concrete a tutela del comparto siderurgico, dell'occupazione e dei salari. Ad intervenire nel corso del tavolo è stato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto riferito, Mantovano ha richiamato l'attenzione sul recente decreto della Corte d'Appello di Milano, precisando che non si tratta della fissazione di condizioni per proseguire l'attività, come riportato invece da alcune ricostruzioni. Il sottosegretario ha anche rimarcato come il governo non intende entrare in polemica con l'autorità giudiziaria, evidenziando però una singolare sincronia tra il calendario degli incontri istituzionali e quello delle decisioni giudiziarie. Ha inoltre criticato alcune dichiarazioni legate al ricorso, definendo fuori luogo il riferimento ad un presunto scacco matto. Non è un gioco né una partita a scacchi quella che riguarda lavoratori e aziende. Mantovano ha infine ribadito l'obiettivo dell'esecutivo: garantire la continuità aziendale e accompagnare il confronto in corso verso soluzioni in grado di assicurare stabilità al settore. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se dal dialogo tra governo e parti sociali emergeranno risposte concrete alle richieste dei lavoratori e delle imprese coinvolte.
7: Parliamo di cronaca e ci spostiamo in provincia. A Manduri è stato un fine settimana di controlli sul litorale. I carabinieri hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sanzionato automobilisti, oltre a verificare il rispetto delle misure restrittive per rafforzare la sicurezza nella località balneare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
9: Giro di vite dei carabinieri sul litorale di Manduria, dove nel fine settimana sono stati intensificati i controlli per garantire maggiore sicurezza nelle località balneari prese d'assalto dai turisti durante l'estate. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Taranto, ha visto i militari impegnati sulle principali arterie di collegamento e nelle zone della movida, con particolare attenzione al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, alla sicurezza stradale e al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive. Le perquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare hashish, cocaina e marijuana. Nel corso del servizio sono stati controllati anche numerosi automobilisti con diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, mentre non sono mancati gli accertamenti nei confronti di persone agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. La sostanza sequestrata sarà ora analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, controlli che, spiegano l'arma, proseguiranno per tutta la stagione estiva per rafforzare la presenza sul territorio, prevenire i reati e consentire a residenti e turisti di vivere in sicurezza le località della costa.
7: E adesso, come anticipato nei titoli, ci occupiamo di Piazzale Bestat, un luogo iconico della nostra città, dove però nelle ore notturne in particolar modo sembra regnare l'anarchia. La piazza, da sempre popolata, è stato oggetto di atti di inciviltà nelle ultime settimane e sembra davvero essere diventata terra di nessuno.
8: Di giorno è uno spazio vivo, attraversato da studenti, famiglie e cittadini. La biblioteca Clavio anima il lato culturale, mentre l'area giochi accoglie bambini e ragazzi e poi gli uffici di enti, associazioni e sindacati. Ma quando cala la sera, Piazzale Bestat cambia volto e non in meglio. Decine di segnalazioni raccontano una realtà ormai fuori controllo. In tarda serata il piazzale si trasforma in un teatro di schiamazzi, urla e comportamenti incivili che si protraggono fino alle prime luci dell'alba. Gruppi di giovani e giovanissimi occupano la zona indisturbati, tra festeggiamenti di dubbio gusto e totale assenza di rispetto per chi vive nei dintorni. Questa mattina gli operatori di Chimambiente si sono trovati davanti ad una scena emblematica, un tappeto di cocci di vetro taglienti e pericolosissimi, sparsi proprio accanto ai giochi per bambini. Bottiglie infrante, residui di fuochi d'artificio, candeline e rifiuti di ogni tipo, tracce evidenti di una festa che lascia dietro di sé solo degrado. Quale senso ha festeggiare rompendo bottiglie accanto ad un'area frequentata ogni giorno da bambini, si chiede amaramente uno degli addetti alla pulizia. E intanto i residenti pagano il prezzo più alto, notti insonni, finestre chiuse anche con il caldo pur di attutire il frastuono e una crescente sensazione di insicurezza. Non mancano infatti episodi di tensione, risse sfiorate o avvenute, atteggiamenti aggressivi e fenomeni di bullismo segnalati da chi frequenta la zona. E la videosorveglianza, pur presente, si dimostra finora poco efficace. La situazione peggiora ulteriormente a livello inferiore del piazzale, qui il degrado raggiunge livelli allarmanti, rifiuti abbandonati ovunque, mobili dismessi, carcasse di animali in decomposizione e un odore insopportabile, più che un parcheggio, una discarica a cielo aperto. I residenti esasperati sono spesso costretti a intervenire di tasca propria per ripulire uno spazio per cui nessuno vuole trovare una soluzione. A tutto questo si aggiunga il problema della sicurezza strutturale, segni evidenti di cedimento aggravati dalla corrosione causata dall'acqua piovana che ristagna nella parte superiore. Due livelli, un unico scenario di inciviltà che stride con la vocazione culturale aggregativa che Piazzale Bestat dovrebbe rappresentare, un simbolo di ciò che non funziona e che riaccende una questione più ampia, lo smarrimento educativo e sociale dei ragazzi che sta colpendo sempre più quartieri di Taranto.
7: Il servizio era di Maria Laura Paletta, adesso cambiamo argomento perché quest'oggi c'è stato un nuovo incontro in prefettura per discutere della pericolosità del tratto relativo alla 106 proprio davanti al Varco 1 della raffineria. A parlarcene in un'intervista è stato Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL della raffineria Eni di Taranto.
10: A valle della riunione di tre giorni fa, oggi eravamo qui per

0: e ci attendevamo delle risposte. Ahimè, queste risposte non sono purtroppo arrivate. ANES ci ha comunicato che il progetto dei due reattori è ormai decaduto, cercheranno di attuare e di riprendere la progettazione per una sola rotatoria con un inizio lavoro previsto nel 2027. Nel frattempo, nel breve, cercheranno di attuare delle misure per attenuare appunto la pericolosità dell'uscita del sito della raffineria. Queste proposte a noi non sono piaciute, sono proposte che sinceramente non piacciono alle organizzazioni sindacali, quali il cambio di viabilità. Addirittura si era pensato di far girare le persone provenienti da Reggio Calabria in zona porto per poi farle rientrare nell'altro senso di marcia nella raffineria. Ribadisco che le organizzazioni sindacali sono sul pezzo, le organizzazioni sindacali chiedono con fermezza di risolvere le problematiche della sicurezza stradale nei pressi della raffineria di Taranto e attueranno, qualora venissero meno queste rivendicazioni, ci proporremo azioni a noi concesse. Insomma, attendiamo un rinnovo del tavolo che avverrà a settembre per poi prendere eventuali decisioni.
1: E adesso ci occupiamo di un problema che riguarda tutto il territorio nazionale, ovvero quello del caro benzina. Da oggi e sino al 6 di agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno, una misura da parte del governo che punta a contenere, almeno in maniera temporanea, questo caro benzina. Però dalle istituzioni non arriva il plauso, dalle opposizioni non arriva il plauso, che invece giudicano questa misura soltanto un tampone e non efficiente. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Scatta il taglio del prezzo del diesel. Come riporta l'ANSA, da oggi e fino al 6 agosto il carburante costa 17 centesimi in meno al litro, grazie a una misura decisa dal governo per contenere gli effetti del caro carburanti. Il provvedimento, dal valore di circa 125 milioni di euro, è stato approvato con un decreto-legge, un decreto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato che si tratta di un intervento immediato, pur riconoscendo che non basta risolvere il problema dei rincari. La riduzione riguarda solo il diesel. La scelta, spiega il governo, è legata al fatto che questo carburante è il più utilizzato nel trasporto delle merci e in agricoltura, due settori che incidono anche sul costo dei prodotti acquistati dalle famiglie. Le risorse necessarie saranno reperite attraverso le accise mobili, le sanzioni dell'antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. È stata invece esclusa l'ipotesi di aumentare le accise sulle sigarette, presa in considerazione nei giorni scorsi, ma poi accantonata. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. Secondo il Codacons, il risparmio per un pieno di diesel sarà di circa 8,5 euro, mentre il prezzo medio resterà comunque sopra i 2 euro al litro. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, che contesta la scelta di non intervenire anche sul prezzo della benzina. Anche le opposizioni attaccano il provvedimento, parlando di un intervento privo di una strategia a lungo termine. Di segno opposto il giudizio della CISL, che considera positivo il taglio del prezzo del diesel. Il governo assicura che continuerà a seguire l'andamento dei prezzi, legato anche alla situazione internazionale e alle tensioni nello stretto di Hormuz. Se necessario, non esclude nuovi interventi già nelle prossime settimane.
1: Il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, è tornato a parlare della mobilità del territorio a poche settimane dallo start dei Giochi del Mediterraneo. L'intervista è di Ilaria Lia.
3: A pochi giorni dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo ci sono ancora problemi sulla viabilità?
4: Ho chiesto un altro ulteriore incontro all'assessore Piemontisi insieme all'ANAS, alla provincia, al Comune di Taranto, perché vedo che i cantieri stanno ancora lì, stanno lavorando, però credo che bisogna velocizzare la situazione. Ho chiesto anche di lavorare di notte perché mancano 20 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo e vedo ancora le strade bloccate. Però ho chiesto l'ennesimo incontro per capire lo stato dei luoghi.
3: L'incontro che c'è stato con Piemontese sembrava risolutivo, ma invece ancora c'è da aspettare.
4: Non ho detto che è andata male, si sta lavorando, però bisogna capire a che punto è la situazione.
1: Taranto amplia la propria offerta formativa e allarga il proprio orizzonte universitario. Sono 7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia per la laurea magistrale a ciclo unico in farmacia. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
5: Presto il corso di laurea in farmacia a Taranto. La Commissione Bilancio e Programmazione del Consiglio regionale della Puglia, presieduta da Ubaldo Pagano, ha dato il via libera ad una serie di provvedimenti legati alla gestione economica della Regione. Tra gli atti approvati anche il finanziamento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, che sarà attivato nella sede di Taranto. La decisione è stata approvata all'unanimità dalla Commissione e rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell'offerta universitaria del territorio. Per sostenere il percorso di studi sono stati stanziati complessivamente 7 milioni e 200 mila euro. Il finanziamento era già previsto nella legge regionale di bilancio dell'anno scorso, ma l'avvio del corso aveva subito un rallentamento per mancanza delle risorse necessarie per gli anni successivi. Con il nuovo provvedimento la Regione ha definito il piano dei finanziamenti fino al 2042, garantendo la copertura economica del corso nel lungo periodo. L'obiettivo è quello di consolidare il polo universitario di Taranto e offrire nuove opportunità di formazione ai giovani pugliesi nel settore farmaceutico, creando un percorso di alta specializzazione in un ambito sempre più importante per la ricerca e il mondo del lavoro.
1: E continuiamo a parlare di Regione Puglia perché il Consiglio regionale della Puglia ha destinato 35 milioni di euro al ripiano del deficit sanitario, un segnale importante secondo Ubaldo Pagano, presidente della Commissione Bilancio. Il servizio di Teresa Picchierri.
2: Il Consiglio regionale della Puglia mette sul tavolo 35 milioni di euro per contribuire a coprire il deficit della sanità regionale. La decisione è arrivata al termine dei lavori della Commissione Bilancio, che ha approvato anche il bilancio di previsione del Consiglio per il triennio 2026-2028. A sottolineare il significato della scelta è il presidente della Commissione Bilancio Ubaldo Pagano del Partito Democratico. In una fase complessa nella quale stiamo chiedendo a tanti pugliesi un sacrificio per garantire la tenuta della sanità pubblica, il Consiglio regionale ha scelto di fare fino in fondo la propria parte, ha dichiarato. Le risorse, spiega Pagano, provengono da somme accantonate e mai utilizzate dal Consiglio regionale, fondi che saranno destinati al ripiano del disavanzo sanitario con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno economico e alleggerire per quanto possibile il peso delle misure richieste ai cittadini. Per il presidente della Commissione Bilancio si tratta di un atto di responsabilità istituzionale. Le istituzioni, conclude, devono dare il buon esempio destinando risorse proprie ad un obiettivo che riguarda l'intera comunità, la tutela della sanità pubblica e il risanamento dei conti del sistema sanitario regionale.
1: Approvato e sottoscritto questa mattina il regolamento interno che istituisce la conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette della provincia di Taranto. Il nuovo organismo punta a rafforzare il coordinamento istituzionale sulle politiche della parità di genere. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Via libera al regolamento interno della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette dei comuni della provincia di Taranto. Con la sottoscrizione del documento nasce ufficialmente il nuovo organismo promosso dalla consigliera di parità Sabrina Pontrelli. Hanno aderito le rappresentanti istituzionali dei comuni di Taranto, Grottaglie, Manduria, Monte Iasi, Monte Mesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio Ionico e Roccaforzata. La conferenza nasce con l'obiettivo di valorizzare il ruolo politico e amministrativo delle donne, promuovendo un coordinamento istituzionale stabile a favore delle parità di genere in tutta la provincia ionica.
6: Parte di qui un progetto di progettualità condivisa. Sono tanti i comuni che hanno dato l'adesione alla conferenza permanente, diverse le assessore e le consigliere, tanto di maggioranza quanto di minoranza.
2: Tra le priorità figurano il contrasto al divario di genere, le politiche di conciliazione tra vita e lavoro, la tutela dei diritti, la prevenzione della violenza sulle donne, la promozione della cultura della parità anche nelle scuole, attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.
6: Si tratterà innanzitutto di andare a a fare del nostro lavoro delle buone prassi, quindi delle buone prassi da far diventare patrimonio comune da replicare nei vari territori della provincia ionica. Si tratterà anche di svolgere un ruolo di sentinelle, di osservatorio e di monitoraggio, raccolta e monitoraggio dei dati per mettere in evidenza sostanzialmente quelle che sono le criticità in ambito di parità di genere all'interno di ciascun territorio, quindi di farne tesoro e di mettere in campo delle politiche di genere che possano contribuire a un miglioramento della

0: delle condizioni di vita delle donne e della parità in ogni sua forma, nonché il nostro intervento e la nostra presenza nell'ambito delle scuole.
1: E torniamo a parlare di Tari. Non può essere, l'aumento non può essere liquidato come un obbligo di legge, a dichiararlo il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, che chiede maggiore trasparenza anche sulle strategie per ridurre il costo della tassa sui rifiuti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: L'aumento della Tari 2026 non può essere considerato solo un passaggio tecnico legato agli obblighi normativi, e questa è la posizione di Confcommercio Taranto, che interviene dopo la validazione del piano economico-finanziario 2026-2029 da parte di Ager e richiama l'attenzione sulla necessità di maggiore trasparenza nella gestione dei costi del servizio rifiuti. Pur riconoscendo la necessità di adeguare la tariffa al metodo previsto da ARERA, l'associazione di categoria chiede infatti un confronto più ampio sulle ragioni dell'incremento. L'ennesimo aumento non può essere liquidato semplicemente come un obbligo di legge, afferma il presidente provinciale Giuseppe Spadafino. Questo incremento evidenzia piuttosto le difficoltà di una politica dei rifiuti che negli anni non è riuscita a ridurre in modo significativo la quota di indifferenziato, ancora vicina al 60%, con conseguenze pesanti sui costi di smaltimento. Secondo Confcommercio, le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come vengono determinati gli aumenti e quali strategie saranno messe in campo per ridurre il peso della tassa negli anni futuri. Dall'analisi del PEF emergono diverse voci di spesa rilevanti, tra cui i costi della raccolta differenziata, dello spazzamento e del lavaggio delle strade, oltre ai costi generali di gestione che ammontano a circa 7.850.000 euro. Proprio su questa voce, però, l'associazione evidenzia la mancanza di un dettaglio analitico delle singole spese. A preoccupare il mondo produttivo sono anche le prospettive legate alla gestione del servizio. Per questo Confcommercio Taranto avanza tre richieste precise: la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo contenute nel PEF, l'apertura di un confronto pubblico con le associazioni di categoria sulle motivazioni dell'aumento e un piano di riorganizzazione del servizio capace di contenere le spese nei prossimi anni. Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi stanno già affrontando costi elevati per energia, personale e materie prime, ha evidenziato l'associazione. Ogni ulteriore aumento deve essere accompagnato dalla massima trasparenza e da un miglioramento concreto della qualità del servizio.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere, però, ci colleghiamo con Chianciano Terme, dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi. Sei in ritiro col Taranto, Giuseppe. Buon pomeriggio e ben trovato. Raccontaci le ultime, ma non svelarci troppo, perché tra pochissimo ci rivediamo nel Cento Sport.
3: Assolutamente no, Dario, assolutamente. Cerchiamo di essere brevi e concisi, anche perché tutti gli aggiornamenti li avrete proprio da qualche minuto sul TG Sport. Ci sono tante chicche in questo ritiro di Chianciano Terme. Il Taranto, come ben sapete, è arrivato ieri pomeriggio. La squadra è arrivata qui praticamente attorno alle 16:17. Insomma, si è ritrovata con il tecnico Alberto Giuliato e poi tante belle novità con tante chicche, come vi stavo già accennando prima. Quindi rimanete con noi perché ci sono tante notizie ancora da dare. Questo Studio 100 come sempre.
1: Grazie Giuseppe Degli Santi, ci ritroviamo tra poco in diretta con il nostro collegamento, con i servizi, con l'approfondimento sportivo che riguarderà come al solito il Taranto, ma non solo. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi invito a rimanere qui per 100 Sport e poi successivamente per il nostro conto alla rovescia con Angelo Di Leo. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentrovati, buon pomeriggio, gentili telespettatori, con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Vi raccontiamo le ultime dal mondo del calcio e non solo. Apriamo però questa nostra edizione con il Taranto Calcio. È iniziato ieri il ritiro del Taranto in quel di Chianciano Terme. Parte così la nuova stagione dei rossoblù, che dovranno misurarsi con il prossimo campionato di eccellenza. Le novità di rosa con le quali la squadra si andrà a misurare, in primis quella del nuovo tecnico, ovvero Alberto Giugliatto, che siederà sulla panchina del Taranto. Prima di guardare il servizio, però, mi piacerebbe andare in collegamento con il nostro inviato Giuseppe Degli Santi, che si trova da ieri sul posto ed è proprio a Chianciano Terme. Lo vedo in video. Giuseppe, ben trovato, raccontaci un po' le emozioni. Vedo che non sei solo, Giuseppe.
3: Assolutamente non sono solo, intanto buon pomeriggio a tutti, ci ritroviamo qui all'hotel, quindi all'hotel Atlantico Palace, dove il Taranto soggiornerà praticamente da ieri fino al 13 agosto, e ho il piacere di trovare alla mia sinistra il dottore, il medico di questo Taranto, Antonio Valentini, al quale do subito il buon pomeriggio e ben ritrovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: E allora, dottore, partiamo con qualche chicca, perché si sta mangiando bene, ci stiamo trovando bene in questo hotel, immagino.
4: Assolutamente sì, si mangia molto bene. I ragazzi sono molto contenti e siamo felici di stare qui.
3: È sicuramente una grande emozione ripartire con un nuovo gruppo. Diciamo che il ritiro poi forma effettivamente quella sensazione di senso d'appartenenza che poi bisogna tramandare durante la stagione.
4: Assolutamente sì, i ragazzi sono molto uniti, si sta creando veramente un gran bel gruppo. Alcuni sono quelli che sono rimasti l'anno scorso, altri sono quelli che sono arrivati e si stanno amalgamando bene, c'è una bella amalgama, sì.
3: Cosa significa per te rimanere ancora una volta a Taranto? Perché sappiamo quanto il rosso-blu lo porti nel cuore.
4: È una bellissima emozione. Stamattina quando abbiamo fatto i test è stato molto emozionante, molto bello, e sicuramente siamo pronti e carichi per iniziare questa nuova stagione.
3: Grazie dottore, ti liberiamo per il tuo lavoro naturalmente. E allora, tornando invece a quello che ci stavamo dicendo prima, Dario, perché ci sono diverse chicche, come ti stavo già anticipando nel TG, perché la squadra ieri sera si è ritrovata, come ben sapete, alle 16:17, sono arrivati i tre attaccanti a un certo punto tutti insieme, quindi lo Savio, lo Iodice e Corvino, e questo è già un segnale interessante, perché vuol dire provare già un feeling, provare già l'intesa poi per quando si ritroveranno in campo. Sono arrivati anche Rajkovic, oltremarini, centrocampisti, insomma sappiamo che la rosa è completa all'80%, 85 come direbbe il direttore sportivo Pagni, anche perché ieri è arrivato un nuovo giocatore, un classe 2008 interessante, quindi c'è tanto da aggiungere. E poi nel pranzo di oggi, tra l'altro, è stato un menù interessante con penne integrali fredde, con pomodorini, ciliegino, broccoli, come secondo anche una scaloppina di maiale. Diciamo che per il momento la squadra si mantiene a dieta al momento. Poi se noi vogliamo aggiungere qualcosina per mangiare un pochettino di più, potremmo mangiare anche qualcosa.
2: No, Giuseppe, io immagino che tu sia bene. Immagino che sia che stia seguendo per seguamente quella che è la dieta che viene proposta al Taranto Calcio. È interessante anche l'aspetto relativo al menù, ma soprattutto mi viene da pensare che la tua considerazione va nell'ottica di un'amalgama che sta iniziando a crearsi, perché hai sottolineato come ieri il tridente d'attacco, lo Savio, Corvino e lo Iodice, sia arrivato assieme. C'è però uno zoccolo duro che proviene dalla scorsa stagione, come ha sottolineato anche il dottore. C'è una squadra che già si conosce, ora ci sarà da capire quelle che sono le metodologie di lavoro di mister Giugliatto, e quest'oggi nel pomeriggio credo ci sia la prima sgambata.
3: Assolutamente sì, ore 16, 16.30 per essere precisi, ci sarà la prima sgambata ufficiale della SS Taranto. E questa mattina tra l'altro sono stati completati i test fisici, quindi i ragazzi hanno definito un po' tutto con lo staff tecnico guidato sapientemente da mister Alberto Giuliatto, sono state fatte tutte le verifiche e quindi già da oggi pomeriggio ci sarà il tempo materiale per valutare, per mettere all'opera appunto questa condizione fisica, questa amalgama che va costruita. Sappiamo bene quanto il ritiro è fondamentale per questi aspetti e quindi vedremo. Naturalmente c'è, come dici tu giustamente, lo zoccolo duro, uno zoccolo duro che riparte da Di Paolo Antonio, mi viene da pensare da Vukoja stesso, che sono calciatori che hanno imparato bene a stare nel mondo Taranto. È ovvio che dobbiamo considerare anche l'aspetto Iacovone, ma questo è un ragionamento che dovremmo fare in futuro, però sono delle considerazioni interessanti. Già in queste prime battute si vede come il gruppo voglia provare a creare questo senso d'appartenenza che dicevo tra l'altro al dottore, perché bisogna tener conto di questi aspetti e creare ovviamente quello che deve essere un gruppo solido per questo campionato, per questa piazza che ha la necessità di tornare il prima possibile nelle categorie che conta, al di là poi della questione ripescaggio che sapremo sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
2: Giuseppe, resta con noi, resta in linea, perché noi adesso ci guardiamo il servizio relativo alla prima giornata, relativa alle prospettive di lavoro del Taranto, di una stagione che sta nascendo, e poi ci salutiamo con un passaggio anche su quelle che sono le voci di mercato in questi giorni. Il servizio ovviamente di Peppe Degli Santi.
3: È ufficialmente iniziata l'avventura della SS Taranto nel ritiro precampionato di Chianciano Terme. La comitiva rosso-blu ha raggiunto nella giornata di ieri l'hotel Atlantico Palace, struttura che ospiterà squadre e staff fino al prossimo 13 agosto, dando così il via alla preparazione estiva in vista della nuova stagione. L'arrivo è stato caratterizzato dal clima positivo che accompagna sempre i primi giorni di ritiro, sorrisi, strette di mano e abbracci tra chi ha già condiviso lo spogliatoio nella passata stagione e i tanti volti nuovi chiamati a costruire il futuro della squadra. Presenti anche gli attaccanti lo Iodice, lo Savio e Corvino, pronti a mettersi subito a lavoro con il resto del gruppo. Nella serata di ieri il gruppo ha svolto i primi test fisici, fondamentali per valutare la condizione atletica dei calciatori e programmare il lavoro delle prossime settimane. Sempre ieri è arrivato anche Cristian Semilia, andando ad arricchire un organico che al momento può considerarsi completo all'80%. La dirigenza infatti continuerà a monitorare il rendimento del gruppo durante i primi giorni di preparazione per capire quali saranno gli ultimi interventi da effettuare sul mercato e in quali ruoli sarà necessario intervenire. Dopo il lavoro sul campo, spazio anche a un momento di condivisione con la cena conviviale organizzata per favorire la conoscenza tra i componenti della squadra, dello staff tecnico e della società. Un'occasione utile per consolidare fin da subito lo spirito di gruppo, elemento che sarà determinante nel corso della stagione. Questa mattina, invece, la ripresa delle attività con una nuova sessione di test fisici e atletici. Il lavoro entra nel vivo e giorno dopo giorno prende forma una SS Taranto che vuole costruire

0: le basi per un campionato importante con ambizione, entusiasmo e la volontà di farsi trovare pronta ai primi impegni ufficiali.
1: Non è solo calcio, quindi, Giuseppe, perché si cementa un gruppo in questi primi giorni di ritiro. C'è ovviamente molta attenzione, c'è volontà di scoprire quelli che sono i dettami di mister Giuliatto, che porterà in dote il credo calcistico di mister Giuliatto. Viene invece

0: formulare parte del calendario.
1: Sì, assolutamente. È una notizia che ci è pervenuta nelle scorse ore, quindi l'allenamento congiunto con l'Ancona non sarà disputato e quindi attendiamo naturalmente novità sul nuovo calendario che insomma verrà programmato nei prossimi giorni, quindi capiremo naturalmente quale potrebbe essere l'allenamento congiunto che sostituirà quello con l'Ancona. Non dovrebbero essere cambiate invece le date successive e quindi al momento sono queste le news. Per quanto riguarda invece le temperature, siamo praticamente sulle stesse temperature di Taranto, quindi siamo
0: insomma,
1: lì alla fine,
0: non è
1: il caldo lo stesso,
0: no, non è una cosa piacevole, quindi insomma
1: ci stiamo mantenendo più o meno sulle stesse temperature, anche se ti dico la verità e questo lo diamo quasi come scoop, in realtà la serata si rinfresca un po' e poi c'è un po' di venticello piacevole e beh, riusciamo a stare con più tranquillità da quel punto di vista. Però al di là di tutto, al di là di questo momento ironico, il Taranto sappiamo benissimo quanto ha a cuore questo ritiro, sappiamo benissimo quanto si va, come hai detto giustamente tu prima, a cementare questa possibilità, questo gruppo solido, e adesso c'è la necessità di lavorare, Dario, perché da oggi pomeriggio si inizia a fare davvero sul serio, si inizierà a faticare e quindi e ovviamente iniziare a capire quali potrebbero essere i dettami tattici di mister Alberto Giuliato.
0: E noi, Giuseppe, seguiremo attraverso i nostri social quello che è il primo allenamento sul campo del nuovo Taranto Calcio, come abbiamo fatto ieri dal pomeriggio, dall'arrivo del nostro Giuseppe Dellisanti a Chianciano Terme. Vi mostreremo attraverso i nostri reel, attraverso i nostri video, attraverso tutti i contributi che vi proporremo quello che accade a Chianciano. Giuseppe, poco relax, mi raccomando, ci sentiamo tra qualche minuto.
1: Oggi pomeriggio non abbiamo relax perché tra poco partiremo e quindi andremo al campo proprio per fare dei video e testimoniare questo nuovo gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno qui a Chianciano Terme.
0: Mi raccomando, a letto presto, noi ci vediamo domani. Grazie Giuseppe.
1: Assolutamente, un gelatino e poi torniamo a dormire.
0: A letto. Ciao Giuseppe, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, grazie Giuseppe Dellisanti per il collegamento da Chianciano Terme. Mi raccomando, restate sintonizzati su Studio 100 per tutti gli aggiornamenti dal ritiro del Taranto. Noi adesso andiamo in Serie D, andiamo a Fasano, perché dopo un lungo tiro e molla sembra giungere alla conclusione la carriera relativa all'iscrizione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D e che ha come direttore sportivo una vecchia conoscenza del calcio tarantino, ovvero Francesco Montervino. Guardiamo il servizio di Giuseppe Dellisanti.
2: Fasano vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo settimane di attesa e di incertezza sul futuro del club, sarebbe arrivato il via libera per la partecipazione al prossimo campionato di Serie D. L'ufficialità dovrebbe arrivare il prossimo 3 agosto, quando saranno rese note le decisioni definitive dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una notizia importante per l'ambiente biancazzurro, che nelle ultime settimane ha vissuto momenti delicati. La partecipazione al campionato rappresenterebbe dunque il primo passo verso la ripartenza. Il Fasano, secondo le indiscrezioni emerse, potrebbe iniziare il prossimo torneo con 2 punti di penalizzazione in classifica, una situazione che qualora fosse confermata accompagnerebbe la squadra fin dalle prime giornate e renderebbe ancora più importante partire con il giusto atteggiamento. Adesso l'attenzione si sposta sul campo, la società dovrà definire l'organico, completare la rosa e organizzare la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione. Dopo le difficoltà affrontate in estate, il Fasano prova a voltare pagina e a ritrovare entusiasmo con l'obiettivo di costruire un nuovo percorso in Serie D.
0: Restiamo in Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi. Le prime indicazioni che arrivano dal precampionato sembrano essere positive. I biancazzurri hanno sostenuto il primo allenamento congiunto. Ce ne parla sempre Giuseppe Dellisanti.
2: Primo allenamento congiunto e prime indicazioni per il Brindisi nel ritiro precampionato livigiano. I biancazzurri hanno affrontato la SC Paternicum, formazione di eccellenza lucana, in un test utile soprattutto per valutare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione. Nel corso di 2 tempi da 35 minuti, mister Roberto Taurino ha dato spazio a tutti i calciatori a disposizione, raccogliendo riscontri positivi sia sul piano atletico che su quello tattico. La squadra ha mostrato buona organizzazione, intensità e solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata, oltre a una discreta efficacia nella fase offensiva. Come sempre accade in questa fase della stagione, il risultato passa in secondo piano rispetto alle indicazioni emerse dal campo, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi. Il ritiro del Brindisi proseguirà domani con una nuova seduta di allenamento, mentre lo staff continuerà a lavorare per far crescere la condizione del gruppo in vista dei primi impegni ufficiali.
0: E adesso cambiamo sport e torniamo a Taranto, parliamo di volley, di Serie C, della Prisma che ha ufficializzato l'arrivo di Marco D'Ugento.

0: Classe 2004 schiacciatore che va ad irrobustire il roster della compagine che approccerà il prossimo campionato di Serie C.
1: Nuovo innesto per la Prisma Taranto Volley, che prosegue l'allestimento della squadra in vista del campionato di Serie C 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato l'arrivo dello schiacciatore Marco Dugento, brindisino classe 2004, pronto a mettere a disposizione della squadra entusiasmo ed esperienza maturata nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile della Frascolla Taranto, Dugento ha completato tutto il percorso di formazione con il club, conquistando anche le convocazioni nelle rappresentative provinciali e regionali. Dopo l'esordio in Serie C ha disputato una stagione in Serie B con Mesagne, per poi tornare nella massima categoria regionale vestendo le maglie di Altamura Squinzano, con cui ha centrato i playoff, e Palo del Colle nell'ultima stagione. Sono felice e orgoglioso di iniziare questo percorso con la Prisma Taranto, ha dichiarato il nuovo schiacciatore. Arrivo con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi a disposizione della squadra. Vestire questa maglia rappresenta una grande opportunità e non vedo l'ora di scendere in campo per contribuire agli obiettivi del club.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a seguire le nostre pagine social, oltre che il nostro canale e la nostra app, per tutti gli aggiornamenti sullo sport e non solo. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, allora conto a rovescio, stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, cioè alla prima dello Iacovone, tutto esaurito. E a proposito di esauriti,
3: ha scelto bene,
2: abbiamo
3: top di gamma.
2: Oggi un nuovo ospite che è il TG di Studio 100, il direttore, no, è il TG di Studio 100 un po' da megalomane.
3: Mi piace.
2: Però occhio all'ego che poi Dario Galitelli, benvenuto. Allora, ho avuto buca dall'ospite, come Mauro Pulpito, Mauro Galitelli, stamattina non ci siamo proprio.
3: No, ma non c'è voglia stamattina.
2: Non c'è voglia, lo diciamo all'editore, Dario è qua perché non vuol lavorare, sì. Neanche io, ho detto vieni in Corso Due Mari, noi siamo qui con tua rovescia, meno 24 giorni, vieni qui, poi vediamo come va la giornata.
3: Funziona allora, così.
2: Come va la giornata? È tornato ieri lo scirocco, oggi c'è il sole, mancano 24 giorni ai giochi. Ieri un tribunale ha detto che l'Ilva entro 90 giorni deve chiudere l'aria a caldo, gli impianti sono quasi pronti, tutti quanti, qualcuno, forse, chissà, poi capiremo, ha voluto bruciare, oppure la casualità ha voluto che si bruciasse un po' di immondizia nel recinto dello Iacovone, qualche galleggiante in Mar Piccolo ogni tanto si muove, le navi Villaggio Olimpico stanno arrivando, tutto procede, qui in Corso Due Mari i cantieri sono aperti, la gente ci saluta. Ma è tutto pronto per sti giochi, ci siamo?
3: Allora, a parte la rassegna stampa precisa di quello che è successo.
2: Breve bignami di ieri.
3: Beh, però fatta bene.
2: Perché se non vuoi fare il telegiornale comunque siamo informati.
3: Comunque siamo pronti, sì, quello sì. La città è pronta, la città è un cantiere. Città è un cantiere e noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla rovescia.
2: Mi piace se mi appoggio. Perché...
3: No, prego, capisco sì, perché... anche la questione anagrafica, insomma, che...
2: Sì. Però se siamo seduti perché lui è 10 cm più alto, sì. E la cosa non mi piace.
3: Non va bene a casa, no?
2: No, è troppo, non si può.
3: La città è un cantiere, noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla rovescia della città consenta di arrivare al 21 di agosto pronti. Io ho già fatto un po' di fatica a parcheggiare, però insomma sapere che tutto è propedeutico a una città nuova tra qualche giorno ci consente di turarci il naso. Hai parlato dell'Ilva? Sì, verissimo, tutto quello che
2: c'è,
3: hai detto.
2: C'è anche questo in questa
3: sì,
2: estate, no? Che c'è anche questo conto alla rovescia,
3: ed è prioritario nella narrazione di quello che accade, perché l'ex Ilva è sempre apertura, tu mi insegni. E c'è Jindal che ieri ha confermato...
2: Sì, hai ragione, ma non che io insegno.
3: No, anche quello.

0: Cecindal, che però ha confermato la disponibilità, la volontà di procedere all'acquisto di quel che resta dell'ex Ilva.
1: C'è un'avanguardia ambientalista che esulta, perché ci sono associazioni che hanno combattuto per questo risultato sino in Tribunale a Milano. Quindi c'è una città che si sta approcciando a questa realtà, e ripeto, un altro conto alla rovescia che comprende dentro quello che noi ogni giorno qui stiamo raccontando.
0: I giochi sono arrivati. Li vedevamo lontani, li vedevamo come qualcosa che arriverà futuro, futuribile, arriverà chissà quando, mancano 24 giorni.
1: Ma la domanda era, ma si faranno sti giochi?
0: Ma si faranno.
1: Adesso la domanda è, lo dico in Tarantino, scusate, ma fa bella figura, faremo bella figura, perché ci sentiamo sotto esame, perché?
0: Perché siamo una città che non è abituata a questi eventi. Siamo una città che è la massima applicazione della legge di Murphy, se qualcosa può andare storto lo farà. No, a Taranto è sempre accaduto questo, la narrazione dice questo. Oggi invece viviamo una fase di possibile riscatto, Poi starà a noi applicare quel riscatto all'opportunità che ci viene data, che è sport, ma come ha detto ieri il ministro, il ministro Abodi, è una festa di sport, ma è una festa di popolo ed è una festa di popoli.
1: Soprattutto. Unione dei popoli. Mi ha fatto piacere che il ministro Abodi abbia avuto questa presa di coscienza dell'evento sociopolitico. È importante che chi governa si esprima in questi modi, perché questa città è pronta ad accogliere 4.000 atleti, più addetti ai lavori, più giornalisti, quasi 10.000 persone. È una festa di popoli, dobbiamo essere pronti ad essere un popolo con le braccia aperte.
0: Certo, anche perché poi il bacino che abbiamo alle nostre spalle è sintomo di unione, no? Unione tra i popoli, unione tra le culture.
1: Mattino magari c'è sempre qualcuno che non è di Taranto che ci guarda, facciamo vedere dove siamo.
0: A ste spalle.
1: Da questo monumento che Martino Vinci adesso sta inquadrando, sono marinai che non sappiamo ancora se salutano chi arriva o chi va.
0: E double fuss.
1: Sì. E da qui ha preso le mosse il simbolo dei giochi, che fra poco raggiungeremo lì. Martino ci sta facendo vedere un tabellone. Allora, direttore del TG di Studio 100 Galitelli, 24 giorni, 10 ore, 25 minuti e 6 secondi. Non è più ansiogeno. Ci siamo detti con Luisa Campatelli ieri. A questo punto non vediamo l'ora che cominci.
0: Ale a Iacta Est.
1: No, vabbè, ormai, se vuoi umiliarmi,
0: ormai no,
1: io ho fatto la generia, non ho fatto il latino.
0: Ma ormai no, dimmelo. Il dato è tratto, no? Ormai quello che nella narrazione, nel racconto di quello che arriverà lo sappiamo. C'è da arrivare preparati nelle minuzie, nei dettagli, nel far rendere conto al mondo che Taranto è una città capace di ospitare questi eventi. La storia della lamentela, la narrazione, perdonami se mi ripeto, della lamentela della città sfortunata deve cessare il 21 di agosto.
1: In inglese si dice chiangia chiangia?
0: Sì, chiangia chiangia, gli anglosassoni utilizzano questo termine.
1: Però ricordiamolo, Studio 100, il TG, questa striscia, tutti. Qui non siamo per nascondere polveri sotto il tappeto.
0: I problemi ci sono.
1: Guardate il TG di Studio 100, c'è Maria Laura Paletta che... dove c'è un problema c'è lei, a volte c'è anche la soluzione che segue.
0: Ma Giovanna Calabrese, ma tutta la redazione.
1: Questo bel gruppo di giovani che sta crescendo e conoscendo meglio anche la città, raccontandola. Però noi qui siamo per raccontare un conto alla rovescia virtuoso. Godiamocele, giochiamocele anche noi, tutti quanti. Poi dal 4 settembre ci ripieghiamo noi stessi per capire due cose. Come risolvere i problemi annosi, l'Ilva è la madre.
0: Abbiamo aperto con questo, no? Abbiamo aperto con l'Ilva, non è...
1: La gestione degli impianti, che è una scommessa da vincere tutti insieme, e noi saremo pronti a capire se qualcosa non va o a dare idee, a produrre proposte, perché gli impianti dal 4 devono vivere, tutti, è bene, pubblico privato, privato, solo pubblico, non lo so, però è un'altra scommessa da vincere, sarà un altro conto alla rovescia. La BRT, il nuovo ponte girevole, il nuovo ospedale, noi cittadini, perché poi... un'altra scommessa da vincere insieme, i giovani che devono rimanere, i giovani che si stanno formando fuori e devono tornare.
0: E il rilancio di Taranto?
1: Altrimenti mai più.
0: Ma i giochi non possono lasciare, non possono chiudere il 4 di settembre, i giochi devono aprire una nuova fase di Taranto il 4 di settembre con il lascito delle strutture sportive, ma con una consapevolezza diversa, e l'abbiamo già detto, Taranto è pronta per cambiare, Taranto è pronta per voltare pagina, per ridisegnarsi, per reinventarsi città differente, partendo dallo sport probabilmente, perché ci è piombato addosso un'eredità importante, nessuno avrebbe mai pensato a uno stadio del genere, a una piscina, a uno stadio del nuoto del genere, a un Pala Ricciardi così, allo skate park. Taranto può essere la città dello sport, e ci sono diversi esempi in tutto il mondo che parlano di città che sono rinate grazie allo sport. Taranto ha toccato il fondo con lo sport. No, abbiamo visto in tanti ambiti la pallavolo, il calcio.
1: Adesso abbiamo tutti gli impianti e abbiamo il calcio in eccellenza squadrone, progetto,
0: ma sempre
1: si riparte da là. Il basket che ha fatto due passi indietro dopo 20 anni è epicale oggi la DR1 che sarebbe la C2, con buoni propositi di salire, con buoni obiettivi, ma
0: è sempre C2. DR1.
1: Tanto di cappello a chi l'affronta. Società tarantine che dialogano nel basket,
0: sì.
1: Finalmente è un buon messaggio. La pallavolo che deve ricominciare e sta cercando di ripartire sia in C che in B, quanto mi consta. Basket femminile, il tennis, il nuoto, abbiamo tante strutture oggi, ma c'è da ristrutturare la proposta agonistica.
0: Sì, e passa, perdonami Angelo, e passa in maniera inequivocabile attraverso la consapevolezza del tessuto imprenditoriale tarantino.
1: Noi salutiamo intanto i turisti.
0: Sì, la gente che passa, insomma.
1: Sì, qua passano tanti turisti, a parte chi va a lavorare.
0: Vanno a lavorare pure. Non sì, i turisti, non so, dico la gente. Non sono come noi, dico che.
1: Comunque
0: perdono.
1: Scherzavamo, il TG si fa,
0: Alle 14 via.
1: Se non erro, stai tranquillo perché già arrivano le telefonate.
0: No, tutto a posto.
1: Stai tranquillo, il TG
0: tutto
1: si
0: fatto.
1: Fa. È bello perché entra un sacco di gente a Taranto durante una trasmissione che riprenderà ad ottobre. L'ufficio statistica del comune ci ha detto che in città entrano ogni giorno 28.000 persone. E da Corso Due Mari ce ne accorgiamo, quindi anche da Punta Penna, perché sono 20 giorni che siamo qua e stiamo vedendo che c'è una certa attività di ingresso.
0: Ti posso dare un consiglio per i prossimi giochi del Mediterraneo? Quando farà il prossimo contro la rovescia? Bella la statua dei marinai, per carità, ma facciamo spostare quello là, verso l'ombra, perché la temperatura è... Poi io tricoticamente non sono molto dotato, quindi batte...
1: I capelli
0: non sono tantissimi. Quindi avendo questa defiance fisica batte in maniera completa su tutta la persona, ma...
1: Ognuno ha la sua presbiopia,
0: cioè. Sì, due occhiali.
1: Senti, però io non sono superstizioso, Però ieri quando ho visto quelle fiamme nel recinto di Iacovone mi sono detto: chissà che è successo, autocombustione. Esiste, non lo so. Qualcuno da fuori si è divertito. Non lo so, no? Non lo sappiamo, divertito tra virgolette. Magari qualche telecamera ci fa, magari. Però ho detto: mamma mia, ho pensato a Taranto Foggia, mi è venuto... Oh, ma sempre noi, sempre col pathos.
0: Io ci tengo a sottolineare una cosa. Non è un attacco nei confronti di nessuno, non è un attacco nei confronti della città, dei cittadini. Ieri va chiarito quello che è successo. No, c'è stato un incendio, va chiarito
1: un
0: quello che è accaduto.
1: Perché
0: un principio,
1: perché è stato per fortuna.
0: Benissimo.
1: Per fortuna operai, altri hanno...
0: Abbiamo visto l'annerimento del muro di cinta, della recinzione.
1: Ma io ho avuto paura per la cover.
0: Era abbastanza lontana però la cover.
1: Però
0: siamo
1: stati
0: lì.
1: La prospettiva.
0: Sì. Però alla fine, voglio dire, nessuno ha attaccato niente, nessuno ha attaccato. A Taranto si vive tutto in maniera molto ansiosa.
1: Perché abbiamo paura che le cose belle possano svanire.
0: Ma ognuno faccia il suo, ognuno faccia il suo mestiere, nessuno attacca nessun altro. Bisogna approcciare le cose con estrema calma. Chi fa comunicazione continua a fare comunicazione, chi guarda continua a guardare, chi giudica deve continuare a giudicare, perché insomma quello è anche
1: un plauso,
0: mestiere.
1: Che forse quasi nessuno, ci sono sempre fotografie, selfie. Amici che saluti
0: amici
1: in
0: che
1: diretta,
0: saluto.
1: Ciao e amiche. È bellissimo, così stare tutto il giorno.
0: No, io non fa caldo boia perché...
1: Oggi stiamo andando lunghi, ma non fa niente. Torneremo nei nostri 8-9 minuti.
0: Sì.
1: Possiamo fare un plauso a tutti gli operai, le maestranze, le ditte, che nell'ultimo anno e mezzo hanno accelerato di notte e di giorno. Perché selfie, ministri, direttori dei lavori, giornalisti, addetti ai lavori, chi riesce a entrare si fa il selfie. Possiamo dire grazie a tutti gli operai, qui la vecchia coscienza operaia, a tutti gli operai che ancora oggi stanno lavorando, facciamo.
0: Assolutamente sì, vanno fatti i complimenti a chi in tempi ristrettissimi...
1: Spero che siano invitati tutti quanti all'inaugurazione, non lo so, me lo auguro.
0: È riuscito a portare a termine un lavoro fantastico, il mondo parla di Taranto, l'Europa parla di Taranto, il mondo parla di Taranto, l'abbiamo visto in questi giorni con dei reel che insomma parlavano in inglese, e raccontano la magnificenza dello stadio di Iacovone piuttosto che degli altri impianti. Per quello ti dicevo, c'è cascata in testa una possibilità che non deve terminare il 4 di settembre, ma che deve partire il 4 settembre e che deve consentire a Taranto di reinventarsi anche attraverso lo sport. È inutile però negarcelo che le problematiche di cui abbiamo parlato prima e che troviamo alla nostra sinistra, non parlo del Castello Aragonese, ma un po'
1: ci guarda il camino, ci guarda.
0: Sì, di là.
1: Ci guarda.
0: Con la prospicienza del quartiere Tamburi da quella parte, di là passa il futuro di Taranto. Ora bisognerà capire quale è il futuro di Taranto e soprattutto tutelare la salute delle persone che vivono in quella zona della città
1: prima di tutto
0: e poi nel resto della città. Ma chi vive lì, e lo dico con assoluta cognizione di causa, deve smettere di poter guardare alla vita come un surplus, come qualcosa di più. Chi vive là deve avere la qualità della vita che hanno a Bolzano, che hanno a Trento, a Trieste, chi vive qua la stessa
1: è
0: maniera.
1: L'obiettivo degli obiettivi. Comunque questa trasmissione si chiama conto a rovescio dei giochi, quindi ora ci alziamo.
0: Sì, ce la fai, piano. Piano.
1: Va in prospettiva, lontana.
0: Ma lontana, aspetta che...
1: Aspetta, no.
0: Scendo giù, così va bene.
1: Una volta intervistai Fucca.
0: Con
1: il collega Francesco Friuli, abbiamo una foto. Noi
0: Friuli poi non è che pure...
1: io e lui. Noi su due scalini del gradone del Palafio c'è una foto e Fucca lì. Forse era proprio Martino che ci riprendeva.
0: Pensate.
1: Se non sbaglio, al Palafium.
0: Ma non so 10 centimetri, poi io c'ho i tacchi, come. Ti ricordi il presidente c'aveva i tacchi?
1: Faccia strada, direttore.
0: Prego.
1: Allora, Martino, seguici. Eccoci qua. Io a destra e tu a sinistra.
0: Vedi? Vi saluto.
1: Ancora, buon lavoro anche a voi. Allora, eccoci qua. Ripetiamolo sempre. Intorno alle 21 scatta la giornata, perché il conto a rovescia finisce quando comincia l'inaugurazione del 21 agosto lo Iocomone.
0: Scatta la giornata, è quasi IMPS. Scatta, però va bene.
1: A giornata.
0: Va
1: bene.
0: Bene.
1: Direttore, grazie.
0: Grazie,
1: allora,
0: a te, Angelo.
1: A che ora va in onda il TG, perché scherzavamo?
0: TG come sempre.
1: Anzi, alle...
0: no. Chi è?
1: È andato in onda il TG.
0: Sì, è andato. Domani va in onda alle 14.
1: Domani come oggi alle 14. Perché stiamo registrando, ma io non sono un professionista come lui della TV. E quindi ho fatto casino.
0: Sì.
1: Il TG è appena finito.
0: Sì. Vi è piaciuto il TG?
1: Bello. Domani alle 14 nuova edizione.
0: Sì.
1: Ma conto alla rovescia torna alle 14:35/40 dopo il TG Sport, perché Galitelli ha mandato a Chianciano Terme, ricordiamolo,
0: Giuseppe Dellisanti assieme al Taranto Calcio, in ritiro col Taranto Calcio. Vi stiamo raccontando tutto. Addirittura ieri abbiamo postato le foto della cena, la prima cena del Taranto Calcio. Poi vi diremo nel prossimo servizio TG che cosa hanno mangiato i calciatori, pure quello sappiamo. Ti dirò di più, la stessa roba l'ha mangiata Dellisanti, quindi a dieta i calciatori.
1: Dellisanti che era radioso, col ciuffo preciso.
0: Quello è, per me è invidia.
1: Era radioso, sì.
0: Per me è invidia. No, per te no, per me è assoluta invidia.
1: Infatti.
0: E io, guarda.
1: Però l'ho fatto shop.
0: Sì, possiamo, vabbè, lasciamo stare.
1: Puoi fare tutto. Vabbè, dopo la puntata col sostituto Mauro Pulpito è andata bene anche la puntata col sostituto Dario Galitelli, grazie.
0: Grazie a te.
1: Se domani c'è un'altra buca, ti chiamo.
0: Sì, all'ombra però, cortesemente, perché...
1: Bugia, in scaletta, Galitelli. Seguite il TG, seguite conto a rovescia. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1.
0: Auguri.
1: Buon anno a tutti, a domani. Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100 dopo il TG. Avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima

un'icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Ci siamo ritrovate un mesetto fa, forse un po' di più, eravamo tutte e tre sulla terrazza, inoltre che ancora doveva iniziare le sue attività, e adesso siamo qui con un mare splendido e siamo qui per raccontare ancora come sta andando questa stagione, e lo facciamo nuovamente con Marcella Alessano e Paola Alessano. Allora, chiaramente all'inizio, l'altra volta eravamo ancora un po' tesi, quel tempo grigio non ci aveva proprio tanto entusiasmato, però adesso siamo a metà stagione, insomma vediamo anche un mare meraviglioso alle spalle che ci rinfranca. Allora Marcella, dal tuo punto di vista come sta andando questa stagione?
1: Una bella stagione sicuramente, con delle punte di lavoro importanti nel sabato e la domenica. La cosa positiva è che abbiamo tanti turisti francesi, inglesi, tedeschi, questo ci fa molto piacere. E niente, il caldo importante ha un po' diciamo rallentato, ma proprio questi ultimi giorni, perché io ritengo che giustamente se si sta a casa con l'aria condizionata forse è anche più comodo, però non possiamo lamentarci, la stagione va come sempre bene qui a Lido Gandoli, per cui siamo comunque contenti di questa estate, di come sta andando. Adesso ci aspetta una fase importante, che chiaramente è agosto, che è un mese nel quale c'è un'affluenza maggiore. Vedremo che cosa accadrà con i giochi del Mediterraneo, se ci sarà un innalzamento delle presenze, o magari vedremo, però diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti, insomma, a questo punto della stagione.
0: Senti Marcella, tu parlavi della presenza degli stranieri, dei turisti, quindi questa cosa chiaramente tramite le app di prenotazione è una cosa che voi vedete che è un trend che continua anche per le prossime settimane?
1: Assolutamente sì, le nostre app sono prese d'assalto. Noi non abbiamo tantissimissimi posti, perché chiaramente la nostra, come già ho riferito nella scorsa edizione, è una spiaggia soprattutto di abbonati, però diciamo che quelle postazioni libere vengono prese d'assalto, e c'è, ripeto a dire, questo grosso traffico di turisti, alcuni dei quali vengono senza prenotazione e riusciamo in qualche modo a sistemarli, perché noi abbiamo anche delle disdette all'ultimo momento, quindi c'è anche questo turnover degli ombrelloni, per cui insomma siamo abbastanza contenti. La cosa, ripeto, positiva è che ci sia il turismo che finalmente è approdato a Taranto, e non è un turismo occasionale come era quello degli anni passati, magari dovuti alla nonna, alla zia che era qua. È proprio un turismo vero e proprio di gente che viene a Gandoli perché magari si guarda si guarda Google, si guarda il sito e vengono a Gandoli, così come su tutta la litoranea, certo. Per l'amor di Dio, non sono solo qui da noi. Questo non può che farci piacere, perché chiaramente il turista che poi viene da fuori porta un indotto, cioè porta un aumento nell'economia di un territorio che non siamo solamente noi, quindi ovviamente da operatori non può che farci piacere, certo. Per noi e anche per tutti gli operatori della litoranea.
0: Diventa anche più stimolante, no? Confrontarsi con un pubblico differente.
1: Assolutamente, la cosa che ci fa piacere è che sono proprio i turisti quelli che rimangono più estasiati dalle nostre bellezze, perché magari i locali sono abituati ormai a questi, sono dei panorami scontati per i tarantini, perché li conoscono da sempre, per cui

0: sono un po' scontate, invece il turista che viene rimane, ogni volta che entra da quell'ingresso rimane proprio sbalordito della meraviglia, e addirittura qualcuno pensa che ci sia una piscina naturale, invece poi si accorgono che c'è il mare, semplicemente il mare, meravigliosamente il mare.
1: Allora, con Paola invece all'inizio della stagione avevamo fatto un po' il punto di quello che sarebbero stati i vari eventi, anche per te siamo a metà stagione, abbiamo qualche chicca insomma pronta per venire fuori nelle prossime settimane, una di queste è proprio questa settimana, tra 30 e 31 ci sono due eventi.
2: Sì, allora stiamo proseguendo la nostra rassegna Hit the Beat, e nell'ambito di questa rassegna, come abbiamo spiegato all'inizio quando ci siamo incontrate, abbiamo un appuntamento molto molto bello e divertente, che è con gli Adica Pongo e con Marika Tisei, che aprirà appunto la serata con gli Adica Pongo, per cui una serata con un doppio live sulla terrazza principale di Gandoli, quella che è la più nota a tutti, e quindi ci aspettiamo di fare comunque una serata divertente, coinvolgente ed esplosiva. Poi la sera prima in realtà abbiamo una doppietta questa settimana, Sabri, perché il 30 c'è anche la Hendrix Night, quindi ci saranno delle tapas preparate con il Gin Hendrix, due special drink e uno spettacolo di live painting. Le tapas saranno fatte dalla chef Valentina De Palma, che credo che comunque tante persone conoscono, e il live painting invece è una novità assoluta, perché ci sarà la ragazza che dipinge farfalle, che poi è Giusy Tamburrano, che farà eseguirà questa pittura su questa tela molto, molto grande, molto bella, proprio in associazione ad una musica di sottofondo che ispirerà la sua tela e i suoi colori, quindi è uno spettacolo particolare. E oltre questo poi chiaramente ci avremo i nostri soliti appuntamenti con
1: c'è la musica anche il 30,
2: quella non manca mai e quindi insomma saranno due serate molto molto carine, con due tagli differenti chiaramente, perché la serata dell'Hendrix è una serata comunque con la musica star, è una serata particolare di degustazione, verrà fatta sulla terrazzina quella più piccola, che appunto è inoltre,
1: e credo che l'accompagnamento musicale sia di Don Ciccio, da quello che so, e quindi chiaramente insomma dopo la Piazza della Vittoria per la festa dei Giochi del Mediterraneo, Don Ciccio lo ritroviamo qui a Gandoli.
2: Benissimo, e poi il 31 appunto Marika,
1: questa serata
2: aprirà,
1: particolare.
2: Sì, aprirà la serata per gli Adica Pongo, e quindi lì ci divertiremo in maniera un pochino più ballereccia.
1: Sì. Andiamo incontro ad agosto, dove ovviamente ci sarà l'importante appuntamento del 14, però ci sono tante altre cose belle, e tra l'altro c'è un appuntamento del quale poi parleremo in maniera approfondita insieme a Gaia Duchini, e parleremo, perché è un appuntamento del quale abbiamo già raccontato l'anno scorso, e quindi poi approfondiamo. Agosto quindi, che cosa ci aspetta?
2: Ci aspetta un appuntamento molto particolare per me, lo posso introdurre, che il 18 agosto è un appuntamento con un evento diciamo multiplo, che è organizzato dalla Onlus, che io e i miei figli abbiamo messo su l'anno scorso, che si chiama Tubiduca, e faremo un torneo di beach tennis, un torneo di burraco, lezioni di SUP, insomma tante attività alle quali insomma, si può partecipare con una donazione, e quindi poi
1: ne parliamo con Gaia
2: assolutamente, quindi questo per noi è un appuntamento molto, molto sentito, molto coinvolgente, al quale ci auguriamo che ci sia la partecipazione, perché è comunque un evento bello, con una motivazione molto seria, molto importante, che però darà la possibilità a tante persone anche di divertirsi. E poi concluderemo credo con una festa di fine estate, no? Tutti
1: certo.
2: Gli appuntamenti di Lido Gandoli come sempre, quindi faremo comunque un summer party alla fine.
1: Vabbè, quindi continuate a seguire, come si dice, no? Continuate a seguire le attività di Lido Gandoli, anche perché potremmo anche stare zitte tutte e tre, basterebbe vedere certo. Il mare alle spalle.
3: Il mare è protagonista,
1: quindi insomma questa cosa ci riempie sempre di gioia e di tanta energia. Allora ragazze, grazie.
3: Grazie a te. Grazie.
1: Tanto
3: a te,
1: ci rivedremo Sabri. Più in là sicuramente, e tra qualche minuto parliamo con Gaia Duchini e Paola Alessano.
4: Da 5
3: Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti, che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Viss compie ogni giorno, per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: È l'ora dell'aperitivo, ma è anche l'ora di approfondire l'evento del 31 di luglio qui su questa splendida terrazza di Lido Gandoli, terrazza Oltre, e lo facciamo anche con una delle artiste che si esibirà la sera del 31 per questa cena spettacolo particolare, che sarà su due step, insomma. E del primo step ne parliamo con Marika Tisei. Ciao Marika!
3: Buon pomeriggio Sabri, buon pomeriggio a tutti. Siamo già qui immersi in questa splendida location che appunto ci ospiterà il 31 di luglio, e sono felicissima di essere qui.
2: Allora, questo evento, questa cena spettacolo che, come dicevo, si avrà due momenti. Un momento dedicato proprio alla cena con la musica, quella di Marika Tisei insieme ad Enzo Mignogna, e poi la parte più dance, la parte più spettacolo, quella che sarà curata dagli Adi Capongo, che sono un gruppo storico per quello,
3: certo,
2: che riguarda
3: la rivoluzione.

0: carichi di groove,
1: una serata piena di groove, ma anche di altro, anche di romanticismo, anche di bellezza della
0: parlo della Dica Pong, ho visto che sono abbastanza carichi.
1: Sì, loro sono sempre molto carichi. Ma parliamo di te invece, parliamo di quello che accadrà per quello che ti riguarda la sera del 31.
0: Certo, sarà un dinner show, quindi inizieremo a scaldare, diciamo così, l'atmosfera dalle 21:30 circa, con un live piano e voce, ma non solo, perché con Enzo Mignogni abbiamo questa formula molto collaudata proprio per questi dinner show, in cui possiamo sfruttare dei suoni all'interno della tastiera e quindi metterci anche del ritmo all'interno della scaletta che abbiamo previsto e che sarà principalmente di musica italiana. Perché è un mondo che mi sta piacendo ultimamente tanto esplorare, quindi delle sonorità e soprattutto delle vocalità più vicine a quella che sono io, e quindi principalmente un po' della storia della musica italiana dagli anni 70-80 fino ad oggi.
1: Che poi è una cosa che ormai abbraccia non soltanto, insomma, è un pubblico un po' più in là con l'età, ma anche i più giovani sono davvero molto attratti,
0: sì,
1: da questo.
0: Sto scoprendo anche che molti ragazzi giovani, che io non sono più giovane ormai, stanno riscoprendo dei brani cult della musica, cioè per esempio c'è Maledetta Primavera, che se non la fai quasi non ti fanno uscire dal locale.
1: A qualsiasi età.
0: E poi stanno ritornando tanto gruppi come gli 883, per esempio,
1: certo.
0: Quindi classici, per esempio, come mai, la cantano tutti a qualsiasi età. E quindi questo è un bene, perché vuol dire che la musica poi ha dei momenti, no? Dove magari vengono abbandonate alcune sonorità, alcune canzoni, e poi ritornano, è tutto un grande ciclo. E quindi noi faremo proprio un viaggio ripescando nel passato e arrivando anche ovviamente agli anni 2000, agli anni nostri.
1: Agli anni nostri, tu però comunque ultimamente stai portando avanti anche un progetto che riguarda proprio più in maniera più specifica quelle che sono le sonorità funky soul di un repertorio femminile senza tempo.
0: Sì.
1: Che è un bel progetto che stai sviluppando insieme alle tue colleghe.
0: Insieme alle altre Mother Funkit, è il nome della band, del trio vocale che abbiamo messo su proprio in quest'inverno 2026, insieme a Tania Pugliese e Francesca Simeone, che è un viaggio nella Black Music internazionale. È un progetto che ha preso piede quest'anno e che pian piano speriamo possa vedere tanta luce, perché ci crediamo davvero tanto.
1: Sì. Ma sicuramente, guarda, esattamente come la luce che riflette oggi in questo mare meraviglioso di Lido Gandoli. E quindi Marika, noi ti ritroviamo qui,
0: sì,
1: la sera del 31 luglio per questa cena, spettacolo sulla terrazza oltre di Lido Gandoli, un dinner show tutto da ascoltare e non solo.
0: E cantare insieme.
1: E cantare insieme, appunto, insieme a Marika Tisei ed Enzo Mignogna, prima degli Adica Pongo.
0: Certo,
1: vi bella aspetto accoppiata.
0: Qui.
1: Bella accoppiata.
0: Ci vediamo in queste terrazze a Lido Gandoli il 31 luglio.
1: 31 luglio, Marika Tisei. Allora, lo abbiamo sempre visto in collegamenti veramente improbabili, ma una volta che sta qui a Taranto,
2: infatti,
1: dalle parti nostre, vogliamo fare un'intervista seria.
2: No, seria no, mi alzo e me ne vado.
1: Con Vincenzo Albano.
2: Buonasera.
1: Buonasera, ciao.
2: O buongiorno.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, Vincenzo Albano,
2: sì,
1: tu com'è che ti trovi da queste parti? Diciamo, perché magari in più non sanno.
2: Allora,
1: di Taranto.
2: Io sono veneto. Perché sono di Taranto e io, come le tartarughine, mi dirigo verso il mare di Taranto ogni estate, visto che faccio questo bellissimo lavoro che mi dà la possibilità alla fine di poter girare, di poter essere libero.
1: Però sei di Taranto,
2: però sono di Taranto, diciamolo. Per me l'estate è Taranto.
1: Oh, e l'inverno? È Zelig.
2: L'inverno è Zelig, sì, ogni anno lo spero che lo sia, insomma, per adesso mi è andata bene. L'inverno Milano, come tanti, ahimè, di noi, ma un giorno tornerò.
1: Un giorno tornerò. Non sappiamo se è una minaccia o una promessa,
2: no, no.
1: Però un giorno tornerà.
2: Mollo la macchina e prendo la BRT.
1: Beh, sfruttiamola a questo punto.
2: Cavolo, certo, c'ho già il biglietto pronto io.
1: Senti Vincenzo, una domanda che non ti ho mai fatto.
2: Aia.
1: Nelle varie scorribande, insomma, di collegamenti online che abbiamo fatto. Ma com'è nato Vincenzo Albano, attore comico?
2: Attore comico, perché non avevo alternative, dato il mio carattere, dato il mio percorso, data la mia preparazione, insomma, è una vocazione.
1: Però a te piace la musica. Ed eri quasi portato a fare il musicista.
2: Ma infatti io nel mio spettacolo ho tanti momenti musicali in cui gioco a fare la rockstar, in cui, insomma, coinvolgo il pubblico come se fosse proprio un concerto. E diciamo che la

0: tradizione è quella del teatro canzone. Ho cercato di ammodernare leggermente il teatro canzone, quindi abbandonando la chitarra alla Gaber, diciamo avvalendomi lì dove posso di musicisti, oppure le basi, insomma. Ma poi sì, gioco a fare la rockstar, ecco.
1: Cosa che avresti voluto fare, di la verità.
0: Sì, poi mi sono fatto male al menisco, come i calciatori, no?
1: Però in realtà lui ha una grande passione proprio per la chitarra elettrica.
0: Non lo direste mai.
1: Infatti tra lui e il maestro Bini non c'è molta differenza.
0: No. Oh mio Dio, sì, grazie, sì. Grazie per l'accostamento.
1: Senti Vincenzo, che cosa stai facendo quest'estate?
0: Allora, sto girando per un po' di città, serate in piazza, serate anche nelle arene dei villaggi turistici. Molto divertente, devo dire. Ma guarda, al riguardo invitarvi domani?
1: Sì, domani.
0: A Nardò, in piazza Nardò, con il mio spettacolo, quindi se vi va mi trovate lì. Oppure dici domani non posso, e che problema c'è? Agosto.
1: Andiamo incontro ad agosto.
0: Bisceglie, 4 agosto con...
1: Ce le abbiamo tutte vicine praticamente.
0: Sì. Risollevante, per i 30 anni del Risollevante, stiamo girando per i comuni pugliesi in vista del trentesimo festival del cabaret di Martina Franca.
1: Ma ci sarai a Martina Franca?
0: Credo, spero, insomma.
1: Devo chiamare Mauro Pulpito.
0: Che ci sarà anche lui il 4 agosto a Bisceglie.
1: No, insomma, facciamo una telefonata a Mauro Pulpito, non ci mettiamo niente.
0: Ma quello dorme a quest'ora, quello c'ha la pennichella lunga. Comunque domani Nardò e il 4 a Bisceglie. Allora, e a Taranto no, vogliamo dirlo a Taranto.
1: Vogliamo dirlo. Che non lo fai?
0: Non lo faccio, ma non per me. Io volevo fare...
1: Allora, chiamiamo Vincenzo Albano a fare una serata a Taranto, inseriamolo in qualche...
0: Io mi prenoto per l'inaugurazione della BRT.
1: Ecco,
0: io voglio fare il mio spettacolo comico gratuitamente
1: di fermata
0: al capolinea della BRT.
1: Questa è una bella idea, vero?
0: Come
1: ne dobbiamo parlare.
0: Come i Beatles.
1: Bravo, esattamente. Anzi, sulla tettoia della BRT. Senti, allora, quest'inverno, insomma, ti abbiamo visto in questo fantastico anniversario di Zelig.
0: Sì.
1: È un po' la lacrimuccia scesa a tutti quando è finita, di la verità.
0: Io ero lì.
1: Appunto.
0: Sì. Però il bello di Zelig è che è mutevole e deve cambiare, per definizione stessa, anche dalla comicità, deve stupire. Adesso ci sono voci abbastanza certe che la conduzione passerà a Michel Hunziker e ad Alef Franz per questa edizione di nuovo celebrativa di Zelig dei 30 anni, e poi ci sarà su Italia 1 la nuova edizione di Zeligon, insomma ci vedremo lì, credo, dai, alla fine, sì.
1: Senti, ma tu la senti, perché ogni tanto parlando con qualche stand-up comedian ovviamente ci tengono a fare la differenza tra il comico di una volta e coloro che fanno la stand-up, no?
0: Sì.
1: Cioè, qual è la differenza? Cioè, spieghiamolo, perché è una cosa interessante culturalmente parlando.
0: Allora,
1: tu la senti la differenza?
0: Sì, c'è effettivamente una differenza. Magari forse nel modo più scarno, immediato, asciutto della stand up, perché nel momento in cui vai ad aggiungere un colore, una voce, un movimento, non è già più stand up. Ecco, se parliamo di queste differenze, sì, ci sono. Se invece parliamo di una sensibilità, quella deve essere comune al comico classico che al comico moderno. Ogni comico deve sapersi adattare al tempo che vive. Io inizio proprio il mio spettacolo dicendo: non voglio parlare della suocera, non voglio parlare della solita moglie precisa, gelosa. Ecco, siamo nel 2026.
1: Dobbiamo essere più moderni.
0: Non si può parlare di approccio alla comicità, ma non di tematiche. Le tematiche devono essere sempre nuove, altrimenti stiamo parlando a generazioni già passate.
1: Certo, e tu ovviamente che cosa hai scelto? La BRT come tematica?
0: Esatto.
1: Cioè, proprio per...
0: ma ne avrei, però non voglio...
1: No.
0: Ecco.
1: Ma anche perché, hai visto mai, vieni a Taranto a fare uno spettacolo, devi avere pronti.
0: Esatto. Ma io non vedo l'ora di raggiungere si può raggiungere tutto con la BRT.
1: Assolutamente.
0: Milano. Faranno anche una fermata a Milano.
1: Lo faremo direttamente.
0: Taranto-Milano
1: direttamente in BRT. te. Allora, Vincenzo Albano, ricordiamo, domani 28 luglio Nardò in piazza.
0: 29, domani è 29.
1: Ah, già è 29, è vero, scusami, dimenticavo.
0: Adesso c'è il sole, c'è il sole.
1: Sì. E quindi è il mercoledì, domani mercoledì. E poi il 4 invece di agosto,
0: Bisceglie
1: di Sollevante insieme a Mauro Pulpito, ma questo è secondario. Vabbè,
0: poi se vi trovate a Milano il 23 ottobre, Teatro Oscar, il mio spettacolo, ma questo non...
1: Vabbè, abbiamo tempo per vederci online. E ricordare la data.
0: Ogni stagione. Inverno ci siamo visti, sono venuto.
1: Sì.
0: Primavera
1: ci siamo sentiti
0: online,
1: per Sanremo pure.
0: Anche per Sanremo, mamma mia.
1: Ogni tanto non si può mancare l'appuntamento con Vincenzo Albano. Un Vincenzo Albano è
0: una
1: per
0: tassa.
1: Sé, una tassa, no, Vincenzo Albano è per sempre. Grazie.
0: Esatto, grazie a voi.
1: Vieni a fare il bagno ogni tanto qui.
0: Assolutamente.
1: Così, sì. Insomma,
0: ma mi sono accorto adesso c'è il mare, non
1: guarda, c'è il mare.
0: Quante cose si scoprono.
1: Non c'è solo la birretta.
0: Ciao.
1: Grazie Vincenzo.
0: Grazie Sabrina.
1: Ci vediamo tra un po'.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di spettacolo, ma quest'anno, anche gli altri anni, quest'anno in particolare però, qui a Lido Gandoli, è l'anno in cui ci sono anche delle nuove iniziative legate allo sport. E di questo ne parliamo con Alessio Vezzoli, che quest'anno sta conducendo il corso di
3: SAP Pilates.
1: Adesso ci spiegherà lui esattamente che cos'è, come si svolge, dove si svolge, che però è un'iniziativa che sta riscuotendo un bel successo. Ti passo il microfono.
3: Grazie. Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare Lido Gandoli per la fiducia e per l'opportunità che ogni martedì e giovedì mi concede. SAP Pilates è una nuova frontiera del Pilates, ovvero è come vivere l'esperienza del mare attraverso quella che è l'attività fisica che negli anni 2000 ha dominato fino ad oggi, diciamo. SAP Pilates è un connubio fra lo star bene fisicamente e star bene con quelli che sono i possiamo tagliare?
1: Sì. Riparti da SAP Pilates, cioè spieghi esattamente, vai.
3: SAP Pilates combina il benessere fisico a quello mentale.
1: E si parla di equilibrio,
3: si
1: giusto?
3: Parla di equilibrio, si parla di stabilità, di attivazione addominale, di tonificazione. Materia nelle quali le donne sono particolarmente
1: interessate
3: e poi il benessere mentale, perché comunque il mare, come risaputo, dona il beneficio, certo, del relax,
1: dello star bene a 360 gradi. Senti,
3: sì.
1: Alessio, come ti è venuta questa idea? Cioè, è una cosa che già esisteva?
3: Sì,
1: poi
3: esisteva,
1: ovviamente la location lo permetteva, visto che qui...
3: Io, se mi permetti, sono il pioniere in Costa Ionica.
1: Ecco, allora già questa è una cosa importante, ed è importante che si faccia qui a Lido Gandoli.
3: È importantissimo, infatti ribadisco ulteriormente, grazie alla proprietà,
1: certo,
3: per avermi concesso,
1: certo,
3: di esercitare questa esperienza. Nasce dal fatto, ho sempre pensato, io sono molto attaccato alla mia città, mi sento molto tarantino e non sopporto l'idea che ho io della mia città, ovvero il fatto che noi Io la definisco Taranto ancora una città sul mare e non una città di mare.
1: Sì.
3: Detto ciò, tutto quello che può essere attrattivo, può essere lo sport, può essere la pesca, può essere la passeggiata in riva al mare,
1: cioè, tutte le
3: tutto
1: attività
3: quello
1: legate
3: che
1: al mare.
3: Coincide, che il mare offre, secondo me noi dovremmo comunque incentivare prima di tutto per noi tarantini e poi per chi avrà piacere venirci a trovare.
1: Certo. Allora, visto che dobbiamo invitare a venire a trovare Alessio Vezzoli e la sua disciplina, abbiamo detto il martedì e il giovedì, da che
3: martedì
1: ora a che ora?
3: Martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.
1: 19 alle 20, quindi potete rivolgervi a Lido Gamberi per avere informazioni su questo corso innovativo.
3: Va bene.
1: Buon lavoro.
3: Perfetto. Grazie. Buon lavoro.
1: Grazie a te. Parlando ancora di sport, l'accento importante dal punto di vista sportivo che Lido Gandoli ha posto negli ultimi anni è proprio l'attività legata al SAP. E di questa attività, dopo aver parlato con Alessio Vezzoli della sua innovazione, invece ne parliamo con due veterane sportive di questa disciplina. Abbiamo con noi Laura Metta e Sveva Sabato. Ragazze, buonasera.
4: Buonasera.
1: Passo il microfono perché sentiamo parlare di SAP, però magari non tutti sanno in maniera approfondita, e poi vorrei capire esattamente voi a che livello state, perché insomma ogni tanto si sentono i vostri nomi anche a livello nazionale per quelli che sono i successi che state raccogliendo. Parto da Laura.
4: Allora, SAP sta per stand up paddle, quindi letteralmente pagaiare stando in piedi. È uno sport che negli ultimi anni ha avuto una diffusione straordinaria, l'abbiamo visto in tutte le spiagge, in tutte le salse, insomma, e si fa su delle grandi tavole da surf con delle pagaie in mano. Chiaramente quella è la versione più dilettantistica e noi ci occupiamo invece di quella agonistica. Da 9 anni pratico questo sport e sono invece diversi anni che siamo attivi come associazione indipendente chiamata SAP Academy Taranto e ci concentriamo particolarmente sulle giovani promesse, come ad esempio Sveva Sabato.
1: E allora io passerei il microfono alla giovane promessa, della quale tra l'altro abbiamo sentito parlare proprio ultimamente per una gara che ti sei aggiudicata.
5: Buonasera, sì, siamo stati ultimamente in Romania per la gara internazionale dedicata agli juniores dal 18 al 21 giugno, dove tutta la squadra comunque è stata impeccabile, abbiamo avuto un sacco di risultati importanti. Io personalmente ho avuto 2 ori e un bronzo. E niente, la nostra squadra presenta principalmente degli junior, quindi la categoria under 18, quindi persone molto giovani. E dei senior siamo un pochino meno, però comunque quei pochi che abbiamo sono veramente fortissimi. Abbiamo fatto un sacco di risultati anche ai mondiali del 2025 ad Abu Dhabi dell'ICF, dove abbiamo avuto 4 medaglie d'oro nelle competizioni di squadra juniores, 2 ori juniores femminile, 2 medaglie di bronzo nella juniores femminile e una medaglia d'argento.
1: Allora, intanto io vorrei fare un saluto e un ringraziamento al maestro Mario Tagarelli, perché sicuramente insomma, ci sta guardando, perché questa sera non poteva essere qui, però insomma diciamo che è un grande merito di quello che sta accadendo negli anni qui a Lido Gandoli relativamente al SAP, va a lui, al lavoro che sta svolgendo e all'impegno. Quanto è difficile il SAP? Perché poi è bello vedervi qui su questo mare, perché poi il mare di Gandoli ovviamente permette in maniera particolare, no? Cioè, l'attivazione sì. di questa disciplina, ma è bello vedervi, però cioè, se uno ci riflette è una gran fatica.
4: Allora, farlo come lo facciamo noi è difficile effettivamente, perché c'è una difficoltà data dall'attrezzatura, che è un'attrezzatura professionale che richiede una certa capacità di usarla. Invece svolgere SAP è un'attività che va bene per tutti quanti, perché si adatta a qualsiasi età, a qualsiasi fisico, a qualsiasi tipo di atleticità, ed è possibile imparare già con poche lezioni, soprattutto se lo si fa a mare in una baia protetta come questa.
1: E quindi risulta un po' più facile. Allora, a Sveva invece chiedo quali sono i suoi prossimi obiettivi e le prossime gare insomma, che dovrai affrontare, e soprattutto cosa ti aspetti, perché magari sai non tutti poi pensano di intraprendere una disciplina che diventi anche una cosa a livello professionale importante.
5: I prossimi appuntamenti che abbiamo con tutta la squadra sono gli europei a Creta a settembre e il mondiale dell'ICF a Sabaudia. Infatti è un grande onore avere il mondiale in casa nostra e speriamo di fare se non di più di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E quello che mi aspetto, non so, spero di puntare al massimo io così come tutta la squadra, perché comunque siamo veramente uniti, pur essendo uno sport individuale la squadra fa

0: Sono le gare ma anche gli allenamenti, perché vi posso assicurare che è una cosa molto bella vedere questi, insomma, questi equilibri che si mantengono sul mare. Grazie a
1: Grazie,
0: Sviva
1: grazie a voi.
0: Sabato, grazie a Laura Metta e li ritroviamo qui a Lido Gandoli nella squadra del SAP. Ciao, Mario Tagarelli.
1: Ciao.
2: Non c'è bisogno che ve lo dica, già lo sapete, noi ci vediamo ogni venerdì 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sui nostri social, 100 Sport Weekend, non mancate.
0: Noi non ci siamo spostati di qui, anche perché sinceramente chi se ne va da questa visione meravigliosa stasera qui alle spalle, ma a fianco a me adesso c'è Gaia Duchini. Abbiamo parlato con Paola Alessano poco fa, abbiamo introdotto questo evento importante, Tubiduca, che per il secondo anno si terrà qui il 18 di agosto. Gaia che segue molto da vicino la realizzazione dell'evento, ci ritroviamo con te a parlare e a dire per sommi capi quello che avverrà quest'anno.
3: Sì, esatto. Sulla lunga scia di quello che è avvenuto già l'anno scorso, il 20 agosto, vogliamo un po' riproporre lo stesso evento, ovvero unire sport, solidarietà, creazioni, perché poi l'anno scorso ci sono state tante attività e quest'anno ritorniamo aggiungendone altre ancora. Infatti avremo il torneo di beach tennis, il SUP, le lezioni di SUP, il SUP Pilates, il torneo di burraco. Il laboratorio di uncinetto, il laboratorio di pittura, quindi è anche un workout in spiaggia. Quindi, insomma, abbiamo proprio voluto ampliare, diciamo, tutte le attività che si possono offrire per creare il più coinvolgimento possibile, adattato a tutte le fasce d'età e per rendere, insomma, un'esperienza sentita all'insegna dell'amore, della cura, del benessere e per una causa più grande, per dare insomma, tutta la raccolta alla ricerca sulla malattia da prion. E sempre quest'anno, in collaborazione con Fondazione Telethon, riusciamo a sostenere la ricerca che per noi ha proprio Tubiduca nasce con questo intento. E tra l'altro l'evento si chiama Un amore su un milione, che poi è anche quello che è il nostro motto, è la nostra dedica e quindi speriamo, insomma, di riavere la stessa partecipazione dell'altro anno e di lasciare un segno sia per la ricerca ma anche nei cuori di tutte le persone che ci sostengono.
0: Allora, Paola, ha detto tutto Gaia in maniera perfetta. Facevo una considerazione mentre parlava lei. È chiaro che l'anno scorso, sull'onda lunga dell'emozione, dell'emotività, no, per cui questo evento era stato creato, quest'anno invece c'è una consapevolezza diversa. C'è l'idea anche di aver gettato le basi di un progetto importante che mattoncino dopo mattoncino sta diventando sempre più imponente.
4: Sì, la nostra idea è sempre quella di sostenere la ricerca, perché crediamo che soltanto aiutando la ricerca scientifica alcune malattie si possano un giorno finalmente sconfiggere. Questo è quello che ci auguriamo. Abbiamo fatto il focus in maniera un pochino più diretta proprio quest'anno sulla malattia da prioni, che purtroppo è stata la malattia di cui si è ammalato Fabio, e quindi sempre con il sostegno di Telethon. L'anno scorso magari, ecco, la donazione che noi siamo riusciti a fare, perché abbiamo fatto una raccolta fondi, lo voglio ricordare, di 40.000 euro, e abbiamo donato 40.000 euro a Telethon, che chiaramente è andata in un contenitore comune, no? Per la ricerca sulle malattie degenerative rare, genetiche anche rare. Quest'anno il focus è proprio sulla malattia da prioni, per cui noi sosterremo in particolar modo un ricercatore che collabora con Telethon, che è Emiliano Biasini, che sta portando avanti una ricerca importantissima. Infatti ci sarà un convegno anche mondiale a novembre, per cui, diciamo, siamo felici di aver individuato ancora in maniera un pochino più precisa l'obiettivo della nostra fondazione, cioè del nostro insomma, della nostra Onlus, per cui questo sarà l'obiettivo finale. E lo vorremmo, insomma, raggiungere attraverso appunto questi eventi che facciamo, che ne faremo questo qui a Gandoli il 18 agosto.

0: e l'altro il 18 ottobre a Roma, sono eventi di aggregazione però, quindi voglio dire comunque la ragione di fondo è molto molto importante, ma cerchiamo di creare un'atmosfera sportiva, ricreativa, coinvolgente, che poi possa far passare una giornata bella, intensa e anche molto, non voglio dire divertente, però insomma comunque far stare
1: aggregativa,
0: sì, assolutamente.
1: E allora noi ci ritroveremo più in là a parlare, insomma, in uno speciale del To Be Luca anche quest'anno, anche andando ad incontrare quelli che sono insomma personalità scientifiche direttamente coinvolte nella ricerca, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Intanto grazie a Gaia Lucchini, grazie a Paola Alessano, e noi con questo abbiamo fatto questa bella puntata dove abbiamo parlato qui a Gandoli di sport, di solidarietà, di musica, di risate, di leggerezza e di mare. Quindi grazie e ci rivediamo alla prossima puntata.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: Taranto. Il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'Unità Nazionale, che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno...
1: Guarda,
0: e per
1: Walter,
0: le
1: che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato, e naturalmente circondato dalla sua scorta, noi, ecco, lo abbiamo proprio sotto di noi in questo momento.
1: Applausi, applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che ha voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le nostre belle immagini l'inno di Mameli.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciò nonostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo, è Spagnuolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo, ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al ventiseiesimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo, è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli, a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin, mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
2: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te
3: sì,
2: Italia.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo l'unici a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. E noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
3: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao bello.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
4: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20

Metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Last minute contact.

Thank you.

Emilia Gamo, muito obrigado.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: "Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa." Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. "Mi ha dato le opzioni", ha spiegato. "E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema." Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che "Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli." Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa: "I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto." Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: "C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse." La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: "L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida.
Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna.

0: I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Ex Ilva, una sentenza cambia tutto. Stop all'aria a caldo, governo convocato d'urgenza e Jindal ancora in campo. Politica, sindacati e industria si dividono mentre Taranto chiede di non essere ancora una volta esclusa dalle decisioni sul proprio futuro. Alla Bestat cresce la rabbia dei residenti, schiamazzi, degrado e atti di inciviltà trasformano il piazzale soprattutto nelle ore serali e notturne in una vera terra di nessuno. Caro benzina, da oggi e fino al 6 agosto il diesel costa 17 centesimi in meno al litro. Il governo prova a frenare gli aumenti, ma i consumatori e le opposizioni giudicano la misura insufficiente. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione, questo nostro appuntamento con l'informazione proprio con l'ampia pagina relativa all'ex Ilva. Uno stop, una sentenza che cambia davvero tutto. Il governo riunito d'urgenza nel pomeriggio di ieri e Jindal che conferma di voler essere ancora della partita. In tutto questo lo sguardo sul territorio con le riflessioni della politica tarantina ed una considerazione. Taranto non può essere ancora oggetto di decisioni che arrivino dall'alto.
8: 8 ore di sciopero e assemblee con lavoratrici e lavoratori, e questa la risposta annunciata dalle organizzazioni sindacali che chiedono un intervento urgente del governo sulla situazione industriale, occupazionale e salariale del paese. Al centro della mobilitazione la richiesta di un piano straordinario di sicurezza nazionale, ritenuto necessario per affrontare le criticità del sistema produttivo e garantire la tutela del lavoro. La posizione è stata espressa da Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, al termine dell'incontro di questa mattina con il governo, conclusosi alle ore 14.30. Dal confronto è arrivata un'apertura con la disponibilità a un tavolo che si svolgerà nel mese di agosto, un segnale giudicato positivo, ma che i sindacati intendono verificare nei fatti. Resteremo al tavolo finché ci saranno le condizioni per raggiungere risultati concreti. Nel frattempo governo

0: sé, considerata decisiva per ottenere garanzie concrete a tutela del comparto siderurgico, dell'occupazione e dei salari. Ad intervenire nel corso del tavolo è stato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto riferito, Mantovano ha richiamato l'attenzione sul recente decreto della Corte d'Appello di Milano, precisando che non si tratta della fissazione di condizioni per proseguire l'attività, come riportato invece da alcune ricostruzioni. Il sottosegretario ha anche rimarcato come il Governo non intende entrare in polemica con l'autorità giudiziaria, evidenziando però una singolare sincronia tra il calendario degli incontri istituzionali e quello delle decisioni giudiziarie. Ha inoltre criticato alcune dichiarazioni legate al ricorso, definendo fuori luogo il riferimento ad un presunto scacco matto. Non è un gioco né una partita a scacchi quella che riguarda lavoratori e aziende. Mantovano infine ha ribadito l'obiettivo dell'esecutivo, garantire la continuità aziendale e accompagnare il confronto in corso verso soluzioni in grado di assicurare stabilità al settore. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se dal dialogo tra governo e parti sociali emergeranno risposte concrete alle richieste dei lavoratori e delle imprese coinvolte.
1: Parliamo di cronaca e ci spostiamo in provincia. A Manduria è stato un fine settimana di controlli sul litorale. I carabinieri hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sanzionato automobilisti, oltre a verificare il rispetto delle misure restrittive per rafforzare la sicurezza nella località balneare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Giro di vite dei carabinieri sul litorale di Manduria, dove nel fine settimana sono stati intensificati i controlli per garantire maggiore sicurezza nelle località balneari prese d'assalto dai turisti durante l'estate. L'operazione coordinata dal Comando Provinciale di Taranto ha visto i militari impegnati sulle principali arterie di collegamento e nelle zone della movida, con particolare attenzione al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, alla sicurezza stradale e al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive. Le perquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare hashish, cocaina e marijuana. Nel corso del servizio sono stati controllati anche numerosi automobilisti con diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, mentre non sono mancati gli accertamenti nei confronti di persone agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. La sostanza sequestrata sarà ora analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, controlli che spiegano l'arma proseguiranno per tutta la stagione estiva per rafforzare la presenza sul territorio, prevenire i reati e consentire a residenti e turisti di vivere in sicurezza le località della costa.
1: E adesso, come anticipato nei titoli, ci occupiamo di Piazzale Bestat, un luogo iconico della nostra città, dove però nelle ore notturne, in particolar modo, sembra regnare l'anarchia. La piazza, da sempre popolata, è stato oggetto di atti di inciviltà nelle ultime settimane e sembra davvero essere diventata terra di nessuno.
0: Di giorno è uno spazio vivo attraversato da studenti, famiglie e cittadini. La biblioteca Clavio anima il lato culturale, mentre l'area giochi accoglie bambini e ragazzi e poi gli uffici di enti, associazioni e sindacati. Ma quando cala la sera, Piazzale Bestat cambia volto e non in meglio. Decine di segnalazioni raccontano una realtà ormai fuori controllo. In tarda serata il piazzale si trasforma in un teatro di schiamazzi, urla e comportamenti incivili che si protraggono fino alle prime luci dell'alba. Gruppi di giovani e giovanissimi occupano la zona indisturbati tra festeggiamenti di dubbio gusto e totale assenza di rispetto per chi vive nei dintorni. Questa mattina gli operatori di Chimambiente si sono trovati davanti ad una scena emblematica, un tappeto di cocci di vetro taglienti e pericolosissimi, sparsi proprio accanto ai giochi per bambini. Bottiglie infrante, residui di fuochi d'artificio, candeline e rifiuti di ogni tipo, tracce evidenti di una festa che lascia dietro di sé solo degrado. Quale senso ha festeggiare rompendo bottiglie accanto ad un'area frequentata ogni giorno da bambini, si chiede amaramente uno degli addetti alla pulizia. E intanto i residenti pagano il prezzo più alto, notti insonni, finestre chiuse anche con il caldo pur di attutire il frastuono e una crescente sensazione di insicurezza. Non mancano infatti episodi di tensione, risse sfiorate o avvenute, atteggiamenti aggressivi e fenomeni di bullismo segnalati da chi frequenta la zona. E la videosorveglianza, pur presente, si dimostra finora poco efficace. La situazione peggiora ulteriormente a livello inferiore del piazzale, qui il degrado raggiunge livelli allarmanti, rifiuti abbandonati ovunque, mobili dismessi, carcasse di animali in decomposizione e un odore insopportabile, più che un parcheggio, una discarica.

0: A cielo aperto. I residenti esasperati sono spesso costretti a intervenire di tasca propria per ripulire uno spazio per cui nessuno vuole trovare una soluzione. A tutto questo si aggiunga il problema della sicurezza strutturale, segni evidenti di cedimento aggravati dalla corrosione causata dall'acqua piovana che ristagna nella parte superiore. Due livelli, un unico scenario di inciviltà che stride con la vocazione culturale aggregativa che Piazzale Bestat dovrebbe rappresentare, un simbolo di ciò che non funziona e che riaccende una questione più ampia, lo smarrimento educativo e sociale dei ragazzi che sta colpendo sempre più quartieri di Taranto.
1: Il servizio era di Maria Laura Paletta, adesso cambiamo argomento perché quest'oggi c'è stato un nuovo incontro in prefettura per discutere della pericolosità del tratto relativo alla 106 proprio davanti alla Varco 1 della raffineria. A parlarcene in un'intervista è stato Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL della raffineria Eni di Taranto.
2: A valle della riunione di tre giorni fa, oggi eravamo qui per ci attendevamo delle risposte, ahimè queste risposte non sono purtroppo arrivate. ANES ci ha comunicato che il progetto delle due rotatorie ormai è caduto, cercheranno di attuare e di riprendere la progettazione per una sola rotatoria con un inizio lavoro previsto nel 2027. Nel frattempo, nel breve, cercheranno di attuare delle misure per attenuare appunto la pericolosità dell'uscita dal sito della raffineria. Queste proposte a noi non sono piaciute, sono proposte che sinceramente non piacciono alle organizzazioni sindacali, quali il cambio di viabilità, addirittura si era pensato di far girare le persone provenienti da Reggio Calabria in zona porto per poi farle rientrare nell'altro senso di marcia nella raffineria. Ribadisco che le organizzazioni sindacali sono sul pezzo, le organizzazioni sindacali chiedono con fermezza di risolvere le problematiche della sicurezza stradale nei pressi della raffineria di Taranto e attueranno, qualora venissero meno queste rivendicazioni, ci proporremo azioni a noi concesse. Insomma. Attendiamo un rinnovo del tavolo che avverrà a settembre per poi prendere eventuali decisioni.
1: E adesso ci occupiamo di un problema che riguarda tutto il territorio nazionale, ovvero quello del caro benzina. Da oggi e sino al 6 di agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno, una misura da parte del governo che punta a contenere almeno in maniera temporanea questa caro benzina. Però dalle istituzioni non arriva il plauso, dalle opposizioni non arriva il plauso, che invece giudicano questa misura soltanto un tampone e non efficiente. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Scatta il taglio del prezzo del diesel. Come riporta l'ANSA, da oggi e fino al 6 agosto il carburante costa 17 centesimi in meno al litro grazie a una misura decisa dal governo per contenere gli effetti del caro carburanti. Il provvedimento, dal valore di circa 125 milioni di euro, è stato approvato con un decreto legge, un decreto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che si tratta di un intervento immediato, pur riconoscendo che non basta risolvere il problema dei rincari. La riduzione riguarda solo il diesel. La scelta, spiega il governo, è legata al fatto che questo carburante è il più utilizzato nel trasporto delle merci e in agricoltura, due settori che incidono anche sul costo dei prodotti acquistati dalle famiglie. Le risorse necessarie saranno reperite attraverso le accise mobili, le sanzioni dell'antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. È stata invece esclusa l'ipotesi di aumentare le accise sulle sigarette, presa in considerazione nei giorni scorsi, ma poi accantonata. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. Secondo il Codacons, il risparmio per un pieno di diesel sarà di circa 8,5 euro, mentre il prezzo medio resterà comunque sopra i 2 euro al litro. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, che contesta la scelta di non intervenire anche sul prezzo della benzina. Anche le opposizioni attaccano il provvedimento, parlando di un intervento privo di una strategia a lungo termine. Di segno opposto il giudizio della CISL, che considera positivo il taglio del prezzo del diesel. Il governo assicura che continuerà a seguire l'andamento dei prezzi, legato anche alla situazione internazionale e alle tensioni nello stretto di Hormuz. Se necessario, non esclude nuovi interventi già nelle prossime settimane.
1: Il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini è tornato a parlare della mobilità del territorio a poche settimane dallo Stato.

0: Art dei giochi del Mediterraneo. L'intervista è di Ilaria Lia.
1: A pochi giorni dall'avvio dei giochi del Mediterraneo ci sono ancora problemi sulla viabilità.
2: Ho chiesto un altro ulteriore incontro all'assessore Piemontese insieme all'ANAS, alla provincia, al Comune di Taranto, perché vedo che i cantieri stanno ancora lì, stanno lavorando. Però credo che bisogna velocizzare la situazione. Ho chiesto anche di lavorare di notte perché mancano 20 giorni all'inizio dei giochi del Mediterraneo e vedo ancora le strade bloccate. Però ho chiesto l'ennesimo incontro per capire lo stato dei luoghi.
1: L'incontro che c'è stato con Piemontese sembrava risolutivo, ma invece ancora c'è da aspettare.
2: Non ho detto che è andata male, si sta lavorando, però bisogna capire a che punto è la situazione.
0: Taranto amplia la propria offerta formativa e allarga il proprio orizzonte universitario. Sono 7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia per la laurea magistrale a ciclo unico in farmacia. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
3: Presto il corso di laurea in farmacia a Taranto. La Commissione Bilancio e Programmazione del Consiglio regionale della Puglia, presieduta da Ubaldo Pagano, ha dato il via libera ad una serie di provvedimenti legati alla gestione economica della regione. Tra gli atti approvati anche il finanziamento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, che sarà attivato nella sede di Taranto. La decisione è stata approvata all'unanimità dalla Commissione e rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell'offerta universitaria del territorio. Per sostenere il percorso di studi sono stati stanziati complessivamente 7 milioni e 200 mila euro. Il finanziamento era già previsto nella legge regionale di bilancio dell'anno scorso, ma l'avvio del corso aveva subito un rallentamento per mancanza delle risorse necessarie per gli anni successivi. Con il nuovo provvedimento la Regione ha definito il piano dei finanziamenti fino al 2042, garantendo la copertura economica del corso nel lungo periodo. L'obiettivo è quello di consolidare il polo universitario di Taranto e offrire nuove opportunità di formazione ai giovani pugliesi nel settore farmaceutico, creando un percorso di alta specializzazione in un ambito sempre più importante per la ricerca e il mondo del lavoro.
0: E continuiamo a parlare di Regione Puglia perché il Consiglio regionale della Puglia ha destinato 35 milioni di euro al ripiano del deficit sanitario, un segnale importante secondo Ubaldo Pagano, presidente della Commissione Bilancio, il servizio di Teresa Picchierri.
4: Il Consiglio regionale della Puglia mette sul tavolo 35 milioni di euro per contribuire a coprire il deficit della sanità regionale. La decisione è arrivata al termine dei lavori della Commissione Bilancio, che ha approvato anche il bilancio di previsione del Consiglio per il triennio 2026-2028. A sottolineare il significato della scelta è il presidente della Commissione Bilancio, Ubaldo Pagano, del Partito Democratico. In una fase complessa, nella quale stiamo chiedendo a tanti pugliesi un sacrificio per garantire la tenuta della sanità pubblica, il Consiglio regionale ha scelto di fare fino in fondo la propria parte, ha dichiarato. Le risorse, spiega Pagano, provengono da somme accantonate e mai utilizzate dal Consiglio regionale, fondi che saranno destinati al ripiano del disavanzo sanitario con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno economico e alleggerire, per quanto possibile, il peso delle misure richieste ai cittadini. Per il presidente della Commissione Bilancio si tratta di un atto di responsabilità istituzionale. Le istituzioni, conclude, devono dare il buon esempio, destinando risorse proprie ad un obiettivo che riguarda l'intera comunità, la tutela della sanità pubblica e il risanamento dei conti del sistema sanitario regionale.
0: Approvato e sottoscritto questa mattina il regolamento interno che istituisce la conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette della provincia di Taranto. Il nuovo organismo punta a rafforzare il coordinamento istituzionale sulle politiche della parità di genere. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Via libera al regolamento interno della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette dei comuni della provincia di Taranto. Con la sottoscrizione del documento nasce ufficialmente il nuovo organismo promosso dalla consigliera di parità Sabrina Pontrelli. Hanno aderito le rappresentanti istituzionali dei comuni di Taranto, Grottaglie, Manduria, Monte Iasi, Monte Mesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio Ionico e Roccaforzata. La conferenza nasce con l'obiettivo di valorizzare il ruolo politico e amministrativo delle donne, promuovendo un coordinamento istituzionale stabile a favore delle parità di genere in tutta la provincia ionica.
6: Parte di qui un progetto di appunto progettualità.

0: assistenza condivisa. Sono tanti i comuni che hanno dato l'adesione alla conferenza permanente, diverse le assessore e le consigliere, tanto di maggioranza quanto di minoranza.
1: Tra le priorità figurano il contrasto al divario di genere, le politiche di conciliazione tra vita e lavoro, la tutela dei diritti, la prevenzione della violenza sulle donne, la promozione della cultura della parità anche nelle scuole, attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.
0: Si tratterà innanzitutto di andare a fare del nostro lavoro delle buone prassi, quindi delle buone prassi da far diventare patrimonio comune da replicare nei vari territori della provincia ionica. Si tratterà anche di svolgere un ruolo di sentinelle, di osservatorio e di monitoraggio, raccolta e monitoraggio dei dati per mettere in evidenza sostanzialmente quelle che sono le criticità in ambito di parità di genere all'interno di ciascun territorio, quindi di farne tesoro e di mettere in campo delle politiche di genere che possano contribuire a un miglioramento delle condizioni di vita delle donne e della parità in ogni sua forma, nonché il nostro intervento e la nostra presenza nell'ambito delle scuole.
2: E torniamo a parlare di Tari. L'aumento non può essere liquidato come un obbligo di legge, a dichiararlo il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, che chiede maggiore trasparenza anche sulle strategie per ridurre il costo della tassa sui rifiuti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: L'aumento della Tari 2026 non può essere considerato solo un passaggio tecnico legato agli obblighi normativi, e questa è la posizione di Confcommercio Taranto, che interviene dopo la validazione del piano economico finanziario 2026-2029 da parte di Ager e richiama l'attenzione sulla necessità di maggiore trasparenza nella gestione dei costi del servizio rifiuti. Pur riconoscendo la necessità di adeguare la tariffa al metodo previsto da RERA, l'associazione di categoria chiede infatti un confronto più ampio sulle ragioni dell'incremento. L'ennesimo aumento non può essere liquidato semplicemente come un obbligo di legge, afferma il presidente provinciale Giuseppe Spadafino. Questo incremento evidenzia piuttosto le difficoltà di una politica di rifiuti che negli anni non è riuscita a ridurre in modo significativo la quota di indifferenziato, ancora vicina al 60%, con conseguenze pesanti sui costi di smaltimento. Secondo Confcommercio, le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come vengono determinati gli aumenti e quali strategie saranno messe in campo per ridurre il peso della tassa negli anni futuri. Dall'analisi del PEF emergono diverse voci di spesa rilevanti, tra cui i costi della raccolta differenziata, dello spazzamento e del lavaggio delle strade, oltre ai costi generali di gestione che ammontano a circa 7.850.000 euro. Proprio su questa voce, però, l'associazione evidenzia la mancanza di un dettaglio analitico delle singole spese. A preoccupare il mondo produttivo sono anche le prospettive legate alla gestione del servizio. Per questo Confcommercio Taranto avanza 3 richieste precise: la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo contenute nel PEF, l'apertura di un confronto pubblico con le associazioni di categoria sulle motivazioni dell'aumento e un piano di riorganizzazione del servizio capace di contenere le spese nei prossimi anni. Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi stanno già affrontando costi elevati per energia, personale e materie prime, ha evidenziato l'associazione. Ogni ulteriore aumento deve essere accompagnato dalla massima trasparenza e da un miglioramento concreto della qualità del servizio.
2: Questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere però ci colleghiamo con Chianciano Terme, dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi. Sei in ritiro col Taranto, Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato. Raccontaci le ultime, ma non svelarci troppo, perché tra pochissimo ci rivediamo nel Cento Sport.
4: Assolutamente no, Dario, assolutamente. Cerchiamo di essere brevi e concisi, anche perché tutti gli aggiornamenti li avrete proprio da qualche minuto sul TG Sport. Ci sono tante chicche in questo ritiro di Chianciano Terme. Il Taranto, come ben sapete, è arrivato ieri pomeriggio. La squadra è arrivata qui praticamente attorno alle 16:17. Insomma, si è ritrovata con il tecnico Alberto Giuliato e poi tante belle novità con tante chicche, come vi stavo già accennando prima. Quindi rimanete con noi perché ci sono tante notizie ancora da dare. Questo Studio 100 come sempre.
2: Grazie Giuseppe Degli Santi, ci ritroviamo tra poco in diretta con il nostro collegamento, con i servizi, con l'approfondimento sportivo che riguarderà come al solito il Taranto, ma non solo. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi invito a rimanere qui per 100 Sport e poi successivamente per il nostro conto alla rovescia con Angelo Di Leo. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Bentrovati, buon pomeriggio, gentili telespettatori, con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Vi raccontiamo le ultime dal mondo del calcio e non solo. Apriamo però questa nostra edizione con il Taranto Calcio. È iniziato ieri il ritiro del Taranto in quel di Chianciano Terme. Parte così la nuova stagione dei rossoblù, che dovranno misurarsi con il prossimo campionato di eccellenza. Diverse le novità di rosa con le quali la squadra si andrà a misurare, in primis quella del nuovo tecnico, ovvero Alberto Giugliatto, che siederà sulla panchina del Taranto. Prima di guardare il servizio, però, mi piacerebbe andare in collegamento con il nostro inviato Giuseppe Dellisanti, che si trova da ieri sul posto ed è proprio a Chianciano Terme. Lo vedo in video. Giuseppe, ben trovato, raccontaci un po' le emozioni. Vedo che non sei solo, Giuseppe.
2: Assolutamente, non sono solo. Intanto buon pomeriggio a tutti. Ci ritroviamo qui all'hotel, quindi all'hotel Atlantico Palace, dove il Taranto soggiornerà praticamente da ieri fino al 13 agosto. E ho il piacere di trovare alla mia sinistra il dottore, il medico di questo Taranto, Antonio Valentini, al quale do subito il buon pomeriggio e ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: E allora, dottore, partiamo con qualche chicca, perché si sta mangiando bene, ci stiamo trovando bene in questo hotel, immagino.
3: Assolutamente sì, si mangia molto bene. I ragazzi sono molto contenti e siamo felici di stare qui.
2: È sicuramente una grande emozione ripartire con un nuovo gruppo. Diciamo che il ritiro poi forma effettivamente quella sensazione di senso d'appartenenza che poi bisogna tramandare durante la stagione.
3: Assolutamente sì, i ragazzi sono molto uniti, si sta creando veramente un gran bel gruppo. Alcuni sono quelli che sono rimasti l'anno scorso, altri sono quelli che sono arrivati e si stanno amalgamando bene. C'è una bella amalgama, sì.
2: Cosa significa per te rimanere ancora una volta a Taranto? Perché sappiamo quanto il rosso-blu lo porti nel cuore.
3: È una bellissima emozione. Stamattina quando abbiamo fatto i test è stato molto emozionante, molto bello, e sicuramente siamo pronti e carichi per iniziare questa nuova stagione.
2: Grazie dottore, ti liberiamo per il tuo lavoro naturalmente. E allora, tornando invece a quello che ci stavamo dicendo prima, Dario, perché ci sono diverse chicche, come ti stavo già anticipando nel TG, perché la squadra ieri sera si è ritrovata, come ben sapete, alle 16:17. Sono arrivati i tre attaccanti a un certo punto tutti insieme, quindi lo Savio, lo Iodice e Corvino, e questo è già un segnale interessante, perché vuol dire provare già un feeling, provare già l'intesa poi per quando si ritroveranno in campo. Sono arrivati anche Rajkovic, Oltremarini, centrocampisti. Insomma, sappiamo che la rosa è completa all'80%, 85% come direbbe il direttore sportivo Pagni, anche perché ieri è arrivato un nuovo giocatore, un classe 2008 interessante, quindi c'è tanto da aggiungere. E poi nel pranzo di oggi, tra l'altro, è stato un menù interessante, con penne integrali fredde, con pomodorini, ciliegino, broccoli e, come secondo, anche una scaloppina di maiale. Diciamo che per il momento la squadra si mantiene a dieta al momento, ovviamente al momento. Poi se noi vogliamo aggiungere qualcosina per mangiare un pochettino di più, potremmo mangiare anche qualcosa.
1: No, Giuseppe, io immagino che tu sia bene. Immagino che sia che stia seguendo perissequamente quella che è la dieta che viene proposta al Taranto Calcio. Interessante anche l'aspetto relativo al menù, ma soprattutto mi viene da pensare che la tua considerazione va nell'ottica di un'amalgama che sta iniziando a crearsi, perché hai sottolineato come ieri il tridente d'attacco, lo Savio, Corvino e lo Iodice, sia arrivato assieme. C'è però uno zoccolo duro che proviene dalla scorsa stagione, come ha sottolineato anche il dottore. C'è una squadra che già si conosce, ora ci sarà da capire quelle che sono le metodologie di lavoro di mister Giugliatto, e quest'oggi nel pomeriggio credo ci sia la prima sgambata.
2: Assolutamente sì, ore 16:30 per essere precisi, ci sarà la prima sgambata ufficiale della SS Taranto. E questa mattina, tra l'altro, sono stati completati i test fisici, quindi i ragazzi hanno definito un po' tutto con lo staff tecnico guidato sapientemente da mister Alberto Giugliatto. Sono state fatte tutte le verifiche e quindi già da oggi pomeriggio ci sarà il tempo materiale per valutare, per mettere all'opera appunto questa condizione fisica, questa amalgama che va costruita costruita, sappiamo bene quanto il ritiro è fondamentale per questi aspetti. E quindi vedremo naturalmente, c'è come dici tu giustamente lo zoccolo duro, uno zoccolo duro che riparte da Di Paolo Antonio, mi viene da pensare da Vukoja stesso, che sono calciatori che hanno imparato bene a stare nel mondo Taranto. È ovvio che dobbiamo considerare anche l'aspetto Iacovone, ma questo è un ragionamento che dovremmo fare in futuro, però sono delle considerazioni interessanti. Già in queste prime battute si vede come il gruppo voglia provare a creare questo senso d'appartenenza che dicevo tra l'altro al dottore, perché bisogna tener conto di questi aspetti e creare ovviamente quello che deve essere un gruppo solido per questo campionato, per questa piazza che ha la necessità di tornare il prima possibile nelle categorie che conta, al di là poi della questione ripescaggio che sapremo sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
1: Giuseppe, resta con noi, resta in linea, perché noi adesso ci guardiamo il servizio relativo alla prima giornata, relativa alle prospettive di lavoro del Taranto, di una stagione che sta nascendo, e poi ci salutiamo con un passaggio anche su quelle che sono le voci di mercato in questi giorni. Il servizio ovviamente di Peppe Degli Santi.
2: È ufficialmente iniziata l'avventura della SS Taranto nel ritiro precampionato di Chianciano Terme. La comitiva rosso-blu ha raggiunto nella giornata di ieri l'hotel Atlantico Palace, struttura che ospiterà squadre e staff fino al prossimo 13 agosto, dando così il via alla preparazione estiva in vista della nuova stagione. L'arrivo è stato caratterizzato dal clima positivo che accompagna sempre i primi giorni di ritiro, sorrisi, strette di mano e abbracci tra chi ha già condiviso lo spogliatoio nella passata stagione e i tanti volti nuovi chiamati a costruire il futuro della squadra. Presenti anche gli attaccanti Cantilo Iodice, Lo Savio e Corvino, pronti a mettersi subito a lavoro con il resto del gruppo. Nella serata di ieri il gruppo ha svolto i primi test fisici, fondamentali per valutare la condizione atletica dei calciatori e programmare il lavoro delle prossime settimane. Sempre ieri è arrivato anche Cristian Semeli, andando ad arricchire un organico che al momento può considerarsi completo all'80%. La dirigenza infatti continuerà a monitorare il rendimento del gruppo durante i primi giorni di preparazione per capire quali saranno gli ultimi interventi da effettuare sul mercato e in quali ruoli sarà necessario intervenire. Dopo il lavoro sul campo, spazio anche a un momento di condivisione con la cena conviviale organizzata per favorire la conoscenza tra i componenti della squadra, dello staff tecnico e della società. Un'occasione utile per consolidare fin da subito lo spirito di gruppo, elemento che sarà determinante nel corso della stagione. Questa mattina, invece, la ripresa delle attività con una nuova sessione di test fisici e atletici. Il lavoro entra nel vivo e giorno dopo giorno prende forma una SS Taranto che vuole costruire le basi per un campionato importante con ambizione, entusiasmo e la volontà di farsi trovare pronta ai primi impegni ufficiali.
1: Non è solo calcio quindi, Giuseppe, perché si cementa un gruppo in questi primi giorni di ritiro, c'è ovviamente molta attenzione, c'è volontà di scoprire quelli che sono i dettami di mister Giuliatto, che porterà in dote il credo calcistico di mister Giuliatto. Viene invece annullata l'amichevole contro l'Ancona del prossimo 5 agosto, quindi bisognerà riformulare parte del calendario.
2: Sì, assolutamente. Una notizia che ci è pervenuta nelle scorse ore, quindi l'allenamento congiunto con l'Ancona non sarà disputato e quindi attendiamo naturalmente novità sul nuovo calendario che insomma verrà programmato nei prossimi giorni, quindi capiremo naturalmente quale potrebbe essere l'allenamento congiunto che sostituirà quello con l'Ancona. Non dovrebbero essere cambiate invece le date successive e quindi al momento sono queste le news. Per quanto riguarda invece le temperature, siamo praticamente sulle stesse temperature di Taranto, quindi siamo
1: insomma,
2: lì alla fine,
1: non è
2: il caldo lo stesso,
1: no, non è una cosa piacevole, quindi insomma
2: ci stiamo mantenendo più o meno sulle stesse temperature, anche se ti dico la verità, e questo lo diamo quasi come scoop, in realtà la serata si rinfresca un po' e poi c'è un po' di venticello piacevole e beh, riusciamo a stare con più tranquillità da quel punto di vista. Però al di là di tutto, al di là di questo momento ironico, il Taranto sappiamo benissimo quanto ha a cuore questo ritiro, sappiamo benissimo quanto si va, come hai detto giustamente tu prima, a cementare questa possibilità, questo gruppo solido, e adesso c'è la necessità di lavorare, Dario, perché da oggi pomeriggio si inizia a fare davvero sul serio, si inizierà a faticare e quindi e ovviamente iniziare a capire quali potrebbero essere i dettami tattici di mister Alberto Giuliatto.
1: E noi, Giuseppe, seguiremo attraverso i nostri social quello che è il primo allenamento sul campo del nuovo Taranto Calcio, come abbiamo fatto

0: Ieri, dal pomeriggio, dall'arrivo del nostro Giuseppe Dellisanti a Chianciano Terme, vi mostreremo attraverso i nostri reel, attraverso i nostri video, attraverso tutti i contributi che vi proporremo quello che accade a Chianciano. Giuseppe, poco relax, mi raccomando, ci sentiamo tra qualche minuto.
1: Oggi pomeriggio non abbiamo relax perché tra poco partiremo e quindi andremo al campo proprio per fare dei video e testimoniare questo nuovo gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno qui a Chianciano Terme.
0: Mi raccomando, a letto presto, noi ci vediamo domani. Grazie Giuseppe.
1: Assolutamente, un gelatino e poi torniamo a dormire.
0: A letto. Ciao
1: Ciao,
0: Giuseppe, grazie. Allora, grazie Giuseppe Dellisanti per il collegamento da Chianciano Terme. Mi raccomando, restate sintonizzati su Studio 100 per tutti gli aggiornamenti dal ritiro del Taranto. Noi adesso andiamo in Serie D, andiamo a Fasano, perché dopo un lungo tira e molla sembra giungere alla conclusione la carriera relativa all'iscrizione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D e che ha come direttore sportivo una vecchia conoscenza del calcio tarantino, ovvero Francesco Montervino. Guardiamo il servizio di Giuseppe Dellisanti.
2: Fasano vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo settimane di attesa e di incertezza sul futuro del club, sarebbe arrivato il via libera per la partecipazione al prossimo campionato di Serie D. L'ufficialità dovrebbe arrivare il prossimo 3 agosto, quando saranno rese note le decisioni definitive dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una notizia importante per l'ambiente biancazzurro, che nelle ultime settimane ha vissuto momenti delicati. La partecipazione al campionato rappresenterebbe dunque il primo passo verso la ripartenza. Il Fasano, secondo le indiscrezioni emerse, potrebbe iniziare il prossimo torneo con 2 punti di penalizzazione in classifica, una situazione che qualora fosse confermata accompagnerebbe la squadra fin dalle prime giornate e renderebbe ancora più importante partire con il giusto atteggiamento. Adesso l'attenzione si sposta sul campo, la società dovrà definire l'organico, completare la rosa e organizzare la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione. Dopo le difficoltà affrontate in estate, il Fasano prova a voltare pagina e a ritrovare entusiasmo con l'obiettivo di costruire un nuovo percorso in Serie D.
0: Restiamo in Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi. Le prime indicazioni che arrivano dal precampionato sembrano essere positive. I biancazzurri hanno sostenuto il primo allenamento congiunto. Ce ne parla sempre Giuseppe Dellisanti.
2: Primo allenamento congiunto e prime indicazioni per il Brindisi nel ritiro precampionato di Viggiano. I biancazzurri hanno affrontato la SC Paternicum, formazione di eccellenza lucana, in un test utile soprattutto per valutare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione. Nel corso di 2 tempi da 35 minuti, mister Roberto Taurino ha dato spazio a tutti i calciatori a disposizione, raccogliendo riscontri positivi sia sul piano atletico che su quello tattico. La squadra ha mostrato buona organizzazione, intensità e solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata, oltre a una discreta efficacia nella fase offensiva. Come sempre accade in questa fase della stagione, il risultato passa in secondo piano rispetto alle indicazioni emerse dal campo, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi. Il ritiro del Brindisi proseguirà domani con una nuova seduta di allenamento, mentre lo staff continuerà a lavorare per far crescere la condizione del gruppo in vista dei primi impegni ufficiali.
0: E adesso cambiamo sport e torniamo a Taranto. Parliamo di volley di Serie C della Prisma che ha ufficializzato l'arrivo di Marco D'Ugento, classe 2004, schiacciatore che va ad irrobustire il roster della compagine che approccerà il prossimo campionato di Serie C.
2: Nuovo innesto per la Prisma Taranto Volley, che prosegue l'allestimento della squadra in vista del campionato di Serie C 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato l'arrivo dello schiacciatore Marco D'Ugento, brindisino classe 2004, pronto a mettere a disposizione della squadra entusiasmo ed esperienza maturata nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile della Frascolla Taranto, D'Ugento ha completato tutto il percorso di formazione con il club, conquistando anche le convocazioni nelle rappresentative provinciali e regionali. Dopo l'esordio in Serie C ha disputato una stagione in Serie B con Mesagne, per poi tornare nella massima categoria regionale vestendo le maglie di Altamura Squinzano, con cui ha centrato i playoff, e Palo del Colle nell'ultima stagione. Sono felice e orgoglioso di iniziare questo percorso con la Prisma Taranto, ha dichiarato il nuovo schiacciatore. Arrivo con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi a disposizione della squadra. Vestire questa maglia rappresenta una grande opportunità e non vedo l'ora di scendere in campo per contribuire agli obiettivi del club.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a seguire le nostre pagine social, oltre che il nostro canale e la nostra app, per tutti gli aggiornamenti sullo sport e non solo. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Ex Ilva, una sentenza cambia tutto. Stop all'aria a caldo, governo convocato d'urgenza e Jindal ancora in campo. Politica, sindacati e industria si dividono mentre Taranto chiede di non essere ancora una volta esclusa dalle decisioni sul proprio futuro. Alla Bestat cresce la rabbia dei residenti, schiamazzi, degrado e atti di inciviltà trasformano il piazzale, soprattutto nelle ore serali e notturne, in una vera terra di nessuno. Caro benzina, da oggi e fino al 6 agosto il diesel costa 17 centesimi in meno al litro. Il governo prova a frenare gli aumenti, ma i consumatori e le opposizioni giudicano la misura insufficiente. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione, questo nostro appuntamento con l'informazione proprio con l'ampia pagina relativa all'ex Ilva. Uno stop, una sentenza che cambia davvero tutto. Il governo riunito d'urgenza nel pomeriggio di ieri e Jindal che conferma di voler essere ancora della partita. In tutto questo lo sguardo sul territorio con le riflessioni della politica tarantina ed una considerazione. Taranto non può essere ancora oggetto di decisioni che arrivino dall'alto.
8: 8 ore di sciopero e assemblee con lavoratrici e lavoratori, e questa la risposta.

0: Proposta annunciata dalle organizzazioni sindacali che chiedono un intervento urgente del governo sulla situazione industriale, occupazionale e salariale del paese. Al centro della mobilitazione la richiesta di un piano straordinario di sicurezza nazionale, ritenuto necessario per affrontare le criticità del sistema produttivo e garantire la tutela del lavoro. La posizione è stata espressa da Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, al termine dell'incontro di questa mattina con il governo, conclusosi alle ore 14:30. Dal confronto è arrivata un'apertura con la disponibilità a un tavolo che si svolgerà nel mese di agosto, un segnale giudicato positivo, ma che i sindacati intendono verificare nei fatti. Resteremo al tavolo finché ci saranno le condizioni per raggiungere risultati concreti. Nel frattempo governo e commissari dell'ex Ilva si sono impegnati a sospendere eventuali azioni unilaterali fino alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali. Si apre così una finestra di circa un mese, considerata decisiva per ottenere garanzie concrete a tutela del comparto siderurgico, dell'occupazione e dei salari. Ad intervenire nel corso del tavolo è stato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto riferito, Mantovano ha richiamato l'attenzione sul recente decreto della Corte d'Appello di Milano, precisando che non si tratta della fissazione di condizioni per proseguire l'attività, come riportato invece da alcune ricostruzioni. Il sottosegretario ha anche rimarcato come il governo non intende entrare in polemica con l'autorità giudiziaria, evidenziando però una singolare sincronia tra il calendario degli incontri istituzionali e quello delle decisioni giudiziarie. Ha inoltre criticato alcune dichiarazioni legate al ricorso, definendo fuori luogo il riferimento ad un presunto scacco matto. Non è un gioco né una partita a scacchi quella che riguarda lavoratori e aziende. Mantovano ha infine ribadito l'obiettivo dell'esecutivo, garantire la continuità aziendale e accompagnare il confronto in corso verso soluzioni in grado di assicurare stabilità al settore. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se dal dialogo tra governo e parti sociali emergeranno risposte concrete alle richieste dei lavoratori e delle imprese coinvolte.
1: Parliamo di cronaca e ci spostiamo in provincia. A Manduri è stato un fine settimana di controlli sul litorale. I carabinieri hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sanzionato automobilisti, oltre a verificare il rispetto delle misure restrittive per rafforzare la sicurezza nella località balneare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Giro di vite dei carabinieri sul litorale di Manduria, dove nel fine settimana sono stati intensificati i controlli per garantire maggiore sicurezza nelle località balneari prese d'assalto dai turisti durante l'estate. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Taranto, ha visto i militari impegnati sulle principali arterie di collegamento e nelle zone della movida, con particolare attenzione al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, alla sicurezza stradale e al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive. Le perquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare hashish, cocaina e marijuana. Nel corso del servizio sono stati controllati anche numerosi automobilisti con diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, mentre non sono mancati gli accertamenti nei confronti di persone agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. La sostanza sequestrata sarà ora analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, controlli che spiegano l'arma proseguiranno per tutta la stagione estiva per rafforzare la presenza sul territorio, prevenire i reati e consentire a residenti e turisti di vivere in sicurezza le località della costa.
1: E adesso, come anticipato nei titoli, ci occupiamo di Piazzale Beh, è stato un luogo iconico della nostra città, dove però nelle ore notturne, in particolar modo, sembra regnare l'anarchia. La piazza, da sempre popolata, è stato oggetto di atti di inciviltà nelle ultime settimane e sembra davvero essere diventata terra di nessuno.
0: Di giorno è uno spazio vivo, attraversato da studenti, famiglie e cittadini. La biblioteca Clavio anima il lato culturale, mentre l'area giochi accoglie bambini e ragazzi e poi gli uffici di enti, associazioni e sindacati. Ma quando cala la sera, Piazzale Bestat cambia volto e non in meglio. Decine di segnalazioni raccontano una realtà ormai fuori controllo. In tarda serata il piazzale si trasforma in un teatro di schiamazzi, urla e comportamenti incivili che si protraggono fino alle prime luci dell'alba. Gruppi di giovani e giovanissimi occupano la zona indisturbati, tra festeggiamenti di dubbio gusto e totale assenza di rispetto per chi vive nei dintorni. Questa mattina gli operatori di Chima Ambiente si sono trovati davanti ad una scena emblematica, un tappeto di cocci di vetro taglienti e pericolosissimi, sparsi proprio accanto ai giochi per bambini. Bottiglie infrante, residui di fuochi d'artificio, candeline e rifiuti di ogni tipo, tracce evidenti di una festa che lascia dietro di sé solo degrado. Quale senso ha festeggiare rompendo bottiglie accanto ad un'area frequentata ogni giorno da bambini, si chiede amaramente uno degli addetti alla pulizia. E intanto i residenti pagano il prezzo più alto, notti insonni, finestre chiuse anche con il caldo pur di attutire il frastuono e una crescente sensazione di insicurezza. Non mancano infatti episodi di tensione, risse sfiorate o avvenute, atteggiamenti aggressivi e fenomeni di bullismo segnalati da chi frequenta la zona. E la videosorveglianza, pur presente, si dimostra finora poco efficace. La situazione peggiora ulteriormente a livello inferiore del piazzale, qui il degrado raggiunge livelli allarmanti, rifiuti abbandonati ovunque, mobili dismessi, carcasse di animali in decomposizione e un odore insopportabile, più che un parcheggio, una discarica a cielo aperto. I residenti esasperati sono spesso costretti a intervenire di tasca propria per ripulire uno spazio per cui nessuno vuole trovare una soluzione. A tutto questo si aggiunga il problema della sicurezza strutturale, segni evidenti di cedimento aggravati dalla corrosione causata dall'acqua piovana che ristagna nella parte superiore. Due livelli, un unico scenario di inciviltà che stride con la vocazione culturale aggregativa che Piazzale Bestat dovrebbe rappresentare, un simbolo di ciò che non funziona e che riaccende una questione più ampia, lo smarrimento educativo e sociale dei ragazzi che sta colpendo sempre più quartieri di Taranto.
1: Il servizio era di Maria Laura Paletta, adesso cambiamo argomento perché quest'oggi c'è stato un nuovo incontro in prefettura per discutere della pericolosità del tratto relativo alla 106 proprio davanti alla Varco 1 della raffineria. A parlarcene in un'intervista è stato Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL della raffineria Eni di Taranto.
3: A valle della riunione di tre giorni fa, oggi eravamo qui per ci attendevamo delle risposte, ahimè queste risposte non sono purtroppo arrivate. ANES ci ha comunicato che il progetto delle due reattori è ormai decaduto, cercheranno di attuare e di riprendere la progettazione per una sola rotatoria con un inizio lavoro previsto nel 2027. Nel frattempo, nel breve, cercheranno di attuare delle misure per attenuare appunto la pericolosità dell'uscita del sito della raffineria. Queste proposte a noi non sono piaciute, sono proposte che sinceramente non piacciono alle organizzazioni sindacali, quali il cambio di viabilità, addirittura si era pensato di far girare le persone provenienti da Reggio Calabria in zona Porto per poi farle rientrare nell'altro senso di marcia nella raffineria. Ribadisco che le organizzazioni sindacali sono sul pezzo, le organizzazioni sindacali chiedono con fermezza di risolvere le problematiche della sicurezza stradale nei pressi della raffineria di Taranto e attueranno, qualora venissero meno queste rivendicazioni, ci proporremo azioni a noi concesse. Insomma, attendiamo un rinnovo del tavolo che avverrà a settembre per poi prendere eventuali decisioni.
1: E adesso ci occupiamo di un problema che riguarda tutto il territorio nazionale, ovvero quello del caro benzina. Da oggi e sino al 6 di agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno, una misura da parte del governo che punta a contenere, almeno in maniera temporanea, questa caro benzina. Però dalle istituzioni non arriva il plauso, dalle opposizioni non arriva il plauso, che invece giudicano questa misura soltanto un tampone e non efficiente. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
4: Scatta il taglio del prezzo del diesel. Come riporta l'ANSA, da oggi e fino al 6 agosto il carburante costa 17 centesimi in meno al litro grazie a una misura decisa dal governo per contenere gli effetti del caro carburanti. Il provvedimento, dal valore di circa 125 milioni di euro, è stato approvato con un decreto legge, un decreto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che si tratta di un intervento immediato, pur riconoscendo che non basta risolvere il problema dei rincari. La riduzione riguarda solo il diesel. La scelta, spiega il governo, è legata al fatto che questo carburante è il più utilizzato nel trasporto delle merci e in agricoltura, due settori che incidono anche sul costo dei prodotti acquistati dalle famiglie. Le risorse necessarie saranno reperite attraverso le accise mobili, le sanzioni dell'antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. È stata invece esclusa l'ipotesi di aumentare le accise sulle sigarette,

0: in considerazione nei giorni scorsi, ma poi accantonata. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. Secondo il Codacons, il risparmio per un pieno di diesel sarà di circa 8,5 euro, mentre il prezzo medio resterà comunque sopra i 2 euro al litro. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, che contesta la scelta di non intervenire anche sul prezzo della benzina. Anche le opposizioni attaccano il provvedimento, parlando di un intervento privo di una strategia a lungo termine. Di segno opposto il giudizio della CISL, che considera positivo il taglio del prezzo del diesel. Il governo assicura che continuerà a seguire l'andamento dei prezzi, legato anche alla situazione internazionale e alle tensioni nello stretto di Hormuz. Se necessario, non esclude nuovi interventi già nelle prossime settimane.
1: Il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, è tornato a parlare della mobilità del territorio a poche settimane dallo start dei Giochi del Mediterraneo. L'intervista è di Ilaria Lia.
2: A pochi giorni dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo ci sono ancora problemi sulla viabilità?
3: Ho chiesto un altro ulteriore incontro all'assessore Piemontisi insieme all'ANAS, alla provincia, al Comune di Taranto, perché vedo che i cantieri stanno ancora lì, stanno lavorando, però credo che bisogna velocizzare la situazione. Ho chiesto anche di lavorare di notte perché mancano 20 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo e vedo ancora le strade bloccate. Ho chiesto l'ennesimo incontro per capire lo stato dei luoghi.
2: L'incontro che c'è stato con Piemontese sembrava risolutivo, ma invece ancora c'è da aspettare.
3: Non ho detto che è andata male, si sta lavorando, però bisogna capire a che punto è la situazione.
1: Taranto amplia la propria offerta formativa e allarga il proprio orizzonte universitario. Sono 7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia per la laurea magistrale a ciclo unico in farmacia. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
4: Presto il corso di laurea in farmacia a Taranto. La Commissione Bilancio e Programmazione del Consiglio regionale della Puglia, presieduta da Ubaldo Pagano, ha dato il via libera ad una serie di provvedimenti legati alla gestione economica della regione. Tra gli atti approvati anche il finanziamento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, che sarà attivato nella sede di Taranto. La decisione è stata approvata all'unanimità dalla Commissione e rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell'offerta universitaria del territorio. Per sostenere il percorso di studi sono stati stanziati complessivamente 7 milioni e 200 mila euro. Il finanziamento era già previsto nella legge regionale di bilancio dell'anno scorso, ma l'avvio del corso aveva subito un rallentamento per mancanza delle risorse necessarie per gli anni successivi. Con il nuovo provvedimento, la Regione ha definito il piano dei finanziamenti fino al 2042, garantendo la copertura economica del corso nel lungo periodo. L'obiettivo è quello di consolidare il polo universitario di Taranto e offrire nuove opportunità di formazione ai giovani pugliesi nel settore farmaceutico, creando un percorso di alta specializzazione in un ambito sempre più importante per la ricerca e il mondo del lavoro.
1: E continuiamo a parlare di Regione Puglia perché il Consiglio regionale della Puglia ha destinato 35 milioni di euro al ripiano del deficit sanitario, un segnale importante secondo Ubaldo Pagano, presidente della Commissione Bilancio, il servizio di Teresa Picchierri.
5: Il Consiglio regionale della Puglia mette sul tavolo 35 milioni di euro per contribuire a coprire il deficit della sanità regionale. La decisione è arrivata al termine dei lavori della Commissione Bilancio, che ha approvato anche il bilancio di previsione del Consiglio per il triennio 2026-2028. A sottolineare il significato della scelta è il presidente della Commissione Bilancio, Ubaldo Pagano, del Partito Democratico. In una fase complessa, nella quale stiamo chiedendo a tanti pugliesi un sacrificio per garantire la tenuta della sanità pubblica, il Consiglio regionale ha scelto di fare fino in fondo la propria parte, ha dichiarato. Le risorse, spiega Pagano, provengono da somme accantonate e mai utilizzate dal Consiglio regionale, fondi che saranno destinati al ripiano del disavanzo sanitario con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno economico e alleggerire, per quanto possibile, il peso delle misure richieste ai cittadini. Per il presidente della Commissione Bilancio si tratta di un atto di responsabilità istituzionale. Le istituzioni, conclude, devono dare il buon esempio, destinando risorse proprie ad un obiettivo che riguarda l'intera comunità, la tutela della sanità pubblica e il risanamento dei conti del sistema sanitario regionale.
1: Approvato e sottoscritto questa mattina il regolamento.

0: Interno che istituisce la conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette della provincia di Taranto. Il nuovo organismo punta a rafforzare il coordinamento istituzionale sulle politiche della parità di genere. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Via libera al regolamento interno della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette dei comuni della provincia di Taranto. Con la sottoscrizione del documento nasce ufficialmente il nuovo organismo promosso dalla consigliera di parità Sabrina Pontrelli. Hanno aderito le rappresentanti istituzionali dei comuni di Taranto, Grottaglie, Manduria, Monte Iasi, Monte Mesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio Ionico e Roccaforzata. La conferenza nasce con l'obiettivo di valorizzare il ruolo politico e amministrativo delle donne, promuovendo un coordinamento istituzionale stabile a favore delle parità di genere in tutta la provincia ionica.
2: Parte di qui un progetto di appunto progettualità condivisa. Sono tanti i comuni che hanno dato l'adesione alla conferenza permanente, diverse le assessore e le consigliere, tanto di maggioranza quanto di minoranza.
1: Tra le priorità figurano il contrasto al divario di genere, le politiche di conciliazione tra vita e lavoro, la tutela dei diritti, la prevenzione della violenza sulle donne, la promozione della cultura della parità anche nelle scuole, attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.
2: Si tratterà innanzitutto di andare a fare del nostro lavoro delle buone prassi, quindi delle buone prassi da far diventare patrimonio comune da replicare nei vari territori della provincia ionica. Si tratterà anche di svolgere un ruolo di sentinelle, di osservatorio e di monitoraggio, raccolta e monitoraggio dei dati per mettere in evidenza sostanzialmente quelle che sono le criticità in ambito di parità di genere all'interno di ciascun territorio, quindi di farne tesoro e di mettere in campo delle politiche di genere che possano contribuire a un miglioramento delle condizioni di vita delle donne e della parità in ogni sua forma, nonché il nostro intervento e la nostra presenza nell'ambito delle scuole.
0: E torniamo a parlare di Tari. Non può essere, l'aumento non può essere liquidato come un obbligo di legge a dichiararlo. È il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, che chiede maggiore trasparenza anche sulle strategie per ridurre il costo della tassa sui rifiuti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: L'aumento della Tari 2026 non può essere considerato solo un passaggio tecnico legato agli obblighi normativi, e questa è la posizione di Confcommercio Taranto, che interviene dopo la validazione del piano economico finanziario 2026-2029 da parte di Ager e richiama l'attenzione sulla necessità di maggiore trasparenza nella gestione dei costi del servizio rifiuti. Pur riconoscendo la necessità di adeguare la tariffa al metodo previsto da ARERA, l'associazione di categoria chiede infatti un confronto più ampio sulle ragioni dell'incremento. L'ennesimo aumento non può essere liquidato semplicemente come un obbligo di legge, afferma il presidente provinciale Giuseppe Spadafino. Questo incremento evidenzia piuttosto le difficoltà di una politica di rifiuti che negli anni non è riuscita a ridurre in modo significativo la quota di indifferenziato, ancora vicina al 60%, con conseguenze pesanti sui costi di smaltimento. Secondo Confcommercio, le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come vengono determinati gli aumenti e quali strategie saranno messe in campo per ridurre il peso della tassa negli anni futuri. Dall'analisi del PEF emergono diverse voci di spesa rilevanti, tra cui i costi della raccolta differenziata, dello spazzamento e del lavaggio delle strade, oltre ai costi generali di gestione che ammontano a circa 7.850.000 euro. Proprio su questa voce, però, l'associazione evidenzia la mancanza di un dettaglio analitico delle singole spese. A preoccupare il mondo produttivo sono anche le prospettive legate alla gestione del servizio. Per questo Confcommercio Taranto avanza tre richieste precise: la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo contenute nel PEF, l'apertura di un confronto pubblico con le associazioni di categoria sulle motivazioni dell'aumento e un piano di riorganizzazione del servizio capace di contenere le spese nei prossimi anni. Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi stanno già affrontando costi elevati per energia, personale e materie prime, ha evidenziato l'associazione. Ogni ulteriore aumento deve essere accompagnato dalla massima trasparenza e da un miglioramento concreto della qualità del servizio.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere, però, ci colleghiamo con Chianciano Terme, dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi. Sei in ritiro col Taranto, Giuseppe. Buon pomeriggio e ben trovato. Raccontaci le ultime, ma non svelarci troppo, perché tra pochissimo ci rivediamo in.

0: 100 sport.
1: Assolutamente no, Dario, assolutamente. Cerchiamo di essere brevi e concisi anche perché tutti gli aggiornamenti li avrete proprio tra qualche minuto sul TG Sport. Ci sono tante chicche in questo ritiro di Chianciano Terme. Il Taranto, come ben sapete, è arrivato ieri pomeriggio. La squadra è arrivata qui praticamente attorno alle 16-17. Insomma, si è ritrovata.

nostro collegamento con i servizi, con l'approfondimento sportivo che riguarderà come al solito il Taranto, ma non solo. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi invito a rimanere qui per 100 Sport e poi successivamente per il nostro conto alla rovescia con Angelo Di Leo. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentrovati, buon pomeriggio, gentili telespettatori, con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Vi raccontiamo le ultime dal mondo del calcio e non solo. Apriamo però questa nostra edizione con il Taranto Calcio. È iniziato ieri il ritiro del Taranto in quel di Chianciano Terme. Parte così la nuova stagione dei rossoblù, che dovranno misurarsi con il prossimo campionato di eccellenza. Diverse le novità di rosa con le quali la squadra si andrà a misurare: in primis quella del nuovo tecnico, ovvero Alberto Giugliatto, che siederà sulla panchina del Taranto. Prima di guardare il servizio però mi piacerebbe andare in collegamento con il nostro inviato Giuseppe Delli Santi, che si trova da ieri sul posto ed è proprio a Chianciano Terme. Lo vedo in video. Giuseppe, ben trovato, raccontaci un po' l'emozione.

0: Vedo che non sei solo, Giuseppe.
1: Assolutamente, non sono solo. Intanto buon pomeriggio a tutti. Ci ritroviamo qui all'hotel, quindi all'hotel Atlantico Palace, dove il Taranto soggiornerà praticamente da ieri fino al 13 agosto. E ho il piacere di trovare alla mia sinistra il dottore, il medico di questo Taranto, Antonio Valentini, al quale do subito il buon pomeriggio e ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E allora, dottore, partiamo con qualche chicca perché si sta mangiando bene, ci stiamo trovando bene in questo hotel, immagino.
2: Assolutamente sì, si mangia molto bene, i ragazzi sono molto contenti e siamo felici di stare qui.
1: È sicuramente una grande emozione ripartire con un nuovo gruppo. Diciamo che il ritiro poi forma effettivamente quella sensazione di senso d'appartenenza che poi bisogna tramandare durante la stagione.
2: Assolutamente sì, i ragazzi sono molto uniti, si sta creando veramente un gran bel gruppo, alcuni sono quelli che sono rimasti l'anno scorso, altri sono quelli che sono arrivati e si stanno amalgamando bene, c'è una bella amalgama, sì.
1: Cosa significa per te rimanere ancora una volta a Taranto? Perché sappiamo quanto il rosso-blu lo porti nel cuore.
2: È una bellissima emozione, stamattina quando abbiamo fatto i test è stato molto emozionante, molto bello e sicuramente siamo pronti e carichi per iniziare questa nuova stagione.
1: Grazie dottore, ti liberiamo per il tuo lavoro naturalmente.
2: Arrivederci.
1: E allora, tornando invece a quello che ci stavamo dicendo prima, Dario, perché ci sono diverse chicche, come ti stavo già anticipando nel TG, perché la squadra ieri sera si è ritrovata, come ben sapete, alle 16:17. Sono arrivati i tre attaccanti a un certo punto tutti insieme, quindi Lo Savio, Lo Iodice e Corvino, e questo è già un segnale interessante perché vuol dire provare già un feeling, provare già l'intesa poi per quando si ritroveranno in campo. Sono arrivati anche Raico, oltre Marini, centrocampisti, insomma sappiamo che la rosa è completa all'80%, 85% come direbbe il direttore sportivo Pagni, anche perché ieri è arrivato un nuovo giocatore, un classe 2008 interessante, quindi c'è tanto da aggiungere. E poi nel pranzo di oggi, tra l'altro, è stato un menù interessante con penne integrali fredde con pomodorini, ciliegino, broccoli e come secondo anche una scaloppina di maiale. Diciamo che per il momento la squadra si mantiene a dieta. Al momento, ovviamente, al momento. Poi, se noi vogliamo aggiungere qualcosina per mangiare un pochettino di più, potremmo mangiare anche
0: No,
1: qualcosa di più,
0: Giuseppe,
1: però
0: io
1: ci
0: immagino che
1: stiamo
0: tu sia,
1: trovando bene.
0: immagino che sia, che stia seguendo periodicamente quella che è la dieta che viene proposta al Taranto Calcio. È interessante anche l'aspetto relativo al menù, ma soprattutto mi viene da pensare che la tua considerazione va nell'ottica di un'amalgama che sta iniziando a crearsi, perché hai sottolineato come ieri il tridente d'attacco, Lo Savio, Corvino, Lo Iodice, sia arrivato assieme. C'è però uno zoccolo duro che proviene dalla scorsa stagione, come ha sottolineato anche il dottore, c'è una squadra che già si conosce, ora ci sarà da capire quelle che sono le metodologie di lavoro di mister Giuliatto e quest'oggi nel pomeriggio credo ci sia la prima sgambata.
1: Assolutamente sì, ore 16, 16:30 per essere precisi, ci sarà la prima sgambata ufficiale della SS Taranto e questa mattina tra l'altro sono stati completati i test fisici, quindi i ragazzi hanno definito un po' tutto con lo staff tecnico guidato sapientemente da mister Alberto Giuliatto, sono state fatte tutte le verifiche e quindi già da oggi pomeriggio ci sarà il tempo materiale per valutare, per mettere all'opera appunto questa condizione fisica, questa amalgama che va costruita. Sappiamo bene quanto il ritiro è fondamentale per questi aspetti e quindi vedremo naturalmente c'è come dici tu giustamente lo zoccolo duro, uno zoccolo duro che riparte da Di Paolo Antonio, mi viene da pensare da Vukoja stesso che sono calciatori che hanno imparato bene a stare nel mondo Taranto, è ovvio che dobbiamo considerare anche l'aspetto Iacovone, ma questo è un ragionamento che dovremmo fare in futuro, però sono delle considerazioni interessanti già in queste prime battute. Si vede come il gruppo voglia provare a creare questo senso d'appartenenza che dicevo tra l'altro al dottore, perché bisogna tener conto di questi aspetti e creare ovviamente quello che deve essere un gruppo solido per questo campionato, per questa piazza che ha la necessità di tornare il prima possibile nelle categorie che conta. Al di là poi della questione ripescaggio che sapremo sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
0: Giuseppe, resta con noi, resta in linea perché noi adesso ci guardiamo il servizio relativo alla prima giornata, relativo alle prospettive di lavoro del Taranto, di una stagione che sta nascendo e poi ci salutiamo con un passaggio anche su quelle che sono le voci di mercato in questi giorni. Il servizio ovviamente di Peppe Dellisanti.
3: È ufficialmente iniziata l'avventura della SS Taranto nel ritiro precampionato di Chianciano Terme. La comitiva rosso-blu ha raggiunto nella giornata di ieri l'hotel Atlantico Palace, struttura che ospiterà squadre e staff fino al prossimo 13 agosto, dando così il via alla preparazione estiva in vista della nuova stagione. L'arrivo è stato caratterizzato dal clima positivo che accompagna sempre i primi giorni di ritiro, sorrisi, strette di mano e abbracci tra chi ha già condiviso lo spogliatoio nella passata stagione e i tanti volti nuovi chiamati a costruire il futuro della squadra. Presenti anche gli attaccanti Lo Iodice, Lo Savio e Corvino, pronti a mettersi subito a lavoro con il resto del gruppo. Nella serata di ieri il gruppo ha svolto i primi test fisici, fondamentali per valutare la condizione atletica dei calciatori e programmare il lavoro delle prossime settimane. Sempre ieri è arrivato anche Cristian Semilia, andando ad arricchire un organico che al momento può considerarsi completo all'80%. La dirigenza infatti continuerà a monitorare il rendimento del gruppo durante i primi giorni di preparazione per capire quali saranno gli ultimi interventi da effettuare sul mercato e in quali ruoli sarà necessario intervenire. Dopo il lavoro sul campo, spazio anche a un momento di condivisione con la cena conviviale organizzata per favorire la conoscenza tra i componenti della squadra, dello staff tecnico e della società. Un'occasione utile per consolidare fin da subito lo spirito di gruppo, elemento che sarà determinante nel corso della stagione. Questa mattina, invece, la ripresa delle attività con una nuova sessione di test fisici e atletici. Il lavoro entra nel vivo e giorno dopo giorno prende forma una SS Taranto che vuole costruire le basi per un campionato importante, con ambizione, entusiasmo e la volontà di farsi trovare pronta ai primi impegni ufficiali.
0: Non è solo calcio quindi, Giuseppe, perché si cementa un gruppo in questi primi giorni di ritiro. C'è ovviamente molta attenzione, c'è volontà di scoprire quelli che sono i dettami di mister Giugliatto, che porterà in dote il credo calcistico di mister Giugliatto. Viene invece annullata l'amichevole contro l'Ancona del prossimo 5 agosto, quindi bisognerà riformulare parte del calendario.
1: Sì, assolutamente. Una notizia che ci è pervenuta nelle scorse ore, quindi l'allenamento congiunto con l'Ancona non sarà disputato e quindi attendiamo naturalmente novità sul nuovo calendario che insomma verrà programmato nei prossimi giorni, quindi capiremo naturalmente quale potrebbe essere l'allenamento congiunto che sostituirà quello con l'Ancona. Non dovrebbero essere cambiate invece le date successive e quindi al momento sono queste le news. Per quanto riguarda invece le temperature, siamo praticamente sulle stesse temperature di Taranto, quindi siamo
0: insomma,
1: lì alla fine, il caldo è lo stesso,
0: no, non è una cosa piacevole, quindi insomma
1: ci stiamo mantenendo più o meno sulle stesse temperature, anche se ti dico la verità, e questo lo diamo quasi come scoop, in realtà la serata si rinfresca un po' e poi c'è un po' di venticello piacevole e riusciamo a stare con più tranquillità da quel punto di vista. Però al di là di tutto, al di là di questo momento ironico, il Taranto sappiamo benissimo quanto ha a cuore questo ritiro, sappiamo benissimo quanto si va, come hai detto giustamente tu prima, a cementare questa possibilità, questo gruppo solido, e adesso c'è la necessità di lavorare, Dario, perché da oggi pomeriggio si inizia a fare davvero sul serio, si inizierà a faticare e quindi e ovviamente iniziare a capire quali potrebbero essere i dettami tattici di mister Alberto Giugliatto.
0: E noi, Giuseppe, seguiremo attraverso i nostri social quello che è il primo allenamento sul campo del nuovo Taranto Calcio, come abbiamo fatto ieri dal pomeriggio, dall'arrivo del nostro Giuseppe Dellisanti a Chianciano Terme. Vi mostreremo attraverso i nostri reel, attraverso i nostri video, attraverso tutti i contributi che vi proporremo, quello che accade a Chianciano. Giuseppe, poco relax, mi raccomando, ci sentiamo tra qualche minuto.
1: Oggi pomeriggio non abbiamo relax perché tra poco partiremo e quindi andremo al campo proprio per fare dei video e testimoniare questo nuovo gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno qui a Chianciano Terme.
0: Mi raccomando, a letto presto, noi ci vediamo domani. Grazie Giuseppe.
1: Assolutamente, un gelatino e poi torniamo a dormire.
0: A letto. Ciao Giuseppe, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, grazie Giuseppe Dellisanti per il collegamento da Chianciano Terme. Mi raccomando, restate sintonizzati su Studio 100 per tutti gli aggiornamenti dal ritiro del Taranto. Noi adesso andiamo in Serie D, andiamo a Fasano, perché dopo un lungo tira e molla sembra giungere alla conclusione la carriera relativa all'iscrizione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D e che ha come direttore sportivo una vecchia conoscenza del calcio tarantino, ovvero Francesco Montervino. Guardiamo il servizio di Giuseppe Dellisanti.
3: Fasano vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo settimane di attesa ed incertezza sul futuro del club, sarebbe arrivato il via libera per la partecipazione al prossimo campionato di Serie D. L'ufficialità dovrebbe arrivare il prossimo 3 agosto.

0: quando saranno rese note le decisioni definitive dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una notizia importante per l'ambiente biancazzurro, che nelle ultime settimane ha vissuto momenti delicati. La partecipazione al campionato rappresenterebbe dunque il primo passo verso la ripartenza. Il Fasano, secondo le indiscrezioni emerse, potrebbe iniziare il prossimo torneo con 2 punti di penalizzazione in classifica. Una situazione che, qualora fosse confermata, accompagnerebbe la squadra fin dalle prime giornate e renderebbe ancora più importante partire con il giusto atteggiamento. Adesso l'attenzione si sposta sul campo. La società dovrà definire l'organico, completare la rosa e organizzare la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione. Dopo le difficoltà affrontate in estate, il Fasano prova a voltare pagina e a ritrovare entusiasmo, con l'obiettivo di costruire un nuovo percorso in Serie D.
1: Restiamo in Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi. Le prime indicazioni che arrivano dal precampionato sembrano essere positive. I biancazzurri hanno sostenuto il primo allenamento congiunto. Ce ne parla sempre Giuseppe Degli Santi.
0: Primo allenamento congiunto e prime indicazioni per il Brindisi nel ritiro precampionato di Viggiano. I biancazzurri hanno affrontato la SC Paternicum, formazione di eccellenza lucana, in un test utile soprattutto per valutare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione. Nel corso di 2 tempi da 35 minuti, mister Roberto Taurino ha dato spazio a tutti i calciatori a disposizione, raccogliendo riscontri positivi sia sul piano atletico che su quello tattico. La squadra ha mostrato buona organizzazione, intensità e solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata, oltre a una discreta efficacia nella fase offensiva. Come sempre accade in questa fase della stagione, il risultato passa in secondo piano rispetto alle indicazioni emerse dal campo, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi. Il ritiro del Brindisi proseguirà domani con una nuova seduta di allenamento, mentre lo staff continuerà a lavorare per far crescere la condizione del gruppo in vista dei primi impegni ufficiali.
1: Adesso cambiamo sport e torniamo a Taranto, parliamo di volley di Serie C della Prisma, che ha ufficializzato l'arrivo di Marco D'Ugento, classe 2004, schiacciatore che va ad irrobustire il roster della compagine che approccerà il prossimo campionato di Serie C.
0: Nuovo innesto per la Prisma Taranto Volley, che prosegue l'allestimento della squadra in vista del campionato di Serie C 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato l'arrivo dello schiacciatore Marco D'Ugento, brindisino classe 2004, pronto a mettere a disposizione della squadra entusiasmo ed esperienza maturata nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile della Frascolla Taranto, D'Ugento ha completato tutto il percorso di formazione con il club, conquistando anche le convocazioni nelle rappresentative provinciali e regionali. Dopo l'esordio in Serie C ha disputato una stagione in Serie B con Mesagne, per poi tornare nella massima categoria regionale vestendo le maglie di Altamura Squinzano, con cui ha centrato i playoff, e Palo del Colle nell'ultima stagione. Sono felice e orgoglioso di iniziare questo percorso con la Prisma Taranto, ha dichiarato il nuovo schiacciatore. Arrivo con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi a disposizione della squadra. Vestire questa maglia rappresenta una grande opportunità e non vedo l'ora di scendere in campo per contribuire agli obiettivi del club.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a seguire le nostre pagine social, oltre che il nostro canale e la nostra app, per tutti gli aggiornamenti sullo sport e non solo. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Dai qui.
1: Voi signori sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
0: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
0: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
0: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri?
2: Io ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni testi scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ce ne staremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?

0: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
1: Ma non può nascondere me in un libro.
0: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico Dr. Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Holmes, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svelti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve.

0: Watson, vecchio mio, sono felice di rivederti. Il telefono.
1: Eh? Chi vuole? Oh, sì, Scott Lawyer. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
2: Piacere, dottor.
3: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
1: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massi Gambockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
3: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
1: Pensavo che lei vivesse in America.
3: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
1: Holmes è riuscito a farla uscire.
3: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
4: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
4: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
1: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
1: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
1: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente.
3: Watson,
0: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
3: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è Tobin?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobin. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: dangerous situation.
1: Prenderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: non l'avrei mai creduta.
1: Allora, signori, che ne pensate della bomba?
2: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
1: Ispettore Lestrade?
3: Sì, Sir Reginald.
1: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
3: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
1: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie, eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.

0: Da ora in poi i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
1: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
3: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
0: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
3: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
5: Hofner, la fido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
6: Sono onorato, dottor Tobel.
5: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
6: Ha consegnato le altre 3?
5: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
6: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
5: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
4: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morn. Up she rises early in the morn.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, l'unico topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobler.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobler e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: l'uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tube da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.

0: Qual è la soluzione, Watson?
1: Quel caro dottor Tubbel, ha voglia di scherzare, è una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tubbel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y, A, C.
0: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tubbel.
0: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
1: Palace Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tubbel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tubbel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
1: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4° nome.
1: No! Qual è il nome del 4° uomo?
6: Non mi riesce di ricordarlo.
1: Qual è il nome del 4° uomo?
6: L'ho dimenticato.
1: Qual è il nome del 4° uomo?
6: Non lo so, non lo so!
1: Qual è il nome del 4° uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
3: Non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
5: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
8: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
9: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
8: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
9: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
8: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
8: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
9: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
8: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ho sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Davanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Ve l'andiamo.
0: Aspettate.

0: aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sotto

0: sottostante.
1: Holmes.
2: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
0: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
2: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

subito le formazioni che tra poco andranno a calcare l'erba dello storico stadio Potentino. Vi ricordo che la temperatura è bassissima, è oltre i 5 gradi, ma di poco, siamo sui 6-7 al massimo. Vento forte che soffia in maniera trasversale sul rettangolo di gioco. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali. Il Potenza indosserà la maglia bianca. Formazione ionica che deve rinunciare quest'oggi a due juniores titolari, vale a dire Guardiglio squalificato, Ammirati infortunato, non c'è neanche Pambianchi, rimasto a Taranto per noie di natura muscolare. Vediamo la formazione: il numero 1 Pizzaleo, il numero 2 Lecce, il numero 3 Verdone, il numero 4 Voltasio, il numero 5 Manganelli, il numero 6 Ibogio, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 capitano Genchi, numero 10 Chiavazzo, numero 11 Improta. In panchina il tecnico Campilongo ha portato Pardo, portiere, poi D'Angelo, Cascone, Pietro Cascone, che è il nuovo volto rosso-blu, poi Fonzino, Cimino, Bottiglione, Russo, Gori e Vincenzo Esposito. Il Potenza scenderà in campo con questa formazione: numero 1 Napoli, numero 2 Stefano Riccio, ex rosso-blu, numero 3 Blandi, numero 4 Fabio Oretti, altro ex, numero 5 Pasqualino Esposito, numero 6 Liccardi, numero 7 Navas, numero 8 Giacinti, numero 9 Simeri, numero 10 Miocchi, numero 11 De Stefano. La panchina del tecnico Salvatore Marra si comporrà dei seguenti calciatori: il portiere di Costanzo, poi Lolaico, Campanella, Vitale, Bitancur, Tommasiello, Neves, Marco Esposito e Lorenzo 5. L'arbitro è il signor Riccardo Turchet di Pordenone, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Battista di Torre del Greco e Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. È la sfida numero 35 nella storia fra queste due squadre. La prima fu giocata addirittura nel lontanissimo 1936. Il Taranto, lo stadio Viviani, ha vinto 7 volte nella storia, l'ultima 9 anni fa, nel 2005-2006, e cioè nel campionato di serie C2 che il Taranto vinse con Papagni alla guida in panchina. Quella partita fu risolta da Andrea De Florio, che trasformò un calcio di rigore. Quella è stata l'ultima vittoria in termini cronologici del Taranto qui allo stadio Viviani. C'è un giocatore di grande esperienza in panchina con il Potenza, Neves Geda, che ha giocato anche in Serie A con le maglie del Lecce e del Cagliari, che ha 36 anni e il tecnico Marra lo manda in panchina. Dunque il Taranto che gioca con la terza maglia e non con quella tradizionale, quella blu con i richiami sulle spalline. Ci sono circa 300 tifosi del Taranto intervenuti per l'occasione che vediamo nel settore ospiti di fronte alla nostra postazione in tribuna stampa. Dunque, per quel che riguarda l'atteggiamento tattico, il Taranto giocherà con il 4-3-3 davanti al portiere Pizzaleo. Ci saranno i due esterni bassi, a destra Ivan Lecce, a sinistra con il numero 3 Verdone, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Ibogio e Manganelli, Marsili e il mediano centrale con Chiavazzo e Voltasio, quest'ultimo classe 96, sugli esterni di centrocampo, nel centrocampo a 3, mentre il tridente sarà composto da Genchi centrale, Alvino a destra, Improta a sinistra. 3-5-2 dovrebbe essere l'atteggiamento tattico di mister Marra, con i tre difensori davanti al portiere Napoli, che saranno Riccio, Pasqualino Esposito e Riccardi, mentre a centrocampo gli esterni, due ragazzi del 97, vale a dire il numero 7 Navas e il numero 3 Blandi. Il triangolo di centrocampo vedrà Fabio Oretti, vertice centrale, vertice alto centrale, Miocchi con il numero 10 a destra, Giacinti con il numero 8 a sinistra, mentre Simeri e De Stefano, rispettivamente maglie 9 e 11, saranno le due punte a disposizione dell'allenatore Marra. Ricordiamo che Giacinti ha vinto 4 anni fa il campionato di Serie D con la maglia della Salernitana. In quella circostanza era compagno di squadra di Francesco Montervino, attualmente
direttore sportivo del Taranto. Vediamo che la formazione ionica va a disporsi nella metà campo alla destra della nostra postazione qui in tribuna stampa, in maglia blu, pantaloncini, calzettoni blu con richiami rossi, mentre il Potenza è in maglia bianca con pantaloncini rossi, calzettoni bianchi. 16 punti in classifica, un Potenza letteralmente rinato dopo l'arrivo di Marra, allenatore che ha sostituito Agovino, che ha iniziato la stagione, prima parte davvero disastrosa per la squadra potentina, mentre vengono intonate le note della Marsigliese anche qui allo stadio Viviani di Potenza per celebrare e ricordare le vittime di Parigi della scorsa settimana. Applausi da parte del pubblico convenuto quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza. Tutto è pronto, sarà la formazione lucana a battere il calcio d'avvio. Potenza che, come dicevamo, da quando è arrivato Marra in 8 partite ha vinto 4 volte, 3 pari e una sola sconfitta, quella rimediata a San Severo per 0-2. Ma c'è da dire che il Potenza in queste 8 partite con Marra alla guida ha giocato 5 volte fuori casa e 3 in casa. È affermato mentre la partita è iniziata in questo istante con il Potenza che ha battuto il calcio d'avvio. Pallone che è terminato direttamente in affaro laterale. Due ex, anche freschi, e cioè Stefano Riccio che ha la maglia numero 2 e Fabio Retti che ha la casacca numero 4. Taranto in possesso del pallone adesso con Marsili. C'è il tentativo di lancio per Improta, intercetta Navas e rinvia. Ibojo di testa, poi cerca di staccare il numero 10 rossoblu Chiavazzo, pallone che è terminato fuori, si alza la bandierina dell'assistenza dell'assistente del signor Turchet di Pordenone che comanda questa rimessa con le mani in favore del Taranto. Se ne incarica Verdone che ha scambiato con Improta, cerca di andarsene lungo la riga laterale, allontana la difesa del Potenza, pallone che è terminato ancora fuori sul tentativo di Simeri, centravanti ex Viterbese ed ex Akragas. Rimessa con le mani in favore del Taranto che batte Verdone, ancora per Improta che cerca di proteggere il possesso di palla, poi commette fallo su Oretti e calcio di punizione in favore del Potenza che dovrà essere battuto adesso dal numero 2 Stefano Riccio. Andiamo a vedere la numerazione, il Taranto gioca con il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, numero 3 Verdone, numero 4 Voltasio, numero 5 Manganelli, numero 6 Bojo, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 Genchi, numero 10 Chiavazzo. Attenzione, adesso Pizzaleo esce, blocca, ma c'era la bandierina alzata dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco, l'altro guardalinee Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. Calcio di punizione che batte adesso il portiere del Taranto Pierluca Pizzaleo, classe 97, sta per effettuare questo rinvio l'estremo difensore rossoblu sul calcio piazzato, pallone collocato al limite dei 16 metri. Nel Potenza è assente lo juniores di Lucchio per infortunio, nel Taranto ricordiamo Guardiglio che è stato squalificato dopo l'espulsione domenica scorsa in occasione della gara col Gallipoli, mentre gli infortunati sono Pambianchi e Ammirati che non ci sono. Se ne va Genchi sulla destra, due uomini su di lui, difende bene il possesso del pallone il centravanti, poi scambia con Voltasio che ha cambiato gioco per Improta o Chiavazzo, intercetta però Navas che poi riesce a dare il pallone in profondità, viene attaccato irregolarmente da Verdone che si becca il primo cartellino giallo della partita per questo intervento con i tacchetti sulla coscia dell'avversario. Quindi dopo 2 minuti di gioco, primo cartellino giallo della partita combinato dal direttore di gara ai danni di Verdone che è arrivato in ritardo sull'avversario e pertanto cartellino giallo ammonito Verdone.

che Campilongo ha avuto con sé per un breve periodo nel Rimini. Calcio di punizione nel frattempo fischiato dal direttore di gara, è facilmente intuibile guardando anche come vengono sventolate le magliette l'intensità del vento che comunque soffia in maniera trasversale. Mi pare che comunque ci sia nel corso di questo primo tempo un leggero favore di vento a favore del Taranto, perché il vento soffia in maniera intensa, impetuosa, in maniera orizzontale sul terreno di gioco. Rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne carica Verdone che è stato ammonito poco fa. Siamo nei pressi dell'area di rigore del Taranto con la rimessa con le mani per Improta, troppo lungo, cerca di intervenire Genchi, allontana la minaccia Riccio, pallone che è terminato in fallo laterale. Il capitano della formazione di casa è Fabio Oretti, il vice capitano è proprio Stefano Riccio, cioè i due ex. Rimessa con le mani in favore del Taranto, anzi no, si tratta di punizione per i rosso-blu che stanno guadagnando metri nel frattempo. Siamo giunti al terzo minuto e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco, 0-0, tredicesima giornata. Fra Potenza e Taranto si gioca al Viviani, Max Marsili va a battere questo calcio di punizione con la difesa del Potenza che vedete si schiera in linea 5 metri al di fuori della propria area di rigore, tutto il Potenza dietro, detenzione di De Stefano, attenzione al liscio da parte della difesa, riesce comunque ad allontanare la retroguardia, insegue il pallone Voltasio, lo raggiunge, lo rimette nel mucchio dove però non c'è nessuno, blocca Napoli senza difficoltà, Andrea Napoli, classe 94, adesso ha il compito di far salire i suoi, appoggia sulla destra per Riccio. Avanza il giocatore del Potenza, poi ha scambiato per linee centrali con Pasqualino Esposito, che all'anagrafe si chiama proprio così, Pasqualino, lo chiamiamo anche per nome perché nel Potenza c'è un altro Esposito, Marco, che però è in panchina con la casacca numero 19. Il lancio in profondità, il pallone che giunge a De Stefano, poi l'intervento buono è di Bojo che recupera un buon pallone. Lo scambia con Verdone che rilancia prontamente, il colpo di testa è di Oretti che ha anticipato Genchi, Navas sul pallone, fermato dalla difesa rossoblu che va al rinvio, cerca di intercettare Alvino ma c'è stato l'intervento da parte del numero 6 Liccardi che ha sparato via la sfera mandandola direttamente in fallo di fondo. Quinto minuto di gioco al Viviani, 0-0 fra Potenza e Taranto, rimessa da fondo campo in favore della formazione lucana, due squadre che nel recente passato si sono spesso affrontate anche nel campionato di Lega Pro in serie C1. Pizzaleo non vuole rilanciare lungo e pertanto chiama in causa Verdone che cerca di servire Genchi, il passaggio è corto, a centrocampo rimedia il Taranto con questo rinvio di Bojo, poi Genchi di testa, Improta, di spalle alla porta, prova a difendere il possesso della sfera, guadagna un calcio di punizione, è stato stretto in sandwich da Giacinti, anzi da Miocchi, ex Spezia, prelevato un mese fa dalla formazione lucana. Potenza che oggi gioca con il lutto al braccio per la scomparsa del fratello del co-presidente lucano Umberto Vangone. Calcio di punizione in favore del Taranto, tre quarti campo, zona d'attacco per la formazione ionica, batte Marsili al sesto minuto in corso, 0-0 risultato, il numero 8 della formazione rossoblu osserva il piazzamento, poi fa partire questo traversone, pallone che risulta alla fine troppo lungo per tutti e termina direttamente in fallo di fondo, si riprenderà a giocare con questo calcio di rinvio. Dunque 3-5-2 il Potenza, Oretti che fa il vertice basso o alto a seconda delle circostanze della gara, gli altri due centrocampisti sono Miocchi che gioca alla sua destra col 10 e Giacinti che gioca dall'altra parte con l'8, mentre sugli esterni alti ci sono Blandi, 97 a sinistra, numero 3, e Navas, numero 7, anch'egli di 18 anni, a destra con la casacca numero 7. Adesso c'è un controllo da parte di Verdone che ha scambiato con Improta che gli restituisce la sfera, ancora Verdone sbaglia a calibrare il rinvio e pertanto Oretti rilancia in profondità, poi Bojo, Verdone si attarda nel rinvio, perde il possesso palla, poi Simeri viene provvidenzialmente anticipato da Manganelli per un possesso palla errato da parte di Verdone che ha perso il possesso della sfera, si è andato in contropiede il Potenza che è stato poi fermato letteralmente da Manganelli che è andato a chiudere benissimo su Simeri che ha sbagliato il controllo del pallone e se l'è trascinato direttamente in fallo di fondo. Dunque settimo minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato con il calcio di rinvio in favore della formazione rosso-blu di Taranto, dobbiamo specificare perché come sapete anche il Potenza e rosso-blu, batte Pizzaleo, palla sulla destra per Lecce che prova a guadagnare metri, fa

Lavoro il terzino del Taranto, poi cerca Alvino, fermato da due uomini in faro laterale. Raddoppio di marcatura è il motivo tattico da parte della formazione lucana in fase di non possesso. Rinvia Liccardi, il colpo di testa poi è stato di Marsili. Intercettano ancora i difensori lucani. Rilancio nella metà campo del Taranto, dove però ci sono soltanto calciatori in maglia blu. Verdone, adesso in prota, che salta bene un avversario, poi prova ad andarsene in slalom, cerca, non trova Chiavazzo, che viene fermato da Riccio direttamente in fallo laterale. Nel frattempo siamo giunti all'ottavo minuto, nel corso del primo tempo sempre 0-0 con il Taranto che ha battuto questo fallo laterale. In prota prova ad andarsene fra due, si allunga il pallone, spazza via la retroguardia a lucana. Con Riccio, colpo di testa di Lecce, poi Ibojo perfeziona o cerca di farlo Marsiglia, a centrocampo mette ordine Voltasio, che invita sulla sinistra lo scatto Verdone, superata la riga mediana, lancio in profondità per Genchi, è impreciso, tocca il pallone il numero 9 del Taranto, lo lascia terminare in out Navas, pertanto rimessa con le mani che spetta al Potenza e se ne incarica Riccio, il quale attende con calma che i suoi compagni di squadra si spostino in avanti per effettuare questo fallo laterale. Colpo di tacco da parte di Navas, Ibojo recupera, il rilancio è per Genchi che stoppa di petto, serve Chiavazzo, fermato da Oretti, recupero Marsili, poi Verdone, Genchi di testa per Chiavazzo, va a chiudere Navas sul tentativo di avanzata del numero 10 del Taranto, rimessa con le mani, spetta la formazione ionica, se ne incarica Verdone, lo scambio è con Chiavazzo che cerca la bandierina, probabilmente per andare a guadagnare un calcio d'angolo o qualcosa da quelle parti, niente, perde il possesso del pallone. E poi sul rinvio di Navas è lui a toccare per ultimo sul pallone che è schizzato direttamente in fallo di fondo. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Vi ricordo che nel Taranto è già stato ammonito Verdone, per lui subito il giallo per un fallo su Navas dopo due minuti di gara. 0-0 risultato con Napoli, Andrea Napoli che si appresta ad effettuare il rinvio con il destro, scivola al momento della battuta e consente il recupero di Improta che mette il pallone per terra, prova lo scatto fra due avversari, Improta fermato da Riccio che gli mette il pallone caparbiamente in fallo laterale, buono lo spunto di Umberto Improta, 300 tarantini in curva. Verdone, una finta, vuole lo spazio per il cross, ne viene fuori un corner ed è il primo tiro dalla bandierina della partita ed è di marca ionica, viene battuto alla destra del portiere Napoli, ci va Marsili che è lo specialista sulle palle inattive, mentre siamo al decimo minuto da poco superato nel corso del primo tempo, con tutto il Taranto che si riversa in avanti per la battuta di questo corner che, come ricordiamo, è il primo della partita, cercherà anche di sfruttare il vento in questo frangente il numero 8 della formazione del Taranto, vediamo che alza lo sguardo, poi parte col destro, pallone sul primo palo, ancora un corner, è stato Oretti di testa a mettere in calcio d'angolo sul primo palo, battuto teso a mezza altezza dal numero 8 della formazione ionica che va nuovamente sulla stessa bandierina, dunque secondo tiro consecutivo dalla lunetta per la formazione ionica quando siamo al decimo minuto, 35 secondi, Taranto che sta attaccando in questo frangente della gara, vediamo che c'è movimento all'interno dell'area di rigore, se ne vede il signor Turchet di Pordenone che invita la calma ai calciatori dell'una e dell'altra squadra, abbiamo visto qualche colpo basso in più tra Liccardi e Verdone che sono proprio all'interno, nel cuore dell'area di rigore del Potenza, che questo frangente si difende quasi con tutti i suoi effettivi. Parte il traversone, attenzione, il pallone che stava per insaccarsi e il colpo di testa di Pasqualino Esposito mette ancora in calcio d'angolo il pallone spinto dal vento, carico d'effetto, calciato come sa fare Marsili, si stava per insaccare, attenzione, terzo calcio d'angolo consecutivo, il Taranto ottiene il Potenza nella propria area, parte il traversone, questa volta sul secondo palo, il colpo di testa, il tiro, la parata da parte di Napoli all'undicesimo minuto, è stato il Taranto pericoloso con un colpo di testa che, se non abbiamo visto male, è stato di Ibojo sul terzo calcio d'angolo consecutivo da parte della formazione ionica. Napoli si è difeso in due tempi, adesso la sfera è terminata in fallo di fondo. Dobbiamo rivedere con calma questa azione per capire se la testata è stata di Ibojo o di qualcun altro, fatto sta che Napoli si è difeso in due tempi. Il tiro ravvicinato, anche spinto dal vento, ha creato apprensione per l'estremo difensore della formazione lucana. Siamo adesso al dodicesimo minuto nel corso del primo tempo. Pallone a centrocampo dove c'è Lecce. Il lancio in profondità, cercava Alvino, trova Liccardi che svetta e mette direttamente in faro la

laterale con un intervento in anticipo sul numero 7 del Taranto, dunque Alvino a destra, in prota a sinistra, come avevamo detto in apertura di cronaca. Genchi invece è la punta centrale della squadra di Sasà Campilongo, lancio in profondità per Genchi che prova a liberarsi dalla marcatura strettissima degli avversari che poi gli allontanano la sfera, recuperata da Marsili che l'appoggia sulla sinistra dove c'è Verdone, fa movimento Chiavazzo, Verdone preferisce ripartire da Marsili che cerca e trova Alvino, attenzione alla conclusione di Alvino, è raso terra ma non forte per Napoli, non ci sono grosse difficoltà nel bloccare questo pallone sul palo sulla sinistra. Con le mani poi ha dato verso Riccio, sempre 0-0 il risultato, sono andati via 13 minuti nel corso di questo primo tempo, da notare i tre corner consecutivi del Taranto, l'ammonizione di Verdone, la parata in due tempi di Napoli che è l'unica degna di nota nel corso di questa partita, è stata l'unica azione pericolosa davvero creata dal Taranto e comunque in assoluto nella partita in questo avvio di gara. Gestisce il possesso palla a centrocampo la formazione lucana, si fanno sentire i tifosi rossoblù, lancio in profondità, pallone che viene bloccato da Pizzaleo che poi con le mani ha subito dato per Verdone, si gioca molto sulla fascia di Verdone che avanza palla al piede guadagnando metri preziosi, il rilancio in profondità, la sponda di Genchi per Improta, attenzione che prova a rubare palla a Navas che effettua un retropassaggio, generoso Improta va a far pressing, costringe al rinvio affannoso il portiere, poi a centrocampo recupera il pallone Ibojo, bravissimo e tempestivo nella scelta del tempo. Marsili, ancora Ibojo, buono il lavoro per Chiavazzo, c'è Verdone, gioca bene il Taranto adesso, viene avanti il numero 3, ha scambiato con Alvino, anzi con Genchi scusate, che ha provato la soluzione di prima intenzione per Improta, però viene richiamato in questa circostanza dal tecnico Campilongo che probabilmente desiderava un'altra giocata, un altro tipo di giocata. 15° minuto nel frattempo sul cronometro. 15° minuto di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 con il Potenza in possesso del pallone, palla per Navas, anzi per Blandi scusate, sulla sinistra, la sovrapposizione di Liccardi che fa partire un traversone per De Stefano sul quale c'è il tentativo andato a segno, successo del difensore del Taranto Manganelli che ha protetto il suo portiere lasciando terminare sull'ultimo tocco del giocatore lucano il pallone direttamente in fallo di fondo che Pizzaleo dovrà effettuare adesso. Ci sono ancora delle polemiche in campo tra Marsili e De Stefano mentre vediamo che c'è Pizzaleo che è pronto ad effettuare il calcio di rinvio quando abbiamo superato anche il primo quarto d'ora di gioco nel corso di questo primo tempo. 0-0, ecco Pizzaleo, il rinvio di sinistro, pallone che spiove a centrocampo dove Oretti sfiora di testa, poi Esposito, a centrocampo il Taranto cerca di far suo il pallone ma c'è anche un fallo che è ravvisato dal direttore di gara, pertanto calcio di punizione in favore della squadra di casa che sta per battere Oretti, tocca corto dietro per Esposito, da questi a Riccio che avanza palla al piede, ha superato ora la riga mediana all'ex Taranto, dà verso il centro ancora per l'altro ex Oretti che si lascia aggredire da Alvino che è bravo a far pressing e a guadagnare il possesso palla con questa rimessa laterale, Taranto intraprendente, buono l'approccio alla partita della formazione ionica, Marsili scambio con Lecce, da questi ad Alvino che chiede a Voltasio di rilanciare in profondità, Liccardi allontana, recupera Lecce, poi il centrocampo del Taranto fa un buonissimo controllo di palla con Voltasio che scambia con Verdone, c'è la possibilità di affondare i colpi sulla sinistra, una serie di finte su Navas da parte di Verdone che poi però, anzi si trattava del numero 10 Miocchi che ha tallonato Verdone tanto da costringerlo all'errore sul tentativo di dribbling e pertanto il pallone che si è perso oltre la riga di fondo al 16° minuto, sempre 0-0 ma stiamo vedendo una squadra intraprendente, mi riferisco a quella del Taranto con un Potenza che sta per il momento contenendo le azioni della formazione ionica, colpo di testa di Marsili, poi a rimorchio Chiavazzo che controlla e smista dietro per Manganelli, il difensore centrale classe 93 ha dato a Lecce, il rilancio di quest'ultimo voleva Genchi, buono il recupero di Marsili, poi Voltasio si lascia soffiare il pallone dal recupero di Blandi, Riccio adesso sul pallone, avanza palla al piede e siamo a centrocampo con il Potenza in possesso della sfera ma il passaggio di Riccio è a metà strada,
tra De Stefano e Navas, pertanto si perde in fallo laterale, già battuto dal Taranto. Verdone va al dribbling, subisce fallo segnalato dall'assistente di destra, pertanto il direttore di gara fischia il calcio di punizione in favore dei rossoblù, oggi in maglia completamente blu, è la terza maglia della formazione ionica, griffata Ioma, che è lo sponsor tecnico della società rossoblù del Taranto Football Club. Nicolas Ibojo va a battere questo calcio di punizione.

0: porta con le mani, che spetta al Potenza. 18 minuti esatti nel frattempo nel corso del primo tempo, 0-0, mi occhi sul pallone, poi vediamo il controllo del giocatore del Potenza, Oretti, inseguito da Chiavazzo, si libera della sfera dandola a Liccardi. Il difensore Mancino rilancia in profondità, un pallone ancora per Navas, che si destreggia bene, poi di esterno serve verso il centro Oretti, che cerca qualcuno da servire, trova Blandi sulla sinistra, va sul fondo, fa partire un traversone, l'intervento è di Manganelli che mette il pallone in corner su questo tentativo di affondo da parte dei lucani, primo calcio d'angolo della partita in favore del Potenza, 3-1 il conto dei corner, 0-0 risultato, un ammonito lo ricordiamo, in apertura soltanto 2 minuti di gioco per Verdone, primo giallo della partita combinato per un intervento irregolare in gamba tesa ai danni di Navas. Attenzione a questa azione del Potenza, la difesa del Taranto poi cerca di allontanare la palla che staziona ancora al limite dell'area di rigore rosso-blu, allontana Ibojo, poi Alvino lancia per Gé, per Improta che ha soltanto un avversario, Improta, Genchi, attenzione ad Alvino che entra in area di, anzi Genchi che entra in area di rigore, vuole il traversone, fa partire il cross, Improta non ci arriva proprio per un istante, grande contropiede da parte del Taranto. Al 19° minuto di gioco il Taranto è andato vicino al gol con un contropiede davvero fulminio, Navas dall'altra parte, la partita è gradevole, pallone per Oretti che cerca di far filtrare per Navas, pallone troppo lungo, è terminato in fallo di fondo e pertanto si riprenderà a giocare con questo rinvio da fondo campo in favore del Potenza. Quindi al 19° minuto c'è stato questo contropiede da parte della formazione ionica che ha visto protagonisti Improta e Genchi, il cui traversone è stato sfiorato da Improta che nella circostanza era ben marcato, attenzione a Chiavazzo che viene attaccato in maniera ruvida da un avversario, resiste alla carica, da per Manganelli, da questi a Verdone, buono il lavoro dei rossoblu, avanza Verdone che cerca qualcuno da servire, il rimpallo lo favorisce, dietro per Chiavazzo, siamo a centrocampo, Marsili si propone, prova una soluzione, poi preferisce ripartire ancora da Angelo Chiavazzo, dietro, giro palla per Ibojo, però c'è il break di Liccardi, recupera subito Manganelli, poi Voltasio, Genchi mette il pallone per terra, c'è un uomo del Potenza per terra, vediamo che c'è un intervento anche irregolare ai danni di Genchi. C'è quest'uomo del Potenza per terra che, se non vado errato, è Blandi, va il direttore di gara a sincerarsi delle sue condizioni e comunque siamo al 21° minuto, sempre 0-0 il punteggio. Io vorrei chiamare in causa per un commento a questi primi 20 minuti di gioco Pino Marceddu, che è il giornalista storico di Potenza da 30 anni al seguito di Lucani.
1: Sì, Gianni, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Studio 100, una partita comunque bella da vedere. Tattica prudente, direi, anche da parte di tutte e due le formazioni, è una tattica attendistica da parte del Potenza che gioca un po' dietro la palla, però fino a questo momento mi sembra il Taranto che ha avuto qualche occasione in più e il Taranto continua adesso ancora a incutere timore al Potenza che sembra davvero un po' timoroso in questo avvio di gara.
0: Nel frattempo siamo al 22° minuto in corso, pallone che è terminato fuori, c'è stato probabilmente anche un fallo sul numero 3 della squadra di casa Blandi, compiuto probabilmente da Voltasio e pertanto calcio di punizione segnalato dal direttore di gara in favore del Potenza, battuto con un giro palla verso il difensore centrale che è Esposito, va incontro al pallone Oretti che restituisce la sfera a Pasqualino Esposito, maglia numero 5, cambio gioco a cercare e trovare, devo dire, Blandi, il colpo di testa di Lecce, perentorio, bravo, tempestivo, il giovane juniores del 97 del Taranto che mette il pallone in fallo laterale, battuto ora dal Potenza in zona d'attacco, vediamo De Stefano che si destreggia bene, spazza via la retroguardia ionica, un pallone che è terminato in fallo laterale, quindi rimessa con le mani in zona d'attacco sul versante di sinistra del Potenza con Blandi che cerca qualcuno da servire, fa movimento Oretti, viene dato il pallone a Simeri, ancora Blandi, il traversone intercetta